Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 14 maggio sulla Campania con una certa variabilità e instabilità atmosferica e difatti in allontanamento una zona di bassa pressione, ma la sua coda permette ancora disturbi, dunque spazi assolati si alternano a nubi che danno luogo a piogge, rovesci o locali temporali, ombrelli a portata di mano. Temperature diurne ancora una volta contenute per il periodo, comunque comprese tra i 19 e i 22 gradi nelle diverse province. La ventilazione in ulteriore accentuazione col passare delle ore. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, gratuite e sempre accessibili.

Che è già giovedì, come vola il tempo con il pipistrello Antonio Manganiello, le 7 ad un minuto, non cominciamo, è fatto tardo, no, non è così perché c'è il Giro d'Italia oggi, lo sapete? E allora è tutto bloccato, ancora a fare i lavori a poche ore dal Giro d'Italia, tra l'altro se non lo sapete qui siamo organizzatissimi, 15:30 ingresso nel Napoletano, si parte da Paestum e Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno e poi dopo Palma Campana, la mia zona, no? San Paolo Belsito, Nola, Comiziano, tutte zone un po' nevralgiche perché oggi, beh, non si passa, tutto bloccato, grazie tra virgolette al Giro d'Italia. Io non so neanche chi siano gli italiani, tu lo sai Ciro Froio in regia, niente, sono rimasto a Pantani, la buonanima, e da lì non ho più visto il Giro d'Italia. Va bene, buongiorno da Antonio Manganiello, primo pensiero del mattino, come state? Fatemelo sapere al 342 00 00 100 e ovviamente anche la geolocalizzazione, la viabilità. Attenzione, nei pressi dei Camaldoli la galleria è un po' bloccata.

0: niente, Giuseppe, io non sto a dire che il Giro d'Italia non è bello, è bellissimo, è un momento meraviglioso per tutta l'Italia. E un altro pure mi scrive: non capisce niente, manga niente, viva il Giro d'Italia. Allora non cominciamo, il Giro d'Italia è una kermesse ormai storica, un po' come il Festival di Sanremo, un po' come tutte le cose belle della nostra Italia. Però dico anche che è un giorno particolare, perché si blocca un po' dove c'è il percorso. E un altro amico dice: bellissimo evento soprattutto per i bambini, soprattutto meglio delle manifestazioni, firmato Giuseppe. Va bene, colgo l'occasione per dire però ai ciclisti, quelli amatoriali, se possono poi andare in fila indiana, no? Quando magari vanno sulle strade principali, perché poi noi poveri automobilisti dobbiamo stare lì e aspettiamo voi che andiate un attimo regolari, se no non possiamo passare. Buongiorno ad Antonio Manganiello, buongiorno a Ciruzzo Froio, ufficialmente vi diamo il benvenuto qui nel pipistrello. C'è già Massimo che dice: buongiorno Antonio, oggi in Germania è un giorno festivo. Eh sì, lo sappiamo, l'avete detto anche ieri voi amici che abitate lì in Germania, la festa del papà, ma si va a lavorare lo stesso, straordinario, pagato al 100% e che denaro. Ah, lo dici da solo. Un abbraccio Massimo da Colonia. Poi saluto anche Rossella, una mamma di una bimba meravigliosa, mi è arrivata la foto, la bimba si chiama Alfonsina, un nome meraviglioso, sicuramente il nome della nonna, come dico spesso durante i miei spettacoli, perché Alfonsina è per forza il nome della nonna. E la saluto, eccomi qua, sono io, zio Manganiello. Tra poco, anzi subito, ascoltiamo i vostri vocali, vediamo se siete svegli, se siete nelle zone nevralgiche, no, del Giro d'Italia. Qualcuno mi dice: Mangani, ma puoi dirmi anche gli altri posti dove passerà il Giro d'Italia? E ragazzi, mi sono atteggiato perché avevo un file, adesso se lo trovo vi dico anche ecco qua, l'ho trovato, il continuo del percorso. Eravamo a Nola, Comiziano, Cimitile, Brusciano, Pomigliano d'Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Fratta Maggiore, Fratta Minore, Afragola, Casoria e Napoli. Eccolo qui l'itinerario del Giro d'Italia. Questi siete voi. Sentiamo.
1: Buongiorno. Tutti gli stelli partono da Capodichino, direzione Caserta.
0: Vai.
2: Ah, questo sono Pipistrelli, okay.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno maestro Manganiello.
0: Buongiorno a te.
2: Sono Raffaele da Mainz.
0: Ah, non sei tu.
2: Vorrei fare un saluto a chi c'è in regia.
0: Uguale.
2: Froio,
0: uguale.
2: E Fabio Esposito.
0: Sei un grande.
2: Orio, c'è un desiderio.
0: Sì, qual è?
2: Vorrei andare con te e Gianluca Vigiotta a Via Polverina.
0: A Via Polverina.
2: E vorrei visitare il muro di Afragola. Un bacio.
0: Va bene.
2: Da Raffaele da Mainz.
0: Sei un bastardo. Uguale.
3: Buongiorno Pipistrelli, Pipistrelli.
0: È lui!
3: Saluta super maestro Manganiello,
0: sì, identico.
3: In regia.
0: Senti.
3: Localizzo, sono a casa, oggi non si lavora.
0: Sì, abbiamo
3: in Germania.
0: La festa del
3: festa
0: papà.
3: Tedesco.
0: Il papà, papà tedesco.
3: Buon fine settimana.
0: Perché è diverso papà italiano, fammi capire. Cioè, non capì.
3: Vi abbraccio, un saluto da Raffaele.
0: Ciao Raffaele, oggi
4: buongiorno,
0: non lavori.
4: Buongiorno. Buongiovedì a chi sta in redazione.
0: Sì,
4: a te,
0: Ciro
4: Antonio,
0: Froio. Ma chi è? Patrizio?
4: Patrizio D'Amore.
0: Oh, grande
4: e
0: amico mio.
4: A tutti gli amici in ascolto.
0: Ciao.
4: Vi auguro veramente, Antonio, se me lo permetti.
0: Come no? Sei il padrone.
4: Vi auguro veramente a tutti quanti, a tutti gli amici in ascolto, di raggiungere i desideri del vostro cuore.
0: Ah, quanto
4: veramente
0: sei.
4: Veramente quello che desiderate. Se avete talento,
0: carino,
4: sfruttatelo.
0: Bravo,
4: sfruttatelo, bravo. Ma non cogliete sempre le occasioni che non vanno mai bene.
0: Cioè, ma sfruttavo pure no, Patrizio?
4: E fate la scuola d'arte, perché ha questa possibilità.
0: Bisogna studiare.
4: Fatela.
5: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
5: Pasquale da Caivano.
0: Vai Pasquale.
5: Geolocalizzo, direzione Cardarelli, qua dal Frullone.
0: Sì, già c'è traffico.
5: Poco traffico, tutto regolare.
0: Ah, meno male, meno male.
5: Giro d'Italia. Stiamo appena vedo a Fabio, se abbia girato fatica malamente.
0: Infatti. Ancora
6: Antonio,
0: qualcuno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Sono da Napoli.
0: Ciao.
6: Per evento. Ci ho mandato una foto, nebbia fitta. Attenzione.
0: Ah sì? Porca miseria.
7: Pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Angelo 2.0 dalla
0: da dove?
7: Napoli Salerno direzione
0: sì.
7: Potenza.
0: Azzo. Basilicata per te. Buongiorno.
8: Per il momento previsioni di Corazon non c'è il
0: video. È vero,
8: c'è
0: è vero.
8: Bella giornata.
0: Oggi è una bellissima giornata.
8: Momento. Poi vedremo.
0: Cioè lui, ieri ha detto
9: Mister
0: che pioveva.
9: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ciccio da Pompei. Mi giocalizzo 268 direzione Casoria.
0: Com'è?
9: Forza che oggi è giovedì e pare anche che è uscito un po' di sole.
0: È vero. Corazon si è sbagliato ieri.
10: Buongiorno Pipistrelli. Buongiorno Manganiello.
0: Fratello.
10: Savio da Barra. direzione Bari.
0: Sì.
10: Liscio Calizzo.
0: Vai. Magari,
10: mamma che suona per te.
0: Vabbè, Giovedì. Ci sta, ragazzi, un caffè in più.
11: Buongiorno,
0: buongiorno
11: Manganiello. Buongiorno a te, buongiorno alla radio.
0: È un ciclista?
11: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sì. No, facevo un pensiero, la
0: vai,
11: verità proprio.
0: Vai.
11: Secondo me una volta era il Giro d'Italia, mo penso che sia tutto un'illustrazione presa dall'altro.
0: Un'illustrazione.
11: Chi è che fa il caso abusivo, chi è che dire, fa danneggiamento alla natura.
0: Ah, tu dici,
11: perché
0: quando
11: ora
0: passa,
11: diciamo,
0: il Giro d'Italia.
11: Questa scusa del Giro d'Italia,
0: sì?
11: Secondo me hanno il territorio sotto controllo.
0: Ah, tu dici.
11: E dici di no.
0: Cioè la scusa del Giro d'Italia, altro che terrapiattisti, no? Cioè, capito, complottisti.
12: Antonio, buongiorno.
0: Altro che controlla.
12: Asiatico.
0: No, sei un grande.
12: Sei sempre razzista tu.
0: Perché?
12: Eravate a zona tua, io Giro d'Italia, ti sei fermato.
0: Cioè, no,
12: e
0: no, no.
12: Seguita.
0: Le ho dette tutte.
13: Buongiorno, pipistrelli.
0: Buongiorno.
13: Cristian Danola.
0: Ciao.
13: Direzione Vietri sul mare.
0: Oh, che bello.
13: Camarona, ma compagna.
0: Fai attenzione perché lì passa il Giro d'Italia.
13: Buongiorno a tutti, mi gioco la Calizzo. Carinaro.
0: Ah, Carinaro. Non
13: tutto
0: passa il Giro d'Italia.
13: Stamattina.
0: Meno male, meno
13: tutto
0: male.
13: Tranquillo.
0: Sono contento per te, senza traffico. Fate attenzione, tra poco tangenziale sicuramente.
11: Buongiorno Manganiello,
0: buongiorno
11: a tutti i pipistrelli. Giuseppe,
0: vai,
11: mi geolocalizzo. Piazza Cavour.
0: Piazza Cavour.
11: Magari tempo incerto, si va al lavoro.
0: Ma Corazzone l'ha detto.
11: Mancare la mitica, lo sai già.
0: Parigina.
11: Un abbraccio a te e a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
11: Buona giornata
0: e
11: un saluto ai miei amici, Enzo e Mirko.
0: Sconvolto.
11: Ciao, buona giornata.
0: Dall'amico di prima, Ciro. Sconvolto.
14: Mi geolocalizzo verso Napoli.
0: Sì.
14: Sai bene che la bicicletta a fatica. O Giro d'Italia.
0: Sentiamo ancora qualcuno. Intanto stiamo ritrovando il messaggio dell'amico.
11: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno a te.
0: Sentite attentamente. Attentamente.
11: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Il senso del Giro d'Italia.
11: Un pensiero.
0: Sentite.
11: Proprio. Secondo me una volta era il Giro d'Italia. Mo penso che sia tutto.
0: Attenzione.
11: Un'illustrazione presa dall'altro.
0: Sì.
11: Per vedere chi è che fa il caso abusivo.
0: Hai capito come?
11: Chi è che per dire fa danneggiamento alla natura.
0: Ci vede.
11: Perché ora, diciamo,
0: lungo.
11: Questa scusa del Giro d'Italia, secondo me hanno il territorio sotto controllo.
0: Allora ecco il motivo
11: no.
0: Del Giro d'Italia.
11: Ma
0: secondo questo nostro amico, dite la vostra se è così. Cioè il Giro d'Italia è una scusa per sgamare le case abusive, quindi quell'elicottero che passa, scusami, io Giro d'Italia, va a riprendere tutti quelli che hanno costruito abusivamente. Quindi da anni, da quanti anni adesso abbiamo il Giro d'Italia? Da tanti anni quell'elicottero, ecco, fa un sopralluogo, ok? Sentiamo i vostri pareri, tra poco li aspetto, al 342-00-00-100, se siete d'accordo con lui. C'è qualcuno che dice, accorto Casiel abusivre gallina, amico mio. Vabbè, ma non sappiamo se sia quello oppure no il motivo del Giro d'Italia, ma aspettiamo i vostri messaggi. Ancora un messaggio di Genzo da San Giovanni, questo sarà un terrapiattista, digli di cambiare fornitore, vabbè.
15: Ci scemi i barelli.

0: girl.
1: Molti dicono ma che è successo? Allora, secondo un ascoltatore molto acculturato, ecco, il Giro d'Italia serve soprattutto all'elicottero, dove c'è il rocatasto, no? Sull'elicottero, per controllare gli abusivismi. I ciclisti una copertura perfetta, ecco, mentre loro corrono ci sta tutto il catasto sull'elicottero.
2: Giorno Manganiello, secondo me l'amico sì. Adesso, amico di Trump e Putin, che era la papà guerra capo.
1: Sentiamo ancora, amico, se sai qualcosa in più, tu che hai detto sta cosa.
2: Fratello, hai perfettamente ragione.
1: Ha ragione.
2: Fanno un censimento di scemo, fanno, ma che te fu, muccienze te fu.
1: Vabbè, anche magari
2: ma
1: è vero.
2: Una cosa, quando passi l'elicottero metti i cenuti là, coppa, così chi non per niente.
3: Buongiorno, buongiorno Vivissetti.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Antonio, Antonio da Valencia.
1: Ciao Antonio, secondo te è vero?
3: Non sono i bombolone.
1: Cos'è?
3: Sono sempre un bombolone umano, ma si cosa mi dico?
1: Ah, non riesci a vederla. E allora, ragazzi,
4: il famoso
1: lui...
4: giro abusivo.
1: Giro abusivo, esatto. Cioè loro girano, ma c'è...
5: Buongiorno, Mangani. Sentiamo, sentiamo. Buongiorno a Scicuzzi e Gagia.
1: Sì.
5: Senti, ma volevo domandare una cosa, ma l'amico che sta facendo questa previsione,
1: sì.
5: Ma forse quello che ci sta con la nave là?
1: Ma chi?
5: Non è che è stato proprio
1: no, no, no, no, no, no, non è il sintomo.
5: Buongiorno da Pontici.
1: Allora fate attenzione alle case abusive.
6: Buongiorno, ho visto che succede la mattina quando fai colazione con G e B.
1: Vedi, non è possibile. Bravo. Pronto?
7: C'è qualcuno?
1: Fate attenzione alle cucce di cane abusive e ancora i box in lamiera.
8: Buongiorno, grazie all'amico. Oggi
1: sì.
8: Proprio volevo un bagno abusivo in tuo giardino. Grazie.
1: Hai visto? Meno male.
9: Manganiello,
1: fai passare il giro
9: Cristiano
1: di
9: da Nola. L'amico non ha tanti
1: veramente?
9: Anni fa le telecamere dell'elicottero
1: sì.
9: Che seguiva il giro d'Italia.
1: Attenzione, forse è vero allora.
9: Ha smascherato una coppia in spiaggia.
1: Ma veramente?
9: Che si
1: ma
9: è rivelata essere
1: adesso?
9: Amanti e la moglie l'ha beccato proprio.
1: Ma che c'entra, ragazzi?
9: Per le immagini viste.
1: Ma non stiamo parlando di corna, parliamo di
9: ci
1: abusivismo.
9: Fecero anche un servizio su
1: non è giusto però, quindi fate dialogo. Attenzione oggi, non andate dalla Gumara perché può succedere di tutto.
4: Ma pensi magari
1: è lui di
4: nuovo?
1: Volevo
4: mettere la prima prete per fare un terrazzo abusivo e praticamente mi hanno già sgamato con l'elicottero.
1: L'elicottero tra l'altro, ragazzi, dopo parlo con gli esperti.
10: Secondo me l'amico te ne ragione perché
1: sì.
10: Perciò ci stanno tanti case abusive perché l'elicottero passa una volta all'anno
1: e asfaltano le strade una volta all'anno.
10: Mi sono sintonizzato solo adesso.
1: Sì, sì.
11: Buongiorno, magari Raffaello Marò.
1: Vai.
11: Ma già dice la verità,
1: sì.
11: Già avevo pensato a questa cosa da IT.
1: Non hai capito niente.
11: Niente, hanno messo a faticando all'FBI.
1: Cioè,
11: vai io,
1: il giro
11: uno.
1: D'Italia serve all'elicottero per sgamare gli abusivisti.
12: Non si sbaglia l'amico perché non serve per le case abusive, serve per sgamare. Gli spacciatori nelle strade, i vicoli,
1: cioè bisogna organizzare il giro d'Italia.
12: Ma
1: insomma,
13: buongiorno.
1: Ma se non sei d'accordo,
13: secondo me si è fumata la Mase Nicola. Ah,
1: Mase Nicola è bellissimo.
14: Amico, l'elicottero va in giro perché te la truanna a te.
1: Ecco,
15: buongiorno, Antonio.
1: Buongiorno.
15: Sì, l'organizzazione dice per niente, vinto 30 milioni di euro. Organizza il giro d'Italia,
1: cioè
15: così.
1: Per un elicottero.
15: Ma Baracchella Vicenzo Fondanale,
1: voglio dire, dai, ragazzi, è possibile.
9: Ma frate, ma
1: allora non sono d'accordo con te, amico mio, non è così. Vedi, devi cambiare opinione in merito al giro di là.
8: Se sta suonando la luna, ma che sta dicendo? Il giro di Italia quando verranno in cosa abusiva. Ma che dici?
1: Ma volevo dirmi l'elicottero di inquadrare.
8: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Le case abusive, cioè fate attenzione, allora se dovete cominciare dei lavori domani.
16: L'anno scorso
8: ma che sta dicendo il giro d'Italia quando verranno in cosa abusiva? Ma che dici?
1: Ma volevo dirmi l'elicottero di inquadrare.
8: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Le case abusive, cioè fate attenzione, allora se dovete cominciare dei lavori domani.
16: L'anno scorso non potevano passare perché se va a casa mia.

0: ospedale mi facessi, ma rindagavi chiste, no, però.
1: No, vabbè, però magari è un bel viaggio,
0: Dire che la coppa all'elicottero, sta bordello può venire parcheggiatura abusiva, non smetto.
1: È un'idea.
2: Buongiorno, Manganese, secondo me chissà, ma viene se ferma troppi bar.
3: Buongiorno a tutti. Ciao Antonio, questo è il primo messaggio che mando.
1: Addirittura.
3: Tutte le mattine.
1: Vai, vai.
3: Ma chissà, cosa ha fumato stamattina?
1: Addirittura un
4: magari
1: amico.
4: Ma chissà, sta peggio fa la gente che dice che vaccina. Ciacire. Sta peggio.
1: C'è qualcuno
4: per
1: che dice
4: Ciro Vitale, quando passi la campagna, specialmente per Napoli, serve a così a congelare strada.
1: Quello è vero, attenzione.
3: Mangani, buongiorno.
1: Ciao.
3: Ma perché se l'elicottero passa normale senza girare l'Italia? Un po' passato.
1: Però hai capito? Mentre uno guarda
3: stesso, no?
1: Il ciclista.
2: Mangani, buongiorno.
1: Quello dell'elicottero,
2: buongiorno,
1: poi.
2: No, Mangani, ce l'ha l'amico.
1: Riprende.
2: Sì. Avuto per me la coppa.
1: Ecco, forse
5: buongiorno,
1: è quello.
5: Buongiorno, Mangani. Mangani, ma industrazione. Ma che significa? Mangani, che sono panetta a capo.
1: Ma cose pazze.
6: Ti ho mandato una foto, ovviamente quello sul podio è mio figlio.
1: Ah, sì.
6: Ho fatto ciclismo per 6 anni.
1: Che bello.
6: Non ha mai perso una gara. Lo chiamavano Pantanino.
1: Che bello.
6: Era veramente molto bravo.
1: Dopo vado a vedere.
6: Poi arrivo il Covid e abbiamo
1: mannaggia, oh. Ebbene, un po' continuare.
6: E ne approfitto per fare un saluto a mio nipote Renato, se l'ha ascolto, gli auguro buona giornata.
1: Un bacio a te, a tuo figlio.
7: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Io tenevo la speranza, una speranza.
1: Una speranza.
7: Un giro di tardi, passavo pure col fusillo, proviamo a zoo.
1: No.
7: Da così bello, cioè
1: no,
7: non andiamo a faticò.
1: No, quest'anno no, niente. È perché lì forse non ci sono case abusive, capito? Quella è la discorso. Vabbè. Un po' di pazienza. Tutti mi dicono chiamalo. Ok, allora dopo, al posto di lanciare l'argomento, chiamiamo il nostro amico.

0: abbiamo un collegamento importantissimo. Abbiamo scoperto che l'amico complottista nei confronti del Giro d'Italia vuole intervenire. L'ho chiamato, c'ha da fare. Lui è a Pisa e guida i bus, ma in questo momento è da solo nel bus. Collegamento con Pisa, con Vincenzo. Lui asserisce che il Giro d'Italia serve per sgamare l'abusivismo. Vincenzo, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno Antonio. Eccoli, dimmi tutto. Qua. Sì, sono proprio convinto di quello che ho detto. Dimmi.
0: Quindi non hai scherzato, nel senso?
1: No, non ho scherzato perché

0: siccome avevo ho un amico che praticamente
1: sì.
0: ha fatto un po' il giro d'Italia, ora praticamente ha un'età un po' maggiore, un po',
1: sì.
0: un po' come si dice, un po' più alla con gli anni, e praticamente sì, mi dice, c'è attuato, dice questa storia qui è vera, praticamente vanno a vedere tutti i piccoli cambiamenti particolari.
1: Sì, sì, scusami, ma tu
0: chi
1: ti
0: ha fatto del resto abusivo,
1: okay,
0: chi ti ha fatto per dire
1: un fiume in piena,
0: casa abusiva, una villa abusiva, chi è che addirittura fa gli scarichi praticamente rindi fiume, rindi lago, sta roba che ora stiamo parlando di Napoli, ma parliamo proprio del territorio.
1: Cioè, tu dici
0: infatti,
1: che
0: sono proprio convinto.
1: Vincenzo, un attimo solo. Vincenzo, scusami. Quindi il Giro d'Italia che parte dal nord fino al sud serve solamente per sgamare l'abusivismo? Cioè, è una scusa?
0: Perché praticamente fanno la famosa mappatura, no?
1: Serve fare
0: la mappatura via via. Anno dopo anno, proprio per riqualificare proprio.
1: Ho capito, ma no, scusami, e senza il Giro d'Italia questo elicottero non la può fare lo stesso? Cioè, devono organizzare il tutto per mascherare, secondo te?
0: Eh sì, è l'unico modo che per come te la dicevi in napoletano, diciamo, come si dice in
1: un escamotage, una scusa, non lo so.
0: Una scusa, esatto.
1: Ma tu sei toscano?
0: Secondo il mio parere, secondo il parere ragazzo,
1: certo.
0: Che poi ti fa tutto regolare, vabbè, uccida a Maggiorosa, per l'amor di Dio. Questo è regolare, ma è tanto per mettere, diciamo, come si dice, per mascherare tutto, non può avere niente.
1: Ok. Diciamo, la scusa del Giro d'Italia poi serve a questi qua negli elicotteri per poter mappare, fare la mappatura. È così?
0: Esatto, è come secondo te negli anni come fanno a scamare tante cose? Secondo tanti loro che ci ascoltano, no?
1: Quindi solo negli abusivismo.
0: Come fanno per dire a scamare?
1: È vero. No, hai ragione.
0: Se una mappatura sicura.
1: Vincenzo,
0: no?
1: Scusami.
0: Di stai parlando.
1: Vincenzo, scusami, tu sei a Pisa, ma l'accento non è toscano. Di dove sei originario?
0: No, io sono di Torre del Greco. Pensavo
2: che tu facevi apposta.
1: Allora, Vincenzo, preparati adesso perché arriveranno opinioni contrastanti.
3: Buongiorno Manganini.
1: Tu accetti? Accetti un po' tutti i commenti.
4: Manganini, buongiorno, non ci capita, mi sa veranda fuori un baccone, c'è un gruppo di bicicletta, ma c'è caca sotto.
1: Allora aspetta un attimo. Vince, io ti abbraccio, sei stato un grande, grazie di aver aperto gli occhi a tutti quanti noi, quindi facciamo attenzione al Giro d'Italia, ti abbraccio forte.
0: A te, a Cischis Napoli,
1: sì.
0: E a tutti i pipistrelli in ascolto. Ciao.
1: L'unica cosa, Vince, chi è questo che ti ha suggerito il tutto? È possibile saperlo? Questo amico?
0: Sì, praticamente è un guaglione che fai ora praticamente fai il giro dei, diciamo, ora a quote dei 50-55 anni. Praticamente perché quelle vanno a quote di età, no?
1: Sì, ma chi? Ma faceva il ciclismo? Anche lui correva col Giro d'Italia?
0: Anche lui correva ancora, perché ora corre nella quote dei 55 anni.
1: Ma corre ancora nel Giro d'Italia a 50 anni?
0: No.
1: Fa
0: le sue gare che praticamente fanno la quote dei 55 anni.
1: La quota del 50.
0: Ci sta
1: le quote rosa. Ok, va bene. Grazie mille, grazie.
4: È un ex ciclista. Grazie, si chiama Tavernellovic.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Padu, ma quale mappa tu? Pieta la mappa di scena da Superman. Ma chissà di essere in Superman con te, sta accise proprio.

0: Signore e signori, riassunto, perché Vincenzo, autista di bus, originario di Torre del Greco, ha detto delle cose incredibili in diretta in merito al Giro d'Italia per i nuovi arrivati. Allora, piccolo riassunto. Prego, Ciro, base. Abbiamo la base di Quark. Secondo Vincenzo, autista di bus originario di Torre del Greco, il Giro d'Italia non è una competizione sportiva, è il più grande censimento abusivo mai realizzato nello stivale. Dice che l'elicottero non segue i corridori, fa le visure catastali in diretta. Mentre noi guardiamo la fuga, loro dall'alto individuano verande chiuse momentaneamente nel 2008, garage trasformati in taverne con camino, case prefabbricate, stradine private asfaltate abusivamente, cucce del cane con doppio ingresso e cappotto termico. Sarà vero? Sarà falso? Ecco i vostri messaggi. Prego, Ciro. Sentiamo un po'.
1: Mangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro.
0: Vai, Luca.
1: Allora, Mangani, ti spieghi la cosa come aiuto con Vincenzo. Vincenzo ha fatto la domanda della pensione va a capo. Allora, hai detto l'avvocato, hai detto interviene in darate e dice non pare stronzuato. Hai detto questa cosa proprio per avere 104.
0: Ma può essere?
2: Scusate, chi se Vincenzo da Parma, chi loro personaggio, ho detto il personaggio.
0: Ma veramente?
2: Si ha fumato un pic, si era marmitro umano.
0: Ma non è che poi potrebbe essere anche vero.
3: Ma hai fatto colazione con Vino stamattina? O essere proprio acceso.
0: Ma io ho is.
4: Antonio, buongiorno. Ma i ciclisti vengono parlati in base agli avvistamenti che fanno.
0: Ah, ecco, forse è quello.
5: Oh, magari è pure stamattina tu vado scemo di uno che fa un programma.
0: Io sono primo, magari, ovviamente.
5: Ma chi è chi sia? Dimmi la verità.
0: Giuro, ragazzi.
5: Devo fare le mogliere,
0: no, assolutamente. Dopo
6: magari,
0: lo chiamiamo.
6: Magari, buongiorno, ma cosa fumate? E bucce e banane seccate.
0: Io farei.
7: Oh, hai fatto un barbecue di prete abusivo in dopo.
0: Un barbecue.
7: E ne ha spuntato via, ci bisogna lasciare Marrello.
0: Fai così.
8: Buongiorno,
0: che è meglio.
8: Posso dire una cosa in Vincenzo, con la più sincera imparzialità?
0: Come no? Vai.
8: Sull'argomento.
0: Vai, vai.
8: Dici, ma che cazzo stai dicendo?
0: Non è
6: ma
0: vero,
6: ma che ti volesse fare con l'elicottero? Tutti gli abusi che stanno a Napoli, ci vogliono il giro d'Italia.
0: Ci vogliono
6: il giro del mondo.
0: 200 elicotteri.
6: Buongiorno, Mangani, sta passando il giro.
0: Adesso?
6: Fai 30 che il 29 ce l'hai dietro.
0: Oh.
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Chi sei lo scunner a Torre Greco?
0: Ma come?
6: Oh, ci capito che stai solo questi dopo mano, magari
0: da solo.
6: Ma rimando con mano con Cristo.
0: Vabbè, ma magari anche vero.
8: Quando
0: Andò,
8: i greve, chi se stava pazziando?
0: No,
8: chi so, vero
0: no,
8: fa?
0: No, ragazzi, l'abbiamo chiamato. Non offendiamo,
10: buongiorno,
0: però.
10: Secondo me Vincenzo sta proprio più sotto la Torre Pisa.
8: Magari, buongiorno, venga travestino lo cane per un balcone, ma già preoccupato.
0: Sì, togliela.
6: Oh, frate, stamattina ti hai fumato pure a Gimonti.
0: Ecco, ragazzi. Sì, potete fare anche le domande.
6: Cosa? Allora, il suggeritore,
0: sì.
6: Prima facevo giro d'Italia, ora fa giro di palazzo.
0: Ah, ecco.
11: Allora, buongiorno, visto che passa nei pressi di casa mia oggi, mamma tra Sacaiole e Laucil,
0: la rinda. Ecco, io quello voglio sapere.
12: Ma faccio tutto una direttamente luna.
0: Sì.
13: Ma si proprio.
0: No, raga, non offendiamo. Possiamo fare delle domande a Vincenzo?
6: Chi sarà
0: tu
6: scienziato? Chi sarà di chi le è? La coppa montagna roccala se per l'Australia.
13: Andò, ma invece di chiedere chi ti ha suggerito, chiedi chi è il suo spacciatore.
0: No, ma ragazzi, potrebbe essere anche una cosa. Allora, se andate a Pisa.
6: Pilota Smith, mi copi passo.
0: Fate le domande più che altro.
6: Voglio dire, veloce.
0: Sì,
6: prima che i satelliti tenimo per bellezza.
0: Esatto. C'è l'elicottero del Giro d'Italia.
14: Buongiorno. Non so chi sta passando, ma è stato.
0: No, assolutamente, anch'io.
14: Io penso in un minuto e mezzo senza niente.
0: No, ma anch'io pensavo.
10: Ciao, Andò, sono Marco Menotti. Ma poi chi le fa domande perché nessuno sa che è un coppo umano? Ma chi sono più umano qui da lì?
0: Sta da solo, ragazzi.
6: E
0: a Pisa.
6: Una mappa ci sta, Picciarella.
0: No, non lo dire.
6: Ma chi sei tutto scemo?
0: Allora, Vincenzo.
6: Odio, ma stai buono, cagapo, no?
0: Ma al posto di offendere, fate le domande a Vincenzo, magari ci risponde. Come ho fatto io, non bisogna sempre offendere.
6: Ma
0: se
6: una qualcuno mappa dure
0: non la pensa come noi.
6: Una merda in capo, lo scarico in capo.
0: Sì,
6: ragazzi, secondo me a Pisa si fa tutto quanto a perdere. Nessuno piglia un mano.
0: Quando c'è lui, tu dici.
6: Magari buongiorno, ma se il giro d'Italia passa attorno a capatoio, che diventa il giro del mondo.
0: No, non gira.
13: Andò, scusami,
15: giro. Non si fumate il bombolone. C'ha la borrellite.
16: Ah, ok, va bene, va bene. Allora, sentiamo se c'è ancora
17: Mangani,
16: qualcuno.
17: Mangani, ma non l'hai pigliata sanalfabete.
18: Abusivo.
16: Ecco, ma uno che la pensa diversamente da noi non deve essere offeso in questo modo, ragazzi.
18: Ecco.
16: Ma io avevo l'argomento stamattina. Ma quale? Olio di girasole, quale?
19: Canello, buongiorno Mariano. Secondo me ha scagnato. Immagini che bicicletta a coppo, immagini Google Map.
16: Può essere. Buongiorno, sì,
20: Enzo da Cancello. Vai, per tutti quelli che l'anno scorso cantavano Pedro. Noi abbiamo fatto doplete.
16: Ah, tu dici, ma che ce non porti l'Inter? Stiamo parlando del Giro d'Italia adesso.
21: Buongiorno.
16: Buongiorno.
21: Comune di Napoli, pari quando io vai a scuola. Non parlavi cose stamattina quando stiamo in coppa o bagno. E me ne stanno ancora mettendo l'asfalto a terra.
16: È vero. Lo sai che hai ragione. Sì.
18: Quando ti fumate stamattina è come la Torre Pisa.
16: Ecco, io vorrei però.

0: Animals, so pronunciarli bene perché fu l'unica cassetta, audiocassetta dell'epoca che comprai originale, perché feci una colletta tra i parenti e ce l'ho ancora a casa, bellissimo album. Ma parliamo di questo giro d'Italia, a quanto pare, secondo Vincenzo, autista di bus a Pisa, da solo fino a qualche minuto fa nel bus, il giro d'Italia è organizzato da anni solamente per sgamare, sgominare gli abusivismi edilizi, quindi fate molta attenzione. Vediamo un po', io non vorrei che voi continuaste a offendere Vincenzo, ma fare domande costruttive, così magari dopo lo chiamiamo e capiamo anche se lui può dare delle risposte. Per esempio Maurizio dice, tecnicamente si può fare, vidi una volta un programma che questo elicottero controllava, faceva pure la mappatura dei tetti in amianto. Maurizio, sentiamo un po' qualche vocale però costruttivo che fa delle domande a Vincenzo, che ha detto delle cose molto molto serie.
1: La mia domanda è: ma che sta fumato?
0: Ecco, però cambiamo, voglio dire, abbiamo pochissimo tempo, dopo voglio solo delle domande costruttive a Vincenzo, che probabilmente risponderà anche con un filo diretto al 342 00 00 100. Andiamoci a piano caffè che è meglio.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Finalmente, finalmente sono arrivati!
6: Cosa?
5: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a €399, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di nuovo richiamando Vincenzo, protagonista della prima ora. Vincenzo! Vincenzo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Vincenzo,
1: prego.
0: Scusami, hai qualcuno a bordo del bus?
1: Sì, un attimo che stanno scendendo.
0: Ok, facciamolo scendere un attimo, tranquillo.
1: Sì.
0: Che fermata è? Dove sei?
1: L'ospedale qui a Cisanello.
0: Psichiatrico? Oppure quello... No,
1: l'ospedale della città praticamente.
0: Ok. Poi
1: piano,
0: scendo.
1: Signori, quando scendete, piano, non fatevi male, piano.
0: Ma sono...
1: Grazie, arrivederci.
0: Ok, wow, guarda quante autocate, il nostro Vincenzo con il bus a Pisa.
1: Sorriso, non dimenticare che comunque tengo sempre un sangue corallino.
0: Certo, quindi per quale squadra tifi oltre il Napoli?
1: No, io praticamente sono tifoso del Napoli, poi purtroppo la turista lo ha da me.
0: E allora solo il Napoli. Allora abbiamo delle domande per te, Vincenzo, poi chiudiamo l'argomento Giro d'Italia. Ti ringrazio di cuore, no, di essere ancora dei nostri. 2 minuti, domande per te.
1: Ora ti ho messo in viva voce perché praticamente sono scesi tutti.
0: Va bene, allora.
1: Una 50 persone in coppa.
0: Addirittura, porca mia. Sì. Hanno fatto il biglietto? Tutto a posto?
1: No, quello è gratuito perché l'ospedale mette l'auto tutta a disposizione.
0: Okay.
1: A disposizione dei pazienti praticamente, li portiamo in tutti gli edifici dell'ospedale, visto che quello di Pisa è uno degli ospedali più grandi forse d'Italia, forse secondo me.
0: Ok, Vince, un attimo solo perché ci sono delle domande per te dagli ascoltatori. La prima domanda dice...
1: Ci parla italiano?
0: Napoletano, come vuoi, non c'è problema. Il primo è Vincenzo, si chiama come te, e dice: ma è vero che la maglia rosa in realtà la danno al geometra più veloce?
1: No, vabbè, questa ora va bene che io tenga la coraggio, vi strunzate, perché comunque ci faticate a viscere il e quindi ma
0: Non è vero, allora, non è vero questo.
1: No.
0: Ok, ma le cucce dei cani, dice Giovanni, sopra i 40 metri quadri, le classificano come villini?
1: No, sicuramente no.
0: No, neanche questo. Poi, come mai appena passi il Giro d'Italia spariscono tutti i gazebo dai giardini, dice Rossella?
1: Questo è un grande problema.
0: Ecco.
1: Non lo so. Questo praticamente... Io sinceramente parlavo di abusivismo grosso,
0: Cioè, praticamente, le case, no, perché mo sul lungomare di Napoli passerà il Giro d'Italia. Mi ha chiamato un amico, ha detto: ma faranno anche dei controlli alle cabine che stanno là sul lungomare, sai, le cabine?
1: No, sicuramente. Allora, io onestamente, io l'ho detto, la Cerit non mi mangia parola,
0: no,
1: perché
0: i tasci
1: quelle che dico. Secondo me, oltre per dire al Giro d'Italia, secondo me c'è sta tanta roba sotto.
0: Ah, sotto.
1: Ragazzi che ho sentito, che praticamente anche lui fa parte dell'ingegneria.
0: Okay. Quindi ripetiamo. Ma chi l'ha detto? Ripetiamo per l'ultima volta. La tesi di Vincenzo è la seguente. Vince, ripetila anche te, perché a quest'ora magari qualcuno non ha ascoltato. Prego.
1: No, la tesi è questa qui. Che secondo me, oltre a fare il Giro d'Italia, oltre per dire a questa manifestazione, praticamente hanno pure, come ci dice, possono pure mappare tutto il territorio per ci fa di sgolamenti, come si dice, come le terre
0: magari
1: del
0: il territorio,
1: fuoco,
0: come
1: no?
0: Okay.
1: Le terre del fuoco parlano chiare pure lì, no?
0: Cioè, ci sono gli addetti catastali sull'elicottero, oltre al camera.
1: Esatto, okay, da lì per dire riescono a fare grandi mappature e poi riescono per dire, diciamo, a fare dei rilievi di cosa è cambiato negli anni il territorio italiano.
0: Perfetto,
1: no?
0: Quindi il Giro d'Italia non è altro che una scusa per fare la mappatura, punto. Ecco,
1: sicuramente c'è anche questo l'inducito d'Italia, proprio convinti, nessuno
0: va bene,
1: voleva,
0: va
1: capo.
0: Bene, io ti ringrazio di cuore di questa news meravigliosa. Sgamano anche le amanti, quello lo hanno fatto anche qualche anno fa, c'erano due sulla spiaggia, è vero. Va bene, grazie a Vincenzo. Adesso le news, quelle vere, quelle reali, con Marcello Galvano. Se volete potete inviare un po' di Telegram, messaggi d'amore ironici di Sfottò al 342 00 00 100.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, si torna a sparare nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola a barra in corso Bruno Buozzi. La vittima è Ciro Squotti, trasportato all'ospedale del Mare. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Restano ancora poco chiari i contorni dell'episodio. Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Ancora la cronaca, il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fraiasso, è stato ascoltato dal Comitato sulle infiltrazioni negli enti locali della Commissione Antimafia, presieduto dal senatore Salvo Sallemi. L'audizione rientra nel filone di approfondimento avviato sui tentativi di infiltrazione criminale nei partiti politici. È stato un approfondimento fondamentale per il Comitato, ha dichiarato Sallemi al termine dell'audizione, non solo per comprendere le dinamiche politico-amministrative e criminali che hanno segnato il territorio negli ultimi anni, ma anche per analizzare le ragioni che hanno portato al nuovo provvedimento ispettivo. Cambiamo argomento. A Napoli è tutto pronto per l'arrivo del Giro d'Italia 2026, con la città che oggi si trasformerà in un grande circuito a cielo aperto per accogliere la carovana rosa. La tappa attraverserà l'area orientale fino al lungomare, con arrivo previsto in piazza Plebiscito dopo il passaggio su via Marina, via Colombo e via Acton. Per consentire lo svolgimento della corsa scatterà un imponente piano traffico. Numerose strade resteranno chiuse tra il pomeriggio e la serata del 14 maggio, soprattutto lungo il percorso di gare nell'area del centro storico e del lungomare. Stop anche alla sosta in molte zone della città, con modifica ai trasporti pubblici e percorsi alternativi predisposti dal comune. Disagi previsti anche per le scuole in diversi comuni dell'area metropolitana. In alcuni centri, come Palma Campania, Casoria, Pomigliano d'Arco e Nola, gli istituti resteranno completamente chiusi. E la chiusura con lo sport, il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Ancora caos orari per la penultima di campionato. Dopo il comunicato della prefettura di Roma per lo spostamento del derby capitolino a lunedì sera, la Lega Calcio fa ricorso al TAR. Attesa per data e orario di Pisa-Napoli per il momento prevista per domenica 17 maggio alle ore 12:30, ma che potrebbe slittare a lunedì sera alle 20:45 per garantire la contemporaneità con le altre gare. L'ultima ipotesi è l'anticipo alle 12 di domenica, con la finale degli Internazionali d'Italia posticipata alle 17:30. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Beh, abbiamo parlato a modo nostro, ragazzi, del Giro d'Italia, grazie a un esperto, Vincenzo, il complottista, ha asserito che il Giro d'Italia sia organizzato ogni anno da anni solo per effettuare una mappatura dell'abusivismo qui in Italia. Quindi fate attenzione, se avete qualcosa di abusivo, copritelo almeno oggi quando passa l'elicottero. Detto questo, le 8:04. Sì, buongiorno, ovviamente anche a Ciruzzo Froio in regia, con Antonio Manganiello fino alle 9, e dobbiamo consegnare un po' di Telegram. Partiamo con Ludovica. Sono Maurizio, volevo fare gli auguri a mia figlia, compie 36 anni, credevo una bimba, no? È ancora una bimba, per l'amor di Dio, però credevo in quella voce tipo pronto? No, invece in questo caso avremo una voce un po' più da donna, da femmana, se ci risponde. Naturalmente i Telegram devono essere inviati alle 7:55, no? Lo dico a quelli che poi mi dicono, l'ho inviato alle 5 del mattino, alle 4. Pronto, Ludovica, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ti ascolta un sacco di gente. Io sono Antonio Manganiello e il tuo numero me lo ha dato un certo Maurizio, lo conosci?
1: È mio padre.
0: È tuo padre. Ti leggo un messaggio bellissimo, ce l'hai un minuto per noi?
1: Sì, grazie.
0: Ok, dice, volevo fare gli auguri a mia figlia Ludovica, che compie gli anni, mi ha anche scritto gli anni, li posso dire in diretta?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, 36 anni, ma la vita speciale che a giugno mi regala due gemelli maschietti, ma davvero?
1: Sì.
0: Oh, sei in attesa di due gemelli, ma è meravigliosa questa, i primi figli sono?
1: I primi figli, sì.
0: Oh,
1: esatto.
0: Hai fatto
1: Nicolò.
0: Subito, come si chiamano, scusami?
1: Riccardo e Nicolò.
0: E Nicolò. Beh, quando li tiriamo fuori, più o meno?
1: Penso fine giugno, ci
0: fine
1: siamo
0: giugno.
1: Quasi.
0: Allora, ormai ci siamo. La cosa meravigliosa è che cresceranno insieme, sarà un po' più impegnativo, però poi alla fine, sai, due fratelli per la pelle, gemelli, bellissima cosa, no? Il messaggio.
1: Fortunata.
0: Sì, molto. Il messaggio dice: auguroni di buon compleanno, che quest'anno lo festeggiamo in modo speciale, in attesa della nascita dei gemelli, sei la vita di papà ed il regalo lo hai fatto tu a noi. Cosa vogliamo dire a papà?
1: È che è il primo uomo della mia vita e quindi lui sarà sempre il mio primo amore.
0: Mamma mia, hai detto le stesse cose che mi dice mia figlia, uguali. Tengo fritto in gol. ma lo dite per farci contenti o perché è vero?
1: No, perché è vero.
0: Ah, ok, meno male. Senti, io ti abbraccio forte, in bocca al lupo per tutto e tanti
1: grazie.
0: Auguri, veramente. Va
1: siete
0: bene.
1: Siete grandi,
0: ciao.
1: Vi seguiamo tutti quanti.
0: Grazie, Ludovica.
1: Buona giornata, grazie.
0: Un bacio, ciao. Oh, ma che bello, ragazzi, in attesa di due gemelli, fantastico, che fantastica storia la vita. Come canta Antonello Venditti, Elena, ciao Antonio, mi chiamo Luigi, vorrei inviare un messaggio a mia moglie Elena e dirle che, ok, se ci risponde glielo diciamo. Poi quando mi scrivete, come faccio a riascoltare il Telegram? Semplicissimo, dopo qualche ora, no? Dal programma andate sul podcast e lì trovate tutte le registrazioni on demand, tutti i programmi.
1: Pronto,
0: buongiorno Elena, come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Senti, no, tranquilla, non sono un call center, con tutto il rispetto, è la radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta,
1: sì.
0: Sono Antonio Manganiello, ti devo leggere un messaggio, posso?
1: Sì, come no.
0: Ok, dice, mi chiamo Luigi, conosci Luigi? Sì.
1: Sì, è mio marito.
0: Ok, vorrei inviare un messaggio a mia moglie Elena e dirle che l'amo da impazzire e anche se qualche altra donna mi dovesse sfiorare, nessuna mai mi farà provare i brividi che ancora dopo 22 anni di vita trascorsi insieme e 10 anni di matrimonio, lei sarà sempre quella che mi farà battere il cuore a mille. Ma che messaggio d'amore per te.
1: Mamma mia.
0: Ma senti, adesso la domanda la faccio a te. Se una donna dovesse sfiorarlo, ecco, lui rischia qualcosa oppure a campo libero?
1: No, rischia qualcosa. Glielo taglio.
0: No, non lo dire. Guarda, ho un certo dolore in una zona. Ecco, gli tagli il dito, giusto? Ecco, gli tagli
1: no,
0: l'indice.
1: Il dito.
0: Glielo taglio. Senti, a parte questo, lui ti ama da morire, mi ha scritto 22 anni di vita insieme, 10 anni di matrimonio, cosa gli vogliamo dire?
1: Che lo amo anch'io da impazzire e il primo amore rimarrà per sempre fino alla morte.
0: Ah, che bello, proprio Romeo e Giulietta, vai, ecco qua. Oh, t'abbraccio forte e
1: grazie.
0: Buona giornata,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: Ciao. Oh, fai attenzione, ha detto che te lo taglia il dito. Mi raccomando. Prossimo, Ciruzzo mi dice Martina, sì, io sono Vincenzo. Molto semplice, un telegram per davvero, cioè mi ha scritto: vorrei mandare un telegram per una persona per me molto importante. Io sono Vincenzo.
2: Pronto?
0: Pronto, Martina?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Martina, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, sei in diretta. Dovrei leggerti un messaggio da parte di un certo Vincenzo, lo conosci?
2: Sì.
0: Sì, chi è, un amico?
2: Sì.
0: Un amico solo?
2: Mm.
0: No, sì. Lui mi ha scritto un messaggio molto breve e noi non riusciamo a capire bene poi il rapporto, no, che voi avete, perché dice: vorrei inviare un telegram e un pensiero dolce ad una persona a cui tengo molto, è molto importante per me, ed è Martina. Siccome lui adesso è all'ascolto, tu cosa gli vuoi dire?
2: Nulla.
0: Ok, abbiamo già capito.
2: Il messaggio.
0: Cioè, non è cosa, ecco. No, quello voglio capire.
2: Il messaggio.
0: Ah, ok. Cioè, è un amico amico, però lui, diciamo, spera in qualche altra situazione, ho capito bene io? No, tu mi stai dicendo che devi fatto tu, giusto?
2: In maniera sottile.
0: Ecco, però siccome siamo alla radio devo fare audience, allora te l'ho chiesto. Vabbè.
2: Ovvio, ovvio.
0: Vabbè. Diciamo che rimane un amico, ok? Quello. No, neanche. Ci stai pensando?
2: Sì, ascoltiamo questo messaggio, lo legga.
0: No, messaggio chi sei? È finito. Cioè, lui mi ha, cioè, lui mi ha scritto semplicemente che sei una persona importante per lui. Questo è
2: perfetto.
0: Finito. Adesso lui aspetta una risposta alla radio. Cosa gli diciamo? Che lui pure è importante per te. Non succede di me. Sì. Ha speranze. Cioè, chi è? Posso capire, Martì, chi è Kiss?
2: Lasciamo stare,
0: vabbè, non voglio ancora andare oltre. Ti abbraccio, buona giornata. E che ti devo dire? Se sono rose fioriranno, va, diciamo così, va bene?
2: Grazie,
0: ok,
2: grazie,
0: ciao.
2: Buona
0: ciao, ciao, ciao Martina, ciao. Allora, io vi dico messaggi telegrafici, però, cioè, Vince, è top telegrafici il tuo. Allora, o devo inventare delle cose, poi ti metto nelle tarantelle, evitiamo. Buongiorno, sono Nunzio, puoi chiamare un mio amico Michele? Ok, che non ha passato un bel periodo. Va bene, questo qui mi piace, vedi, l'amicizia si vede.
3: Stiamo trasferendo la tua chiamata.
0: Ci sta. Fino a mo' siamo stati molto fortunati, andiamo avanti col prossimo. Dice buongiorno, sperando che questa volta sia la volta buona. Hai visto? È la volta buona. Potresti inviare un telegram a mia moglie? Sì, come no? Come si chiama tua moglie? Non me lo hai scritto. Oui. Vediamo un po'. E neanche il tuo nome. Sì, ho anche un problema perché neanche tu mi hai scritto il nome. Vediamo, dai. Tento di improvvisare, che è il mio forte. Qualcuno dice era l'amante. Poi dice che sono chi? Agaper.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Ciao, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Bene. Ma ti sei svegliata da poco? Da quanto tempo? Dai, più o meno.
2: Stavo dormendo.
0: Stavi dormendo? Mannaggia. Allora, un attimo su. Rita, giusto? Ti chiami Rita?
2: Sì.
0: Perfetto, Rita, io ho un messaggio per te da parte di Mario, te lo leggo?
2: Sì.
0: Ok, dice: a mia moglie, sempre stupenda e speciale in questo periodo di stress, pieno di stress, amore mio, non ti preoccupare, passerà tutto. Un pensiero per te, però, se tu sei stressata e Kiss ti fa chiamare dalla radio alle 8:13 e ti toglie il sonno, ti vuole ancora più stressata, giusto? Quindi tua moglie deve dormire almeno fino alle 10 in modo tale che non si alza stressata.
2: Ecco
0: qua, bene. Perché tu a che ora sei andata a dormire stanotte, più o meno?
2: In realtà mi sono svegliata alle 4 anche, perché abbiamo un bimbo di 8 mesi.
0: Ah, ecco. Mamma mia, alle 4, mo ti ho svegliato di nuovo io. Veramente ha svegliato tuo marito, te lo voglio dire.
2: È vero.
0: Questo punto, tu dopo lo mandi a quel paese, dopo, con calma. Sì. Ma adesso in diretta facciamo la parte, sai. Cosa vuoi dire a tuo marito che ti ha svegliata così presto?
2: Che lo amo tanto e grazie di tutto.
0: Che bello, vedi? Sei sincera, giusto?
2: Sì.
0: E la prossima volta una dedica d'amore almeno alle 10:30, ok?
2: Sì,
0: a posto.
2: Alle 11
0: ancora meglio. T'abbraccio forte, buona giornata.
2: Ciao.
0: Che bello, ragazzi. No, saltiamo Ciruzzo. Andiamo all'ultimo per davvero. Vediamo se ci risponde. Sono Alfredo. Puoi chiamare mia sorella Maria Rita, compie 50 anni. È una ufficiale della polizia municipale. Ciro, questo è un pezzo grosso. Hai qualche multa, qualcosa? dobbiamo smaltire, vediamo un attimo dove lavora, in modo tale che capiamo un pochettino in quale città adesso capiamo. Io ho tante multe in giro per vari comuni, a volte vai di fretta, divieto di sosta, sei anche sfortunato, no? 2 minuti in doppia fila e passo vigile, oppure magari non fai il grattino, non dà proprio segno di vita. E guarda, quando uno è importante, no? Ma mi serviva. Mannaggia, riproviamo ragazzi. Pezzo grosso della polizia municipale, compie 50 anni, Maria Rita. Siamo curiosi adesso di sapere dove fai servizio e se ci hai fatto qualche servizio a noi. Giustamente, se sbagliamo, dobbiamo pagare, per l'amor di Dio. Però insomma, vediamo, forse non riusciamo, Ciro, se non riusciamo, proviamo proprio l'ultimo. Vabbè, e allora andiamo avanti, dai, facciamo ancora. Varsavia, zona mia, andiamo nei paesi dell'est. Ormai sono più lì che a Cicciano. Mi piace, l'ultimo per davvero, o rispondi oppure no. Da Giovanni, è la prima volta che provo con un Telegram. Vorrei che tu potessi chiamare mio figlio Roberto, che vive e lavora a Varsavia. Questo mi piace molto, vediamo se Roberto risponde. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao Roberto, buongiorno, scusami se ti disturbo a quest'ora. Tu dici, ma chi è dall'Italia che rompe le scatole? Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello e ho un messaggio per te da parte di una persona molto importante, te lo posso leggere?
4: Certo.
0: Ma stavi dormendo, sei al lavoro?
4: Mi sto preparando per andare al lavoro.
0: Ok, quindi posso rubarti un minuto?
4: Va bene, sì.
0: Ok, il messaggio dice: vorrei che tu potessi chiamare mio figlio Roberto, che vive e lavora a Varsavia. Vorrei che tu gli dicessi che gli vogliamo bene, siamo orgogliosi dell'uomo che sta diventando ogni giorno, contando sulle sue forze. Siamo sempre vicini anche da lontano, anche perché appunto vive a Varsavia. Devo dire, un bellissimo messaggio da parte del tuo papà Giovanni. Roberto,
4: Non so cosa dire, sinceramente.
0: Ti ha bloccato, non te lo aspettavi?
4: No, sinceramente
0: ma,
4: no.
0: Ma tu quanti anni hai?
4: 22
0: anni e già sei a Varsavia da solo a lavorare?
4: Sì.
0: Ma sei un grande.
4: Da tre anni.
0: Cosa fai di bello, possiamo sapere?
4: Sono un ballerino di danza classica.
0: Ma veramente? Ma sei un grande allora. Sei straordinario, quindi lavori lì in qualche teatro, suppongo, lì a Varsavia?
4: Sì, al Teatro Nazionale con il Balletto Nazionale Polacco.
0: No, vabbè, allora guarda, io ho i brividi, standing ovation per te, ma ti possiamo anche vedere da qualche parte sui social?
4: Su YouTube ci sono dei video di alcuni balletti che abbiamo fatto, comunque sì. Sul profilo ufficiale del teatro.
0: E come ti troviamo? Come ti troviamo, Roberto?
4: Il mio profilo, posso dare il mio profilo?
0: Vai, vai, come no? Io devo vedere come balli dopo,
4: Trattino basso, olivieri.roberto_.
0: Grande, grande. Allora, sappi che sei l'orgoglio di papà, della tua famiglia e tutto ciò ti fa onore, ok?
4: Grazie mille, veramente.
0: Ti abbraccio.
4: Aspettatissima.
0: Buon lavoro e tieni alta la bandiera italiana. Ciao, ciao Roberto.
4: E forza Napoli.
0: Forza Napoli, ci mancherebbe altro. Bello, bello. Allora, tra poco vado a vedere Roberto che balla. Mettiamo un disco. Bello, dai, mi piace molto questa storia. Restate con noi, tra poco lanciamo l'argomento ufficiale, non è quello del Giro d'Italia.

0: Ecco però ormai lì a Pisa da anni, guarda un po' la prossima partita del Napoli. Con chi è? Col Pisa, vedi? Caro Vincenzo, accompagna un po' di tifosi napoletani allo stadio. Lanciamo l'argomento ufficiale che doveva essere nella prima ora. Parliamo niente meno che del presidente francese Emmanuel Macron. Ha perso la pazienza durante un incontro pubblico a Nairobi, in Kenya. Mentre sul palco si parlava di cultura africana, in sala c'era troppo rumore. A quel punto Macron ha interrotto tutto e, alzando la voce, ha proferito testuali parole. Ragazzi, poi dopo, se abbiamo la possibilità, vi facciamo anche sentire l'estratto proprio di Macron. E ha detto: è impossibile parlare con tutto questo chiasso, è una questione di rispetto. Il presidente francese ha poi invitato chi voleva continuare a parlare a uscire dalla sala o spostarsi nelle aree dedicate agli incontri privati. La domanda che vi faccio è la seguente: Macron si spazientisce in pubblico in Kenya, e allora giriamo la domanda a voi. Qual è stata l'ultima situazione che vi ha fatto saltare i nervi in 3 secondi? Una telefonata infinita, un cliente impossibile, un vicino rumoroso. In pratica, l'ultima volta che avete perso la pazienza e per quale motivo? Un po' come ha fatto Macron in Kenya. Tra poco, Ciruzzo, dobbiamo trovare assolutamente il file che è diventato virale. L'abbiamo già trovato? Attenzione, attenzione.
1: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry, guys.
0: Hey!
1: But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here.
0: È proprio lui. No, ma il speech. Sentiamo di nuovo. Hey, hey! Sembra quasi, ragazzi, non francese, ma sembra latino. Senti, senti.
2: Already?
0: Hey.
2: You're not waiting your turn.
0: Hey!
1: I will make order. Excuse me.
0: Hey.
1: Everybody.
0: Oh!
1: Hey! Hey, hey,
0: hey, adesso Bourdais. Ecco, questo ha detto più o meno, no? Perché stava facendo sta conferenza in Kenya e ha detto proprio: ehi, ma che è su Bourdais? Oh, ma tu hai perduto la pace? Ma volevo fornire o no? Ecco, quello che vi fa dire tutto ciò, cos'è o chi è? Al 342-00-00-100.
3: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Macron si spazientisce in pubblico in Kenya. E allora giriamo la domanda a voi: qual è stata l'ultima situazione che vi ha fatto saltare i nervi? Una telefonata infinita, un cliente impossibile, quella volta che avete detto ehi, ehi, e quando inviate il messaggio dovete fare Macron, dovete cominciare con ehi, cioè abbiamo il tutorial, eccolo qui.
1: Hey, hey, everybody.
0: È lui, eh?
1: Hey, hey,
0: hey. Cioè, fantastico.
1: Hey, hey,
0: hey, hey. 342 00 00 100. Cosa o chi ti fa perdere la pazienza?
2: Magani, buongiorno, sono Carmine Savas da Gragnano.
0: Vai, vai.
2: Ma che bu, ma la ufni o no?
0: Lo facciamo in napoletano.
3: Magani, magari sta canzone, guarda che figo, qualcuno che mi ha bussato.
0: Buongiorno a te.
4: Ma che stai facendo loco, lei?
0: Così.
4: Andare a perdere mezzo traffico, soprattutto in Emilia Romagna, che accende va piano piano.
0: Ah, pure lì c'è traffico.
4: Mettere dei camion, un semaforo è verde, rallenta, e gialla, anziché passa, frena. Cioè, mo fanno girare, capo.
0: E devi dire, ehi! Hey!
5: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
5: Io faccio il toilettatore per cani. È la cosa che più mi fa saltare la pazienza.
0: Sono i proprietari dei cani.
5: Parli con qualche cliente e vogliono far vedere che sanno più di te, che tu fai questo lavoro da 10 anni.
0: È brutta storia quella, ti fa saltare i nervi.
6: Manganiello,
0: buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Chi è?
6: Non posso urlare perché sono in treno.
0: Ah, ok, vai.
6: Però quella passa, ma appena la viga, ma dai, giù sono in 10 novelle.
0: Chi è?
6: Mugliere, ma
0: no.
7: Proprio 30 secondi fa, ma per te, ma com'è possibile? Un giro d'Italia ad arrivare 5 a piatta per vicino, chi sta là chiuso tutto Napoli?
0: Ragazzi, si devono preparare. Anche
7: ma
0: alcune.
7: Ma questo vero, sono proprio una panda praticamente di inefficaci e inetti.
0: Devono fare la mappatura.
7: Se volevano passare che sirene, devono 3 o 4 macchine blu a rete, con sì. Vittorio Emanuele, volevano passare, ma ci mangi
0: scatto,
8: ma tutto il programma mio oggi, volevi accattare 2 carciofole, quelle per lo soforato e razzo, mi metto paura visto che erano elicotteri, che amico mi dire.
0: Attenzione, appena vengono gli elicotteri.
4: Magari, ma Macron non hai sta così, hai sta nascendo le creature troppo male.
0: Bravo, magari.
8: Buongiorno ragazzi, anche buongiorno. Il nostro ex presidente della regione,
0: sì.
8: Vincenzo De Luca,
0: sì, fece tante ramanzine.
8: Ma che sangue,
0: lo ricordo benissimo, e non solo quello.
4: Ma che sangue della colonna spezzata, ma che silenzio qua,
0: però dovete raccontare. Anche Ufattaria.
4: Allora,
0: Antonio,
9: dai della pianura. Ando, questa è la mia vita, di come la mia storia è cambiata. Da ricordo sta canzone.
0: Sì,
10: anche... buongiorno.
0: Giorno.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
10: Ando, dopo l'occasione per fare gli auguri a mio figlio Mattia di buon onomastico.
0: Come no? Auguri.
10: Oggi è stamattina. Tutto il bene di questo mondo.
0: Come no?
10: Anche
0: come no?
10: Un bacio forte a
0: Mattia. Auguri a tutti Mattia all'ascolto. Sono tanti.
11: Sarò con te.
0: Andiamo a farci una canzone. Ancora sentiamo.
4: Hai stai passando coppa a casa mia per si fatto cacca busa di vizio.
0: Ecco, ormai gli è rimasta impressa la tesi di Vincenzo.
10: Quindi l'elicottero sta guardando l'abusivismo.
0: Sì, è ormai.
10: Meno male, va. Io pensavo che guardavi il piano della felicità.
0: Ah, no, no, no, quelle no.
12: Andò, ma muovono Uciattillo là in nuovo manco cinghia da fa. Sembra che lui si parietta che ti fa fare angolo a Uciattillo.
0: Ma no, ragazzi, ma lì è tutto.
10: Anto, ciao, buongiorno a tutti. A me che come fa spostare per i nervi? Un amico mio che divide con me il mio box, non mi dà mai i soldi precisi.
0: Addirittura.
10: A Elsi Raggi, che ha catenaccio. Ma dove si soggiorno?
0: Hai fatto bene. E devi dire appena vai.
13: Magari, buongiorno, Gianni dalla ferrovia.
0: Ciao, ciao, Gianni.
13: Magari, la cosa più bella di quel ragazzo che hai chiamato a Varsavia.
0: Sì.
13: Era quando alla fine, nonostante la professione che fa, che è una professione abbastanza impegnativa.
0: Assolutamente sì.
13: 22 anni da It Forza Napoli.
0: Fantastico.
13: Mamma mia, come mi è piaciuto.
0: Ragazzi, e io ho visto praticamente il suo profilo. Adesso in TV vi faccio vedere dal nostro tablet, non si vede tanto bene. Un fisico incredibile e si vede che è bravissimo, professionale.
14: Antonio, buongiorno. Io proprio lunedì stavo facendo una riunione con la mia ex moglie e con gli avvocati.
0: Sì.
14: E a un certo punto quello è iniziato a urlare, a fare tutte le cose che fa. Si è trovato veramente. Ehi, ehi.
0: come Macron? No, ma ci sta, ragazzi. Hai fatto bene.
11: Sono Pipistrelli, a me mi fa perdere la pazienza. Sono coloro che si mettono sotto ad agenziale tre ore in fila.
0: Sì?
11: Poi arrivano a casella e hanno a fare gli spicci.
0: Non... È vero, è vero. E tu devi dire:
15: buongiorno, magari sono Roberto da Capodimonte.
0: Vai.
15: Allora, a me le cose che mi danno fastidio sono le persone che dicono bugia, ma tu la verità già sai.
0: Sì, che tu fai finta di sapere, o meglio, di non sapere.
16: Buongiorno.
0: Buongiorno.
16: Stamattina porto il mio principe a fare terapia, essendo un bambino speciale.
0: Un abbraccio,
17: Antonio,
0: al tuo principe.
17: Maurizio.
0: Buongiorno.
17: Volevo soprattutto ringraziarti per il bel telegramma per mia figlia Ludovica.
0: Ah, figurati.
17: Sei molto emozionata.
0: Sì,
17: e
0: si sentiva.
17: E poi volevo dire che a Corso Vittorio Emanuele è tutto bloccato.
0: Mannaggia, per questo giro d'Italia, sì, secondo me.
18: Quanto volevi? Un fiorino.
0: Un fiorino, addirittura. Oh, è vero! Anche lui diceva,
18: quanti in questo mondo di ladri.
0: E ci sta anche quello. Sentiamo ancora se qualcuno emula Macron. Oppure.
18: Su sempre è sempre che lei, il cardinale, sempre quando mi metto Papa a Napoli.
0: Cioè, tutti hanno detto:
18: allora non è che le clausure.
0: È vero, bravo.
19: Buongiorno, magari.
0: Buongiorno.
19: Qua pare un film Massimo Travesi, non ci resta che piangere quando passa Nato.
0: Quanti siete?
19: È vero.
0: Sì. È vero, è vero. Uguale, si è ispirato a lui, secondo me, Macron.
20: Quando avevo 16-18 anni, ha scelto un po' cavi fuori, perché la musica è... Belle buone sono 3-4 ore di una gioco pallone in due giardini. Un minuto, due minuti, tre minuti, belle buone.
0: Ci sta, ci sta.
21: Buongiorno, Massani.
0: Buongiorno.
21: E chi sono Massani e cosa? Modi sgamani, tutti i sacchetti che buttate per fare.
0: Le ho già coperte. È vero,
18: Mandani, senti una cosa, la cosa che mi fa spuntare, tu assai un nervosismo, sono un chitarrista, si stavo fino all'ascolto, un bagno nostro, gente uno sei sette.
0: Sì.
18: Bastano sempre loro, ma perché io? Daranno precedenze, daranno niente.
0: Perché stanno lavorando.
18: Faticano solo loro.
0: E stanno esauriti.
22: Buongiorno, andò, ma secondo te, o suppone, che lo posso o te una cosa...
0: O zuppone, è maschio, credo, no? Quattro bello zuppone, può essere anche femmina, la zuppona.
22: Leva da nazza, non ti fare un mutuo con un male.
0: Hai vinto, è vero.
23: Chi si? Dove andate?
0: Leva da nazza.
23: Un fiori.
0: Ci sta, ci sta.
22: Leva da nazza.
0: Macron.
22: Chi sei? Cosa ha portato? A quanti sei?
0: È uguale, uguale, ragazzi, incredibile, complimenti. Quella volta che hai detto
24: ma Vigliotta Juventino,
0: no, ragazzi, cominciamo di nuovo.
18: Buongiorno,
0: con
18: Buongiorno, Manganiello, Domenico da Napoli.
0: Ciao, Domenico.
18: Allora, io faccio la vigilante nel palazzo, faccio il portiere.
0: Sì.
18: A me mi capita spesso, Manganiello.
0: Le direi.
18: Persone, diciamo, scostumate, persone che non, diciamo, hanno educazione,
0: diciamo,
18: entrano senza salutare. E io,
0: ma che è un DJ? Allora, quella volta che avete detto e poi continuate voi perché avete perso la pazienza. Al 342 00 00 100, mi raccomando, il WhatsApp deve spiegare, ma deve cominciare con

0: addirittura dallo sclero di Macron, che durante una conferenza in Kenya a un certo punto si è spazientito, ha così detto: ehi, ma che è sto casino? No, ma così proprio, ragazzi, perché se lo traduciamo è quello. E io vi sto chiedendo: avete mai esclamato ehi, perché è successo qualcosa che vi ha fatto perdere la pazienza? Raccontateci l'episodio che vi ha fatto completamente perdere la calma. Magari oggi ci ridete su, ma vi ha fatto sclerare. Al 342 00 00 100, leggo giusto qualche messaggio, poi passiamo a quelli vocali. Io in fila all'ASL, dopo 40 minuti uno mi ha detto manca poco e ho perso la vita interiore, che sì, ho sbottato con il numeretto in mano. Beh, l'ho capito poco questo messaggio. Ancora mia madre che mi chiede per la quinta volta la stessa cosa, mentre sto già rispondendo lì io dico ehi, c'è scritto, quindi lo traduco. Ancora Luca in coda al supermercato, uno mi ha detto passa pure, sto solo pagando, dopo 12 minuti stava ancora lì e io ho detto ehi. Bene, sentiamo i vocali perché adoro poi i vostri messaggi.
1: Ehi, ecco. Ehi. Ma si chiama
0: andare. Vale, la giga, ehi.
1: Oh, ehi.
0: E ci
1: oh,
0: sta. Ehi. Oh, gira. Ehi. Gira.
2: Ehi. Quando nel Covid scendevi a buttare l'immondizia.
0: È vero.
2: Ehi, Aroa.
0: Ehi, Aroa, è vero,
3: ehi,
0: è vero.
3: Ehi, mi scemo, mi stanno tutto andando a pisa.
4: Ehi, buongiorno, posso chiedere la petizione?
0: Vai.
4: Per abolire quei 5 minuti finali con Covid.
0: Ancora, ragazzi.
5: Ma guarda, ma che fa?
4: Ehi, cosa fa, braccia? Ehi.
0: Ehi. Ma c'è un fruttivendolo.
6: Ehi, c'è un cialtrone.
0: Ancora, sentiamo. Siete davvero tanti stamattina, abbiamo parlato del Giro d'Italia, adesso di Macron, di quando qualcuno ti fa perdere la pazienza, per quale motivo dovete dirlo alla Macron, cioè ehi, Manganiello, buongiorno. Sentiamo.
7: Chiama che su per le garofana.
0: Cos'è?
7: Ehi, oggetti, fa fare ore Manganiello, dai.
0: Ormai ce l'avete proprio
8: Antonio,
0: con lui.
8: Buongiorno. Pasquale da Villa Ricca.
0: Vai, Pasquale.
8: Allora, io essendo cresciuto a Villa Ricca, ma tra Villa Ricca e Giuliano, sulla Marchesella,
0: okay.
8: A Giuliano non si dice uè, si dice io.
0: Veramente? Io, cioè tipo proprio tedesco.
9: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Io.
9: Sposta nervature, sti guaglione oggi.
0: Sposta nervature, bello.
9: We ammu.
0: Ammu,
9: anu sa che di ammu, teso, e paradoppo vi schifate.
0: Vero,
9: ciao, ciao, ma.
0: Ovvero.
10: Ehi, brecco al canale. Ehi, brecco al canale.
0: Anch'io lo faccio al mattino, ragazzi, quando schiarisco la voce.
11: Mangani, buongiorno. Sono sempre Giovanni da Villa Ricca.
0: Ciao, Giovanni.
11: Secondo me, il presidente Macron. Ci ha visto Scarface ieri sera. Chi cazzo mi chiedi di parlare?
12: Ora visto stretto Ormus che la benzina sta arrivando in stella, no?
0: No, fantastico, ma sentite che dialetto.
13: È la maxi storia di come la mia vita sotto sopra.
0: Ci sta, bravo.
14: Salvatore dal nome.
0: Ciao.
14: Oggi qui in Germania è la festa del
0: papà. Sì, l'abbiamo.
14: Ci fa gli auguri a noi papà.
0: Ci ha saputo. Quindi il papà tedesco.
12: Leva coppa la macchina, ma che è da tuo.
0: Bravo, no, anche no, quello.
12: Savonarola. E che? E qua ogni cosa è questo e quello.
0: È uguale.
12: E che?
0: Sentite.
12: Quando il canno ce ne amo, no, questa parte.
0: Sempre quella, rossa,
15: Antonio,
0: sbiadita.
15: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Stanislao.
0: Vai.
15: Napoli.
0: Vai, Stanislao.
15: Ti devo fare i complimenti, Andò, perché comunque hai creato una bella situazione, una bella comitiva.
0: Grazie.
15: Appena dici qualcosa, tutti quanti veniamo dietro.
0: È una famiglia, ragazzi.
15: Ci prepari a.
0: Sì, è vero. Grazie a voi. Grazie a voi.
12: Quando viene Mastaniella a casa scarica.
0: Ehi,
12: ma chi ti ha chiamato a stare nei ciuco?
0: Bellissimo.
16: Dai, le 5 minuti con Bigliotto non si fanno sentire.
0: Ragazzi, basta. Che è Chiattino lo sappiamo.
10: Ma secondo gol di Lautaro.
0: Ehi.
10: La coppa è nostra.
0: Vai, pigliatella. Tanto, a che serve? Sentiamo ancora.
10: Cosa porta?
0: Un fiorì.
10: Ehi, sono come a Coronzo.
0: Anche lui lo diceva, è vero. No. Cos'è? Sembrava un misto.
12: Gatti, siccome abbiamo cazzo d'obroro.
0: Ancora.
17: Buongiorno, precisamente a Giuliano si dice. Yao.
0: Addirittura.
5: e nel sole io verrò.
0: Anche Albano. Ehi,
17: ehi, ma su Barro Sport perché non lo ama Miz?
0: Ecco, adesso c'è qualcuno proprio. C'è qualche.
18: Anch'io lo faccio al mattino, ragazzi.
0: Ormai ovunque si sente. Macron ha lanciato proprio un trend, non c'è niente da fare.
18: Magari ci sarebbe pure la versione Happy Days.
0: Sì. È vero, di Fonzi.
19: Mannaggia chi le vie già.
0: Sentiamo ancora qualcuno. Stiamo chiedendo, quella volta avete perso la pazienza e avete esclamato: ehi, un po' come ha fatto Macron.
19: Mangani. È una poco di mano.
0: Meno male. Mano
19: fa un quarto di un'altra.
0: Un quarto, ragazzi.
19: E poi fa un weekend.
0: Ma non va a Macedonia, capito? No. Ah. Del nord. Ancora qualcuno, poi mettiamo un disco, siete tantissimi stamattina.
20: Ehi, la che ti fanno in breve quando va a cattare pizzetti, mi dai quella là che solitamente tra giù piccoli.
0: È vero, oppure tu vuoi
20: la sotto come si deve, mica la girata esatto giù poco.
0: Oppure vuoi la centrale e ti dà l'angolo. Vabbè, continuate ancora qualche minuto insieme, tra poco ci affacciamo nel bar dello sport.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: nuova di Gabbani, il cantante preferito da Vigliotti, giusto Gianluca? Un cantante meraviglioso. Tra l'altro mi somiglia anche un po', io sembro il papà di Gabbani. Sono uguale, no, ma si vede. Stiamo parlando di Macron, ma tu ti rendi conto? Abbiamo alzato l'asticella culturale del pipistrello Macron durante un summit, che è meglio, lì in Kenya. A un certo punto facevano un burdello pazzo, detto proprio in modo maccheronico. Macron è salito sul palco e ehi, ma che fa? Ma che è questo burdello? Dopo che silenzio, io vi sto chiedendo quella volta che avete detto anche voi, ehi, e per quale motivo? Al 342-00-00-100, quella volta che avete perso la pazienza. Sentiamo un po' di vocali, dovete partire con ehi, ehi, altrimenti sarete bannati. Già lo sapete, sentiamo un po' se il trend va avanti nel pipistrello.
1: Papà dei Gabbani, pare proprio un Gabbanino.
0: Un Gabbanino al posto del papà di Gabbani.
2: Oppure a Rumini che arrivava a casa la nonna.
0: Sì.
2: Con tutti le pane.
0: La nonna diceva
2: le scarpette in casa, la zecchina,
0: la nonna,
2: ehi, hey, hey, leve mano allo qui.
0: È vero, è vero.
2: Ehi,
0: hey,
2: ehi,
0: hey, senti, hey, ok, fruttivendolo. No, ragazzi, dovete sempre esagerare.
3: Scinacopovalco
0: sono io.
4: Quando tu sta capa buffa sulla custodia di Gabbani.
0: La custodia di Gabbani, bella matriosca.
5: Ehi, hey, hey, dove andò? Quanti sì?
0: Un fiorino, è vero, lì è
6: tutti
0: stato
6: abbiamo
0: detto
6: in famiglia, sì, chi te la musciaria rindo sangue,
0: è vero,
6: bene,
0: mamma
6: e quindi
0: mia,
6: ti parte la domanda,
0: è vero, è vero, anche vero.
7: Oh, ma quando vengo già Attil, mandano una tavola a casa.
0: Ma io già Attil,
8: magari secondo me, guardando
0: anche leggero sospetto,
8: buon caro Vigliotti, secondo me sì, io spio un rucatastro, perché ovvio così
0: cavavo Vigliotti che spia, che lui sulle ricotte, no, non credo, no, se fatto sulle
9: bello buonissimo un buco di sigarette, un coppo musato da casa,
0: un buco di sigarette,
9: gli rimasti sbatte le cose a fare un bordello, ma ci rimettono qualcosa di bello lì in da sta.
10: Ehi, ehi, epica vittoria di Luciano Darderi, tennis team Mavino.
0: Bene, è parlato troppo difficile, non abbiamo capito niente.
11: Ma che lo fa cantare a Gabbà?
0: Ma che mi canta bene Gabbà?
12: C'è una mai che ho acchiato la posizione, come ci ha fatto.
0: È vero. Tipo sensore di parcheggio.
13: Pipistrelli, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Come dice un nostro grande artista con paesano. Ehi,
0: ehi,
13: oh, a Luca se sento o no?
0: È vero, aspetta,
13: ehi,
0: che è?
13: Mimo Dani.
0: Ma la vuoi smettere?
14: Ma anima questo qua tucchione, ma perché ne mette innanzi a Vigliotti o fai sta casa?
0: Faccio l'eclissi praticamente.
15: Ehi, ehi, ehi, tu, guapo, ma siamo erra.
0: No, questo
16: è. Magari, buongiorno.
0: Ok,
16: magari a me è capitato.
0: Sì, di dire che.
16: O semafora si fa vedere. Il innanzi a me non a me.
0: E quindi?
16: Ma scelte proprio spontanei. Ehi, mettete pure una mezza vicina. Ehi!
17: Ehi, ehi, mamma, ci pensa la pagina, sui, chi sta in mezzo a me, a Bologna, chi punterà Nestlé, se mi chiede te.
0: I punterà Nestlé. Basta, avvocato, buongiorno.
18: Antonio, ma
0: ho lasciato un trend.
18: Il grande maestro Gigione, quando era coppo
0: pacco, fa,
18: ehi,
0: ehi, ehi,
19: stanotte c'è il
0: vogliamo far sentire l'originale all'avvocato Vigliotti, che non ha avuto
15: tu
0: l'occasione.
15: Tu lo capisco?
0: No, proprio Macron, da lui è partito. Ah, tu. Okay. Senti, è tutto vero, eh? Senti qua cosa ha combinato Macron. Questo è il file originale, da lì è partito
6: already?
0: Tutto.
6: You're not waiting.
0: Sali sul palco.
15: Sì.
5: Excuse me, everybody. Hey.
0: E allora da lì abbiamo detto anche lui è un po' napoletano, no?
15: Innanzitutto buongiorno.
0: Buongiorno.
15: È proprio bello il mood tra Gigione e Macron.
0: No, fantastico.
15: Cioè, penso che sia veramente una
0: un binomio.
15: Sì, meraviglioso.
0: Mamma mia.
15: Gigione,
0: avvocato.
15: Gigione e Macron.
0: Bene, avvocato, c'è questo giro d'Italia.
15: Come arriva la tappa a Piazza del Vescito?
0: Come arriva?
15: Cioè dico, sai l'ultimo tratto della
0: sempre arrivo? L'elicottero che fa la mappatura.
15: Sì, l'elicottero.
0: Ah, no, okay, no.
15: Dico, sai, è molto pericoloso ed è molto particolare l'arrivo.
0: No, dai, dio.
15: Perché arrivano da il gruppo arriva da via Acton.
0: Da Comiziano.
15: Da via Acton.
0: Però passano a Comiziano, Cimitile, su questo.
15: Dove passano?
0: Comiziano, Cimitile, Comiziano. La zona mia. Nola, fanno anche quella.
15: Sì, vabbè, perché quella fa parte della tappa. Poi nella parte finale, l'ultimo chilometro.
0: Via Acton.
15: Arriva dal porto via Acton.
0: Sì.
15: Poi c'è una curva. Non vanno nella galleria, no? Ovviamente.
0: Ah,
15: ma
0: no,
15: girano a sinistra.
0: Ok.
15: Via Cesare Consol. Poi c'è la curva a gomito che porta a Piazza Plebiscito. È lì che si decide la tappa.
0: Ah, sì. Okay.
15: Eh sì.
3: c'è una curva come se arriva tutto il gruppo, è difficile fare la curva.
0: Cioè alcuni andranno a mare, dici tu.
3: Questo non te lo so dire. Però voglio dire, c'è la curva al gomito e quindi là può succedere
0: di tutto, la tappa, un po' come Fantozzi.
3: E poi c'è l'arrivo un po' in salita, no?
0: Ma bellissimo. E allora guarda, vengo proprio lì, a Via Actor mi devo trovare.
3: Sicuramente, già stellato.
0: Okay. Vabbè, io sto sul percorso di Comiziano, che è un po' più semplice da casa mia.
3: Ti affaccio, tuo.
0: Appena passano, sai cosa dico ai ciclisti? Ehi! Ehi! Vabbè, basta così? Pierre Acton.
3: Acton, famoso Pierre, famoso Acton.
0: Famoso, un ammiraglio.
3: Ammiraglio Acton.
0: Ammiraglio Acton.
3: Perciò sta vicino al mare, no?
0: Ah, ok, guarda un po'.
3: Dove sta il porto?
0: Dove sta il porto? Ci sta Acton. Va bene, dobbiamo andare via. Acton.
3: Tu te ne devi andare
0: Acton.
3: Tu te ne devi andare via.
0: Ecco, no, proprio perché ci sta il giro d'Italia, è tutto bloccato,
3: Vedi, dove è bloccato? Ma invece di essere contento che un appuntamento così importante arrivi a Napoli ogni anno, è una manifestazione.
0: Ma tutto quello che vuoi tu, ma ti rendi conto che asfaltano le strade due ore prima che passi il giro d'Italia?
3: Grazie a Dio che ti asfaltano le strade, è uno dei motivi per poter dare una manutenzione alle strade.
0: Ma sai il paradosso? Dico una cosa, però non dico la zona, più o meno zona mia, no? Ecco, hanno asfaltato solo dove ci sono due strade. No, non proprio quella dove io passo. Ho visto che c'è lo spartitraffico. Sì. Quindi a destra passa il Giro d'Italia, tutto asfaltato. Sì. A sinistra pieno di buche. Sì. Cioè, dico io, state asfaltando. No, asfaltate anche dall'altra parte.
3: Ma molto vorresti mettere a fare una questione su questa cosa qua.
0: Vabbè, la posso. Cialtroni! No, vabbè, quella è un'altra cosa.
3: Che c'entra Cialtroni?
0: No, vabbè, quella è un'altra cosa. È un altro amico che lo dice. Vabbè. Saluto Ciro Froio, corro a casa, mi chiudo dentro fino a domani.
3: Ma che tristezza, sei veramente un uomo triste.
0: Dopo venga via Acton, hai capito? Vabbè.
3: Acton, non Acton.
0: Acton. Pronto? Unica telefonata. Pronto?
11: Pronto?
0: Sì, chi è?
3: Buongiorno.
11: Ciao ragazzi, sono Enzo.
0: Di nuovo? Quello lì?
11: Io sono stato vittima di questo, mi avrei andato vicino a sera tardi a mia fidanzatella mia e a ignora rete a me. Ehi, ehi!
0: Va bene, ok, ultimo...
3: Salutiamo
0: Pipistrello.
3: Con affetto, okay. Enzo,
0: okay. Vi saluto, buon giro d'Italia a tutti. Sono venuto con la bicicletta, grazie.
3: E pedala, va.
0: State buono.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
21: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
22: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
23: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura la cronaca, si torna a sparare nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola a barra in corso Bruno Buozzi. La vittima è Ciro Scuotti, trasportato all'ospedale del Mare. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Restano ancora poco chiari i contorni dell'episodio e le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Ancora la cronaca, un uomo di 78 anni è morto a bordo di un treno italo partito da Napoli e diretto a Torino. Il pensionato viaggiava insieme ai familiari quando nella serata di ieri ha accusato un malore improvviso. Per lui non c'è stato nulla da fare, il dramma è avvenuto lungo la linea alta velocità Roma-Napoli nei pressi della stazione di Cassino. Il convoglio è stato costretto ad effettuare una fermata straordinaria proprio a Cassino per consentire l'intervento dei soccorsi e l'attivazione delle procedure previste in casi simili. Cambiamo argomento. La Regione Campania rafforza monitoraggi e protocolli di prevenzione dopo le criticità rilevate nelle acque sotterranee in diversi territori campani, compresi alcuni comuni della provincia di Napoli. Dalla Regione arriva anche una precisazione sull'acqua distribuita dai gestori del servizio idrico. Secondo quanto emerso, l'acqua è totalmente sicura e non presenta interferenze con le criticità riscontrate nelle falde sotterranee. Il problema, come viene spiegato, riguarda i siti contaminati e i pozzi privati, che possono però essere usati per irrigazione e zootecnia. Cambiamo argomento. A Napoli è tutto pronto per l'arrivo del Giro d'Italia 2026, con la città che oggi si trasformerà in un grande circuito a cielo aperto per accogliere la carovana rosa. La tappa attraverserà l'area orientale fino a lungomare, con arrivo previsto in piazza Plebiscito dopo il passaggio su via Marina, via Colombo e via Acton. Per consentire lo svolgimento della corsa scatterà un imponente piano traffico. Numerose strade resteranno chiuse tra il pomeriggio e la serata di oggi, soprattutto lungo il percorso di gare nell'area del centro storico e del lungomare. Disagi previsti anche per le scuole in diversi comuni dell'area metropolitana. In alcuni centri come Palma Campania, Casoria, Pomigliano d'Arco e Nola, gli istituti resteranno completamente chiusi. E la chiusura con lo sport, il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Ancora caos orari per la penultima di campionato dopo il comunicato della prefettura di Roma per lo spostamento del derby capitolino a lunedì sera. La Lega Calcio farà ricorso al TAR. Attesa per date orario di Pisa-Napoli per il momento prevista per domenica 17 maggio alle ore 12.30, ma che potrebbe slittare lunedì sera alle 20.45 per garantire la contemporaneità delle altre gare. L'ultima ipotesi è l'anticipo alle 12 di domenica, con la finale degli Internazionali d'Italia posticipata alle 17.30. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno, buongiorno e ben arrivati amici del bar dello sport. Ci avviamo verso questo fine settimana ancora ricco di incognite. Non si sa ancora nulla con precisione se e quando si giocherà Pisa-Napoli e tutta la giornata di campionato. Voglio salutare anche Ciro Froio che si trova in cabina di regia, che è già pronto ad accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tanti messaggi, cerchiamo di aggiornare un po' la situazione. 342 00 00100, che lo ricordo è anche il numero dedicato per il vostro grande festival bar dello sport, per i vostri WhatsApp audio. Vi ripeto, soprattutto devono essere brevi così da poterli mandare in onda. Allora, la situazione è la seguente: ieri sera, dopo il parere negativo su questa opera di mediazione nel tentativo di giocare a mezzogiorno le partite in contemporanea, spostare di una mezz'ora la finale degli internazionali di tennis, c'è stato il no da parte della prefettura, anche la federazione tennis era un po' indecisa, insomma la Lega è stata costretta a fare ricorso al TAR. Quindi in serata è stato presentato il ricorso al TAR, oggi dovremmo avere una risposta. Sono abbastanza scettico che possa essere accolto il ricorso della Lega. Ci sono un paio di escamotage che stanno cercando di risolvere, che comunque il derby si possa svincolare dalle altre partite, cioè le quattro partite si giocano alla mezza di domenica e il derby solo lunedì sera, ma questo andrebbe contro alla normativa della contemporaneità, quindi la vedo molto molto difficile. Il resto la vedo, secondo me si gioca lunedì sera. Ecco, oggi se devo dare un pensiero, un pronostico, una previsione, il ricorso della Lega sarà rigettato e probabilmente si giocherà alle 20:45. Lo sapremo comunque nel corso della giornata. Seguite come sempre i nostri programmi e ne saprete di più. Quello che voglio dirvi è che oggi è una giornata bellissima. Antonio Manganelli si lamentava, ma che ti lamenti? È una giornata meravigliosa qui a Napoli con l'arrivo del Giro d'Italia, un'occasione ormai che sta diventando un appuntamento ogni anno splendido, con tutte le immagini della nostra città in giro per il mondo, meraviglioso. Arriva a Piazza Plebiscito, insomma un pizzico di sacrificio, ma la situazione è davvero meravigliosa da poterla vedere. Anzi, vi invito proprio ad andare a Piazza Plebiscito oggi pomeriggio, all'arrivo intorno alle 17 circa. 16:30, 17:00. L'Inter vince la Coppa Italia con la Lazio, quindi Sarri, diciamo che nonostante abbia due anni ancora di contratto con Lotito, non è diventato, diciamo, eroe vero e proprio, e quindi vedremo che cosa succede, sempre che si capirà più o meno subito dopo la partita con il Pisa che cosa succederà per il futuro di Conte. Allora, Gianluca, dopo aver visto una Lazio scena, se voglio capire se Sarri è ancora un allenatore fallito, si sposta il derby ma non si poteva spostare il tennis, anche là è difficile, ragazzi, ce lo scrive Gennaro. Dottore carissimo, ma a noi che ce ne importa quando si giocherà? Quando si gioca, dobbiamo andare a Pisa e dargli tre palloni, punto e basta. Geni da Casagiove, sì, ok, indipendente, certamente non è che il Napoli sta con la radiolina in mano a capire che cosa fanno gli altri, però comunque c'è la contemporaneità. Darder in semifinale, potrebbe arrivare in finale con Sinner, una finale tutta italiana, l'unico italiano a trionfare su Panatta 50 anni fa nel 76 agli internazionali, sì, la ricordiamo, ha fatto un'impresa stanotte Darderi con Kodar, questo nuovo talento spagnolo, si è giocato fino alle 2 di notte, si è interrotta la partita, c'erano i fumogeni dello stadio olimpico arrivati sul foro italico, è successo davvero di tutto. E quindi buongiorno Gianluca, buon caffè a tutti gli amici del bar. Patrizio da Napoli, quando spiegavi a Manga il giro, l'ultima curva in salita prima di arrivare al largo di Palazzo, mi è venuto l'affanno. Luigi da Mantova. Oh, buon di Gianlucone, ecco l'amico criticone. L'Inter è una vera corazzata, se vogliamo solo pensare di batterci per il prossimo scudetto dobbiamo intervenire duramente sul mercato. Luca, Lang, speriamo siano stati sviste, ci vogliono i giocatori. Vincere a Pisa, Marco Ballico, anche se non scrivo più come prima per via di impegni lavorativi, ma ascolto sempre il podcast della settimana, senza il bar dello store non so stare. Grazie Domenico, un abbraccio anche a te, buongiorno alla nostra grande Franci da Licola. Ciro, Attenzione, Ciro Franci da Licola ci ha inviato un pezzo, 904, finalmente la nostra Franci da Licola, una delle grandi protagoniste del Festival Bar dello Sport. Franci da Licola, 904, eccolo lì, lo vedo, bellissimo, non vedo l'ora di sentirlo. Intanto non vedo l'ora di sentire neanche il nostro buongiorno al piccolo grande Domenico. Domenico, ci sei?
1: Sì, io sì.
0: Come stai, Domenico?
1: Bene, tu, Giotti?
0: Io sto molto bene, sto molto bene, sto molto bene. Lo vedi oggi il Giro d'Italia, Domenico?
1: Sì.
0: Ti piace? Ti piace il ciclismo?
1: Sì.
0: Va bene, bravo Domenico. Poi abbiamo tempo. Ancora non ti posso dire quando si gioca Pisa-Napoli. E lo sapremo oggi pomeriggio, quindi vedremo che cosa succede. Speriamo quanto prima, perché poi dobbiamo dare gli appuntamenti per la diretta azzurra e per il bar dello sport posto
1: qui.
0: A domani, ti voglio bene. A domani il nostro amico Domenico. Si gioca o non si gioca? Non è che non è bello, carina questa Pasquale l'ecografo di Toro del Greco. Non è che c'hanno a Pisa, eh? L'incognita è solo una. E il calcio italiano, Antonio Rosticciere, Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. Quanto si saprà se si gioca a Gennaro nella giornata di oggi? Testa al Pisa, Mario da Rivoli, buon dia e buon caffè anche da Massimo Paz. Blindiamo il secondo posto, meno critiche. Andremo a vedere che cosa succede. Ci saranno delle novità e informazioni. Ricordo che Politano è squalificato e che Spinazzola potrebbe ritornare titolare. Occhio anche a Meret che potrebbe tornare a giocare in porta, e dobbiamo capire De Bruyne se ha recuperato da questa rottura dello zigomo con 4 punti di sutura. Trovo stucchevole questa situazione legata agli orari. Non è possibile che al giovedì mattina non si sa che cosa succede nel weekend. È vero, qui c'è gente che compra biglietti, organizza trasferte, è tutto ridicolo. Hai ragione, viva il Giro d'Italia, René. Antonio in linea. Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro.
2: Avvocato, io ovviamente come sempre devo metabolizzare prima di alcune partite del Napoli durante la settimana, però le dico la verità, lei sa qual è il mio pensiero, sì. Però io mi sento di dire che di stare vicino alla squadra, di andare a vincere a Pisa e sì, mettere in cassaforte questa Champions, e poi di tutto il resto se ne riparlerà, diciamo, dopo aver conquistato questo posto Champions.
0: Ci possiamo mettere
2: penso
0: a tavola.
2: Che è il momento di stare accanto a questi ragazzi, non sarà semplice, ma più per un fatto psicologico, di stare accanto alla squadra. E poi, avvocato, mi permetta di fare una in bocca al lupo a Sal Da Vinci che ci sta...
0: Come no, l'Eurovision.
2: L'Eurovision, che è una parte di Napoli, è un orgoglio di Napoli.
0: È per vero. Cui, lo abbiamo seguito a Sanremo, lo seguiremo anche all'Eurovision. Antonio, sì, è vero.
2: Grazie.
0: È stata una settimana ed è una settimana molto divisiva, no? Quello che è successo, le discussioni, Conte sì, Conte no, che cosa succede, poi se va via Conte, quando si incontrano, e poi c'è stata la questione di Manna. A proposito, su Manna mi sento di poter dire che nonostante le sirene romane, insomma, Manna possa tranquillamente proseguire il suo lavoro qui a Napoli. Ci chiede Enzo da Posillipo chi giocherà a questo punto la Supercoppa. La giocheranno Lazio e Inter. La Supercoppa non ci sarà più la Final Four, saranno soltanto 2 squadre come i vecchi tempi, cioè la vincente era lo scudetto, l'Inter, e la vincente era la Coppa Italia, che siccome è l'Inter si gioca con la finalista, che in questo caso è la Lazio. E poi sento un po' di amici, amante di Sarri e del suo calcio, ma non dimentichiamo che la sua rosa era famosa per girare soltanto intorno a 15-16 fedelissimi. Dubito che avrebbe gestito gli infortuni di quest'anno come ha fatto con tanta maestria Conte, ce lo scrive Marco da Ancona. E poi c'è anche la Champions, l'anno prossimo speriamo. Inter e Lazio hanno corso per 90 minuti. La società e Conte dovrebbero ammettere che in primis quest'anno la preparazione è stata un fallimento. È vero, tanti infortuni, ma anche quelli freschi non hanno mai corso. Il Gusto Restaurant di Santa Maria Capo a Vetere. Gianluca, stamattina non ho voglia di nulla, volevo chiederti un pensiero per la piccola Alessia, tifosa del Palermo, che si è spenta ieri, ne abbiamo ricordato, caro Saverio, già ieri mattina. Invece di posticipare, non si può anticipare, ci scrive Gennaro da Parma. No, non è così. per favore non nominate più Sarri, se no non vi ascolto più, ci scrive Nicola addirittura. Ma mica lo nomino io. L'anno prossimo bisogna assolutamente prendere un portiere forte al posto di Milinkovic, Roberto da Casoria. Ma secondo te, dopo che Napoli ha investito 21 milioni per Milinkovic, Savic deve prendere un altro portiere, e Meret cosa farà? Darder è un giocatore del team Avino di San Giuseppe Vesuviano, un'eccellenza campana. Bene, Peppe, vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato carissimo, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te, buongiorno a te.
3: Avvocato, io vi voglio rifare alla telefonata del radioascoltatore precedente.
0: Sì.
3: Questa settimana mettiamo da parte tutte le polemiche.
0: È stata tosta questa settimana, Peppe, una tosta vero, tosta vero dopo la scontata.
3: Lo so, sono uscite statistiche, numeri, ma questa settimana qua per noi è fondamentale. Siamo vicino a sta squadra, vicino ai ragazzi, andiamo a prenderci questa qualificazione che da quando era quasi scontata come secondo posto. Il calcio è imprevedibile, avvocato, abbiamo visto il Verona a Torino con la Juve. La mia paura è che stiamo attraversando un periodo psicofisico sicuramente.
0: Ecco, hai detto bene, Peppe, psicofisico, hai detto bene, quello è il pericolo è quello lì.
3: Perciò dico, io sono il primo che voglio fare polemica perché per tanti motivi su Conte, però questa settimana proprio no. Andiamoci a prendere questa qualificazione, anche perché avvocato, dopo la qualificazione c'è da programmare una stagione che ci rientra una cosa come 6-7 giocatori di gestire il tutto, capire chi resta, chi non resta.
0: Sarà un mercato molto complesso, sarà un mercato molto complesso, difficile, articolato, insomma. Avremo modo di parlarne, di giudicarlo, di vedere come si andrà a costruire. Sono d'accordo.
3: Sulla partita e poi il resto si vedrà.
0: Grazie Peppe, mi piace questo avvio del bar dello sport razionale. Ecco, oggi c'è un attimo di avvio razionale, si comincia a pensare, ragazzi, non scherziamo, cominciamoci ad andare a prendere, perché voglio dire, un risultato negativo a Pisa, ragazzi, sarebbe veramente devastante. Grazie a Francesco da Ponticelli che ci fa i complimenti anche per i nostri amici della Guerri Napoli Basket, lo salutiamo veramente di cuore. E poi vado avanti, sento un po' di amici, non è importante la data, ci scrive, della partita, basta che non ci mandano Marini al bar. Hai ragione Gennaro. Buongiorno, sono Eugenio il Trasaccano. Simonelli è un incapace, deve andare a casa pure lui, perché non scende in campo lui alle 12? Oh ragazzi, a proposito di Sarri, mo si arrabbia Nicola che l'ho nominato, ma sapete che Sarri ha detto che se dovesse giocarsi il derby a mezzogiorno Roma-Lazio lui non ci va, cioè non va in panchina, ha detto che non ci va. Buon caffè Alessio da Qualiano, domenico sarà nostra gioia, ci scrive Patrizio, un caro saluto a tutti i meravigliosi tifosi del Napoli, ascoltatori del grande bar dello sport, in particolare a Giorgia, a Sofia, a Domenica, a nonno Guido, e ho già risposto sulla Supercoppa. Il tennis non si può spostare perché è un torneo internazionale, ci dice Umberto. Vista la partita di ieri, penso che invece di soffermarsi sul destino di Conte dovremmo pensare a rinforzare questa rosa. Gianni da Ercolano, io non capisco perché la Lega sta facendo tutto sto casino per non giocare lunedì sera, che alla fine è sempre meglio della domenica alle 12:30. Non ne fanno una buona, ce lo scrive Ciro. Oh, intanto c'ho Felice che è in linea. Ciao Felice, buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca, a te e tutti i nostri grandi tifosi azzurri e quelli che chiamano e che ascoltano il bar dello sport.
0: Che è successo, Felice?
4: No, niente, Gianluca, io sono con Peppe. Lasciamo stare
0: con Peppe.
4: Le polemiche.
0: Ecco, bravo Felice, dillo. Qua dobbiamo pensare ad andare in Champions.
4: Bravo, bravi tutti noi. Siamo uniti, pensiamo al Pisa,
0: ecco.
4: E dobbiamo pisare.
0: Dobbiamo?
4: Poi pisare.
0: Dobbiamo pisare, che significa?
4: Non pesare, pisare.
0: Ah, pisare. Non so che cosa possa significare, ma voglio dire, va bene, vai.
4: Vabbè, diciamo che o tenga a Pisa, Carri genitori, io sto a Lucca, Ancona è a Pisa ancora.
0: Ok, a Pisa, sì, ho capito. Poi la famosa torre di Pisa che pende, sì. Ma giù, ma non va, te la ricorderai.
4: Non
0: va
4: mai. Ecco. E la butteremo noi.
0: Sì, no, non sia mai.
4: Sono d'accordo anche con l'altro tifoso, ma è possibile che fanno giocare a mezzogiorno? Non è calcio.
0: Non è calcio, ma scherzi, tu poi a mezzogiorno mangi con Alba, quindi voglio dire che...
4: mangiamo
0: a luna,
4: poi se Napoli gioca 12:30 mangiamo dopo,
0: va bene, Felice, io ti abbraccio.
4: Cosa,
0: sì, prego.
4: Ultima cosa,
0: prego.
4: vi prego,
0: sì,
4: cari amici e tifosi,
0: sì,
4: siamo vicini.
0: Siamo vicini.
4: Poi dopo ne parleremo.
0: Ah, ecco. Qua.
4: Napoli,
0: ecco,
4: sempre.
0: Bravo. Sempre, bravo Felice.
4: Ciao,
0: bravo. Un abbraccio.
4: A te e a tutto lo staff.
0: Se...
4: Ciao, ti seguo sempre.
0: Un abbraccio, un abbraccio. Mercato complesso e articolato, fortuna che siamo in buone mani, ci scrive Riccardo Emilia, ma in maniera polemica nei confronti di Manna, che dice che fa più danni delle cavallette. Mamma mia. Buongiorno Gianluca, hai notato che gli unici che non si sono praticamente mai infortunati sono quelli che acquistati dopo la preparazione estiva, cioè Højlund, Alisson, Giovane, Elmas, Francesco da Ferrara ha detto una cosa oggettiva, ecco, diciamo così. Attenzione al Pisa, l'andata si è vinto solo 3-2, meno male che Lucca ha segnato il suo unico gol in campionato, Antonio da Rione Alto. Con questi 750 milioni di debiti hanno vinto due trofei, ce lo scrive Luigi, sarebbe l'Inter. Forza Napoli, quelli là vogliono arrivare secondi, non oso neanche immaginare se questo accade. Pasquale Alvino da Stadberg, Bayern, penso che quelli là si riferisca alla Juve. Buongiorno, pensare che noi abbiamo preso due gol da una Lazio a dir poco scena, ma io non capisco poi De Bruyne, ferita alla testa in dubbio per la partita, Maria 74, no, innanzitutto la ferita non è alla testa ma è sotto lo zigomo, sono 4 punti di sutura. Siccome noi non conosciamo le condizioni, Maria, perché dobbiamo pensare? Vogliamo Meretti in porta, con lui Napoli ha vinto due scudetti, la falegnameria di Casorio. Sento invece Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, Antonio da Sicilia.
0: Ehi Antonio, ti ho letto un messaggio prima, voglio dire, anche tu sei stamattina razionale, vuoi fermare il tuo tsunami e pensare alla partita? No, niente.
5: Mai.
0: Niente, mai. Vai Antonio, vai.
5: Allora, l'anno scorso 200 milioni di euro spesi.
0: Sì.
5: Ma giocatori valorizzati zero.
0: Eccolo qua. Vai, vai.
5: Io 2 anni fa dissi, questo se non se ne va si affonda, questo tra i quarti punti, il nostro allenatore, si affonda. Per adesso un altro anno e fa spendere altri soldi, perché lui non si accontenterà dei giocatori che abbiamo. Perché il non è buono, il lato non lo telecomando, perché lui c'ha il telecomando in banchina.
0: Sì.
5: Anche i portieri ha imbambolato. Milinkovic, un grande portiere a Torino, l'ha imbambolato, perché lui ormai... Quando stai in banchina vicino a 11 passi, vicino a 14 tiri, hai capito? Allora, più oggi che domani, Conte, facci un saluto. Non ti affondare, tu prima bene. Ti ringraziamo tutta la vita. Passerate ne mai.
0: Ecco qua. Ha finito il nostro amico. Ti abbraccio Antonio. A proposito di Antonio, Antonio Manganiello ci fa sapere con un'informazione molto precisa, corretta, che è tutto bloccato in tangenziale, e dice causa del Giro d'Italia. Lui è felicissimo che è arrivato il Giro d'Italia. Sì, è bello. No, Ciro, ha detto Manganiello che il traffico del Giro d'Italia. Ma è ossessionato dal Giro d'Italia. Lo so, ma lui è ossessionato e non gli possiamo fare niente. Stamattina si è alzato con questa cosa dell'ossessione del Giro d'Italia e lui è fatto così. E non ci stanno, Santi, è fatto così. Gianluca da Pianura, dovrà essere il mercato della competenza il prossimo, è vero, molto difficile. È assurdo che il giovedì non si sa ancora quanto si gioca. Bisogna avere rispetto per la gente che affronta i viaggi, hai ragione. In Premier League fanno tutto a luglio, fin dalla prima all'ultima giornata. Luca, il Corriere che ci scrive. Ah, c'è anche Via Caracciolo col traffico, ce lo scrive Mariano. Grazie ragazzi, diamoci un po' di informazioni. Ho l'impressione che anche De Bruyne ha anticipato il ritiro premondiale come Lukaku. Enzo da Chiaiano, non lo sappiamo. Volevo glissare su Lukaku, però Enzo da Chiaiano l'ha nominato. Alla fine hanno deciso che Lukaku... È triste come è finita la storia di Lukaku, Devo dire la verità, è molto triste. Ho l'impressione che anche De Bruyne ha anticipato il ritiro premondiale come Lukaku. Enzo da Chiaiano, non lo sappiamo. Volevo glissare su Lukaku, però Enzo da Chiaiano l'ha nominato. Alla fine hanno deciso che Lukaku... È triste come è finita la storia di Lukaku, Devo dire la verità, è molto triste. L'anno scorso nel finale di campionato fu

i rapporti con Conte. L'unico sussulto l'ha avuto a Verona, ma adesso è stato molto triste, insomma, il fatto che lui, nel tentativo disperato, lo comprendo, di poter partecipare ai mondiali, se ne sia proprio andato, cioè, insomma, tutto questo è stato d'accordo con la società, penso che si troverà anche una soluzione per il contratto per l'anno prossimo. Lukaku è stato un antico ricordo. Antonio, diretto, conciso, però siamo con te su Conte, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, chiamano tutti per Conte. Buondì avvocato, ma Conte deve dare spiegazioni di un anno pieno di infortuni e acquisti sbagliati. La colpa da che parte sta, Vincenzo? Io speriamo che un giorno ci possa essere una conferenza stampa un po' più esaustiva sotto questo aspetto. Mi conferma che il responsabile dell'organizzazione del campionato, Butti, dirigente Inter, convocato, non lo so, non ti devo dire, mi hai fatto una domanda sulla quale non ti so rispondere. Come funziona ora con l'Europa League e la Conference, visto che l'Inter ha vinto la Coppa Italia? Angelo da Licola, che vanno le prime quattro in Champions, quinta e la sesta in Europa League, in questo caso sarebbero, diciamo così, Roma, Como e poi c'è l'Atalanta in Conference invece. Quindi sono sette formazioni. Europa League non ci va la vincente della Coppa Italia, perché vanno quinta e sesta, e la settima va a fare la Conference. Sono sette formazioni. Caro Nellino Iorio, visto che sei entrato in questo momento al posto di Ciro Froio, andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo, aspettiamo i vostri interventi. Tra poco ci sarà anche il Festival Bar dello Sport. 081 546 6873, a tra poco.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta, ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
5: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, amici del Bar dello Spot, ritorniamo in diretta a Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con in questo momento Nellino Iorio in cabina di regia, un cambio rapido con Ciro Froio, pronto per accogliere i vostri interventi. C'è Mario allo 081 546 6873. Aspetto gli altri vostri interventi. Stamattina, fortunatamente, dopo un'ondata, un vero e proprio tsunami d'inizio settimana, dopo la partita persa con il Bologna, si comincia a ragionare in maniera diretta per Pisa-Napoli, cioè per capire di chiudere questa pratica. Significherebbe vincere a Pisa, significherebbe qualificazione matematica in Champions League. Cercare di mettere un altro punto fondamentale per

0: per mantenere il secondo posto in classifica e definire poi all'esito di questa partita anche questa sorta di telenovela che si sta incombe su tutti noi, su quello che è l'immediato futuro del Napoli. Insomma, penso che ci siano tutti i presupposti per poter chiudere la situazione. Gianluca, ciao, c'è Biagio da Scafati. Visto le situazioni, dovremmo chiedere ai tecnici di Kiss di rimuovere la foto di Lukaku dalla grafica dello sfondo. Allora, vi prometto, grazie Biagio, sapete che la nostra scenografia c'è da Osimhen, si era passati a Lukaku, e adesso poi lo cambiamo, aspettiamo la fine del campionato ovviamente e cambieremo anche Lukaku. Non me li legge più, questa sarà Enzo Esposito. Se non c'era Conte saremo al decimo posto. Non critichiamo, sosteniamo. Quando vinci sei di tutti, quando perdi solo di chi ti ama davvero. Enzo Esposito, saluto i miei veri tifosi del Napoli, i miei fratelli di Curva B. Invito a De Laurentiis a risparmiare 22 milioni dello staff tecnico Aniello Amoruso di Acerra, mamma mia. Lukaku, l'antico ricordo come l'ha chiamato, ci è costato 30 milioni 7-8 di ingaggi netti per giocare un solo anno, un altro regalo dell'allenatore fenomeno. Vedete, Conte dopo il poco niente di quest'anno potrebbe dare problemi anche per andar via. Purtroppo con questi allenatori si è impelagato in un pantano, chissà quante volte si starà chiedendo che sbaglio aver mandato la pecca a Spalletti. Francesco, chi lo sa, fammi andare da Mario. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, salve.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
1: Volevo dare un mio parere, sicuramente certo. Dobbiamo essere uniti in questa fase.
0: Io credo che in questo tanto dobbiamo aspettare pochi giorni, ci siamo quasi.
1: Certo, però facevo una riflessione nel guardare Lazio-Inter, sì, e quella anche del campionato, dove la Lazio è stata presa a pallonate, certo, dall'Inter. Sì. E poi facevo questa riflessione, la Lazio è venuta a Napoli e ci ha umiliato in un modo assurdo. Cioè,
0: sì, è stata la peggiore partita della stagione.
1: Assolutamente. Senza faccio una riflessione, poi associo praticamente a questo la partita dell'Udinese, Napoli-Udinese-Napoli, Torino-Napoli praticamente, Bologna-Napoli. E allora faccio una riflessione, ci mancherebbe, grazie a Conte, grandissimo allenatore, ci mancherebbe, grande per lo scudetto e tutto quanto, però poi le riflessioni vengono da fare, perché credo che qualcosa non stia funzionando e non ha funzionato quest'anno, praticamente, non so in un'ottica futura che futuro potremmo avere con gli stessi calciatori praticamente, con le stesse situazioni, perché vedo una squadra spenta, una squadra
0: forse un po' troppo spremuta.
1: Esatto,
0: forse un po', forse ha perso un po' di energie, questo mi sembra di poterlo dire. Io non sono, io cerco di essere sempre attento, le parole contano, ragazzi, Mario, le parole contano secondo me.
1: Senza dubbio.
0: E vanno sempre misurate e pesate. La squadra, ecco, mi permetto e penso di poter dire senza avere molta possibilità di dire una cosa sbagliata, secondo me la squadra ha dato molto, ha perso energia su questo.
1: Lo scudetto dello scorso anno, che è stata una cosa fantastica, però comunque anche lì si giocava, ma è partita sofferenza, però comunque siamo arrivati a un gran risultato come la Supercoppa, ci mancherebbe altro, quindi onore e merito al nostro allenatore e ai calciatori. Però poi in ottica futura ho qualche dubbio praticamente, questo è un po' il mio parere personale, magari la mia sensazione.
0: Vediamo Mario, grazie, ti abbraccio. Ma Giovane va bene dietro la prima punta in un 4-2-3-1? Grazie Vittorio, devo dirti la verità, io confido ancora nelle qualità di questo ragazzo che ho visto giocare nonostante le difficoltà del Verona molto bene. Il Napoli infatti ci ha puntato, credo che abbia avuto poco minutaggio a disposizione, ancora non abbia espresso il suo potenziale. Secondo me il bel gioco porta all'aumento di valore dei giocatori. I risultati senza il bel gioco, no. A parte qualcuno, quanto ha guadagnato il Napoli dalle plusvalenze del sarrismo? Massimo Perfetto. Anche questo è un ragionamento. Frate ma Gianluca, buongiorno. Lukaku ha abbandonato la nave forse perché ha saputo qualcosa sul futuro di Conte. Antonio, ma non credo, perché il rapporto tra i due, diciamo così, non è diventato più quello di prima. C'è stato un momento anche un po' particolare. Un grande grazie al Giro d'Italia. Alcune strade che percorro dopo anni di incuria sono state asfaltate. Alleluia. Vedi, Rino Molosso. Rino Molosso è contento. Tu ti lamenti che asfaltano le strade. Se, sono sempre pro Conte, ma deve cambiare nella comunicazione e nella gestione della squadra. Ce lo scrive Mauro da Bologna. C'è un altro Mario in linea. Eccolo, Mario, buongiorno.
2: Salve avvocato, buongiorno a lei.
0: Ciao caro, buongiorno.
2: Avevo una mia opinione personale per quanto riguarda quando si parla del rinnovo di Conte.
0: Mi dica.
2: Secondo me la sua, diciamo che oggi la sua percentuale di quelli che lo vogliono far restare il 50%, l'altro 50%
0: è una divisione strana, netta, molto particolare, che in questo momento sta caratterizzando
2: io penso che questa percentuale strana è tutta dovuta per colpa stesso del mister, nel senso positivo, nel senso che perché è troppo abituato a vincere, cioè impone troppo questa vittoria subito e in fretta. Perché se Conte dopo il decimo posto sarebbe il secondo anno, avrebbe fatto questo campionato qua, arrivando secondo Champions con i titoli che ha vinto, e questo anno qua vinceva lo scudetto, Conte con lo stesso lavoro era venerato al 100% da tutti i tifosi.
0: No, per carità, è un ragionamento. No, io sono, ascolto tutto, perché in questo momento, ripeto, stamattina sono molto felice di sentirvi, come lo faccio ogni giorno. Ma mi piace questa stamattina questa sorta di stand-by. Ecco, una sorta di stand-by.
2: Secondo me otteneva il 100% facendo il secondo posto più la Champions, subito dopo il decimo posto, e lo scudetto quest'anno.
0: Esatto. Va bene, Mario. Grazie Mario, bel contributo. Non capisco il vantaggio di rendere pubbliche e dare credito le chat, i calciatori scontenti nei confronti di Conte, la questione di Corona, non l'abbiamo seguita ancora, Manuela, vediamo prima che cosa esce. Chicco, buongiorno anche a te, il nostro amico Chicco, vorrei sapere da quelli che dicono via Conte chi c'è sulla piazza in questo momento che potrebbe sostituirlo. Paola da Casal di Principe, e poi c'è anche Lello da Castellammare, ma tutta sta gente che Conte va via si meritano Francese, sarebbe Garcia, sono le stesse che hanno telefonato l'anno scorso, non era lui, ora lottavamo per la Conference League. Se Conte va via ci vuole un allenatore con gli attributi, quindi niente Sarri o italiano, Enzo da Quarto, quindi hai etichettato Sarri. Allora andiamo avanti. Chi c'è? Umberto, vengo da te.
3: Qui Gianluca,
0: eccoci.
3: Amici di Pierino, buongiorno.
0: Grande.
3: Ciao. Ieri, infatti, ho chiamato anche Miranda. Ieri di questo parlavamo, degli infortuni che il Conte non ha mai potuto schierare la formazione che lui voleva schierare dall'inizio del campionato, perché abbiamo perso Lukaku all'inizio, poi però ci facciamo caso, loro dicono sostenendo la preparazione, ma la maggior parte degli infortuni sono tutti calciatori ultra trentenni.
0: È vero, hai ragione.
3: Facendo una statistica, a parte bene, Eres si è fatto male la caviglia, ma non credo che un problema di preparazione come Gilmour, però di Lorenzo, anche sa, ultra trentenne, Lukaku ultra trentenne, De Bruyne ultra trentenne, cioè Rachmani ultra trentenne, sono tutti calciatori che hanno subito questi infortuni, però la maggior parte tutti oltre i 30 anni.
0: È un dato di fatto, dovremmo
3: a meno che, se c'hai, secondo me, io non faccio il medico, però fare una preparazione divisa tra qualcuno un po' al di sotto dei 30 anni e al di sopra dei 30 anni, secondo me una preparazione diversa si potrebbe fare.
0: Lo vediamo. Dobbiamo capire. Aspettiamo di capire Umberto che cosa succede, e anche questo sarà uno degli aspetti da dover controllare. Grazie Umberto, ti abbraccio forte. Io sono, allora, voi siete sempre in tantissime, no? La mattina vi faccio una bella sorpresa, perché stamattina in questo momento mi arriva un messaggio di chi ci sta ascoltando in diretta, che è l'assistant coach della Guerri Napoli Basket, Francesco Cavaliere, l'ottimo Francesco Cavaliere, è in compagnia del nostro nuovo mito, coach Yasmin Repescia, sta con noi, ci sta ascoltando, lo salutiamo con grande affetto, ormai già si è integrato a Napoli. Ieri sera abbiamo avuto la fortuna di fare una cena tutti quanti insieme con lo staff dirigenziale del Napoli Basket, dagli amici di Mimì alla Ferrovia. C'è coach Repescia che ci sta ascoltando, lo salutiamo con affetto, gli facciamo un grande in bocca al lupo alla Guerri Napoli, seguite la nostra formazione, che l'anno prossimo speriamo di fare una stagione meravigliosa con Repescia, con il nostro amico Francesco Cavaliere. E insomma, che piacere che ci sta ascoltando in diretta. Un abbraccio, coach! Buona giornata anche a te e a Francesco Cavaliere. Andiamo avanti, Enzo, eccoci qua, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Vuoi salutare il coach Repescia che si sta sentendo?
4: Io,
2: un malato di basket.
0: Salutalo che ti sta sentendo in diretta, Repece. Cioè, salutalo, digli quanto ti.
2: Coach, il prossimo roster dovrebbe essere buono.
0: Non ti preoccupare, stiamo lavorando.
2: È la cosa più importante, ho visto qualche partita. Speriamo bene.
0: Va bene.
2: Al lupo, coach.
0: Esatto, vai avanti.
2: Allora, senti Gianluca, una domanda. Vai. Hai detto prima spremuti, i giocatori con una
0: settimana. Un po' stanchi.
2: Psicologicamente o fisicamente, non ho capito.
0: Per me tutte e due. Questa è la mia impressione. Poi posso sbagliarmi, però il linguaggio del campo mi ha dato questa impressione. Insomma, probabilmente siamo a fine stagione, ci sono stati tanti infortuni, tante situazioni, può darsi che sia stata anche questa una delle motivazioni, non lo so, faremo una sorta di sommatoria nel finale per cercare di capire veramente che cosa.
2: Avvocato, Vergara potrebbe giocare al posto di Politano?
0: Io non credo al primo minuto, è da tanto tempo anche lui che è andato in panchina, credo che finalmente qualche minuto potrà giocare, ma dubito che lo possa fare dal primo minuto. Vediamo quale sarà la scelta sulla destra al posto di Politano. Ciao Enzo, un abbraccio.
2: Dal distributore qua di Aversa, tutti quanti.
0: Salutami gli amici di Aversa. Mangiatevi una bella polacca. Boh, bravi. Allora, Vittorio, l'Inter non ha fatto preparazione, sta ancora volando, non è che la preparazione sia stata un po' anacronistica? Non te lo so dire, ragazzi, sulla preparazione non voglio mai posso fare un giudizio obiettivo, ma non vi posso permettere di dire se la preparazione è esatta, sbagliata. Per chi vuole Conte fuori, che si prendesse il grande capitano Sarri che ha guidato la Lazio ieri, ce lo scrive Ciro. Buondì Gianluca, dico forte all'amico di prima, grazie Mario, saluti anche da Enzo da Maddaloni. Arrivano i messaggi per Repescia, con il mito Repescia, Napoli Basket sul tetto d'Europa. Francesco da Ferrara, stanno salutando coach Repescia. Ma buongiorno, dobbiamo essere razionali, monte ingaggi da diminuire e subiri da sistemare, scontenti da cellulare, Conte non saremo noi a mandarlo via, lo farà lui addirittura. Ciro dalla provincia di Torino. Facciamo così, Nellino, sentiamo Alberto così non lo facciamo aspettare molto. Alberto in linea e poi facciamo il Festival Bar dello Sport. Eccoci Alberto, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutto lo staff di Tifferis.
0: Ciao caro.
4: Io avvocato, io ho visto un po' di partita.
0: Sì.
4: Io volevo questo sarrismo, meno male che non sta con noi. Se era capitato a Conte una cosa del genere, cosa l'avrebbero massacrato?
0: Lo so.
4: Io non dico che Conte ha fatto dei miracoli, sì, calcisticamente con quella come siamo adesso. Mm. Adesso il Napoli sta le ultime due gocce di riserva, fisicamente e mentalmente. Però a parlare sempre della stessa cosa, che era un altro allenatore, ma prendiamoci questo secondo posto. Uno scudetto e una supercoppa, che lo sto ripetendo da più volte, ma cosa vogliamo più? Se torniamo indietro, anche gli altri allenatori hanno fatto errori, giocato bene, certo, giocato male, però non si può criticare una stagione così, che non abbiamo vinto niente. Merito all'Inter, va bene, applaudiamo l'Inter, solo applausi da parte mia, ok, però massacrando un gioco di Conte che non è bello, che anche a me non mi piace il gioco, però siamo lì e ci siamo, se ci siamo fino alle ultime due giornate è sempre forza
0: Napoli. Grazie Alberto, grazie Alberto. Allora siamo pronti, distraiamoci un po' con le vostre grandi invenzioni e composizioni del Festival Bar dello Sport.
5: Festival Bar dello Sport,
0: sentiamo. Ecco Franci, mitica Franci D'Alicola.

0: via.
1: Che bella Franci, che grande. Chi è questo? È la il mitico Mauro Perfetto, il mitico Mauro Perfetto, canta Napoli, vai!
2: Solo e sempre Forza Napoli!
1: Ma che repertorio c'ha questo? Ma questi pezzi ormai. Il ciucciariello di.

0: siamo in tema di Giglio, ormai ci avviciniamo ai Gigli di Nola.
1: Voi siete un trio, allerta e pieno di brio.
0: Vai Robby.
1: Insieme qui a difendere Napoli.
0: Questo è il cartone animato.
1: Giovanni

0: no, no,
1: Daitan,
0: date.
1: Daitan.
0: 11 sarà un'altra festa. Ora non perdete la testa. E allora restate, non andate.
1: Daitan.
0: Insieme voi tre siete forti. Insieme fate cose grandi. Insieme tutte e tre.
1: Tutte e tre, tutte e tre. Daitan, Daitan con Robby, la grande nostra mogol. Che grande il Festival Bar dello Sport Enzo da Quarto, anche Patrizio, e poi avvocato, il maestro Manganiello ti ha insegnato bene ad andare alle cine. Vabbè, ma che c'è? Sarri deve ritirarsi? No, no, questo non lo posso dire. Buondì, avvocato, ha notato che più punti con i non titolari che ora con il loro ritorno, si dà una spiegazione. Vincenzo, è un dato di fatto anche questo, è vero. Manca a far la posa. De Bruyne ha avuto la stessa frattura come Modric, stagione finita. Non credo, a noi ci hanno detto che ha avuto 4 punti di sutura, non mi pare che sia la frattura dello zigomo, eh. Sostituire Conte con chiunque, mamma mia, avvocato, siamo passati da presidente caccia i soldi a presidente risparmia i soldi. Giannino dall'Arenaccia, è vera questa cosa. Inter e Juve hanno giocato il mondiale per club, poche vacanze, mini ritiro e vanno a mille, incredibile, ce lo scrive Vittorio. Vado da Carmine e poi devo andare in pubblicità, quindi chiedo a Maurizio poi di attendere un attimo. Carmine, veloce, eccoci, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno a lei, tanti complimenti per la sua trasmissione.
1: Grazie mio caro, grazie, buongiorno a te.
2: Allora, no, io voglio essere breve e conciso, nel senso che vorrei capire un attimo io una cosa.
1: Sì.
2: Qua si parla di Sarri, si parla di Sarri, dice ma che cosa ha vinto Sarri, ma che cosa Sarri ha fatto con la Lazio? Ci rendiamo conto del mercato della Lazio dove era bloccato non so da quanti anni?
1: Sì, non ha potuto fare mercato e gli hanno levato anche i giocatori.
2: Benissimo, benissimo. E facciamo una non lo so come dire, con il signor Conte. Il signor Conte ha avuto un mercato di 200 milioni di euro, al di là della sfortuna di tutti gli infortuni, che poi si deve sempre capire da quale parte sono arrivati questi infortuni. Ci trovavamo a 13-14 punti lontano dalla Juve, oggi ci troviamo a 2 punti dalla Juve. Poi il signor Conte nell'ultimo periodo ha avuto una squadra a quasi a disposizione.
1: Ma con giocatori che non erano più rientrati in forma, però, questo è evidente, è chiaro.
2: Avvocato, però voglio dire solo una cosa. Io preferisco il calcio come uno sport di divertimento.
1: Ah, ok, perché?
2: Io voglio divertirmi e se nel caso voglio pure vincere, ma non intossicarmi tutte le domeniche e vincere uno scudetto.
1: Ok, va bene Carmine, è una tua scelta, alzo le mani, è una tua scelta legittima, alzo le mani, per carità, nessuno...
2: E poi dire andiamo in Champions, facciamo tutte le italiane, fanno queste corse in Champions. Ma ci rendiamo conto della nostra struttura, delle nostre squadre, come ci presentiamo in queste competizioni, che facciamo piangere?
1: Okay.
2: Possiamo solo arricchirvi, presidenti. Avvocato, noi tifosi spendiamo soldi, soldi, soldi.
1: Grazie Carmine, grazie di cuore. Saluto Enzo che dice fantastica Francesca Arisa da Licola, ma come si fa senza l'entusiasmo di Mauro Perfetto, le parole della nostra grande Robby da Mogol. Poi Gialù, fantastica Francesca, grande Francesca, Forza Napoli, sempre Pasquale dalla provincia di Perugia, insomma come al solito un grandissimo Festival Bar dello Sport. Sono in ritardo Maurizio, devo andare in pubblicità, poi appena ritorniamo vengo da te, a tra poco.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora amici, è la parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Ciro Froio in cabina di regia, è tornato a gestire i vostri interventi. 081 546 6873, gli ultimi interventi in diretta. C'è Maurizio, vengo subito da te Maurizio. 342 000 100 per i vostri ultimi WhatsApp. Anche Micco, il figlio di Federico 49, dice chapeau a Francesca da Licola, i brividi, i brividi. Maurizio, buongiorno, eccoci, scusaci l'attesa.
5: Senti, ma quando ti dicono che la Provercelli ha più scudetti del Napoli, no? Quando ti dicono che erano 30 anni che hanno vincito,
4: 33.
5: 33, ma diamo un po' di orgoglio, non ti esce e ti mortifichi, perché giustamente teniamo solo 4 scudetti, no? Come pure l'amico prima che ha detto no, io voglio prima divertirti e poi voglio vincere.
4: È una sua,
5: no,
4: è una sua legittima scelta.
5: Perché io voglio arrivare a 10 scudetti, a farò ci ho cominciato a pensare a un bel gioco.
4: Anche io la penso.
5: Solo 4.
4: Mauri, anche io la penso come te, però voglio dire rispetto il pensiero di Carmine. Cioè, nel senso.
5: Assolutamente. Io parlo per me. Io voglio prima vincere, perché io il 23 maggio l'anno scorso io mi sono divertito.
4: Ma chi è divertito è un eufemismo. Siamo esplosi, la città è esplosa di gioia. Ragazzi, nella storia, i nostri figli, caro Maurizio, nella storia ricorderanno in maniera indelebile quello che è successo il giorno dopo sul pullman, sul lungomare di via Caracci. Rimane nella storia.
5: Esatto. Nel campionato dell'anno scorso io tutte queste partite che non mi sono divertito non me le ricordo. Io mi ricordo partite almeno una ventina che mi sono divertito e ho anche vinto. Quindi evitiamo, spariamo questa cosa che il Giappone gioca male, che comunque con Conte noi ci siamo divertiti. Io mi sono divertito l'anno scorso almeno una ventina di partite su 38 e qualcuno le posso pure abbozzare, non fa niente, andateci festeggiate. E poi l'ultima cosa che ti lascio, ma se in caso fosse stato invece di Pisa Napoli, no? Napoli-Pisa, okay? C'è gente che viene da Milano, gente che viene da Torino, che organizza ancora biglietti aerei, biglietti treni.
4: È stato brutta roba, brutta storia.
5: È una vergogna.
4: Sì, te lo posso dire, sì, è una vergogna. Vergogna. Va bene. Una brutta storia. Ciao, un abbraccio anche a te. Scusami, ma quelli che dicono che Conte ha avuto un mercato da 150 milioni, faccio una domanda: quanto vale oggi McTominay e Højlund e Alisson e Santos e Vergara e Amabel? Antonio ce lo scrive, io direi blindiamo il secondo posto che ce lo siamo sudati. Arriva Ildiz e dichiara che loro puntano al secondo posto, ma anche no, calma e sangue freddo. Buongiorno, l'amico di prima ha detto sarò breve. E poi abbiamo, eccolo qui, pensiamo al Pisa per il prossimo anno, fiducia in De Laurentiis e chi sarà l'allenatore, noi ti faremo, sarà il miglior allenatore. Ciro dalla provincia di Cuneo, lei se la sentirebbe di dire che Conte al posto di Sarri avrebbe fatto meglio lui con la Lazio? Come faccio a dirtelo? È impossibile. Saluti a Vittorio l'orologiaio da Feliciano da Giuliano. Ah, ci fanno gli auguri. Visto che si parla di ridurre il monte ingaggio, non è il caso di iniziare dallo staff tecnico Carlo da Pozzuoli. C'ho Domenico in linea, sentiamo. Domenico, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
4: Nonno Domenico, nonno Domenico, eccolo qua, nonno Domenico, buongiorno. Ci vogliamo calmare un poco tutti quanti? Vogliamo pensare a questa partita con il Pisa?
6: È la cosa importante, questa è importante. Bravo. Poi il resto sono chiacchiere, va bene. Ormai sentiamo sempre le stesse cose. Cioè, qua si parla solo quando se ne va, le altre squadre che fanno quei fallimenti non ne parlano. Cioè, non lo so, quei tifosi si sono imborghesiti. Cioè, io ho visto il Napoli, diciamo così, da Vinicius e compagnia d'andata. E praticamente ho sempre seguito il mio Napoli, nel bene e nel male. Comunque io dico solo un Forza Napoli, speriamo per la partita.
4: Bravo Domenico.
6: Poi tutto chiacchiere, va bene.
4: Grazie nonno Domenico, ti abbraccio.
6: Pure a voi un saluto a tutti e una buona giornata.
4: Grande nonno Domenico. 2 milioni di persone sul lungomare, un sogno bellissimo. Conte non si tocca, ci scrive Max. Il discorso è sempre lo stesso, abbiamo memoria breve. Io tuttora quando passo fuori lo stadio vedo tutte quelle persone, fumogeni, cori, indimenticabili. Un abbraccio dal tuo amico Pistone, amico mio, Pistone. È giusto il countdown, caro Froio? Ok, grazie, così possiamo ancora sentire qualche nostro amico in linea. Mi fanno ridere, preferiscono tenere la Ferrari in garage perché non hanno i soldi della benzina piuttosto che andare in giro con la Fiat Uno. Lukaku va venduto, ci scrive, prima dei mondiali, se si rompe durante i mondiali ci rimane sul groppone. Vito da Roma, buongiorno, ma alla fine contro il Pisa a che ora si gioca? Devi aspettare, caro Francesco, l'abbiamo detto all'inizio della nostra puntata, la Lega ha fatto ricorso al TAR, è stata costretta a farlo perché ieri sera la proposta di mediazione di giocare domenica alle 12 le partite in contemporanea e spostare di mezz'ora avanti la finale del torneo internazionale tennis al Foro Italico non è stata accolta, e quindi la Lega fa questo ricorso, ha fatto ieri sera il ricorso al TAR, oggi avremo l'esito. Sono abbastanza scettico sul suo accoglimento, ritengo che si giocherà lunedì sera. Giovanni, eccoci, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato. Allora, io capisco la voglia di vincere, però vi garantisco che andare allo stadio e non divertirsi è un danno prima per le tasche, perché comunque poi voglio rispondere a quel signore che mi diceva quanto vale Vergara adesso, quanto vale McDonald's, gli potrei rispondere quanto vale oggi Landu, quanto vale Lutta, quanto vale Begemà, perché comunque con il nostro allenatore non ha fatto fare.
4: Non è stata una scelta di mercato che ha pagato, non ha pagato.
7: No, io lo ringraziamo per lo scudetto, però per come lo ringraziamo e lo elogiamo per le vittorie, comunque va criticato pure per questa annata disastrosa.
4: Disastrosa mi sembra un po' grosso, disastrosa, diciamo.
7: Avvocato, la garantisco che è solo grazie ad un campionato scarso che ci troviamo al secondo posto, perché il Napoli non gioca.
4: No, mi immagino che cosa tu avresti potuto dire se fossimo arrivati decimo retrocessi in B, cioè più del disastroso, no, che cosa c'è?
7: Allora, avvocato, con una rosa del genere è impossibile arrivare decimo, e poi chi ci garantisce che giocando bene non si vince?
4: Ah, certo, no. Ma per carità, è giusto, è un confronto.
7: Noi ci prendiamo l'anno di Gattuso, che ha ereditato la società, comunque la squadra veniva da confusione, da uno stato confusionale, con l'abbandono di Ancelotti, ha fatto 79 punti, andando al quinto posto. Ha fatto più punti del Napoli attuale.
4: Sono situazioni sempre comunque distinte e separate.
7: Le garantisco che con questi punti secondo posto poche volte ci sia arrivato.
4: È vero. Grazie Giovanni, ti abbraccio. Grazie Giovanni, la saggezza del nonno Domenico.
7: Però sì, sempre forza.
4: Sempre.
7: Anche uno sfogo di...
4: Per carità. Giovanni, il tuo pensiero, noi lo rispettiamo.
7: Voglio rispondere pure.
4: No Giovanni, è tardi, scusami, c'ho Antonio, per non mi dire niente, c'ho 50 secondi, c'ho la sigla, non mi dire niente, scusami. Caro Giovanni, saluto anche padre Federico, che ci sta, che ricorda che il campionato italiano quando si iniziò a giocare a calcio si giocava soltanto al nord, il mercato lo fa a manna, disastrosa mi sembra un po' troppo. Antonio, hai 20 secondi per salutare, eccoci.
8: Buongiorno, velocissimo. Beh. Chi non vuole Conte non è tifoso del Napoli.
4: Non esageriamo.
8: Con Conte si parte da un livello altissimo e garantito.
4: Questo è vero.
8: Un po' di vittoria. Io mi diverto quando vinco.
4: Okay, buona okay. giornata. Grazie. Conte non si tocca, ci scrive il nostro amico. I nostri 4 scudetti valgono 30 dei loro. Come si fa a dire disastroso, ci scrive Max, eccetera, eccetera. Franci, state al secondo posto, è un disastro dopo tutti gli infortuni, ma va bene ragazzi, ci fermiamo. Ringrazio Ciro Froio, anche Nerino Iorio in cabina di regia, per il loro prezioso supporto tecnico. Ringrazio voi, siete sempre come al solito in tantissimi. Vi do appuntamento a domani, domani ore 9 puntuali, come sempre qui al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon giovedì 14 maggio, inizia una nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. Come sempre salutiamo e ringraziamo il mitico Gianluca Vigliotti, il titolare di bar più fortunato al mondo, ma adesso c'è il più bello del mondo, Rosario Verde, eccolo
1: mi
0: qua.
1: Mi sono sfurcato, chi lo
0: e
1: sa
0: tu ti appoggi.
1: Non lo so dove mi sono appoggiato, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Ciro Froio in regia che cura la parte tecnica. Come
1: secondo
0: sempre.
1: Me sanno, scordatevi il tambacciumbro, è rimasto solo
0: dici?
1: Perché ma sì.
0: A short tu con la camicia nera ti appoggi nell'unico punto
1: ci ha piato in mezzo alla via
0: chissà vabbè. Ragazzi, subito i numeri 342 00 00 100 per i vostri messaggi, 081 546 6873 se volete parlare in diretta.
1: Hai portato mi sei
0: sono uomo di parola,
1: sei a dieta.
0: Sono uomo di parola, le ho portate a Ciro Froio e a te.
1: Ma non stai a dieta?
0: Io sì, sto facendo un po' di dieta, mi sono messo leggermente a
1: regime. E chi
0: a
1: scendere il paccatello dei ricci?
0: I centimetri, amico mio.
1: C'hai il lobo pesante, va bene.
0: Questi qua.
1: Abbiamo il lobo pesante su 7-6, canzoncine e torniamo.

0: Nell'attesa che tornate tutti quanti al vostro paese, iniziamo con le notizie di oggi.
1: La canzone e da dove criticata, non so se l'hai saputo questa canzone.
0: Sì, ha avuto qualche critica.
1: Perché dici che non è vero che noi torniamo al nostro paese, che ci sono le Madonne, a Rustano Chiù, le Madonne.
0: Un po' stereotipata come canzone, un po'.
1: Invece non è vero, l'altra sera sono stato, non dico il posto, ma sono stato in una. C'era molto fervente verso la Madonna, i santi del paese, molto seguito. Allora, abbiamo questo contest, caro mio Ciro Froio, dobbiamo dare una mano alla RAI, diamo una mano alla RAI, io proporrei Carmen Hill.
0: Il tassista?
1: Io propongo a Carmen Hill, tassista, lo amma penso cosa, o facciamo condurre domenica in.
0: Dici tu, ci sono andati diversi personaggi, per esempio a Belve, tanto vale usare Carmen Hill tassista come conduttore.
1: Perché che succede? Che praticamente la RAI non ha alternative da venire, che resta domenica in, agli orni d'estate, la TV punta alla stabilità per non crollare, dice fan page.
0: Esatto.
1: Praticamente domenica in a Burella tutte le fine stagioni. Mara Venere dice no, l'anno prossimo non lo farò. L'anno prossimo
0: io così
1: non
0: ricordo.
1: Su 5 anni, come dice lei.
0: Non lo so, però forse
1: lo dice lei, sta scritto nell'articolo. Su 5 anni che lei dice io non faccio più domenica in, e puntualmente la RAI dice Aruai, cioè non abbiamo alternative da sostituire, come non c'è nessuna alternativa da sostituire a Frank Matano. Se era chi ha detto ma perché non mettiamo a Frank Matano a fare domenica in, ma e dice che non è andata
0: ai dirigenti.
1: Frank Matano, come chiamo tu?
0: Frank Matano è quello là, quello il nostro, cioè quello che faceva gli scherzi telefonici. Matano, quello della TV, è il conduttore.
1: Matano, il conduttore
0: televisivo. Se dici Frank si può confondere con l'altro. Frank Matano.
1: No, va bene, sta bene dove sta, gli orni lo mettiamo sempre d'estate e praticamente non riusciamo, la televisione non riesce ad uscire, non c'è alternativa, non ne usciamo, a Mediaset te ne c'è Riscotti, te ne Achille, là, non si riesce a sostituire. Cioè in Italia non c'è alternativa a questi nomi, praticamente, perché dice che è difficile trovare dei personaggi che fidelizzino il pubblico.
0: È complicato.
1: Cioè, mostro la sostituzione a Mara Venere, è impossibile, non c'è. Ma vedi che potenza alla RAI, che potenza alla cosa, non si riesce a sostituire Mara Venere o Matano, oppure lo stesso nostro, come si chiama?
0: Stefano De Martino.
1: Stefano De Martino è diventato una Nupanda, cioè è diventato
0: poi. Che senso Panda?
1: Panda nel senso in via d'estinzione, cioè non ci sta più, si cara malato, come si chiama?
0: Stefano De Martino.
1: Cioè, ragazzi, a maggiore Rarai, cioè, non si può fare Sanremo.
0: Però se ci pensi.
1: Non c'è alternativa in Italia, non c'è.
0: Non tanto.
1: Carmine, sei rimasto solo tu, Carmine!
0: Ma non mettergli strane idee in testa.
1: Carmine!
0: Cioè, e quello si presenta alla RAI, e dice: ecco, mi sono arrivato, che lì la RAI ha detto che dovevo venire qua.
1: Ah, boh, ma che dai, ti posso vedere? No, c'è Rupo. La RAI è una grande famiglia, ma se me stessi parenti, giustamente. Ma che è un problema, perché si vedono un raffreddore a Mara Venere, ma più la RAI, cioè non.
0: Sì.
1: 3 anni, ogni anno a Burella pure se non volesse in pensione, no? Dice vabbè, ma questo è l'ultimo anno e non si riesce.
0: Però è vero, anche tipo prendi Stefano De Martino, magari il programma Affari Tuoi lo abbiamo visto condotto da altri, può funzionare, però tipo Stasera Tutto è Possibile è proprio complicato immaginarselo presentato da un altro conduttore. Il rischio però è che se poi non funziona, lo abbiamo visto con altri programmi in passato,
1: e così facendo non si muove niente, cioè come
0: tanto
1: fa?
0: Fai ascolti,
1: per esempio, vediamo un attimo se ci dobbiamo mai venire a un team con Coronato, non lo so chi può essere, non ci sta nessuno, niente proprio, non c'è tanto. Nessuno, vogliamo le vostre alternative, Carmen Hill, Mark Deal, non lo so chi possiamo
0: Rai, siamo qui un provino almeno,
1: ma faccio un provino che tu metti a fare
0: un programma
1: e non dove si fa fare, perché i programmi nuovi dice non ne vogliono fare perché non vogliono rischiare, i programmi vecchi non ti mettono per paura che non funziona, cioè che si fa,
0: vabbè, facciamo
1: mi lancio nel
0: complicato, fatemi fare un provino per la futura conduzione di domenica in, faccio i tutorial, mi vedo tutte le puntate quest'anno,
1: non ha capito, io ti faccio pure il provino, vedi che Marco Pesacane è anche adatto a presentare, ma non te lo do perché ho paura che poi tu non fidelizzi. Ma c'ha avuto a Franchini, chi ha già messo?
0: Vai, l'orchestra. Beh, la sigla cantata da Franchini non sarebbe male. Pronto?
1: Italia bloccata, pronto. Eccolo qua.
2: Che non mi ami più. Buongiorno ragazzi, buon mattino.
1: Franchini, sigla di Domenica Indy. No, te la sigla di Domenica Indy, se n'è andato.
0: Sarebbe una bella promozione, da sigla di Yesano Kischissa a sigla della Rai. Insomma, allora,
1: sentiamo il nostro pubblico che dice come vuoi sostituire la.
0: Sì, Rocco Siffredi a Domenica Indy, ecco, il primo sostituto.
1: Perché fosse malamente.
0: Non so se possa gestire proprio tutto il programma per una stagione.
1: È un problema perché Maria Venire prima o poi dirà basta, pure Saburello se ne andrà in pensione. Come si fa?
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io metterei la subrettina a condurre Domenica Inn a posto di Maria Venire. E a Rosario Verde il mondo di Quark.
4: La chiamata Rai, la ci mettere a Martina Smeraldo. E vedi quanta audience fa.
0: Ho capito, lasciamo stare. La Cuccarini, un abbraccio Roberto Oduttor. Lorella Cuccarini, insomma.
1: È sì,
0: bello. Però sta con la Mediaset adesso, se non sbaglio.
5: Dopo aver sentito quello che ha detto Rosario, che se qualcuno si ammala della Rai devono chiudere. Allora sapete che dico, faccio buonico quando non hai un nuovo papa.
1: Impossibile, come fanno papà?
0: Sta nella bolletta. Sì, Alberto Matano, ragazzi, l'abbiamo detto. Non ti pigliano a fatica la Rai, cioè.
1: No, che mi hanno pigliato,
0: moriti. Beh, sì, c'è anche Caterina Balivo, ce ne sono anche altre, però il
1: no,
0: problema...
1: vabbè, cioè, ci stanno vivaio, però proprio in quei posti là dice che praticamente è difficile trovare persone che fidelizzino il pubblico.
0: Ragazzi,
1: e praticamente o posti Matano non si può mettere a nato, posso venire, non
6: posso. Rosario, Marco, buongiorno. C'è Barbara D'Urso che sta a spasso da 4-5 anni. E non aspetta altro, secondo me.
1: Però allora, ma c'è inimica un compagno mica it per cortesia da piglia a fatica, cioè.
0: il discorso sapete qual è, ragazzi?
1: È per forza, perché quando un compagno mi chiama e dice frate fammi sta cortesia, pure se, sai, c'è il negozio di fronte che è il tuo concorrente, però c'è sta sempre un'amicizia a dire fammi una cortesia, tu piglia a pesare canne, perché non capisco perché poi.
0: Allora il concetto
1: volta, c'è lui, eh.
0: Per esempio Mara Venier sta conducendo dal 2018 Domenica Inn, quindi la prossima sarà tipo la nona stagione, no?
1: Chi c'era prima?
0: Non l'ho ancora trovato, però il discorso è un altro, che tu ormai da tanti anni
1: Mara Venier.
0: Non mi ricordo, aspetta, ma vediamo.
1: Non può venire. Come un poverito, che facci tu?
0: Non mi ricordo fino all'epoca, ora ti trovo tutto.
1: Che per me è nato Pippo Baudo e Maravenir, cioè nacque con Pippo Baudo, poi non lo so, con. Pure Toto Cutugno l'ha fatta.
0: Allora, le edizioni, eccole qua. Maravenir, l'abbiamo detto, dal 2018, un'edizione l'ha fatta Cristina Parodi, una precedente l'ha fatta Pippo Baudo, poi c'è stata Paola Perego, Maravenir. C'è stato Massimo Giletti, poi Mara Venier, Paolo Bonolis. Allora, diciamo che se vai a vedere un po' con la cronologia, Mara Venier è molto presente. E poi ci sono state delle alternanze, però poi ora c'hai il blocco lungo.
1: Pure Corrado l'ha fatto.
0: C'hai il blocco lungo adesso di.
1: Corrado,
0: le primissime edizioni.
1: Signore e signori, abbiamo il blocco lungo qui sul 7-6 di Digitale Terrestre. Mettiamo una canzoncina e torniamo, riflettiamo. Ecco, ma mettere a Carmenillo, c'è un mio caso, Spannim.
0: Non so. Io Carmenillo me lo terrei più qua.
1: Due spine.
0: Ma tienitelo tu, sai che c'hai una punta di diamante, che fai? La dai a qualcuno?

0: buona idea, buona idea. Mettiamo Fiorello e scassiamo il coso. Grande Fiorello, fare domenica in Reputano. Fiorello, c'è un lungo milione, oppure riassumo Amadeus, bravo, Amadeus e Fiorello, vai, a Reputano, almeno con gli uni ci mangiamo pure Mediaset, vai, che dici? Capiamo? Perché ridere?
1: Oh, ci mangiamo pure Mediaset, è bellissimo.
0: Perché ridi? Scusami,
1: no, non credo
0: stiamo
1: Fiorello.
0: Facendo casting, mettiamo, no. Ci riprendiamo Amadeus, mettiamo Fiorello, mettiamo Amadeus e Fiorello domenica. Io penso che se può lui amare a venire.
1: Dubito che sia così facile una riconciliazione con Amadeus, ma
0: mettiamo il caso
1: cose,
0: chi?
1: Sarebbe bellissimo.
0: Carlo Conte è da voto, cioè, ma è possibile, non riusciamo a muovere.
1: Ragazzi, questi sono, perdonatemi, sono conduttori secondo me da prima serata, da programma del sabato sera, da queste cose qui. Per la domenica serve qualcosa di diverso, di familiare.
0: Ma chi ce l'hai a chi se sa cosa? Ci metta a Fiore, perché non posso mettere a Fiore. Cambio,
1: certo che
0: cambio,
1: lo puoi
0: faccio,
1: mettere.
0: Faccio, capito?
1: Certo, però
0: acquisto un pubblico che non se lo guarda, per esempio. Il pubblico giovane non guarda Domenica Inn, quindi acquisto anche un pubblico giovane.
1: Ma poi se rischi di perdere il pubblico che fino adesso se lo vede Domenica Inn e quello è più numeroso rispetto al pubblico nuovo... È un rischio.
0: E ci va Barbara D'Urso, ci va.
1: È un rischio che magari non si vuole, non si vuole correre.
0: Non si può mettere, vai giù.
1: Zia Mara starà ancora con noi.
0: Zia Mara,
1: viva Zia Mara.
0: 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ragazzi, io ho una bella idea per domenica in.
0: Dimmi.
2: Un bel duo, Rosario Vette e Marco Pesaca.
0: Ma non lo... A parte gli scherzi, non dico io e Marco, ma due giovani che non si sono mai visti. Per
1: a
0: esempio.
1: Domenica Inn ci vedrei bene Bianca Guaccero.
0: Bianca
1: Guaccero ha una bella personalità.
0: Pronto?
3: Ragazzi,
0: dica. Chi sei?
3: Buongiorno, salve. Io vedrei. Voi avete detto già di no, quindi magari un Gigi Ross.
0: Pure.
3: Che dite? E poi Rosario ha acquistato i biglietti, ci vediamo il
0: 22 a Salderosa, grazie.
3: Sì, sono l'amico dell'altra volta, tu mi illuminasti nei tempi e sono andato lì, li ho già ritirati pure, quindi ci vediamo lì con immenso piacere.
0: Ti aspetto a fine spettacolo, ciao amico mio.
1: Mettiamoci Putin a condurre Domenica Inn, così diventa Domenica Putin! Anche un'idea. Buongiorno ragazzi, Nicola Savino potrebbe essere uno dei papabili, dato che spesso la Rai nel giro di questi ultimi anni affida più e più programmi. Io dico anche che bisogna vedere tipo la proposta a un conduttore, quale che sia, cioè il conduttore se le fa due domande e due conti prima di accettare una certa sfida, secondo me. Serena Rossi a Domenica Inn, tocco di Napoli.
0: Ha mai presentato programmi Serena Rossi?
1: Ha fatto delle conduzioni, sì, però programmi non stagionali.
0: Però condurre Domenica Inn è diversa da un programma in Uro Yuro.
1: Sicuramente.
0: Che sento otture, insomma.
1: Sì, l'amico è poco aggiornato. Chiamiamo Raffaella Carrà, vabbè, sei un po' indietro.
0: Ma fissato,
1: magari.
0: E seduto spiritica.
1: Ha fatto la battuta. Rosario, eri a Caivano, mannaggia, ho finito di giocare tardi a tennis, volevo venire, però ci vediamo a Fratta a fine mese.
0: Grazie,
1: va bene, va bene, va bene. Poi anche un altro amico dice, vediamo, io ci vedo Marco e Rosario a Domenica Inn. Richiamiamo Joss Lane, Gigi, wow, Joss Lane.
0: No, ma questo è il difetto dell'Italia, ma non dico io e Marco, però due giovani sarebbe, un giovane o una giovane sarebbe auspicabile, no? In un altro paese, in Italia no, in Italia a me sembra
1: come prima o poi
0: sicuro,
1: succederà.
0: E quando succederà io morirò, va bene?
1: Speriamo di no.
0: Quando l'Italia punterà sui giovani, insomma, io morirò. Ecco,
4: buongiorno ragazzi, chi ve lo dice che si deve pagare per forza il canone Rai? Io faccio il bonifico e tolgo le 9 euro del canone.
0: Sì, certo.
4: Io a quel carrozzone della Rai, Vespa, Mara Venier e tutto il Cucuzzaro, io non li voglio pagare dalle mie tasse.
0: Ma tu infatti non paghi loro, paghi la tassa sulla televisione. Non...
1: È un'evasione, ragazzi, è una tassa non pagata comunque. Poi, per carità, no, perché io ricordo.
0: Si paga.
1: Ricordo
0: tassa...
1: quelli che sono i rischi,
0: è la tassa di posse. Ma guarda, ricordo il rischio, state attenti, il rischio.
1: Ah,
0: se beve, tu a papà.
1: Sì,
0: e sta tranquillo, cambi città, che la pavognone suoi, che gli dice
1: la pavognone. La pavognone la pago io, chi la deve pagare? il problema sta sempre là, che poi dopo quando
0: però
1: arriverà...
0: non è il canone Rai, è sbagliato dire che è canone Rai,
1: sì, non si chiama più così tra le altre cose. Rosario, ho trovato un tuo nuovo sosia, Victor della serie From, trasmessa su Paramount, sei uguale a lui, Marco da Torre del Greco.
0: Ma a me ne è un bell'uomo, ragazzi,
1: ma non è che sei non è che sei tu che hai fatto questa serie e non hai detto niente a nessuno?
0: Quei due che fanno Immigratis, come si
1: Pio
0: chiama?
1: Amedeo.
0: Pio Amedeo, Scassam, Pisaca, Scassam.
1: Sì, ma stai facendo Scassam. Un cambio di format, se me... Non è che sei tu.

0: da quando Pippo Baudo intervistava Troisi, e quelle sono state le ultime volte che l'amico ha guardato la Rai. De Girolamo, Fagnani, ci sono tanti di nomi.
1: Ma
0: comunque.
1: Ti da Belen, ho poche tarra alla for, ecco, lascia vedere gli ascolti.
2: anche. E poi lui fa sangue, sì.
0: Vabbè, c'è anche Geppi Cucciari che è bravissima.
2: Troppo giovane. Se ho capito, tu la Rai vuole prendere un pubblico anziano. Quindi dobbiamo mettere dei conduttori che attirino quel pubblico là. E giovane ne vulim, cioè attirare i vieci, no? In capo a loro. Non lo so.
3: Ma perché non ci ha mettito il vigliotto? Chi lo sa per tutto parte? Cioè.
0: Ma come ti permetti di dire così?
2: Ma quando confidenza?
0: Avvocato vigliotto.
2: Ma quando confidenza?
0: Ma io non lo so. Va bene, tempo per una telefonata al momento non c'è, quindi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cielo. Cielo. Senti se ti piace.
1: Sì.
0: Ci dobbiamo trovare solo una partner femminile vicino.
1: Una
0: partner vicino.
1: Ah.
0: Partner vicino femminile, eh. Vado per la coppia, okay. Lo dividiamo in due questo coso. Direi un personaggio che questo programma televisivo, un personaggio che può prendere i nuovi e può prendere i vecchi, va bene? Mm-hmm. Così Gigi D'Alessio, diciamo, in conduzione.
1: È un cantante.
0: Perché ne ha condotto prima di Zud, ha condotto altri programmi.
1: Sì.
0: Ma non sa X Factor, lo sa.
1: Vabbè, ma là fa il giudice. Condurre, per esempio, Domenica Inn, secondo me.
0: Appunto,
1: dicevo,
0: Gigi D'Alessio, ci mettiamo vicino. Chi potremmo mettere vicino come conduttrice? Facciamo la coppa. Madonna, mi pensa, mamma mia, stiamo facendo un cazzo, dammi una mano.
1: Muard,
0: cioè, viene a
1: Gigi D'Alessio, non so perché a me mi viene in mente Fatima Trotta, che è bravissima.
0: Fatima è troppo giovane, non va bene.
1: Ma che significa che è troppo giovane? Scusa.
0: Troppo giovane, ci vuole una. Una 50,
1: sì, ma la riflessione,
0: una clerici, bravo,
1: ma pure un amico,
0: bravo, clerici D'Alessio.
1: Vabbè.
0: Piace?
1: Sì, però scusami,
0: Giovega D'Alessio, questo è il sud si vede la televisione. No, non facciamo cantare, senza cantare,
1: la sigla. Vabbè, ad ogni modo, però, scusate.
0: Gigi, ci ho provato.
1: Al di là del discorso, che come ricordiamolo fa riferimento anche fanpage con questo articolo, che tipo Alberto Matano sta avendo successo col suo programma, quindi tra virgolette non lo puoi rispostare, eccetera, eccetera. Però in realtà stiamo citando tutti quanti i nomi che sono molto conosciuti e veterani della televisione. Quel concetto un po' del nuovo che avanza comunque manca.
0: Ma cioè, se è nuovo, non conosciamo, pensava, tu conosci i nuovi, fammi di nome.
1: Qualche conduttore nuovo, cioè di nuova generazione, ci sarà da qualche parte. Pronto?
0: Pronto.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Il mio nome è Rocco, io mi seguo sempre, lo chiamo una volta ogni tanto, una volta.
1: Rocco, sì. Leva auricolare viva voce, parla dal telefono, grazie.
2: Per il momento io sto parlando proprio con un telefono di 40 euro.
1: Ah, e se sente?
2: Che purtroppo non è auricolare né viva voce.
0: Cosa ci volevi dire? Scusami.
2: Volevo dire che io vedo molto bene, a posto della Mara Veniera, una bellissima persona. Però
0: quale?
2: Trovate voi la femminile, Marcello Nespolo.
0: Marcello Niespolo ha condotto. Non ci vega Marcello.
1: Ho capito bene. Marcello chi? Non ho capito.
0: Marcello Niespolo. Marcello, fratello Antonio.
1: Ma non è un conduttore, Marcello.
0: Appunto, è abbattuto. Ma pensava all'esagerazione.
1: L'esagerazione,
0: capito? Pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, un abbraccio a Marco, un abbraccio a Rosario, lui che solo sa a me.
0: Grazie.
3: Carlo dal Furgone.
0: Ciao, vai giù.
3: Oggi stiamo facendo il budello, ma prima lui sarà lì, non faccio abbonamento in tuo.
0: Ma che dice a fare? Ma che lo dice a fare? Però non lo so se ha mai condotto lui sarà lì, non lo so. È difficile, ma ragazzi, condurre non è una cosa semplice.
1: Per esempio, Eleonora Daniele. Non male, brava, molto brava. Come non la conosci? Aspetta, la faccio vedere.
0: Fammi aprire, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, io metterei due cuffie. Allora, uno è Chiambretti, Hunziker. Però secondo me pure Rocco Siffredi e Laminetti.
0: Ma c'è la Hutzinger, non mi dite una cosa cattiva, non me l'hai detta cattiva la Hutzinger. Ci sta.
1: Penso sia abbastanza blindata.
0: Lasciando stare i contratti, diciamo i nomi che potrebbero farlo.
3: È frizzandino.
0: Chiambretti però no, Chiambretti. D'Alessio Hutzinger! Mi piace, D'Alessio Hutzinger, va bene? Perché da lei si mi acciappa il sud, capi? Mi acciappa Napoli,
1: ma
0: Sicilia, Coglia, Napoli, Saverna, Hutzinger acciappa Svizzera, abbiamo fatto.
1: Ci dobbiamo conquistare solo il centro, ci dobbiamo conquistare, poi siamo a posto. Qualche altro messaggio.
0: Ma perché non lo vuoi mettere a D'Alessio a Domenica Inn? Pensa che ce l'hai con D'Alessio, non ho capito.
1: Assolutamente no.
0: E allora, scusa, perché
1: è un grande giudice a X Factor.
4: Ma un buongiorno perché è salita da crescente con la partecipazione di Veri e Sasi.
1: Mamma mia. Vabbè, chi di baracca?
0: A Giurim sarai a Sant'Buni,
1: ma perché?
0: Jurim proprio.
1: Diciamo che facciamo un esempio, la scelta dovrebbe muovere anche su quale canone. Se vogliamo mantenere intatto il format di Domenica In, quindi queste interviste.
0: Vabbè, pure cambiare un poco, ormai queste, sono anni.
1: Facciamo un esempio, no? Queste interviste comunque anche un po' intime, molto emotive, se vogliamo, agli ospiti, ci vuole una personalità che conduce e che abbia anche una certa empatia in generale con gli ospiti poi che si presentano. Pronto?
0: E chi è? Non fai un nome? Però chi fai nomi?
1: Sto dando abbiamo capito, margine, però, sto dando margine.
0: Pronto?
5: Non c'è. Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Gianni Vendemmia.
0: Ah, sì, Gianni Vendemmia, prima serata. In diretta da Barrando e Vuglio e Portico di Case.
1: Ma Vendemmia è veramente il suo cognome.
0: Gianni Vendemmia. Ma avrete un po' così.
1: Domenica In si trasferisce a Caserta, tutti al bar. Va bene, andiamo avanti con qualche altro messaggio. Anche Biagio Izzo già sta in Rai. Però, capito, anche Biagio.
0: Biagio no, come conduttore, ma come collatere andrebbe bene.
1: Bravo. Sì, sì.
6: Ragazzi, stamattina mi state facendo proprio fantasticare con questa ricerca. Perché? Della nuova conduzione. Se volete prendere tutto il Sud Italia, una parte, nato, quella buona e quella malamente, ma poi secondo me fosse un programma una cosa esagerata. Francesco Emilio Borrelli con la spalla di Rita De Crescenzo.
0: Non voglio dire, è una grande idea, una grande idea.
1: Penso fai una, forse due puntate, poi si ferma, secondo me, per litigi tra i due conduttori. Ma io vorrei tanto voi due con Franchini. Ragazzi.
0: Cruciani, no,
1: che dov'è Cruciani? Buongiorno ragazzi, poche cose al mondo. Lui non è, come dire, non è dell'Avenir, non è del team Venier. Però intanto piace molto.
0: Bisogna dire, l'Avenir acchiappa un pubblico, insomma, anziano, 60-70 anni li acchiappa, quindi dobbiamo mantenere quel pubblico là e dobbiamo attirare i giovani. 60, sì, anche 70 o gli 80, come no?
1: Vabbè, sentiamo anche un po' di musica, ragazzi, che c'è James Cacand, ve la ricordate questa?
0: Cacand, qui
1: Cacand, you
0: vamo. Sì, su 7-6.

0: passati 20 anni. Che facevi 20 anni fa?
1: Posso fare, che ne sacci, che ne mi ricordo. Non...
0: Bello, bello, sarebbe da fare. 20 anni tondi tondi. Allora, andiamo ancora a leggere i vostri messaggi, ma se volete anche dire la vostra, allo 081-546-6873. Un'altra coppia, Serena Rossi e Peppe Iodice, anche più di un ascoltatore l'ha segnalata. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, chi sei?
2: Stefano da Santa Maria Capavetere.
1: Ciao Stefano. Ciao Stefano.
2: Anzi, secondo me un Paolo Del Debbio per l'anzianità, professionalità e serietà.
1: Ma Del Debbio è un giornalista, non
2: può fa anche conduttore, conduce fuori dal coro.
1: Ti piace? Va bene, Del Debbio.
0: Oddio, non mi viene il nome adesso, diciamo, per Giordano, Maurizio Giordano. La televisione punta a Mario Giordano, no Maurizio. La televisione punta a fidelizzare gli anziani perché i giovani millennial non guardano più, visto che ci sono altre forme di intrattenimento, tipo quelle on demand o internet. Rino da Bologna,
1: questo è giusto. Appunto per questo dico, te lo dico non da conduttore ma te lo dico da dirigente Rai, bisognerebbe attirare i giovani, quindi in qualche modo bisognerebbe fare, no? Pronto?
3: Pronto?
1: Qui Enzo.
0: Eccolo, il giovane.
3: Non avete pensato una cosa importante? Mio figlio è entrato come Fabio Brescia.
1: Sì. Insomma. Insomma, troppo giovane.
0: Oddio, c'ha la sua età.
1: Poi è carattere
0: nazionale. Approfittiamo per salutarlo, Fabio. Un bacione. Però sai, quando tu fai questo ragionamento, no, sulle fasce di età, il rischio è che se poi la fascia della persona anziana...
1: ma senza risico non si rosica.
0: Aspetta, sì, però se tu perdi un po' la fascia più grande di età, quella lì poi si riversa magari da qualche altra parte e non la recuperi più. Pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Rosario.
0: Ciao.
3: Sto cercando di ricordarmi il nome del conduttore di Radio Kiss Kiss Network, che fa Marino, come si chiama?
1: C'è Pippo Pelo.
3: Pippo Pelo, bravo, maronna mia, mamma mia, mi stai facendo male. Lo vedrei come conduttore a Domenica Inna.
1: È una cosa... una cosa diversa.
0: Di sicuro sarebbe una figura nuova televisivamente parlando, perché radiofonicamente parlando è consacrato.
1: Però per rispondere a Marco, questo è il problema, questo è il problema che si pone la Rai, no? La Rai non vuole rischiare, dice io vado sul sicuro e basta. Però stando sempre sul sicuro, noi non ci allarghiamo in nuovi orizzonti, non riusciamo ad aprirci. Cioè, anche i giovani, no? Quando anche noi, no? Quando noi artisti facciamo dei colloqui, delle cose, dice vabbè, ma tu dovresti essere già prima famoso, ma se non mi faccio da fare, come diventa famoso? Hai capito? Nessuno vuole rischiare, dicevo, vogliono andare tutti sul sicuro, ma sul sicuro non è tanto, bisogna anche rischiare. Pronto? Vabbè. Poi per esempio, se su De Martino nessuno ci avesse puntato, no? Ci avesse un radioprogramma e l'avessero messa a condurre prima Made in Sud, poi altre cose, l'hanno messa, De Martino non sarebbe mai uscito. Bisogna anche puntare sui giovani,
0: Certo.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Chi è?
0: Ciao.
4: Sono nonna Gio.
1: Qui, ciao nonna. Ciao.
4: Ascoltami. Quella vecchia che sta sul primo, che rideva con Gina Lollobrigida, che stava morendo, non la dobbiamo più vedere.
0: Ah, sei critica nei confronti...
4: Barbara D'Urso, che è stata cacciata.
1: Ah, Barbara...
4: napoletana. Aprite la bocca o cervello, voglio.
1: Che rideva mentre moriva la loro.
0: Vabbè, c'è tutta una questione legata alle interviste che fece probabilmente la Venier.
4: No, non mi piacciono proprio, è volgare.
1: Io in onore tuo non la pigliamo, guardi, che l'hai detto tu, non la prendiamo. Froio, cancella la Venier, cioè come si chiama la
4: Quella vecchia che si nasconde l'età.
1: Sì, vabbè, vecchia, insomma.
0: Vabbè, ma vuoi andare tu a condurre Domenica Inn?
4: No, per carità.
1: Non ci piace. Grazie, nonna. Vabbè, ciao, noi ciao. Ci fermiamo un attimino. Canzoncina, pubblicità, canzoncina. E torniamo per l'ultima parte della prima ora di Yes, Anokis.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: trovato?
1: Ce l'ho il nome, ce l'ho. Senti Marco, sentite il genio.
0: Avvisate le testate giornalistiche.
1: Sentite il genio. Perché io tengo queste cose in capo.
0: C'è il genio?
1: No, dico tengo in capo.
0: Ah sì, prego.
1: Lo tengo in capo. Signori.
0: Lasciamo perdere allora, i commenti.
1: Senti pure tu Calvano, senti, stiamo trovando il nuovo conduttore al posto di me a venire per domenica in, va bene? Sentite un altro quel cascassam, ragazzi. Sentite che tengo in capo, guarda, un'ernia mentale. Cioè. Signori, Aurelio De Laurentiis, va bene? Aurelio De Laurentiis che presenta. Che dici Pisacane? Non mi fare quella faccia, non mi.
0: No, voglio capire l'idea da dove, cioè, perché?
1: Che scassa, acchiappammo sud, acchiappammi tifoso, acchiappammi pensamente parlami calcio.
0: Ma che, cioè no, dai.
1: Aurelio De Laurentiis, Walter De Maggio, vai! Vai!
0: Non so.
1: Che scassa, su Walter De Maggio si è abbattuto.
0: No, non so. Aurelio De Laurentiis che conduce un programma.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Aurelio De Laurentiis che conduce un programma. Non vedo.
1: Sarebbe. Permetti. Permetti, non ci fa manco gli ospiti, fatto così si fa.
0: Deve fare un contratto da 18 milioni e forse.
1: Perché sono 18
0: si
1: milioni?
0: Si sta affogando perché quello che
1: vabbè,
0: ha detto.
1: Non vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Non vi è piaciuto l'idea.
0: Peccato,
1: non vi è piaciuto
0: l'idea.
1: L'ho buttata lì. Ecco.
0: Ma vedete, adesso facciamo un'intervista al presidente.
1: Oh, senti come suona.
0: Sì, sì, c'è un'idea.
1: Adesso è venuto a trovare Franco Ricciardi. Non mi piace. No, vabbè.
0: Allora.
1: Scartiamo anche qui. Buttiamo.
0: Andiamo avanti. Ciao Rosario e Marco. Sono Francesco il performer per un programma come Domenica In. Non vedo l'importanza di un pubblico giovane minimo rispetto al resto dell'età che seguono davvero il programma. Per cui fossi un dirigente punterei per cambiare un minimo su questi nomi. Milly Carlucci, Michel Hunziker, Gigi D'Alessio e Fabrizio Biggio e ospite fisso Cicchella con i suoi interventi unici.
1: Mi piace Cicchella, D'Alessio, mi piace. Pronto?
0: Fabrizio Biggio.
2: Buongiorno.
1: Sì, sì, tu a chi metteresti? Sì, sì.
2: Come?
1: A chi metteresti a condurre Domenica In?
2: Rimedi tutto a tutti e due.
1: Vabbè, scartando noi che.
2: Innanzitutto a tutti e due.
0: Ma abbiamo un cachet troppo alto.
1: Troppo alto per la
0: non
1: Rai.
0: Ci prenderanno mai.
2: No, senti, però mi dovete premettere che quando fate la domenica il lunedì dovete stare qua, eh.
1: Certo, facciamo una tirata.
2: No, non esiste proprio.
1: Hai ragione. Diventerebbe no, domenica no, mappin, no, no
0: esatto.
1: Domenica In.
2: Scusami, ma perché c'è stessero con Cruno e Liuio?
1: Insomma, un paio di centinaia ne troviamo, eh.
0: Purtroppo alla Rai non la sanno questa cosa, sì.
2: La moglie di Montalbano.
0: Luisa Raniera,
1: Arvutano. Il Telerattus si collerebbe sicuro.
2: Ma perché? Con questo lì devo andare dall'altro. Niente.
1: Poi ti spiego i soldi. Vabbè, ciao Sissi. Ciao bene.
0: Ci va bene, chiudiamo qua questa prima ora e poi torniamo con Yesano Kiskis.
1: Scartiamo
0: dopo...
1: De Laurentiis,
0: sì, l'idea di subito dopo il radiogiornale.
1: La buttiamo.
0: Ma soprattutto subito dopo il meteo e poi quindi restate con noi.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, si torna a sparare nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola a barra in corso Bruno Buozzi. La vittima è Ciro Squotti, trasportato all'ospedale del Mare. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti agenti della Polizia di Stato. Restano ancora poco chiari i contorni dell'episodio. Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Ancora la cronaca, un uomo di 78 anni è morto a bordo di un treno italo partito da Napoli e diretto a Torino. Il pensionato viaggiava insieme ai familiari quando nella serata di ieri ha accusato un malore improvviso. Per lui non c'è stato nulla da fare, il dramma è avvenuto lungo la linea alta velocità Roma-Napoli nei pressi della stazione di Cassino. Il convoglio è stato costretto a effettuare una fermata straordinaria proprio a Cassino per consentire l'intervento dei soccorsi e l'attivazione delle procedure previste in casi simili. Cambiamo argomento. La Regione Campania rafforza monitoraggi e protocolli di prevenzione dopo le criticità rilevate nelle acque sotterranee in diversi territori campani, compresi alcuni comuni della provincia di Napoli. Dalla Regione arriva anche una precisazione sull'acqua distribuita dai gestori del servizio idrico. Secondo quanto emerso, l'acqua è totalmente sicura e non presenta interferenze con le criticità riscontrate nelle falde sotterranee. Il problema, come viene spiegato, riguarda i siti contaminati e pozzi privati, che possono però essere usati per irrigazione e zootecnia. Cambiamo argomento. A Napoli tutto pronto per l'arrivo del Giro d'Italia 2026, con la città che oggi si trasformerà in un grande circuito a cielo aperto per accogliere la carovana rosa. La tappa attraverserà l'area orientale fino a lungomare, con arrivo previsto in piazza Plebiscito dopo il passaggio su via Marina, via Colombo e via Acton. Per consentire lo svolgimento della corsa scatterà un imponente piano traffico. Numerose strade resteranno chiuse tra il pomeriggio e la serata di oggi, soprattutto lungo il percorso di gare nell'area del centro storico e del lungomare. Disagi previsti anche per le scuole in diversi comuni dell'area metropolitana. In alcuni centri, come Palma Campania, Casoria, Pomigliano d'Arco e Nola, gli istituti resteranno completamente chiusi. La chiusura con lo sport, il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Ancora caos orari per la penultima di campionato dopo il comunicato della Prefettura di Roma per lo spostamento del derby capitolino a lunedì sera. La Lega Calcio fa ricorso al TAR, attesa per data e orario di Pisa-Napoli, per il momento prevista per domenica 17 maggio alle ore 12:30, ma che potrebbe slittare a lunedì sera alle 20:45 per garantire la contemporaneità con le altre gare. L'ultima ipotesi è l'anticipo alle 12 di domenica, con la finale degli Internazionali d'Italia posticipata alle 17:30. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto. Linea al meteo.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Spiccate variabilità in Campania anche nelle prossime ore per la presenza di correnti instabili da ovest che portano annuvolamenti e qualche piovasco in transito nelle prossime ore, specialmente sulle aree interne e appenniniche, dove al pomeriggio non si esclude anche qualche temporale. Ancora un po' di variabilità anche venerdì, con qualche nuovo piovasco specialmente nella prima parte del giorno, seguito da un temporaneo miglioramento, ma poi sabato sarà ancora una giornata molto instabile, con anche temperature in calo e venti forti in rotazione da maestrale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: per la domenica a pranzo.
1: Manco ne siamo venuti a capo, ragionerai,
0: Beh.
1: Da ragionerai, però.
0: Però insomma abbiamo notato anche noi che c'è una certa difficoltà, perché si fa un nome, poi fai una riflessione e sorgono più dubbi che certezze. Però al di là di questo possiamo anche introdurre l'argomento della seconda ora.
1: E la seconda ora, visto che siamo su una radio sportiva, la maggioranza di voi sono tutti dei tifosi, soprattutto maschi, c'è questo studio del, ve lo dico subito, della Frontiers in Psychology.
0: Roba seria, ragazzi.
1: Evidenzia come molti uomini che fanno? Noi maschi tendiamo a nascondere i nostri sentimenti, no?
0: Vero.
1: Cioè, se per esempio vediamo un gattino, non ci mettiamo a piangere, vediamo una scena di un film toccante, resistiamo.
0: Oppure
1: resistiamo,
0: non facciamo che carino, piccolino, no, fai, quelle smancerie. Io sì, abbondantemente.
1: Però essenzialmente i maschi, questo studio dice che si aprono solo in contesti di tifo. Mm. Ad esempio, secondo uno studio, gli uomini piangono di più per il calcio che per le donne. Cioè,
0: pazzesco.
1: Napoli ha vinto terzo, quarto scudetto, grande pianto.
0: Liberatorio proprio.
1: Riesco ad avere la partita, il gol della cosa, liberatorio, un pianto, mentre se devo piangere perché la mia fidanzata mi ha lasciato, oppure perché una cazziata, una cosa o una tenerezza, questo non lo faccio, perché praticamente dice che per noi maschi il contesto sportivo è più liberatorio rispetto ad altri contesti. Cioè per noi è più naturale piangere per una partita di calcio che per insomma un altro,
0: magari in quel pianto per la partita ci mettiamo i pianti che abbiamo nel cassetto da qualche anno, che ne abbiamo trattenuto probabilmente.
1: Non lo so, l'articolo lo dice. In questo senso il calcio non è soltanto uno spettacolo sportivo, per molti tifosi rappresenta uno spazio collettivo in cui le emozioni possono emergere senza il timore di essere giudicati. Hai capito? Giudicati. I di solito chiagne per diebet, non conoscerò te, mollatione sui miei e ciagnevo.
0: Abbracciati,
1: pensando le varie cambiali. Ecco, fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873 come ha fatto l'amico o l'amica. Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno. È la prima volta che si studia e si scienziato dicendo una cosa sensata, almeno
1: vedi?
2: Su di me.
1: Vedi?
2: È vero.
1: Tu piangi solo per lo sport?
2: No, piango solo per lo sport, no, sono una persona anche abbastanza emotiva, anche diciamo cose che attingono bambini a volte,
1: sì.
2: Anche in questo periodo difficile, i video dei bambini in guerra mi toccano tanto. Però il pianto liberatorio che ho avuto al primo scudetto del Napoli, io sono dell'89, quindi non ho vissuto gli scudetti, sono malatissimo del Napoli, e quando il anche quando andò in Serie A all'epoca con Mister Rea, Calaiò, il vostro collega, però lo scudetto è stato un pianto liberatorio.
1: Cioè hai pianto davanti agli altri
2: tanto,
1: poi.
2: E poi sì, mi danno qua a Bottombria, mi ricordo, io ho visto i video pure e ho pianto tanto. Però diciamo, tu dicevi se la fidanzata lo lascia o piange poco. Voglio fare un appello a mia moglie, si muove per i chiagnere pure, perché sto lasciamo ambresso faccio
1: addirittura vogliamo fare questo esperimento, dice lei ti lascia e vediamo se piangi. Ma
2: comunque è vero, sto studiando, ragazzi, sempre forza Napoli nel cuore,
1: forza Napoli nel cuore. Ciao amico mio, ciao. 081 546 6873 oppure 342 00 00 100. Marco già ce li ha sotto, sotto
0: mano. Questo che è bellissimo, ermetico ma preciso, dice confermi, dice semplicemente piange. Questo io non ho pianto per poco, ma mi sono trattenuto perché ero al lavoro dopo tanto tempo che non ascoltavo O Zappatore di Mario Merola.
1: Ma
0: Luigi
1: dai.
0: Purtroppo da Mantova.
1: Ma dai.
0: A volte le canzoni li fanno.
1: O Zappatore, dai.
0: Ragazzi, ho pianto nel vedere il film Lilli e il Vagabondo. Vi lascio immaginare la mia emotività. Quindi questo studio non è per me. Quindi lui da uomo.
1: Ma sei tifoso, tu così come me. Cioè, qua bisogna parlare con il tifoso.
0: Vedi, per esempio c'è un altro amico, Walter 78, che dice: ci sono diversi tipi di pianto, però isterico, di gioia, di disperazione, di paura. Sì, diciamo che anche questo è vero, di gioia è forse uno dei pianti più belli. Ragazzi, ho pianto nel vedere No, questo l'abbiamo letto, scusami un attimo ragazzi, è assolutamente vero, non tifo molto la nazionale, ma nel 2006 avevo perso da un mese mio nonno che aveva predetto più per ottimismo la vittoria del mondiale e la promozione del Napoli l'anno dopo in Serie A. Quando vinse l'Italia piansi come un bimbo steso a terra. Stefano dal Pizzo Casale. Eh beh sì. Pronto?
1: Pronto.
2: Ciao, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno
2: ciao.
1: A te, ciao.
2: Sono Luciano, il fratello di Gianni della Ferrovia.
1: Oi, ciao, ciao, bello. Ciao.
0: Sei Luciano dalla Ferrovia.
1: Noi ci siamo già conosciuti, al bar Umberto ci siamo conosciuti.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Mi ha offerto pure il caffè. E sto venendoci ultimamente.
2: Vabbè, evidentemente tu hai la coccosa e sorda a coccruto.
1: Bravo, bravo. Dici tutto.
2: Senti, io pianto una sola volta nella mia vita.
1: Sì.
2: Quando mio fratello mi ha pagato il caffè.
1: Ah, vabbè, che
2: lo
1: c'è.
2: Lo sai, è stato un evento storico.
1: Quando si è purgato, quello è pianto di gioia, quello è pianto di gioia.
2: Mamma mia, ma proprio gioia, disperazione, non ci volevo credere.
0: E magari era pure buono il caffè.
2: Ma ottimo,
1: perché lo puoi usare la scrive, diventa buono, bravo, bravo. Ah, te una mano pesante, Gianni, te una mano pesante.
2: Mamma mia, mano pesante, una tena proprio a mano.
1: È piombo, è piombo.
0: Eppure quando parla con noi sembra così disponibile, è disposto.
1: Non mi ha mai parlato di soldi.
0: No, sai, però
2: perché quello è il telefono, hai capito? Adesso ci sono le offerte, quindi non lo fa, disponibile.
1: Babbo, quando lo sentire glielo dirì.
0: Prevedo una telefonata di Gianni nei prossimi 7 minuti.
1: Babbo, ciao fratello. Ciao.
0: Allora, a me con l'età mi capita di commuovermi più facilmente. A casa sono più io che lei a commuoversi facilmente, non ho nessuna vergogna poi quando mi capita. Addirittura è successo con alcune canzoni, in particolare le classiche napoletane. È una questione di sensibilità, dice Massimo. E anche questo è un dato interessante.
1: Che vergogna, ma tu piangi solo per Napoli.
0: Io pianto quando dopo un anno di tentativi mia moglie mi ha detto che era incinta. Una sensazione inspiegabile. Fabio, ci credo, che bello. Io pianto quando Nico Robin ha urlato voglio vivere pure io Luigi, mamma mia, ma
1: chi?
0: Stiamo parlando di One Piece, lo sai?
1: Il cartone animato,
0: manga,
1: sì,
0: il
1: sì.
0: Manga, io ho pianto proprio col manga con quella scena,
1: sì,
0: bellissima,
1: sì, sta con una fase di Asen dell'ambasciata
0: bellissima,
1: russa,
0: ambasciata
1: quindi,
0: russa
1: la da ricere si cosa per radio è pericoloso,
0: saga di
1: è un fatto di sicurezza nazionale.
0: Quando Rufy salva Nico Robin, che spettacolo ragazzi. Io piansi a 13 anni quando Baggio sbagliò il rigore nei mondiali USA 94.
1: Mi ricordo.
0: Forse lì ho pianto pure io, ero piccolo.
1: Pensi che pure Baggio ha aggiunto
0: parecchio.
1: Chi sei? Ciao.
3: Buongiorno, ciao Daniele.
1: Ciao Dani.
3: Io esco un po' fuori dalla media, diciamo. Io sono proprio piagnazzaro, sono sempre a piangere.
1: Piangi.
3: No, sì, io lo stavo andando di bello. No, quando va a partire scherzo, davvero, io sono proprio ogni qualsiasi cosa, tu pigli e mi metti a piangere.
1: Sei sensibile.
3: Sì, molto, soprattutto queste cose che riguardano le creature, oppure cose proprio... così che mi toccano, insomma, davvero molto.
1: Tu hai figli naturalmente.
3: C'ho 3 figli.
1: Vedi.
3: Io sono diventato chiagnazzaro alla nascita del primo. Prima di allora quello su che uovi niente da nessuno.
1: Quando si fanno i figli inizia.
3: Poi è diventato proprio una così pazzo, mi chiamo lo sfutti, infatti.
1: Si sono matizzi. Vabbè, ciao fratello, grazie.
0: Vedi, l'amico di prima ha fatto una citazione che colpisce anche altri. Tutti abbiamo pianto con Nico Robin. Anche questo. Io non sono dalla lacrima facile. Ma non posso guardare il postino del nostro Troisi.
1: Pianto pure io quando l'ho vista la prima volta, ho pianto.
0: Ma io il pianto che mi sono fatto vedendo la mostra di Troisi al Castel dell'Ovo, lì proprio ragazzi, a secchi, si piangeva a secchi lì dentro. Perché tu facevi tutto il percorso e arrivavi all'ultima parte che era proprio dedicata al postino, con la musica di sottofondo, e c'era questo ritratto di Massimo in fondo al corridoio. Ti sale un'emozione, almeno lì a me mi è salita un'emozione pazzesca, il pianto è partito proprio in automatico.
1: Ci fermiamo un attimo, vai.

0: calcio, questo dice lo studio, almeno da parte degli uomini tifosi, si piange più per una partita di pallone, per il calcio, per una vittoria, per
1: maschi,
0: una sconfitta, piuttosto che per le proprie fidanzati barra mogli se succede qualche cosa. Fateci sapere se è così anche per voi. Andiamo al telefono, pronto?
2: Ciao Marco, voglio uscire un attimo fuori tema perché hai parlato di Troisi, no? Io l'ho vista pure io quella mostra che si è
0: sì,
2: di nuovo.
0: Sì.
2: Ti voglio raccontare una cosa particolare. Io quando Massimo Troisi girò il film sembrava fosse Amore, invece era anche Alesse.
0: Sì.
2: Io lo fece nel Borgo Marinaro, no? E
0: sì,
2: io allora lavoravo con un fotografo, cioè mantenevo un flash praticamente.
0: Ok.
2: Comunque, lui dice, si fermò vicino a questi sposi, fece una foto vicino a questi sposi. E io mi facevo una fotografia di Cinelli.
0: Wow.
2: Ma mi credi? Però ti giuro, Marco, poi quando mi sono sposato, questa fotografia a casa di mamma io non l'ho trovata più. Cioè, è come se io non freva. Un ricordo bellissimo, credimi. Cioè, mi è rimasto proprio nel cuore questa cosa. Era nel 92, 93, se non sbaglio. Adesso non ricordo preciso quando girò il film, il Borgo Marinaro di questo film. È un ricordo bellissimo. Ma parlando di Troisi,
0: è tornato alla mente.
2: Ecco, io piango proprio quando vedo quel film. Quello là no, sembrava fosse Amore, invece era anche Alesse.
0: È anche molto
2: era
0: bello.
2: Era una cosa che volevo raccontare.
0: Va bene, grazie per averla condivisa, perché l'emozione condivisa fa sempre bene. Pronto?
3: Voglio io solo una volta ci cagnuto. Quando mi hanno chiamato con Pozzotto.
1: T'hanno pigliato?
0: Migliaia di euro di multa, ragazzi. Lo so che non sto centrando in pieno il tema, ma una cosa che mi fa piangere quasi ogni volta che la sento è la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Non so se è la disposizione delle note o che altro, ma è difficile trattenermi. E pensate che non ho mai visto il film. E allora ti dico, Marco, che se guardi il film, il momento in cui senti quella colonna sonora, se piangi solo sentendo la musica, guardando il film, penso che ti senti male. Ciao ragazzi, sono Luca. Io mi sono scoperto un grandissimo chiagnazzaro quando purtroppo mia moglie perse la gravidanza. Ora che è in attesa, ho fatto un lungo pianto quando mi è stato detto il mese scorso. Auguroni ancora a voi, ragazzi.
1: C'erano ci stanno i più uomini di una volta.
0: Si piange.
1: Mi fa decadere lo studio del psicologo. Va bene.
0: Questa pure, vedi, io piango tutti i giorni. Sì, scusa un attimo, Ciro, davanti al genocidio che si sta svolgendo sotto i nostri occhi in Palestina. Anche qua ci sono grosse sensibilità, ragazzi. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Allora, l'unica volta che ho pianto per il calcio è stato quando il Napoli, se non erro, erano gli ottavi di Champions League, quando uscimmo con 12 punti.
5: Non è vero, anche mio marito piange per me quando arriva lo stipendio, io già faccio shum, shum,
1: brucio tutto cosa.
0: Ragazzi, questo se è vero è bellissimo, un bel messaggio da mandare proprio al protagonista. Io pianto a vedere Sal da Vinci all'Eurovision, che vi devo dire, mi ha emozionato.
6: Quella è un'emozione. Chiedo a te, perché sì, sicuro Marco dice di no. Secondo te piangere davanti a una donna perdi la stima? Chiedo per un amico.
1: Perdi la stima? Non penso, perché le donne non sono come noi, la pensano in maniera diversa. No, non penso, non lo so.
7: Rosa, buongiorno. Buongiorno. Ciao Marco, chi ci stai, Agnolo, frate? Cantarimo, ma che c'è lui e c'è per Agnolo. Buongiorno.
0: Ciao caro.
7: Buongiorno, vado a Roda Scampia. Vado gli anni tutti i giorni. Quando mette in mano testa che quando la volta foglia, tutti i giorni c'è ancora voi.
0: Io piango. Io mi emoziono fortemente quando il Napoli vince e i due scudetti, mi è scesa più di una lacrima. Ma come piango con il finale di Titanic o vedendo i video del mio matrimonio, non lo faccio con null'altro. Gaetano il Corriere.
8: Ma tu lo sai, io ti so devoto, ma con le Maradona scioglio sangarite.
9: Ragazzi, vado al lavoro, sto sotto London Bridge, non ho mai pianto per pallone, ancora ci arrivo a che ho pianto quando ho perso il mio cagnolino l'ultima volta.
1: Quello pure io, non me l'aspettavo, perché vedevo piangere chi perdeva il cane, noi vedevi piangere, dicevo guarda scemità, è molto cane, che li piangi. Quando è morto il mio sono rimasto così male, piangevo come se mi
4: ero morto un parente. Ciao Marco, sì. Io quando vega la giù si mette a piangere?
1: Perché non la vedo mai, giusto?
0: Che l'emozione.
10: Ciao Marco, ciao Rosario, buongiorno. Ciao. Carletto Uscicata da Secondigliano.
1: Ciao.
10: Per il calcio neanche lo conosci, essendo io tifosissimo, però non mi piango proprio per il calcio. In Coppa UEFA, forse quando è uscito una Coppa UEFA, però quello che mi ha fatto veramente emozionare ancora oggi, essendo io amante di Pino Daniele, quando è morto Pino, alle 4 del mattino io 24 ore ci faccio proprio pianta Maddalena. E ancora oggi quando lo vedo mi emoziono ancora. Perché...
11: Guardi, ma voi quando andate a fare benzina, ma non c'è niente.
1: Sì.
0: Sì.
1: Vabbè, più che altro rimango male.
0: Anche se si è abbastanza stabilizzato il prezzo, per quanto
1: quasi
0: alto.
1: Quasi 2 euro la Cimisoggi.
0: Sì, sta tra poco meno di 2 euro e 2 euro e 10.
1: Si è stata pure stabilizzata.
0: No, sai, però non ci sono stati più quegli scossoni o quelle risalite verso l'alto.
12: Allora, rispondendo all'amico di prima, se una donna perde la stima.
0: Sì, sta tra poco meno di 2 euro e 2 euro e 10.
1: Si è stata pure stabilizzata.
0: No, sai, però non ci sono stati più quegli scossoni o quelle risalite verso l'alto.
12: Allora, rispondendo all'amico di prima, se una donna perde la stima perché avendo davanti a lei...

0: e piangi pensando di aver fatto, ho fatto un errore, là pure secondo me la perdi un
1: sei
0: po' la
1: pietà.
2: Piangere per One Piece. Putin da me, non devo piacere.
3: Marco, buongiorno. Piangi per non ridere.
0: Io piango fra poco quando chiuderanno tutte le strade per il Giro d'Italia che devo fare le consegne. Ragazzi, io vi do un consiglio, informiamoci e informatevi, perché farlo in radio sarebbe quasi impossibile. Tutte le strade, i punti chiusi,
1: ma c'è
0: gli
1: l'itinerario
0: orari
1: sui giornali.
0: Esatto, guardate un po' l'itinerario, perché se vi dovete muovere oggi c'è un piano traffico speciale in vista del Giro d'Italia. Fermi lì, torniamo subito.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insieme e a quanto pare abbiamo gli ascoltatori dalla lacrima facile, sì, dalla lacrima facile. Ragazzi, io pianto quando stavo guardando Malena ed è andata via la corrente, ci è rimasto male sul più bello, quindi. Poi l'ultima volta che ho pianto è stato quando ho visto Rosario da vicino in un pub.
1: Ovvero?
0: Facci sapere.
1: Fatta paura, dai, fatta.
0: Facci sapere quando e dove. Paolo il postino, io piango quando suona la sveglia la mattina alle 5. Non proprio il
1: mamma
0: migliore
1: mia,
0: risveglio,
1: mamma mia. Tutte le mattine, amico mio.
0: Sì. Ragazzi, che bell'argomento questo della seconda ora. Io non faccio testo perché, come qualche altro amico, mi commuovo facilmente ed è un fatto di sensibilità. Non vorrei mai piangere, però, come stamattina, perché non vorrei mai leggere notizie come quella che parlava della scomparsa a solo 8 anni della bimba Alessia per un brutto male. Quella tifosa del Palermo è soprannominata dagli ultra la guerriera. Riposa in pace piccola, un abbraccio, vi voglio bene, Paolo da Torre del Greco.
1: Ci associamo.
0: Ovviamente sì. Io piango quando criticano Conte, ritorniamo nell'ambiente calcistico.
1: Che è stato?
2: Io al primo scudetto del Napoli ero in curva B, il pianto che mi sono fatto quando Di Lorenzo ha alzato la coppa al cielo è stato un qualcosa di indescrivibile.
3: Ciao Marco, ciao Rosario, Carmine da Napoli.
0: Ciao Carmine.
3: Io pianto, ma tanto, tanto, tanto, quando andai a Piazza Plebiscito al funerale di Pino Daniele.
4: Ho già scritto prima, però volevo ricordare, come ha detto prima l'amico, la colonna sonora e la musica finale di Gran Cinema Paradiso, per me la più bella in assoluto.
0: Il maestro Morricone.
5: Ragazzi, buongiorno, so che è Cuccio dall'estremo nord. Ragazzi, io l'anno scorso, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, siamo partiti in macchina in quattro da Lecco, siamo venuti giù quando il Napoli, quando l'Inter era andato in vantaggio e il Napoli non faceva sto benedetto gol. Stevi
6: innanzi cannavi di te, pensa che tu non c'hai perché ho pieno di fognore tu.
1: Si posso
0: sì,
1: dire
0: magari.
7: Io piango quando buscavo ieri, ma
0: e non era Antonio,
1: però cioè, siamo un po' usciti fuori tema.
8: Io pianto tanto, ma non fuori, sì, ma dentro quando è morto Maradona, pur essendo dell'88, diciamo tra virgolette avevo 2 anni quando il Napoli ha vinto il secondo scudetto, non vedendo mai nulla, ricordando mai nulla, però pianto tantissimo dentro.
1: Sì, però siamo usciti un pochettino fuori tema, ecco. Lo studio dice che i maschi si liberano, nel senso che si fanno quel pianto liberatorio solo in ambito calcistico sportivo, se se lo devono fare in altri ambiti si mantengono, appunto per mantenere un certo aplomb, una certa cosa. Poi chi è che non si emoziona sentendo una canzone o una musica o vedendo una scena di tenerezza o altro,
0: o come l'amico che dice che stanotte è andato a sbattere con il mignolo vicino allo spigolino del mobile.
1: Non è il caso questo qua, tutti quanti piangiamo, anzi stemmiamo tutto il calendario quando il mignolino va a sbattere.
0: Allora sfido chiunque a non piangere quando Luffy colpisce con un pugno un drago celeste per salvare Octi Nino da Sorrento. E anche lì bellissima scena.
1: Non le ha legge questi messaggi, Marco, i tuoi adepti non me li aveva chissà, si sente l'ambasciata russa,
0: bellissimo,
1: questi ci bombardano così, si sente sta cosa, ci dice a voto,
0: ma l'espressione che Oda ha disegnato in faccia a Luffy, quella è bella, quella è da piangere, mamma.

0: Vabbè ragazzi, però così non vale. Voi mi provocate, mi mandate questi messaggi. Rosario dice che non li devo leggere, ma io come non faccio a non ricordare questo momento? Marco, a proposito di One Piece, non si può non piangere all'ultimo saluto alla Going Merry. Ma è così. Allora,
1: voi andate contro la sicurezza nazionale. Che se voi state provocando una terza guerra mondiale.
0: Andrea, che pianto pronto. Che mi feci, mamma mia, pronto.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, Salvatore da Pesaro.
1: Ma secondo te, Salvatore, una società che piange su One Piece, va bene? Una società di maschi che piange con One Piece, sta manguaiato o no?
2: Rosa, una parola. Putin.
1: Minla, che lei, cioè,
0: voi non avete il cuore.
1: Singolo, cioè,
0: voi non avete il cuore.
1: Dici tutto, amico, dimmi.
2: Ragazzi, vi chiamavo per la testimonianza, forse peggio One Piece, però sempre legato al discorso calcio.
1: Sì.
2: Niente, io praticamente mi stavo lasciando, perché praticamente quando abbiamo vinto il primo scudetto, diciamo quello dopo 33 anni con Spalletti, ragazzi, con l'Udinese ci hanno chiuso una nuttata sana. Ma una nuttata sana, mugher, ma hai visto nascere due direttori, lo so, ma
1: sei un ignagnuto, ecco.
2: Hai capito? Quindi ognuno si pigliando suo, diciamo, però One Piece non ce la faccio,
1: manchino. Può piacere essere una.
0: Parlate
1: una
0: così.
1: Ludica, ma piangere addirittura su a partire dei pallone, forse a me.
0: Ragazzi,
1: piangere su One Piece.
2: Beh, solo l'intervento di Sasamento.
1: Cacciamo Sasamento, frate. Va bene.
2: È l'unica.
0: Se voi non l'avete letto, non potete sapere. Cioè, quella è una storia scritta benissimo sotto questo punto di vista. Pronto?
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao.
3: Io la prima volta che ho pianto, la prima volta che ho visto il film Love Story, ero da solo, per fortuna ho pianto. È una cosa che mi aveva molto molto colpito. E poi una.
1: Ma stai parlando del film anni 90, 80, che era?
3: Primo con Ryan O'Neill e Elin McGraw. Il primo proprio. Sì. E poi quando io ho lavorato anche in Olanda,
1: sì.
3: È la prima volta che lasciavo la mia famiglia. Quando ragazzi, quando è decollato l'aereo, ho visto Napoli che si allontanava. Ho fatto un pianto in aereo, non sapevo se rivedevo i miei a breve oppure chissà tra quanto tempo, però anche perché io sono una persona abbastanza emotiva, quella è una brutta cosa, perché prima ho sentito un radioascoltatore che ha detto se è brutto oppure no piangere davanti a una donna. A me mi è capitato, perché c'era stata una brutta situazione in famiglia, intendo economicamente, e cercavo un aiuto, non di soldi, ma un lavoro, e questa persona mi aveva sbattuto la porta in faccia.
1: Ah, bella storia.
3: E infatti poi mi sentivo un'amica e mi sfogai e piansi tantissimo.
0: Ma poi te ne sei pentito di questo pianto? Cioè, nel senso, ti ha mortificato tra te e te, come faceva alludere l'amico, oppure ti sei sentito meglio?
3: Vabbè, lei è una cara amica, ho detto scusami, lei mi disse non ti devi scusare, è umano ed è normale, stai attraversando un brutto
1: momento. Poi quando attaccate un mormugliaio, non ti chiedo,
0: mamma che brutta
3: questa. No,
1: dai. No, sto scherzando. Vabbè, ma hai pianto per un motivo, cioè non era
0: oppure grande. Una volta attaccato il telefono, lei ha chiamato un'altra amica, ma hai capito chi sta?
3: No, non voglio sperare di no.
0: Spero non lo sapremo mai. Ciao fratello.
2: Pronto?
1: Dimmi tutto.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Innanzitutto è un piacere parlare con voi, è la prima volta.
1: Grazie.
0: Benvenuto, caro.
2: Comunque, volevo precisare, sono Andrea del messaggio di One Piece della Going Merry.
1: No!
0: Ah, amico
1: no!
0: mio!
1: No! Dimmi tutto.
2: Niente, è emozionante. Purtroppo loro non possono capire, come alcuni non possono capire il pianto.
1: Ma ci capisce neanche il nemico ci capisce.
0: Ma diciamo che Oda con la saga di Enies Lobby, tra Nico Robin prima e la Going Merry dopo, ha fatto un macello praticamente.
2: È vero, soprattutto nella versione giapponese poi.
0: Sì, sentitissima.
2: Un brivido.
1: Vabbè, mo già niente.
2: Grandi... Sempre.
0: Grazie Andrea, io chiudo con Barba Bianca e Ace, non voglio aggiungere altro, basta.
1: E non l'aggiungere, lascia, non aggiungere.
0: Fermi lì ragazzi, torniamo subito.

Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: A chiudere almeno la musica per quanto riguarda Yesano Kiss Kiss, un messaggio interessante ce lo manda Flaviano, perché dice: io piango sempre, forse sarà perché sono cresciuto solo con mia madre, a volte riesco a trattenermi, ma quando vedo i miei figli felici automaticamente ripenso a come sono cresciuto io e iniziano fiumi di lacrime. Spesso non riesco nemmeno a riconoscere se piango per gioia o per dolore, o forse per entrambe le cose. Fatto sta che non vorrei essere così, vorrei essere un vero uomo.
1: Ma perché non sei uomo, scusa? Anzi, mi fai cadere tutto questo studio che ha fatto questa società di psicologia, insomma. Anzi,
0: però io penso che il pensiero che fa Flaviano
1: è
0: controverso, perché effettivamente noi viviamo con questo mito che il vero uomo non piange, il vero uomo è forte, sfugge alle sensibilità, mentre invece secondo me non c'è niente di male. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno colleghi.
0: Ah, oh, ragazzi, Germani!
1: T'ho proposto domenica in this.
2: No, grazie, no, ragazzi, ti dico la verità, io volevo fare una cosa attenta a questa cosa, no? Sì. Voi mi vedete, mi avete conosciuto da vicino, pariamo, no? Ma è l'ultima volta che pianto, è stato ieri sera perché ho portato mia figlia a pronto soccorso.
1: Aia.
2: Con dolore atroce, una cosa che addominava, voglio, ma quando vi figli, una non si sente buona, ma c'è da mente che la parano.
1: Ma come sta?
2: No, in casa di sta bene, gli ha dato una curetta, sta a casa.
1: Okay.
2: Poi l'unica cosa che tengo in Davide a me è figlio, ma è quando la fa male pure a capo, ma da grida diventa proprio. Non so, c'è una pezza, scemo, mi mette proprio paura.
1: Certo, non piangi quando, solo per il calcio.
2: Quando lei poi entrò per la visita, rimane tutto fuori, ovviamente. Mi mise nell'angolile, sfoga che mi viene da piangere, perché voglio io, sono paranoico su queste cose, ho avuto la vita, no? Non mi interessa niente, ma anche i muricci tarda. Ma quando i figli mi resta poco buono, mamma, da me vengo a un terremoto, ma da credere vengo a partire.
1: Un po' di mal di pancia hai comunque avuto, eh?
2: Sì, lei aveva questo mal di pancia dalla mattina e persistente il mal di stomaco. Tanto è vero che io gli dissi: Mary, ma tu ti prendi a mia figlia, no? Cioè, ma a me non mi piace che ti pigliamo vicino. Fa una cosa, perché poi il marito sta fuori, il compagno lavora fuori, fa, ti porto da qualche dottore, no, babbo, mo passi. Mi chiamo la sera alle 6 che gli fece una busco panna a casa. E dopodiché poi mi chiama questi 7 mi hanno ospitato, ma stava piegato in due, insomma.
1: Ci
2: hanno fatto l'ecografia, Rob dice una colica addominale, quello che sia, una curetta a casa con le pasticche. E la stamattina il nuovo fidemmo ce l'ho chiamato tutto andare 6 volte.
0: Ci credo. Dai, vedi.
2: Tutto questo già contattato a 7-8 dottori, il mono fosse quando spieghi quando.
1: Ma dimmi una cosa, ma poi si sentiva male per sacare, tu già niva. Sei insensibile, quello è, pensi solo ai tuoi familiari, due famigli, hai capito? Si pensa che sente male, tu non piangi, che sta l'umanità, pensa che
0: uno schifo.
1: Sputa sull'umanità.
0: No,
1: sputa,
0: non mi permettere mai, non mi permetterei.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Umberto, buongiorno.
1: Umberto, ciao.
3: Tutto bene, vaiù, ma allora, come diceva una canzone di Cialentano, l'emozione non a voce, vaiù. Allora, piangere non, anzi, molte volte fa bene, l'emozionarsi fa bene. A me capita pure quando ascolto qualche canzone particolare, vaiù, quando viene la pelle d'oca significa che comunque uno c'ha una sensibilità.
1: Certo.
0: Poi la musica ha una vibrazione che ti prende senza nemmeno una ragione. Bravo.
1: L'uomo si vibrazione a mezzo. L'uomo si vibrazione.
3: Voi sapete, io quando ecco mio figlio fa pugilato, io quando tutto quello che ha passato mio figlio lo vedo salire sul ring a combattere, qua giù è un qualcosa di particolare. Dopo
1: ma tu lo sai quando mi emoziona, quando mi mette a chiagnere? Quando il mio primo figlio fece la prima recita a scuola, siccome sapevo parlare napoletano, facettano fa un panettone. Io non ti so dire perché, chi niente facette, no? Lo vidi però salire sul palco, ma mi commovette.
0: Con quello zucchero a velo.
3: Però la situazione è diversa, perché ecco, dopo tutto quello che comunque tutta quella cosa che è successa, ecco, comunque poi vederlo salire, cioè combattere proprio è come se combattesse contro.
0: Ma scusami, non hai mai pianto col finale di Rocky 4?
3: No, ti dico la sincera verità, no.
0: Strano, quello.
1: Ma come Dragon Ball non ti fa piangere a te? Senti,
3: a me emoziono di più con la musica.
1: Io, dopo quest'ultima telefonata, per Sacane, posso dire: Frano, One Piece, un Dragon Ball, chi si cacca che piangere per canzone, io posso dire che non siamo pronti a fare la guerra.
0: Te ne sei accorto?
1: Non siamo proprio pronti.
0: Te ne sei accorto? Ciao caro, ciao.
1: Ciao bello, non siamo pronti. Qua abbiamo una classe maschia che non è più.
0: È caduto. Senti sto messaggio, ragazzi, ci sono tante volte che vorrei piangere per nervosismo, ma non riesco mai. Però ho pianto nel cinema mentre guardavo il film del terzo scudetto del Napoli e mi emoziono quando vedo i video di cagnolini sfortunati che hanno un lieto fine, ma piangere per qualche altra cosa non riesco, lo tengo dentro e non sono capace di piangere.
1: Cagnolini io Napoli, cagnolini
0: la combo strana, se vogliamo.
1: Speriamo che non ci stanno sentendo l'ambasciata. Va bene, 081 546 6873, siamo qua se volete, potete. Ecco, pronto, chi sei?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Un saluto da Scampia, perché io ti stimo e ti voglio bene.
1: Ciao fratello, ciao.
4: Allora, per fatto del pianto, io vi vorrei raccontare, no, brevemente, io ho pianto davanti al film Attraverso i tuoi occhi, un film che parla dell'amore tra un cane e diciamo una famiglia. Solamente chi tiene un cane può capire.
1: Può capire, sì, tuoi. È vero.
4: E poi io spesso su TikTok che mi escono storie che parlano della riposo di Snoopy.
1: Hai visto qualcuno che lo mostra dall'algoritmo, ok?
4: Però ad aggrire che su cose talmente strazianti che l'affetto veramente di quando si perde un cane è come si perdesse un figlio, una cosa.
1: Io non ci credevo e ci sono caduto a due piedi.
0: Senti questo: il vero uomo non piange, non accetta via di mezzo, fa 3000 cose senza mai lamentarsi. Il vero uomo è una donna, Sergio.
1: Sì, alla fine sì. Pronto?
5: Pronto? Ragazzi, vabbè, me l'avete già detto quello che ho appena scritto, so io.
0: Ah, sei tu, Sergio.
5: Sei tu. È una donna, ma io non ci sto niente a fare.
1: Sì.
0: Se vogliamo vedere questi tratti qui, sì sicuramente.
1: Mia moglie piange per tutto cose. Mia moglie piange per tutto, basta vedere i figli piange. Cioè. È atroce.
5: Il concetto è proprio quello, purtroppo. Però va bene così, siamo fatti così. Quindi va bene.
1: Ciao fratello. Ciao.
0: Ragazzi, Carlo da Angri, ve lo giuro, il giorno che Diego andò via ho pianto per una giornata intera, avevo 21 anni. Poi ho pianto due volte per calcio e due volte per una serie di animazione. Per la serie di animazione ho pianto quando Ken il guerriero fudo dalla montagna muore. Quando ho visto Coco il finale, sì. Coco ragazzi, sì, si piange con Coco.
6: Voglio un buongiorno pure quando ci ha conosciuto ogni ora, mi pure capisco che significa voler bene un animale.
0: Che brutta
1: bastardo che non sei altro.
0: Che brutta situazione.
1: Bastardo che non c'è altro. Va bene, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and Don Kiss. L'appuntamento è domani, dopo la telefonata. Pronto? Va bene, grazie.
0: Ragazzi, la morte di Atreyu nella storia infinita. Quella pure è una scena.
1: Lasciamo aprire la storia infinita.
0: Non avete mai visto la storia infinita? Film epocale degli anni Ottanta.
1: No, io mi sono preparato per fare la guerra. Allora ci vediamo domani tra le 10 e le 12, che è venerdì, poi sabato 3 ore con lui, Marco Pesacan.
0: Oh, la guerra manca l'hanno fatta, almeno ti vedevi un bel film con lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio, vi lasciamo a Miranda C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta Diego C'è.
11: Sono le 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda, giovedì 14 maggio 2026. Buongiorno anche a Ciro Froio in regia, Gabriele Race alla regia video. Pronti a vivere una nuova ora insieme. Salutiamo ovviamente naturalmente anche Diego Maradona Junior, che tornerà domani qui negli studi di Kiss Kiss Napoli. Pronti a partire con il filo diretto 081 546 6873. Naturalmente i vostri messaggi al 342 00 00 100, tanti argomenti sul banco, ancora non conosciamo l'orario di Pisa-Napoli, è veramente paradossale, ragazzi, si deve giocare questo weekend, siamo a giovedì praticamente, è veramente una situazione assurda. Ufficialmente la partita è ancora programmata per domenica alle 12.30, ma con lo spostamento della prefettura di Roma al derby di Roma, al derby capitolino, a lunedì alle ore 20.45, è chiaro che potrebbero cambiare tutte quelle partite, tutte quelle squadre che sono in lotta per un posto nella prossima Champions League. Ed è chiaro che l'attenzione andrà soprattutto a questo, perché ieri aveva parlato il presidente della Serie A insieme all'amministratore delegato della Lega Serie A, De Siervo, avevano detto che aspettavano una risposta entro la serata, altrimenti avrebbero fatto ricorso al TAR, ricorso che è stato fatto, e una risposta che dovrebbe arrivare in giornata, quindi aspettiamo, stiamo a vedere, vediamo che cosa accadrà. Ovviamente aggiornamenti potrebbero esserci assolutamente nelle prossime ore. Partiamo subito con il filo diretto oggi, perché voglio sentire veramente la voce di tutti voi. 081 546 6873, c'è Marcello. Ciao Marcello, buongiorno.
12: Ciao Gianluca, buongiorno, sono Marcello l'Interista.
11: Caro Marcello, complimenti per i due trofei. Grazie. Hanno fatti l'Inter quest'anno, è stata più forte, l'abbiamo detto, e ha meritato quello che ha vinto.
12: Io vi ho chiamato solo per ringraziarvi e fare i complimenti, perché voi due siete sportivi oltre che tifosi, e la cosa che mi piace.
11: Grazie mille Marcello.
12: L'anno prossimo speriamo di ripeterci a combattere di nuovo insieme per il tricolore.
11: Ce lo auguriamo,
12: vai, dai, almeno in Champions dovete andare assolutamente.
11: Spero si chiuda la pratica questo weekend. Non so ancora quando, perché non conosciamo ancora l'orario della partita, però di base spero che il Napoli possa chiudere la pratica questo weekend. Grazie a Marcello, un saluto e un ringraziamento naturalmente, alla prossima Marcello, sperando che ovviamente il Napoli possa trionfare nella prossima stagione, indipendentemente da chi sarà l'allenatore, il direttore sportivo, insomma conoscete tutto quello che sta accadendo al Napoli in queste settimane. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
11: Buongiorno Salvatore, ciao.
13: Allora, Marcello, volevo chiederti...
11: Gianluca, volevo
13: chiederti una cosa, ma
11: sì.
13: In relazione al fatto che comunque è sotto gli occhi di tutti che comunque il Napoli in questo ultimo periodo non sta facendo delle grandissime prestazioni, questo è la cosa certa, ma sì. A me la cosa che dà fastidio sono queste enormi polemiche che si sono create intorno al Napoli e ad Antonio Conte, nel senso che è giusto criticare magari il gioco, magari l'attaccante che sta segnando poco, però io noto come ogni anno che c'è sempre poco equilibrio nelle critiche e nei giudizi, cioè nel senso che a me farebbe più piacere se venisse argomentato perché non ti piace un allenatore rispetto ad un altro. Cioè, sta cosa che dice no, se la dai, basta, voglio giocare bene. Ma poi giocare bene che significa, ragazzi? Cioè, io non riesco a capire. A me farebbe molto piacere se rimanesse Conte. Ovviamente non mi strappo i capelli se dovesse andare via.
11: Ma diciamo perché... tutti la stessa cosa, Salvatore.
13: Sì, ma quello che voglio dire è anche se tornasse Maurizio Sarri. Cioè, ragazzi... scordiamoci quello che è stato Maurizio Sarri nel 2018, insomma, perché anche lui non giocherà mai più quel calcio.
11: Vabbè, questo non lo possiamo sapere perché il calcio è imprevedibile, sicuramente raggiungere quell'apice di bellezza è molto difficile, sicuramente.
13: Scusami, ma Guardiola, una volta che è andato via dal Barcellona, ha ripetuto lo stesso calcio che ha fatto del
11: Beh, più o meno il City giocava, ci sono stati anni che il City...
13: gioca benissimo,
11: sì.
13: Ma non... uguale maniera di quel Barcellona.
11: No, certo.
13: Pure lui si è adattato ai calciatori che ha.
11: Vabbè, che poi pure gli interpreti poi fanno la differenza, eh.
13: Assolutamente, perché questo volevo dire io. È una cosa che tu hai Yaya Touré, Gundogan e De Bruyne e fai un tipo di calcio, è una cosa che tu hai Iniesta, Xavi, Busquets e ne fai un altro. Non è replicabile quel calcio.
11: Certo.
13: È ovvio che la sua... diciamo la sua politica è quello e rimarrà sempre quella di quel tipo di calcio, ma comunque non è replicabile quella situazione. Anche con se dovesse ritornare Sarri, non sarà mai replicabile in relazione a quel Napoli che fu. È tutto da rivedere. Poi voglio chiedere una cosa, poi lascio spazio ad altri.
11: Vai Salvatore.
13: E se ipoteticamente il Napoli dovesse perdere 3 partite consecutive l'anno prossimo?
11: Vabbè, no, non sia mai, diciamo che speriamo. Io spero che indipendentemente da tutti quelli che sono i favoritismi per la panchina, la permanenza di Conte o l'arrivo di un altro allenatore, il Napoli possa continuare ad essere competitivo in campionato e possa continuare a lottare per lo scudetto, che non è una cosa scontata, perché ci sono tante squadre forti.
13: Però secondo me con questa presidenza
11: e la base che abbiamo, certo la base però va mantenuta, Salvatore, perché poi se iniziano magari si parlano, ci sono tante voci di addio. Mi viene in mente per esempio Giallo, Botka e Nghissà, che sono due pilastri fondamentali per il centrocampo, per l'ossatura,
13: certo,
11: del Napoli. Se dovessero iniziare ad andare via loro, è chiaro che li devi rimpiazzare con nomi giusti e che possano essere all'altezza,
13: sempre con nomi di livello, anche perché poi è ovvio, non puoi replicare neanche in quel caso che vanno via 5 top e hai la fortuna di comprare Kim e Kvaratskhelia e vinci il campionato.
11: Esatto.
13: Quello succede una volta ogni 50 anni, purtroppo.
11: Certo.
13: Vabbè.
11: Salvatore, un abbraccio.
13: Ciao.
11: Un saluto a Salvatore. Gianluca, leggimi per favore. Ieri abbiamo assistito a una Lazio scandalosa. Finiamola di parlare ancora di Sarri. Questo ce lo scrive Fabrizio. Buongiorno ragazzi, vi seguo sempre. Voglio dire un grazie. Spero mi leggiate Francesco Repice, che ieri a Rai 2 ha parlato con rispetto ed amore del nostro Diego. Questo ce lo scrive Simona. Salutiamo ovviamente un amico di Kiss Kiss Napoli, che è Francesco Repice, grandissimo collega giornalista. Mimmo, ciao, buongiorno.
14: Buongiorno, voglio dire una cosa, non volevo la partita, non rimane il secondo posto quest'anno, no.
11: Ma guarda Mimmo, ce lo auguriamo, è l'obiettivo principale insieme alla Champions, quindi ce lo auguriamo.
14: Sei sempre grande e ti voglio molto bene.
11: Grazie. Anche io a te. Un abbraccio. Ciao Mimmo. Grazie e buona giornata. Ovviamente l'auspicio è che il Napoli possa terminare il campionato da secondo in classifica con la naturale conseguente conquista della Champions League e poi dopo iniziare a già programmare, cosa che già sta facendo sicuramente il Napoli della prossima stagione, per cercare di essere ancora competitivi e lottare per il campionato, cosa che ricordiamo non è scontata. Antonio, ciao, buongiorno.
15: Ciao Gianluca, buongiorno.
11: A te.
15: Diego, tutto a posto, come mai non ci sta oggi?
11: Diego torna domani, degli impegni personali, ma domani sarà qui regolarmente in studio, Anto.
15: Ah, vabbè, allora ti volevo fare una domanda, se non ci sta così posso dire.
11: Vai. Questo mi ricorda una gag famosa nel web, vai.
15: Esatto.
11: Vai.
15: Vorrei che questa cosa che ci sta un po' il rompere le righe nel Napoli,
11: sì,
15: poi consentisse alla Juve di superarci, perché ho nominato gli innominabili,
11: sì,
15: e non so come sta, se sta sentendo la serie venuta, quindi non vorrei che la Juve ci superasse. Questo secondo me rompete le righe. E poi questo fatto del rompete le righe, che c'è, l'avete come atmosfera generale, ti volevo fare una domanda in relazione a questo mio tipo di pensiero, di osservazione, ma ricordo male o c'era un patto fra De Laurentiis, anche scritto, e Conte, che determinati bonus venissero poi erogati in relazione al raggiungimento del secondo posto, quindi c'è stata questa cosa?
11: Ma guarda, io credo che eventuali bonus, no, riscatti, eccetera, siano legati alla qualificazione in Champions League. Non so se per il secondo posto o no, insomma, ma sicuramente qualificazione in Champions League e conquista di un eventuale campionato.
15: Ah, ho capito, quindi non c'era pure questo tipo di...
11: Che io sappia no, sul secondo posto che io sappia no.
15: E poi guarda, molti ora ti stanno lamentando il fatto che Conte non ruoti, no?
11: Uh-huh.
15: Io facendo una, che non ruoti, non fa le rotazioni, quindi non sostituisce e quant'altro. Guarda, il carattere di Conte per me, quello neanche nella rotatoria di Maradona fa le rotazioni, te lo dico io, perché è così, anche Sarri era così.
11: Ricordo.
15: Ci faceva morire, ecco, questo è il fatto. Quindi noi Conte non l'abbiamo compreso, fino ad ora non lo comprenderemo più. Quello non è così. Quando ha deciso una cosa, non esiste che qualcuno gli dica fai così. Se ne va da Napoli, se qualcuno gli dice ma perché non l'hai cambiato, quello se ne va, te lo dico io.
11: No, lui ha sempre guardato, Antonio, ha sempre guardato per per la sua strada, ha sempre guardato davanti al suo percorso e nel 90% delle volte nella sua carriera da allenatore, a maggior ragione, ha sempre avuto ragione.
15: No, scusa, Gianlu, ma una cortesia, però allora Di Lorenzo e Lobotka, ma me li vuoi sostituire al secondo tempo?
11: Ma Di Lorenzo non ha un sostituto, però quello è il problema di Di Lorenzo, no, capito?
15: Ma mettici a breve, ma perlomeno è
11: giusto. Lo so.
15: Dai, almeno, ma qua tutti Italia sta dicendo questa cosa, non solo io. Ma se io lo vai a dire, quello prende la valigia e se ne va.
11: Vabbè, ma pregi e difetti di una persona che però ti fa vincere.
15: Comunque,
11: quello è.
15: La Juve non ci superi,
11: No, Anton, non sia mai, non lo dire nemmeno, non sia mai, non sia mai.
15: Lo devi dire, dillo, danno quello che sta sentendo, sono sicuro.
11: Ciao Anton, un abbraccio.
15: Ciao.
11: Andiamo da Peppe, ciao Peppe.
16: Ciao Gianluca, buongiorno.
11: Buongiorno.
16: Io mi sono adesso collegato, Diego non c'è?
11: Diego torna domani.
16: Torna domani. Allora Gianluca, io diciamo, tu sai come la penso, adesso io non voglio parlare di Conte, e vorrei... perché per questa settimana
11: sì.
16: Mettiamo da parte tutto, perché poi alla fine ci si siederà e ci si parlerà,
11: sì.
16: Pensiamo a questa partita che è fondamentale, perché non voglio mai pensare che come siamo messi fisicamente e psicologicamente non facciamo risultato a Pisa, veramente succede,
11: no,
16: perché non ci regaleranno nulla, cioè lui è, quindi non ci regaleranno nulla.
11: No, ma qua nessuno regala niente, sicuramente.
16: Infatti,
11: no.
16: Infatti.
11: Poi le squadre con la testa libera, diciamo che sono sempre le più pericolose. Vedi il Bologna, vedi il Parma, vedi la Lazio,
16: il
11: Verona. Però diciamo che qualitativamente nella rosa, io credo che il Pisa sia una delle squadre più scarse della storia della Serie A.
16: Ci mancano pure 5 titolari, quindi mamma mia.
11: Esatto, quindi
16: voglio dire. Poi già per quanto riguarda la spaccatura sediatrice, io spero che finisca presto questa cosa, perché poi Gianlu, noi dobbiamo differenziare due cose, l'anno scorso e quest'anno.
11: Sì.
16: In una diatriba, se io ti abbiamo una diatriba, no? C'è un giudice che decide,
11: sì.
16: Cioè, se uno fa le cose, voglio dire, a Cristiano, no?
11: Certo.
16: Allora i giudici in questo caso quali sono? I giudici nel nostro caso sono i numeri. Quelli non mentono. E i numeri quest'anno purtroppo non sono dalla nostra parte. Ma detto ciò, forza Napoli, diciamo a Pisa, e poi ci siediamo e si prenderanno.
11: Però sono d'accordo con te su questo argomento dei numeri, però delle volte i numeri ti portano a fare dei risultati e delle volte ti portano a fare altri risultati. Comandano per fortuna i risultati. I risultati quest'anno sono stati un titolo e un secondo posto. Se me l'avessero detto a inizio anno,
16: è stato l'anno scorso,
11: essendo a conoscere. No, il titolo quest'anno hai vinto una Supercoppa. No?
16: Scusami, titolo da campione d'Italia.
11: No, titolo in generale, io intendo trofei, anche perché poi ragazzi non è che siamo in Real Madrid qua che ci possiamo permettere di snobbare i trofei, cioè nel senso ogni trofeo è importante per me,
16: assolutamente, ogni vittoria è una gioia,
11: guarda, esatto.
16: Che anche nella spaccatura noi comunque abbiamo una cosa che c'è comune, vogliamo tutti bene del Napoli.
11: Sì. No, ma poi secondo me, Peppe, e con questa ti saluto, un'altra cosa importante è che nella burrasca di questa stagione, tra critiche, giocatori infortunati, eccetera, comunque mantenere la classifica alta, diciamo, è un nostro pregio, cioè significa che noi, anche in un momento delicato, a differenza degli altri anni che magari siamo sprofondati, non siamo andati in Champions, abbiamo fatto, decimo posto è capitato un anno, quindi non lo valuto nemmeno, però magari non ti sei qualificato in Champions, hai fatto quinto, sesto, eccetera, in quest'anno invece abbiamo tenuto duro, quindi significa che la mentalità è cresciuta sotto questo punto di vista.
16: Gianlu, ti ripeto, ognuno ha la visione su questa cosa qua, io la penso un attimino differente da te, però vorrei restare che tutti i tifosi veramente siamo vicini a questi ragazzi, che poi conta,
11: certo.
16: O conta, va, quello che resta è Napoli, è la nostra garanzia, che si chiama Aurelio De Laurentiis, ragazzi.
11: È vero.
16: Grazie.
11: Ciao Peppe, un abbraccio.
16: Mille,
11: buongiorno Giallo, ieri ho visto con grande ritardo il film Again e veramente mi sono venuti i brividi per il percorso fatto, per la voglia di vincere, per la grinta di Mister Conte. Allora mi chiedo, quella grinta, quella voglia quest'anno Conte l'ha persa dopo la Supercoppa per le tante disfatte degli infortuni e scandali arbitrali? Ce lo scrive Gaetano il Corriere, che ovviamente saluto, questo andrebbe chiesto a lui, però insomma ci sono state tante situazioni da gestire, tanti alti e bassi e quindi sicuramente non era facile portare la nave in porto, che ancora non è stata portata perché sarà portata quando ci sarà l'ufficialità della Champions League, quindi aspettiamo per, come dice Conte, poi tirare le somme al termine del raggiungimento dell'obiettivo. Alberto, ciao, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno Gianluca.
11: Ciao.
17: Buongiorno. Io sto ascoltando e ho fatto una mia idea, una mia opinione.
11: Vai.
17: Il Napoli, quando è venuto Conte, era obbligato a vincere, era nei primi quattro doveva entrare, che poi ha vinto il campionato con merito e sofferenza, ha vinto addirittura il campionato al primo anno. Adesso che campione d'Italia, che ha difeso lo scudetto che c'ha sulla maglia, perché l'abbiamo difeso con gli acciacchi e senza, siamo lì a difendere lo scudetto, che poi l'ha vinto la squadra avversaria, va bene. Però io vedo più critiche che elogi con quello che abbiamo fatto. Come hai detto te, campionato, Supercoppa, un secondo posto attualmente, una qualificazione Champions che è certa, e con tutti questi acciacchi, infortuni, errori arbitrali, partite non giocate bene per Napoli, stiamo lì a criticare un campionato che con i se e con i ma non potevamo dire se lo potevamo vincere o no. Non so se mi spiego. Però no, adesso
11: sì.
17: Ma ringraziato, poi si parla del Sarri, ma Sarri ha fatto i punti, bel gioco. Cosa ha portato in bacheca? Niente. Abbiamo visto ieri sera in due partite ha preso 5 gol, eh?
11: No, no, ma certo, ma certo.
17: Io preferisco anche non giocare bene, però.
11: Beh, che però va vista anche la qualità della rosa, eh? Questo va detto, sì. Alberto.
17: Noi non siamo
11: l'Inter è 10 volte più forte della Lazio, la quindi ci poteva stare il risultato di ieri. Oltretutto la Lazio perde una finale per due errori individuali gravissimi, perché ha visto la partita, uno di Nuno Tavares e l'altro
17: sì,
11: di Marusic.
17: La Lazio, scusa che ti interrompo, la Lazio è potuta fare la partita del secolo con noi, sì. Come Bologna, come tante altre squadre contro di
11: sì, vabbè, diciamo che gliela devi anche concedere, perché l'Inter è stata molto compatta ieri e quando c'era da difendere il risultato l'ho saputo difendere, quindi diciamo che
17: ma parliamo del nostro, che a me quello che è successo
11: ma infatti
17: interessa poco, quanto lo sport mi interessa quello che succede in casa mia, tutte queste cose, delle critiche a me non mi stanno bene, anche se Conte è testa dura su certe cose, bisogna anche ammetterlo, sulle rotazioni, sui giocatori. Per esempio domenica non gioca Politano, io sono contento, ma non perché ce l'ho con Politano, perché la maglia se la suda, gioco, sono contento perché Politano fa gli alti e bassi e poteva dare spazio agli altri. Ti lascio, è sempre
11: un abbraccio Alberto, grazie e naturalmente sempre forza Napoli. Allora leggiamo questo messaggio di Antonio da Verona. Caro Gianluca, ti prego di non snobbare questo messaggio. No, ti leggo Antonio. Data l'assenza del grande Diego, ti dico la stessa cosa che ti avrebbe detto lui se ti avesse sentito fare i complimenti al campano interista che ha chiamato prima. Complimenti per cosa? Fai finta di fare una squadra a mille chilometri da te. Ah, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, anche con Diego l'abbiamo sempre detto, magari non lo si può condividere, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. E poi secondo me la prima cosa, ieri parlavamo, no, del vincere sempre e comunque, molto criticata la solita frase della Juventus, io ho detto io voglio vincere sempre ma con onestà, e nell'onestà generale bisogna essere pronti a complimentarsi con l'avversario quando vince, secondo me per merito, perché l'Inter è stata più forte, poi indipendentemente da tutto quello che è accaduto con il caos arbitri e cose, di cui non c'è nessuna condanna e non c'è ancora diciamo niente di provato, ma sono semplicemente accuse che sono rimaste accuse fino a questo momento. Allora se non ci dovessero essere irregolarità, uno guarda diciamo al campionato e dice indipendentemente dagli errori arbitrali l'Inter quest'anno è stata più forte, è stata più squadra e ha avuto anche e soprattutto tutta la rosa a disposizione tutto l'anno, con qualche infortunio che è capitato sì, ma mai niente di paragonabile al Napoli. E io resto dell'idea che se il Napoli fosse stato al completo tutta la stagione se la sarebbe giocata fino all'ultima giornata come l'anno scorso. Vado da Fulvio, ciao Fulvio, buongiorno.
18: Ciao, buongiorno Gianluca, ti ringrazio, scusami se richiamo un'altra volta perché non sono di frequente, non mi piace dare fastidio.
11: Ma figurati, vai.
18: Però quando sento questo personaggio che chiama in ogni trasmissione della giornata, purtroppo io sono il suo opposto. Questo qua è un influencer, lui è un millanta di essere un tifoso del Napoli, ma in realtà non lo è, perché se tu mi fai una campagna diffamatoria contro Conte a sei mesi e oggi ti viene a mente e dici stringiamoci attorno alla squadra, non andiamo da nessuna parte. Tu poi stringiti al tuo mondo, perché noi tutti veniamo a Cabri, non siamo contro Conte. Chi è contro Conte è quello che ha coltivato tu. Per cui facci essere le persone che siamo. Tu assumi l'andaggio, basta, è ora di dire basta. Noi siamo pro Conte. Perché comunque alla fine, ma noi abbiamo criticato che non ci possiamo mettere all'altezza del Provercello. Con quattro scudetti sembriamo di essere il Real Madrid, ma dove vogliamo andare con questa mentalità? cioè a Conte stiamo recitando a Conte, ma ci rendiamo conto, una parte di questo va eliminata. Ti ringrazio Gianluca, scusami.
11: Ciao Fulvio, figurati, un abbraccio quando vuoi. Lo 081 546 6873 è sempre aperto per tutti voi. Togliamo al Napoli di Sarri per infortunio Koulibaly, Mertens, Amsic, Callejon, Isai e vediamo, proprio Isai, e vediamo se arriva secondo. Forza Napoli e forza Conte, ce lo scrive Sasi al 342 00 00 100, eppure questa di Sasi è un'analisi importante. Lorenzo, ciao, buongiorno.
19: Sì, salve. No, io sono sempre tifoso dell'allenatore del Napoli in carica, però anche a questo ultimo messaggio che hai letto, facciamo una cosa, facciamo la campagna acquisti che hanno fatto a Sarri, l'anno che ha fatto secondo gli hanno tolto un centravanti da 38 reti e non gli hanno preso.
11: Questo pure è vero.
19: Vediamo.
11: Questo pure è vero, però a Conte l'anno scorso gli hanno venduto Kvara in piena lotta a scudetto, che è uno dei migliori giocatori al mondo, e ha vinto Kvara, comunque il campionato.
19: Kvara gliel'hanno venduto dopo.
11: Non dimentichiamolo. Ho capito, però perderlo a gennaio, amico mio, perderlo a gennaio e poi vincere lo scudetto è tanta roba, eh.
19: Diciamo che le campagne.
11: Diciamo tutto.
19: Tutto diciamo. Ma infatti Sarri non è che ha fatto decimo, ha fatto due volte secondo e una volta terzo.
11: Okay, no, ma infatti io lo adoro Sarri, mi sono arricreato quando Sarri ha allenato il Napoli.
19: Il secondo posto di Sarri, tutti i tifosi napoletani lo devono considerare un primo posto, se no non ragioniamo di niente.
11: Ah, io lo dico sempre, sfondi una porta aperta con me.
19: Quindi mettiamo i punti sulle i, perché naturalmente poi adesso tutti coloro i quali non si può fare un'analisi tecnica, già si sono dimenticati, allora il mio allenatore che è stato a Napoli, Spalletti, trionfo galattico, naturalmente, scudetto vinto già a marzo, ogni stagione ha la sua, naturalmente. Quindi se uno accenna a qualche critica è perché accenna anche alle condizioni in cui si è arrivati a determinate cose. C'è l'alibi dei molti infortuni, però andiamo anche a considerare a questo punto le responsabilità degli infortuni. Vi faccio un esempio su tutti. Neres si è fatto male la prima volta, vincevamo 2-0 a Roma con la Lazio.
11: Sì.
19: 2-0 a Roma con la Lazio,
11: sì.
19: Risultato in ghiaccio,
11: sì. E mancò la sostituzione. Sì,
19: non lo togli dal campo.
11: Ricordo.
19: In campo fino a che si fa male Neres e uscirà a finire il campionato di Neres. Voglio dire, queste sono attitudini, queste sono responsabilità, non è che sono tutte note di merito, naturalmente. Se tu lo tieni in campo fino alla fine, naturalmente prima o poi rischia qualcuno anche di farsi male. Se in campo fino a che si fa male Neres e uscirà a finire il campionato di Neres. Voglio dire, queste sono attitudini, queste sono responsabilità, non è che sono tutte note di merito, naturalmente. Se tu lo tieni in campo fino alla fine, naturalmente prima o poi rischia qualcuno anche di farsi male. Se non fai una rotazione su un risultato in ghiaccio e

0: uno che non aveva mai fatto il centravanti, la seconda.
1: No, no, ma qua nessuno critica Sarri, Lorenzo, sia chiaro. Solo che qua nessuno critica Sarri, solo che ognuno ha i suoi pregi, ognuno ha i suoi difetti.
0: Posizione, non sto dicendo niente.
1: Sì, sì, no, ma io, Lorenzo, io sia chiaro, io ti capisco perfettamente, cioè nel senso, io sono il primo a dire, anzi tu, se ti devo dire la verità, devo fare i complimenti perché sei molto onesto, perché c'è anche chi spara a zero a prescindere contro Conte perché gli sta antipatico. Tu sei molto onesto, stai pesando i due allenatori e dici io tra i due preferisco Sarri per questo, questo e questo, e ci può stare.
0: Non ho detto ho detto che le analisi vanno fatte stagione su stagione.
1: Esatto, così è.
0: Ci siamo divertiti con Sarri, con Benitez, con Conte, con Spalletti e con Mazzarri. Ogni stagione ha la sua prerogativa, quindi nell'era De Laurentiis è raro che non ci siamo divertiti, però a tutti si possono muovere delle critiche. Ragazzi, noi abbiamo criticato con Ancelotti, Ancelotti è l'allenatore più vincente del mondo,
1: sì.
0: Non è che, cioè, è bello, ma noi critichiamo la stagione di Ancelotti, non critichiamo Carlo Ancelotti, sono cose diverse. Cioè, se vale per Conte che è un vincente, allora Ancelotti non dovremmo manco pronunciarlo.
1: E va bene, Lorenzo, ti abbraccio. Grazie e buona giornata, alla prossima, ciao. Allora ragazzi, ci abbiamo 100 secondi di pubblicità, c'è già Giuseppe collegato, ci sono tanti messaggi che voglio leggere perché come al solito questo argomento è molto divisivo. Attendo anche aggiornamenti per quanto riguarda il ricorso al TAR fatto dalla Lega Serie A nei confronti della prefettura di Roma, che ha deciso di spostare il derby capitolino tra Roma e Lazio lunedì alle ore 20:45. tantissime cose, poi dalle 13 approfondiremo anche in una puntata speciale di Radio Gol con la conduzione di Vincenzo Perna, ci collegheremo con il direttore Walter De Maggio che ci farà e ci porterà tante sorprese, ci porterà tanti ospiti importanti, quindi mi raccomando, rimanete collegati, 100 secondi e torniamo.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
9: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci, andiamo da Massimo. Ciao Massimo.
11: Ciao Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
11: Allora, senti Gianluca, io... Allora, da premettere che per me questa stagione del Napoli io non la vedo proprio fallimentare.
1: Ok.
11: Comunque stiamo andando abbastanza bene, diciamo così.
1: Okay.
11: Però la mia paura, sai qual è? È che se Conte dovrebbe rimanere a Napoli anche l'anno prossimo, potrebbe pesare sul bilancio del Napoli, cioè nel senso che se rimanebbe Conte, comunque si debba spendere altri soldi per fare acquisti,

0: ovviamente per altre cose, e poi non, poi non è che dopo Conte sarà devastante, cioè nel senso faremo la fine della Juventus del dopo Ronaldo, questa è la mia paura, quindi non sarebbe meglio cambiare adesso l'allenatore, prendere un allenatore diciamo così un po' più normale, sa, con un stipendio più normale, anche ovviamente sempre un allenatore buono, un allenatore come dire, con delle ottime idee, io sinceramente la vedrei così, che poi se poi dobbiamo andare tipo... ancora avanti con Conte, poi tu cosa ne pensi?
1: No, tipo fai dei nomi.
0: C'è tipo di un allenatore che mi piacerebbe.
1: Sì.
0: Ma guarda, io andrei su un allenatore comunque giovane e di prospettiva. C'è tipo quella del Bologna, ma adesso mi sfugge.
1: Italiano?
0: Italiano, esatto. Io lo vedo un allenatore bravo, con ottime idee. Però ti ripeto, perché se andiamo su un Guardiola oppure su un... andiamo troppo oltre, okay. Quindi io andrei su questa logica. Tu cosa ne pensi?
1: Ma io ti dico la verità, non lo so, Massimo, ti saluto e ti ringrazio, non lo so, perché io mi affiderei sempre ad allenatori di esperienza che hanno già allenato grandi squadre, perché il Napoli è una grande realtà, perché il Napoli in questo periodo storico ha bisogno di battere il ferro, ha bisogno di rimanere lì, ha bisogno di sfruttare questi momenti delle big italiane in calo, e quindi dato che è una grande squadra di alta classifica, per una grande squadra di alta classifica serve un allenatore che abbia già allenato grandi squadre, che si sappia trovare in contesti dove ci sono pressioni elevate, perché qua ragazzi vieni a allenare al Napoli con la consapevolezza che se fai secondo ti buttano di tutto addosso, perché questo stiamo vedendo oggi. Il Napoli è secondo in classifica e l'allenatore è criticato, quindi qui devi solo vincere lo scudetto per essere applaudito, altrimenti non vieni applaudito. Conte lo aveva detto chiaro e tondo, aveva capito subito l'antifona da allenatore di esperienza qual è. L'anno scorso vi ricordate quando diceva io sono preoccupato perché qui c'è tanta aspettativa a Napoli, c'è tanta aspettativa qui, una grande parte del tifo crede di tifare il Real Madrid, e anche il Real Madrid non vince da due stagioni purtroppo, e per fortuna, perché anche il bello poi di questa città che vive H24 di calcio è che le pretese sono molto alte. Cioè qui se un allenatore giovane con diciamo poca abitudine alla pressione viene qui, fa due partite negative, lo criticano, va in crisi totale, serve un allenatore con gli attributi, con l'esperienza, che se ne importa e se ne frega niente delle critiche, che va avanti per la sua strada, come Conte, come Sarri, come sono allenatori di esperienza. Questa è una piazza che, come dice Conte, come diceva Conte l'anno scorso, ha tanta aspettativa e veramente si aspetta tanto, e si aspetta, mi duole dirlo, ma è così, anzi è magari anche una fortuna, si aspetta di vincere lo scudetto tutti gli anni. Antonio, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Guarda, no, io vi stavo ascoltando prima, io sono perfettamente d'accordo con te, perché un futuro allenatore deve essere alla pari di Conte, cioè alla pari in
1: sì, qui bisogna avere gli attributi, bisogna avere il coraggio di andare controcorrente, certo.
2: Non si può fare un allenatore che viene qua, potrebbe essere un grosso, un italiano, sì, può darsi, va bene, non va bene. Abbiamo fatto l'esperimento con Sarri, ci è andata bene. Però anche con Sarri il rischio c'è stato, perché lui era un allenatore che stava ad Empoli e poi va bene, diciamo non ha vinto niente purtroppo, però almeno per 3 anni ci ha fatto godere di un grandissimo calcio. Quindi secondo me se va via Conte, io sono un po' preoccupato invece, cioè nel senso che se va via Conte, ragazzi, qui è dura, perché è un allenatore importante. A che livello? Un allenatore alla pari che potrebbe essere tipo un Inzaghi che stava all'Inter, che ha dimostrato che ha vinto, ha fatto finale, chi prendi? Un Allegri che già ha vinto, che poi è andato male, però lui partiva già da un curriculum diverso. E su Sarri non lo so, io un punto interrogativo ce lo metterei, perché secondo me Sarri non è un allenatore vincente, cioè ha vinto sì, però nel suo DNA io lo vedo più un allenatore che cerca il bel gioco al di là della vittoria. Ma noi a Napoli noi siamo fatti la bocca buona, non lo so, ecco, un allenatore come Sarri, se magari alla prima partita ha giocato bene poi magari perde, che facciamo? Ce l'abbiamo? Oppure no, dice beh, Napoli ha giocato una grande partita, ha perso, pazienza. Non so a Napoli adesso la situazione qual è.
1: No, secondo me Sarri sarebbe perfettamente in grado di gestire una piazza come Napoli, a maggior ragione chi più di lui, cioè lui conosce la piazza, sa l'atteggiamento giusto, qui non si discute Sarri allenatore, io non discuterei mai Sarri allenatore. Io dico semplicemente che ci vuole un allenatore di una caratura importante con spalle molto larghe.
2: Certo, assolutamente sì, al di là del gioco, perché poi abbiamo visto che con Conte non è che ci siamo divertiti per il gioco, però abbiamo goduto che abbiamo vinto. Allora dobbiamo capire, è meglio godere col gioco oppure godere se magari vince Sarri? È un allenatore che secondo me ho dei dubbi su una ipotetica vittoria di qualche trofeo. Lui purtroppo a Napoli non ha vinto niente, al di là dei 91 punti sappiamo com'è andata, l'avrebbe vinto quel campionato, ok, però oltre a quello diciamo è andata tra virgolette male, insomma, quindi io spero che venga un allenatore di livello, e con Sarri ho dei grossi dubbi, poi capace che sbaglierò, però ecco, questa è la mia opinione.
1: E vediamo Antonio, vediamo, per fortuna la scelta non è nelle nostre mani ma sarà nel direttore sportivo e nella società, che devo dire la verità, la società ha meritato la nostra fiducia in questi anni, questo lo possiamo dire con estrema certezza.
2: In genere gli allenatori, il presidente li ha scelti sempre bene, da Benitez, quindi non è un allenatore, cioè non è un presidente che li ha sbagliati, forse sì, a parte l'anno scorso, però in tanti anni in effetti lui non ha mai sbagliato, da Reggio in poi in Serie A, Mazzarri eccetera.
1: E infatti è proprio così, qualcuno l'ha sbagliato tipo Rudy Garcia, però capita, ogni tanto si può sbagliare, come anche da ammissione del presidente De Laurentiis, perché ciao Antonio ti ringrazio per anche qui diciamo c'è la grandezza di un uomo secondo me è nel saper ammettere i propri errori, e mi ricordo che De Laurentiis ha ammesso i propri errori della stagione nefasta post scudetto, post Spalletti, che purtroppo ricordiamo tutti, ma non sempre fallire diciamo è una brutta notizia, perché spesso dai fallimenti si può risorgere dalle ceneri, noi lo possiamo insegnare soprattutto nel mondo del calcio veramente a tutti. Fiorenzo, ciao.
3: Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Intanto, se ci riflettiamo, tutti gli allenatori che sono arrivati secondi o terzi sono stati criticati, no? Ricordo critiche a Sarri, non vinciamo niente, Spalletti il primo anno l'hanno massacrato, Mazzarri che fece il colpo che stava con... non ricordo, abbiamo criticato noi. Detto ciò, secondo me è un problema tecnico tattico che abbiamo quest'anno. Conte è un allenatore, se vediamo la sua storia, non sarà mai uscito.
1: Fiorenzo, purtroppo io non ti sento bene, ti devo salutare perché il collegamento è veramente disturbato. Vado da Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
4: Ciao Gianluca,
1: ciao.
4: Buongiorno.
1: Caro Giuseppe, ciao.
4: Corriere, ti ricordi?
1: Come no, Giuseppe, ciao.
4: Ciao, tutto a posto?
1: Tutto bene, tu come stai?
4: Tutto bene, ma Diego non c'è.
1: Diego domani torna in studio.
4: Ah, ecco. Io lo vedevo che stavi affrontando un discorso per quanto riguarda l'allenatore, ma perché di Conte secondo te se ne va? Cioè, come sta?
1: Giuseppe, io credo che in questo momento non lo sappia né Conte né De Laurentiis né la società, perché si devono incontrare a Champions conquistata.
4: Esatto, però visto che stavi parlando pure di Sarri, ma ti dico la...
1: Sì, no, Sarri è un nome che piace tanto, però io sono della politica che voglio dirvi cose quando le so. In questo momento io so che né l'allenatore, né il presidente, né la società sanno e conoscono il loro futuro. Il futuro si conoscerà, se ne discuterà quando ci sarà la Champions conquistata, quindi magari vinci con il Pisa, speriamo, incrociamo le dita, perché ragazzi bisogna vincere senza se senza ma, sì, contro il Pisa non ci sono giustificazioni, non ci sono attenuanti e scuse che tengano, e poi magari il giorno dopo a quella vittoria lì sarà un giorno utile per questo incontro.
4: Giallo, ti trovi come quando dissi qualche settimana fa che io con Milinkovic Savic non vedo la porta sicura del Napoli?
1: Sì.
4: Mi hanno messo Meretta, prima ci stava facendo la turnazione, sai, a volte uno, a volte un altro, ma invece Meretta sembra proprio che sia solo di presenza nel caso succeda qualcosa, un infortunio durante
1: la... È la scelta dell'allenatore, che piaccia o no, io credo che quest'anno il portiere sia l'ultimo dei problemi, devo dirti la verità, tra tutti i problemi che ci sono stati quest'anno credo che veramente il portiere sia l'ultimo dei problemi, Giuseppe.
4: Ma pure il fatto di Sarri, ti volevo fare quest'ultima riflessione con te, poi lascio.
1: Vai Giuseppe, vai.
4: Allora, Sarri, se ti ricordi bene, noi abbiamo fatto quel campionato che poi purtroppo non abbiamo vinto lo scudetto. Però secondo me, poi è una mia riflessione.
1: Sì.
4: Sarri se torna di nuovo a Napoli per me non riesce a fare quel campionato.
1: Ma questo non lo possiamo sapere, Giuseppe. È una tua, sì, è una tua impressione, perché non ti piacciono le minestre riscaldate.
4: La cosa che penso io, ma per il semplice fatto, cioè lui ti spiego, perché secondo me il gioco di Sarri fu attuato tramite alcune pure infortuni, mancanze, che infatti si fece 3 in fasso 9 con Mertens, cioè ci fu, era proprio la squadra che riusciva ad adattare quel metodo di gioco di Sarri, perché come possiamo vedere Sarri è andato in altri club dopo Napoli e non abbiamo visto più quel bel gioco che ci fece vedere a Napoli e che purtroppo non abbiamo vinto, però stavamo quasi lì per vincerlo. Però negli altri club, come abbiamo visto anche alla Lazio, non si vede quel bel gioco, perché secondo me era la squadra che riusciva, che era adattata a quel metodo di gioco. Magari puoi avere chiunque tu qua, ma magari quel bel gioco non lo vedrai nemmeno con Sarri. Ma magari può darsi che puoi vincere, sicuramente, perché comunque avendo la squadra, avendo un allenatore come Sarri, magari puoi vincere. Però secondo me non ci sarà quel bel gioco che, cioè non ci illudiamo, secondo me, di quel 90% di possesso palla, le vittorie e tutto. È una mia riflessione, ripeto. Però secondo me non vediamo il bel gioco che abbiamo visto.
1: Potrebbe succedere come potrebbe non succedere. Giuseppe, un abbraccio.
4: Assolutamente. Ciao,
1: ciao, ciao, buon lavoro, grazie. Ciao Gianluca, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a te.
1: Ciao.
5: Volevo chiedere una cosa.
1: Tutto quello che vuoi.
5: Un'intervista tra Corona e il direttore De Maggio.
1: Sì.
5: Volevo sapere qualche notizia in più. Mi sembra di aver capito che l'argomento non si è proprio aperto.
1: Che l'argomento?
5: Non si è proprio aperto questo argomento Corona, almeno per radio, io non ho sentito.
1: A detta di Fabrizio Corona, lui farà uscire qualcosa sul Napoli, niente di tanto rilevante. Lui dice, adesso sono sempre cose da verificare, che potrebbe esserci un qualcosa tra Conte e la squadra, diciamo di discrezio, per ridurla, diciamo, a quello che dice lui. Poi lui dice queste cose, vanno sempre verificate.
5: Il quale praticamente si è spento l'entusiasmo da parte della rosa, potrebbe essere questo.
1: Potrebbe essere, ma sono cose che possono accadere quando lotti per un titolo, magari ti sfuma e ci rimani male. Diciamo che sono cose che nel corso di una stagione possono accadere.
5: Lasciamo intendere.
1: Purtroppo nemmeno il collegamento con Gianluca è buono. Gianluca, non ti riesco a sentire, quindi volo da Luigi. Ciao Luigi.
6: Sì, buongiorno.
1: Ciao Luigi, buongiorno.
6: Bene, come va?
1: Ciao. Bene, tu come stai? Tutto bene?
6: Non ci lamentiamo. Allora, volevo fare un discorso, va bene?
1: Sì, vai.
6: Per l'allenatore, un po' più in generale,
1: okay,
6: per quanto riguarda, diciamo, pure la squadra.
1: Sì.
6: Nel senso che dico io, prima si è parlato di allenature, si è parlato, diciamo, di, come si dice, percentuali.
1: Ok.
6: Diciamo, di quanto punti l'allenatore e quant'altro.
1: Sì.
6: Dal mio punto di vista, io credo che se per esempio l'allenatore per me conta magari il 30% di come si dice, che può influire una squadra,
1: nell'incidere nei risultati di una squadra, secondo me è un po' più alta la percentuale, Luigi, ti dico la verità.
6: Tu dici più di 30%?
1: Sì, perché il modo in cui, diciamo, approcci a una partita, il modo in cui ti alleni nel corso di una settimana è molto opera dell'allenatore. Un po' come quando vai, non lo so, io faccio sempre l'esempio con me con la palestra. Io se vado da solo in palestra sto a guardare il telefono tutto il tempo a chiacchierare. Invece se c'ho un allenatore vicino a me che mi dice vai, forza, lavora, magari rendo il 300% in più. È la stessa cosa più o meno. Poi ovviamente in modo molto maccheronico te lo spiega.
6: Assolutamente, no, ma la penso come te. Nel senso che io dicevo, facevo questa riflessione per quanto riguarda questa percentuale, perché non è bassa. Nel senso, soprattutto oggi, io credo che forse ragione, pure qualcosa in più, perché oggi l'allenatore deve comunque gestire una società, una squadra che per esempio non è più come 15-20 anni fa,
1: sì,
6: giocava magari una o due partite a settimana, però non come adesso. Oggi l'allenatore, come hai pure parlato di gestione, cioè per quanto riguarda la gestione del calciatore, è preparazione, ritiro, infortuni, mentalmente ogni 3 giorni le top squadre devono comunque cambiare. Stai giocando per esempio Napoli-Milan,
1: sì,
6: dopo 3 giorni devi giocare Manchester City-Napoli,
1: sì,
6: comunque devi anche, diciamo, come dice, cioè è un po' più completa la come dice, rispetto secondo me
1: in questo secondo me Conte pecca un po', ma perché lo dice il suo storico, come vi dico che parla il suo storico, il suo palmarès per quanto riguarda le vittorie, gli scudetti nella gestione doppia Europa e campionato, lo storico di Conte dice che la media è troppo bassa, su questo Conte pecca.
6: Noi non siamo nessuno, altrimenti stavamo sulle panchine tutti quanti, siamo tutti allenatori, come si dice.
1: Esatto, vabbè, anche il bello di questa città, io dico sempre questo, perché poi noi viviamo di calcio, no? Quindi è bello questo.
6: Questo sicuramente, però io dico una cosa, se tu per esempio un allenatore di calcio, va bene,
1: sì,
6: cioè,
1: sì.
6: Diciamo, in generale, tu hai detto per esempio Conte non è abituato, io voglio riferirvi un pochino a Zeman, anche se la tipologia di calcio è diversa, però come preparazione,
1: okay.
6: Sentito, preparazione di Conte faceva preparazione tipo Marin, si è detto prima volta sì, sì. Giornali l'ho letto,
1: sì, sì, sì.
6: E se vedi magari qualche filmato di Zeman faceva fare di gradoni e faceva fare delle salite, sì è vero, partivano a razzo, partivano a mille, aveva anche giovani, ha pure valorizzato soprattutto l'attacco perché faceva una fase offensiva pazzesca,
1: sì.
6: Poi magari lui peccava in fase difensiva, tutto a posto, però dove voglio arrivare? Qual è il nesso logico? Nel senso, qual è la doppia cosa? Nel senso che comunque pure Conte fa la stessa cosa, fare delle preparazioni pazzesche, ok? Valorizza pure dei giocatori mentalmente un po' alla Mourinho, perché comunque gli dà mille e mille, è vero, nell'immediato ti vince anche, però poi nel futuro, come hai detto tu, nella doppia partita, perché comunque spompa secondo me i giocatori, secondo il mio punto di vista, quindi spompandoli tu ogni tre giorni non riesci a recuperare fisicamente, quello secondo me è per questo abbiamo avuto 38-39 infortuni pure muscolari, non so come la pensi su questo punto di vista tu. Sì, magari è un discorso valido il mio.
1: Va bene Luigi, ritorneremo a parlarne perché c'ho la pubblicità che incombe, quindi ti saluto e ti ringrazio, poi ritorneremo sicuramente a parlarne anche con Diego, grazie per aver telefonato e un abbraccione, ci dobbiamo fermare ragazzi, 100 secondi di pubblicità e rientriamo.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Ecco, per esempio, leggo molti messaggi al 342-00-00-100. C'è Andrea che fa il nome di Xabi Alonso. È un nome che francamente mi piacerebbe tanto. È andato al Real Madrid, si è un po' bruciato. Io dico sempre che c'è differenza tra allenatore e gestore di campioni. Cioè, per esempio, gestore di campioni mi viene in mente Carlo Ancelotti, che va al Real Madrid e riesce a vincere di tutto e di più, e magari viene al Napoli e fa un mezzo fallimento. Xabi Alonso va al Bayer Leverkusen, riesce a levare uno scudetto dalle mani del Bayern Monaco, che è cosa molto complicata, giocando a calcio in un modo stramega divertente. Arriva anche in fondo in Europa, vi ricorderete la finale di Europa League con l'Atalanta, poi persa per quella prestazione mostruosa d'alieno di Lookman con la sua tripletta. Vi piacerebbe Xabi Alonso al Napoli? Io sono sicuro che in tutti i tra virgolette giochisti mi diranno di sì. Vediamo. Gaetano, ciao, buongiorno.
7: Ciao Gianluca, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
6: Grazie mille.
7: Tutti i giorni.
6: Grazie Gaetano.
7: Un saluto anche a Diego quando tornerà.
6: Che torna domani, che torna domani.
7: Bene, perfetto. Volevo fare una domanda.
6: Sì, vai.
7: Se non sbaglio mancano 3 punti giusto alla conquista della Champions nelle ultime 2 partite, anche a blindare il secondo
6: punto. Sì, mancano 3 punti per l'aritmetica, indipendentemente dai risultati delle altre.
7: Sì, allora io non capisco una cosa, perché dobbiamo sprecare energie, noi tifosi, voi giornalisti e chi più ne ha più ne metta, per parlare del futuro quando ancora non sappiamo se Conte resta oppure no? Non capisco perché dobbiamo parlare dei futuri allenatori. Concentriamoci sulle ultime 2 partite, chiudiamo questo campionato che è stato sfortunato, perché secondo me il Napoli, se non avesse avuto tutti quegli infortuni, sicuramente avrebbe lottato per qualcosa di più importante rispetto, sì, al secondo posto. E non capisco perché oggi noi ci dobbiamo far del male da questo punto di vista, cioè anziché tifare la nostra squadra pensiamo al futuro. Al futuro ci pensiamo dopo il 24 maggio magari, così dice, vediamo se Conte resta oppure no. Io mi auguro di sì, tutta la vita io ero uno di quegli scettici quando è arrivato sulla panchina di Napoli, che non lo sopportavo. Ora devo dire la verità, ho cambiato totalmente la mia opinione dall'anno scorso già nei confronti di Conte, quindi Conte per me è tutta la vita, però almeno facciamogli finire prima il campionato e poi dopo parliamo del futuro allenatore. Che ne pensi?
6: No, vabbè, cioè, ma io, guarda, con me sfondi una porta aperta. Poi chiaramente sono qui per rispondere a quelle che sono le considerazioni e le domande degli ascoltatori, quindi se mi introducono ad un tema non posso fare finta di non guardarlo. Io sono d'accordo con te, prima si pensa a chiudere la qualificazione in Champions, come d'altronde pensano Conte, De Laurentiis e tutti coloro, diciamo, che sono addetti al presente e al futuro della società, e poi dopo si parla di futuro. È chiaro che tutto passa dalla partita con il Pisa e dalla partita con l'Udinese, speriamo da quella con il Pisa e basta, e poi se ne parlerà. Sono d'accordo con te, Gaetano, ti saluto e ti ringrazio. Nel frattempo, ciao Gaetano, suscita molta discussione la mia domanda riguardo il futuro a Napoli di Xabi Alonso, che potrebbe essere secondo me un allenatore papabile da ingaggiare. Marcello Calvano mi ha detto dalla redazione, vatta a controllare la notizia, perché mi sembra che lui già abbia espresso gradimento per un'altra squadra. Effettivamente sono andato a controllare, ho visto che ci potrebbe essere il Liverpool sulle tracce dell'allenatore spagnolo, che tra l'altro vanta un passato glorioso al Liverpool, dove è praticamente cresciuto, e sicuramente è una squadra importante, un club importante, che ha Arne Slot come allenatore, che quest'anno è un po' fallito, ma l'anno scorso ha vinto la Premier League. Io consiglierei a Xabi Alonso di non andare a bruciarsi ancora una volta in un top club, non che il Napoli non lo sia, però insomma secondo me il Napoli sarebbe perfetta come, per lui come meta e come squadra. Però io ve lo dico, in questo momento mi tengo stretto ancora Antonio Conte. Ciao Maurizio, buongiorno.
8: Ciao, allora innanzitutto anch'io, Xabi Alonso per me va bene, l'importante è che siano allenatori che facciano giocare le squadre a calcio, perché oggi bisogna giocare a calcio.
6: Sì, no, ma lui lo è, lui al Bayer Leverkusen, se ricordi, ha fatto divertire.
8: Magari a volte perde qualche partita perché vuole giocare a calcio. Io ieri ho visto la partita, Sarri, per carità, ha fatto tantissimo a Napoli, però ha messo 11 persone dietro la linea della palla, non fa nessuna aggressione alta, non fa nessuna, cioè si è messo là dietro con un Patrick davanti alla difesa. Stava lì solamente a...
6: Però devi anche, Maurizio, ti posso dire una cosa, devi anche comparare con il valore della squadra, eh?
8: Ho capito, però comunque hai perso lo stesso, a quel punto me la vado a giocare.
6: Ma hai perso per due errori individuali brutti.
8: Altrimenti la Cremonese non gioca con nessuno, si deve mettere sempre dietro la linea della palla.
6: Quello così fanno, infatti.
8: Però poi alla fine vedi, procede lo stesso. Quindi,
6: infatti, sì.
8: Quindi alla fine se non giochi, almeno ci provo, vado a giocarmela.
6: No, ma questa è una grande verità,
8: Poi volevo partecipare anche al discorso Conte. Secondo me Conte resta, io ne sono contento e soddisfatto, perché comunque non me lo toglie nessuno alla testa che senza i 7-8 senza gli infortuni e senza qualche errorino, lo voglio chiamare così, errorino arbitrale, noi avevamo 7-8 punti in più, e forse dai ti giocavi qualcosina, forse avevamo anche qualche turno in più sia in Coppa Italia che in Champions. Quindi io Conte per me va bene, anche perché se non va in nazionale non vedo altre squadre che lo possano prendere con l'ingaggio che ha, e lui c'è un altro anno di contratto, e sicuramente De Laurentiis non prende un altro allenatore avendo un anno di contratto Conte. Quindi secondo me Conte resta, e sono ben contento che resti, anche perché Conte è sinonimo di garanzia per i calciatori. Cioè se io calciatore so che c'è Conte a Napoli, beh, un pensiero di venire a Napoli lo faccio. Se invece devo andare a Napoli con un allenatore emergente che non ha mai fatto una Champions e così via, magari ci penso un pochino prima di andare a Napoli. E poi un'altra cosa, non so se sei d'accordo, secondo me è da svecchiare un po' la rosa, gente come De Bruyne, Lukaku, che abbassano notevolmente l'età media della rosa e alzano notevolmente la voce degli stipendi, e secondo me devono andare via, tanto non hanno dato nessun contributo, quindi questi calciatori via, e prendiamo qualche altro calciatore, dando qualche altro calciatore come abbiamo fatto con Lobotkin, chissà, che erano semi sconosciuti che poi qui si sono confermati. Noi dobbiamo andare su questi, i Lukaku, i De Bruyne servono per un anno, ma già Lukaku è al terzo, quindi secondo me io rinuncerei ben volentieri a questi calciatori e andrei su altri profili. Non so cosa ne pensi tu.
6: No, ci può stare, è una tua impressione. Ti saluto Maurizio, così faccio l'ultima telefonata della giornata con Paolo. Ciao Paolo, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Allora, ciao. La prima considerazione che faccio è che qualsiasi squadra avesse giocato ieri con l'Inter in finale di Coppa Italia l'avrebbe presa, perché attualmente nessuna squadra italiana è in grado di competere con l'Inter. Seconda considerazione che ti faccio, per me, se l'anno prossimo, Conte o non Conte, nel momento in cui l'anno prossimo vanno via De Bruyne, Lobotka e anche Sa, ti dico che Napoli per me è da quarto posto in poi, perché per me nel momento in cui dovessero andare via questi tre giocatori, De Bruyne, Lobotka e anche Sa, la lotta allo scudetto è Inter e Juventus, terza posizione la Roma, il Napoli si gioca il quarto posto in poi con il resto delle squadre. non so se tu la pensi allo stesso modo come me, nel momento in cui premetto,
6: sì,
9: dovessero andare via De Bruyne, Anguissa e Lobotka. Volevo sapere tu cosa ne pensi.
6: Allora, caro Paolo, è un argomento molto interessante. Purtroppo la pubblicità e le news che incombono, quindi ti devo salutare, però ti prometto che domani con Diego Maradona Junior in studio affronteremo l'argomento. Io devo chiudere, grazie a Ciro Froio e Nello Iorio in regia, Gabriele Rasi alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano, poi una nuova puntata speciale di Radio Gol con Vincenzo Pern, ci sarà anche Walter De Maggio collegato con noi, con tanti ospiti, non perdeteveli, mi raccomando, e naturalmente aggiornamenti su quella che sarà poi l'orario, il ricorso al TAR, l'esito, insomma abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Da Gianluca Miranda è tutto, noi ci diamo appuntamento domani naturalmente con Diego Maradona Junior in studio. Ora un po' di pubblicità e poi le ultime notizie.
0: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura la cronaca, una donna di 65 anni è stata accoltellata con un paio di forbici dal marito al culmine dell'ennesima lite. È successo al rione Traiano nel pomeriggio di ieri. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato l'uomo di 66 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra i due sarebbe nata per motivi banali e sarebbe degenerata rapidamente. L'uomo avrebbe iniziato ad insultare e minacciare la moglie per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l'aggressione. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l'ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 21 giorni. Ancora la cronaca, 5 arresti sono avvenuti stamattina nell'area Flegrea per estorsione, tentata estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, a far partire l'indagine è stato un imprenditore del Casertano, titolare di un autonoleggio, finito nel mirino di un clan all'epoca egemone nella zona di Bagnoli. Stamattina la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 pregiudicati dell'area Flegrea, ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di estorsione, tentata estorsione e rapina. Cambiamo argomento. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta a Pozzuoli, tra via Ariete e il quartiere Licola. La polizia municipale puteolana ha sequestrato un'area di circa 28 metri quadrati e denunciato il responsabile territoriale di una società di costruzioni. I rifiuti, pur separati per tipologia, non erano coperti né isolati dal terreno ed erano esposti agli agenti atmosferici. L'area risulta di proprietà congiunta del comune di Pozzuoli e della parrocchia San Massimo e Santa Maria Goretti. Chiusura con lo sport, il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Ancora caos orari per la penultima di campionato. Dopo il comunicato della prefettura di Roma per lo spostamento del derby capitolino a lunedì sera, la Liga Calcio fa ricorso al TAR. Attesa per data e orario di Pisa-Napoli, per il momento prevista per domenica 17 maggio alle ore 12:30, ma che potrebbe slittare a lunedì sera alle 20:45 per garantire la contemporaneità con le altre gare. L'ultima ipotesi è l'anticipo alle 12 di domenica, con la finale degli Internazionali d'Italia posticipata alle 17:30. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Giovedì 14 maggio inizia una nuova puntata di Radio Gol. Ben ritrovati da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli da ogni parte del mondo. Saluto e ringrazio in redazione Gianluca Miranda, così come alla regia audio Nello Iorio e Ciro Froio con Gabriele Raci alla regia video. Sarà una puntata speciale, come vi abbiamo già preannunciato ieri, perché il nostro direttore Walter De Maggio sarà in diretta da Pescara, lì dove c'è un torneo di padel delle stelle con tanti ex calciatori, anche vecchie conoscenze del calcio partenopeo, ex calciatori del Napoli e anche grandi amici di Radio Gol. Vi porteremo ai nostri microfoni le loro voci, le loro opinioni sul momento Napoli, sul momento della Serie A e anche ovviamente sulla nazionale e su Antonio Conte. Tra l'altro oggi Napoli invece è protagonista di un altro fatto, diciamo, che riguarda un altro sport, ovvero il ciclismo. Grandi disagi a partire da stamattina, perché fa tappa per la quinta volta consecutiva a Napoli il Giro d'Italia e ovviamente le ripercussioni sul traffico sono state davvero tante. Ieri sera la vittoria dell'Inter in Coppa Italia per quello che ormai viene definito doblete, anche se lo sapete sono sempre poco d'accordo su questo tipo di diciture, però si porta a casa il trofeo battendo la Lazio di Maurizio Sarri. Sarri che si dice molto scontento di un'eventuale partita alle 12:30 di domenica o addirittura alle 12 tra Roma e Lazio, e questa partita poi ovviamente mette a rischio tutte le altre che dovranno giocare in contemporanea per la qualificazione alla Champions League, e la Lega farà ricorso al TAR per cercare di sovvertire quelle che sono state le decisioni della prefettura per motivi di ordine pubblico in relazione al fatto che l'Olimpico è troppo vicino allo stadio del tennis, quindi al centrale del tennis lì degli internazionali. Tra l'altro, a proposito di calcio e di stadio e di vicinanza col tennis, ieri sera è successo un altro patatrac, perché a un certo punto, dopo la vittoria dell'Inter, fuochi d'artificio per lo stadio Olimpico, umidità che ha buttato verso il basso tutti quelli che erano i fumi di questi fuochi d'artificio, e purtroppo a un certo punto interruzioni di 18 minuti della sfida tra Hodar e il nostro Luciano Darderi. Fortunatamente poi alla fine lo stesso italiano è riuscito a vincere e si guadagna la prima semifinale di un Master 1000. Però facciamo così, ritorniamo al calcio e lo facciamo salutando il nostro primo ospite. È davvero un piacere poter aprire questa puntata di Radio Gol, Bruno Longhi. Ciao Bruno.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Prima di parlare di Napoli, ti voglio chiedere di questo caos, no? A proposito dell'orario di queste sfide che si dovranno giocare in contemporanea per favorire una regolarità a proposito del corretto svolgimento per la qualificazione alla Champions League. Prefettura che dice non si può giocare il derby alle 12:30, e per quanto riguarda invece le squadre, invece, cioè la Lega Serie A dice no, si deve giocare in quell'orario. Insomma, ci facciamo sempre del male da soli, perché il calcio italiano ci regala sempre momenti di grande confusione.
1: Sì, non è che riguarda solo il Napoli, riguarda tutte quelle squadre che chiaramente sono coinvolte, no, nella lotta per la zona Champions, anche se il Napoli è in una situazione di privilegio. Ma guarda, ovviamente in questo cancan, in questo caos che si è venuto a creare, c'è stata una voce che secondo me è stata la voce della saggezza, ma anche dell'onestà, è quella del presidente della Lega, che ha detto: purtroppo abbiamo sottovalutato la Lazio. È un'ammissione, no, che ovviamente fa capire che nel momento in cui sono stati stilati i calendari non si è pensato all'eventualità che la Lazio potesse andare in finale di Coppa Italia, perché se non fosse andata il derby si sarebbe giocato di sabato e tutte le altre partite, Napoli, Pisa eccetera eccetera, si sarebbero giocate di sabato. È un'ammissione di colpevolezza, ma dico che la Lega dovrà provvedere in futuro, perché tutte le eventualità vanno eventualità possibili si deve tener conto, perché può sempre accadere l'imponderabile. Detto questo, siamo soltanto qui in attesa di capire quello che accadrà, anche se sembrerebbe che le partite saranno a questo punto procrastinate a lunedì, tutte alla stessa ora. E il problema non è tanto per coloro che seguono il calcio e che debbono dare dei giudizi, ma il problema è ovviamente per tutti quei tifosi che debbono spostarsi e magari hanno programmato la loro vacanza o la loro trasferta in una giornata diversa rispetto a quella di lunedì. E poi non dimentichiamo che anche le squadre di calcio che si spostano debbono affrontare una situazione logistica che è variabile, che ancora non è definita. Se pensiamo che rispetto, non so, agli anni 80, quando erano 20 i componenti di un gruppo, di una squadra di calcio importante, diciamo dei primi posti, anche se oggi sono 50-60, per cui l'aspetto logistico ti impone di avere prenotazioni agli hotel, trovare campi d'allenamento, perché se giochi di lunedì dovrai magari fare, certo, il riscaldamento o il risveglio muscolare o in hotel o da qualche altra parte. È veramente un grosso caos, non è solo relativo al momento, all'ora o al giorno in cui si giocherà, è un caos complessivo che nasce, è proprio questo il caso di dirlo, dalla sottovalutazione nei confronti della Lazio, o forse per colpa del portiere Motta che ha parato coi 4 rigori e ha permesso alla Lazio di andare in finale.
0: Può essere. Intanto Bruno ti fermo un attimo perché come avevo preannunciato in apertura sarà una giornata particolare e mi volevo collegare subito con Pescara per ritrovare il nostro direttore Walter De Maggio, perché lo vedo già in compagnia di Dario Marcolin. Walter, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, tra l'altro con Dario ascoltavamo Bruno e lo salutiamo. Padel Mania, il Padel Show a Pescara, dal sole di Pescara con Dario Marcolin, finalmente ti vedo.
3: Finalmente siamo dal vivo io e te, siamo sempre in collegamento, finalmente abbiamo l'occasione per stare insieme.
2: Immortaliamo anche per i nostri social questo momento. Dario, parto proprio in ordine cronologico da ieri sera, eri all'Olimpico, vince l'Inter, vince Chivu, Coppa Italia, il doblete al primo anno, insomma mi sembra che l'Inter abbia fatto una stagione importante.
3: Sì, molto importante, perché se tu pensi che è vero che Chivu è un figlio dell'Inter, nel senso che è tantissimi anni che è lì, però poi ha avuto la bravura di coronare questo doppio traguardo e devo dire che ha stupito un po' tutta l'Italia per come è riuscito a gestire sia in campo che fuori un ambiente che aveva fame, che aveva voglia e che aveva tanta qualità. Lo ha dimostrato ieri sera, l'Inter è stata superiore alla Lazio in 3 giorni, in 2 partite l'Inter ha fatto 5 gol e ne ha presi 0 contro la Lazio. Questo ti fa capire che questa è una squadra che ha dei margini ancora più alti. È vero anche che negli ultimi anni la guerra, diciamo il combattimento per lo scudetto è sempre Napoli-Inter, una volta una, una volta l'altra, una volta uno, si è introdotto il Milan una volta, però poi alla fine sono Napoli e Inter, sono le due squadre che nel nostro campionato hanno qualcosa di più.
2: Ecco, numeri alla mano, al netto degli infortuni tanti del Napoli e di qualche operazione di mercato non brillante, però l'Inter ha fatto 85 gol, il Napoli 54, e quello è il gap che va colmato, è lì che a tuo avviso il Napoli dovrà lavorare anche per il futuro?
3: Beh, sicuramente migliorare i numeri offensivi, sì, sono tanti, è vero anche che l'Inter aveva 2 che iniziavano e 2 che subentravano, avevano tanti cambi, avevano una rosa più profonda rispetto agli altri, però sia il Napoli che anche il Milan, io aggiungo anche il Milan che fino a qualche partita fa aveva quel gap diverso, la fase offensiva è sempre quella che fa la differenza, l'Inter l'ha avuta, il Napoli ci sta lavorando, gioca diversamente. Io l'unica scusante che do al Napoli è il fatto che non hanno mai giocato gli stessi, perché c'è stato il momento iniziale dei Fab Four, poi c'è stato il momento di Vergara, poi di Neres, poi sono ritornati, cioè non hai mai avuto, mentre l'Inter invece ha sempre avuto quei 2 titolari là davanti, quei 2 che subentravano. Tolto una parentesi per l'Otaro, quello vuol dire molto per l'andamento di una stagione.
2: Senti Dario, tu Napoli la frequenti, sei spesso in televisione al lunedì, poi vieni ovviamente per DAZN, e Napoli si divide sul futuro di Conte. Ora la realtà è che ci sarà bisogno di un incontro, si confronteranno il presidente e Conte, la sensazione è che potrebbero non avere una visione comune. E secondo te come va però giudicata questa stagione del Napoli con la Supercoppa, col secondo posto e con un percorso non brillante in Europa?
3: No, guarda, per me è una stagione positiva proprio per quello che hai detto tu, Supercoppa italiana e comunque anche il fatto di arrivare secondo. Conte nel nostro campionato è arrivato primo, è arrivato secondo, e già questo vuol dire che è sinonimo di garanzia. Poi non dimentichiamo, perché noi ci ricordiamo molto il finale, no, delle stagioni, ma quello che ha passato il Napoli con tutte quelle assenze, la vera bravura di Conte secondo me è stata sempre trovare una soluzione alla difficoltà. Mi viene in mente la partita dopo Bologna, ha cambiato atteggiamento 3-4-2-1, mi viene in mente che Neres a un certo punto faceva la differenza, poi si è fatto male. Vergara uguale, è entrato, ha fatto molto bene. Il ritorno di De Bruyne, Anghissà magari che non sta, cioè tutte queste cose al netto del peso specifico della stagione non è tanto quello che ti hanno tolto, ma è stata la risposta che hai dato a quelle difficoltà. E il Napoli la risposta l'ha sempre data. Io dicevo una cosa di Antonio Conte: o trova la via o la costruisce. In quel caso lì ha dovuto costruirla per le assenze.
2: Noi per andare al mondiale o troviamo la via o la costruiamo, forse è meglio costruirla.
3: No, dobbiamo costruirla, adesso ci sarà un grande cambiamento, ci sarà qualcosa che ripartirà un po' da zero, anche perché l'Italia che non va ai mondiali è una cosa che a noi è come essere vestiti senza le scarpe, cioè, ci manca qualcosa.
2: Dario, un'ultimissima, io ti ricordo ovviamente da calciatore, so che sei molto bravo anche a padel. Meglio da calciatore o Dario se la gioca anche col padel?
3: No, meglio da calciatore, anche se tu oggi vedrai uno scenario che viene fuori. Ci sono 20 coppie e ti devo dire tutti i calciatori di livello come calciatori, ma di livello anche di padel. Ci sarà un agonismo pazzesco, ma la testa dei calciatori tu la noterai, perché si gioca in due, i due attaccanti, i due centrocampisti, i due difensori centrali. Il calciatore è abituato a giocare in coppia, è abituato a concentrarsi, quindi la giornata è lunga.
2: Tra poco il Tank e Dennis, avremo tre campioni del mondo ai nostri microfoni: Cristian Zaccardo, Marco Amelia e Fernando Llorente, Cristian Panucci, Pasquale Foggia. Sarà una giornata lunga, io faccio il tifo per te, è ufficiale.
3: Grazie. Io sono con Cerci in coppia, che è un po' più giovane di me, quasi 20 anni in meno, lo faccio correre, più come quando Montervino correva per me, ti ricordi?
2: Certo, tu non fai, tu stavi con la lui si metteva seduto a centrocampo, sediolina, e Montervino. Grazie Dario.
3: Grazie a te, grazie, è sempre un piacere.
2: Linea a te Vincenzo, tra poco il Tank e Dennis.
0: Grazie, grazie al nostro Walter De Maggio lì inviato a Pescara per Padel Mania. Ovviamente siamo radio partner, abbiamo la possibilità di avere ai nostri microfoni tanti campioni, così come abbiamo anche la possibilità di avere tanti ospiti. Ringrazio Bruno Longhi che ovviamente aveva impegni, l'abbiamo salutato. Abbiamo il direttore Antonio Di Rosa che ci raggiunge in diretta. Ciao Antonio, benvenuto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno a te. Senti, noi in apertura abbiamo titolato attraverso la nostra grafica navigare a vista, perché di fatto l'obiettivo Champions ancora non è stato raggiunto, e così come non credo che sia stato raggiunto un accordo anche sul futuro di Antonio Conte e sulle idee di Aurelio De Laurentiis. Bisognerà prima raggiungere questo obiettivo per poi eventualmente concentrarsi su questo famoso incontro che ci dirà che Napoli avremo nel prossimo anno.
4: Faticoso per tutti: Napoli, Milan, la Juventus, la Roma, il Como è quello che mi sembra più fresco e meno e più disinibito, perché ha poco da perdere, ha già conquistato l'Europa, ma le altre balbettano, sono tutti col fiato corto e non riescono ad avere i risultati che tutti ci aspettavamo, visto il livello di queste squadre. 180 minuti proprio, come si suol dire, al cardiopalmo, perché le squadre avversarie non regaleranno nulla, come è giusto, e quindi ci saranno difficoltà per chiunque, sia che giochi in casa sia che giochi fuori casa. E Napoli è tra questi, vista la sconfitta col Bologna, gioca a Pisa, che sulla carta dovrebbe essere semplice, però insomma.
0: Senti Antonio, ma secondo te è un matrimonio destinato a durare, quello tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte?
4: Non lo so, perché Antonio è imprevedibile, cioè sta bene in un posto, ci sta per qualche anno, poi cambia, perché non sta per tanti anni nello stesso posto.
0: Quindi è sempre complicato.
4: È sempre complicato, i caratteri sono complicati e ognuno fa le valutazioni anno dopo anno, sia il presidente che Antonio.
0: È vero. Antonio, io ti devo salutare purtroppo perché abbiamo dei collegamenti attivi e quindi vorrei ritornare a Pescara, però ti ringrazio per essere stato
4: con
0: noi.
4: Buona giornata.
0: A te, buon lavoro. Grazie davvero ad Antonio Di Rosa, perché come preannunciato avrebbe avuto il nostro Walter De Maggio un altro super ospite ai suoi microfoni lì a Pescara. Allora vengo da te, Walter.
2: Eh sì, Padel Mania, e che ospite amatissimo dai tifosi del Napoli, il Tank Dennis. Ma che bello ritrovarti, Tank, come stai innanzitutto?
5: Bene, sempre trovarsi in questi tornei, in questi eventi, sempre bellissimo.
2: Con tanti amici, con tanti campioni. Senti Tank, parto dal Napoli. Tu Napoli la conosci, Napoli ci hai giocato, Napoli si divide. Pure il Napoli è secondo, ha avuto una stagione difficile, non bene in Europa, vince la Supercoppa. Dovendo fare un bilancio, che stagione è secondo te?
5: No, sicuramente e soprattutto una stagione molto positiva, anche perché ricordiamoci che ha avuto dei giocatori con tanti infortuni, che secondo me lì ha dove è stato magari la differenza tra lottare lo scudetto e arrivare secondi, perché tranquillamente si aveva tutta la rosa completa, non ho dubbi che poteva arrivare fino alla fine in lotta per lo scudetto con, insieme all'Inter. Però positiva, seconda in classifica, ma comunque niente, Napoli è sempre di quelle squadre che alla fine è importante perché serve alla città, serve alla società e soprattutto ai giocatori.
2: Tu in carriera hai sempre fatto gol e forse l'anello debole di questa stagione del Napoli è proprio i gol realizzati. Sono 54, l'Inter ne ha realizzati 85, solo 10 gol per Højlund. Secondo te è un problema anche di come Tanque è stato servito e magari non ha avuto quei palloni giusti da finalizzare per i gol, perché poi faceva sportellate da solo con i difensori?
5: Sì, come dici tu, io lo conosco bene a Højlund, l'ho visto prima che iniziasse a fare tanti gol all'Atalanta, è un giocatore molto completo, un giocatore molto generoso, un attaccante che non soltanto fa gol, sino fa un lavoro per la squadra, in fase di non possesso lavora tanto, e abbiamo visto anche gli infortuni che ha avuto magari all'inizio, anche Lukaku che come giocava soprattutto il Napoli con degli inserimenti che poi l'ha utilizzato benissimo, sia con le mezzala che sono riuscito a fare tante gol, utilizzano le punte per inserire non soltanto alle mezzala sino anche agli esterni, e lui fa questo lavoro qua, magari è un giocatore più diverso, ti va più in profondità e ti dà la possibilità magari di utilizzarlo in diversi momenti del reparto offensivo.
2: Tu sei stato a Udine, laddove da Udine hai fatto il percorso inverso, prima Napoli, poi Udine, poi Bergamo, e invece Luca è arrivato a Napoli da Udine. Si sente una differenza di piazza così importante? Ha potuto pagare questo salto in alto?
5: Sì, diciamo che per come è iniziato Luca era un giocatore con delle prospettive, è un giocatore con delle prospettive importanti. Napoli è una piazza non facile, Napoli è una piazza calda, noi sudamericani, noi argentini ci adattiamo subito perché siamo tanto simili, però sicuramente magari lo spazio non è che l'ho trovato tantissimo, magari quello non l'ho aiutato tanto, però Napoli è la piazza che ti permette magari di ogni partita insieme al pubblico di dare il massimo. Non vuol dire che Luca non l'ha fatto, però secondo me ha avuto un po' di difficoltà ad adattarsi a credere su quello che è le sue caratteristiche, che poi è un giocatore molto completo, però evidentemente in quel senso lì l'ha sofferto.
2: L'ultima domanda invece, visto che hai detto noi sudamericani, noi argentini, il Napoli lo segue un argentino, segue Ceballos. Ezequiel Ceballos, come il Pocho di nome, sarebbe un profilo perfetto per far esplodere il Maradona?
5: È un giocatore che si può adattare benissimo, c'ha la pressione di una squadra grande come quella che sta giocando adesso, ma comunque può essere il giocatore perfetto per questo Napoli.
2: Io ti voglio ringraziare, Tanque, ovviamente tutte le volte che tu intervieni immaginerai quel gol, il 2-2 al Milan, fu un boato credo pazzesco dal campo.
5: Sì, uno dei gol più ho sentito nella mia carriera, a livello, diciamo, poi lo stadio era strapieno, il pubblico ci ha fatto sentire, e tra l'altro tra poco andiamo al Maradona a fare questa partita a beneficenza, quindi sarà un'emozione importante tornare al Maradona e con il pubblico del Napoli sarà bellissimo.
2: Sono contento che tu ricordi 26 maggio, la notte dei leoni. Noi siamo la radio ufficiale, ve la racconteremo con Vincenzo Perna, con i grandi protagonisti, dal Tanque al Pocho a Amsic, tutti i grandi campioni. Ci vediamo il 26, Tanque.
5: Ci vediamo il 26 al Maradona.
2: Per una volta sono venuto io a Pescara, poi il 26 vieni tu a Napoli.
5: Per forza, sì, tanto si torna sempre a Napoli.
2: Ciao Bomber, grazie. Vincenzo, a te.
0: Grazie, grazie al nostro direttore Walter De Maggio. Ovviamente avremo altri tanti ospiti ai microfoni del nostro direttore lì da Pescara a Padel Mania. Ovviamente, per quanto riguarda, prima di andare in pubblicità, la questione partita, visto che citava il 26 Walter, però quello che ci interessa soprattutto per adesso è Pisa-Napoli, la decisione del TAR, chissà quando arriverà, io credo non prima di domani pomeriggio, e questo è sicuramente un fattore non buono, perché comunque le squadre devono organizzarsi. Il Napoli, se ha bisogno di andare a Pisa a giocare alle 12:30, ovviamente deve andarci il giorno prima. Se invece ci deve andare di lunedì sera, probabile che invece si debba andare in giornata, magari partendo dalla mattina. Poi, giustamente, come andava a ricordare anche Bruno Longhi in apertura, bisognerà fare tutte le questioni relative alle attivazioni, alle rifiniture e anche agli alberghi, ragazzi, alberghi, aerei, treni. Tutto molto molto complicato, chissà quando si sbroglierà un po' la situazione. Va da sé che credo a un certo punto, se la Lega si vede dire dalla prefettura non si può giocare a quell'orario, non vedo perché insistere per forza su quell'orario. Si poteva dire vabbè, abbiamo fatto una cavolata, andiamo avanti, la prefettura dice che si deve giocare alle 20:45, spostiamo tutte le partite a lunedì alle 20:45, secondo me si risolveva. No, vanno a chiedere alla prefettura se ci può essere magari eventualmente alle 12, poi chiedere alla Federazione Italiana Tennis di andare a prolungare alle 17:30 l'orario dell'inizio della finale del Master 1000, la prefettura che dice di no, ok, allora io ricorro al TAR. Cioè, si poteva fare tutto in una maniera molto più celere, molto più veloce e probabilmente anche un po' più intelligente, secondo me, la risoluzione di questa problematica. Vabbè, detto questo, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con questa puntata di Radio Gol, che oggi, come avete potuto sentire e vedere, prevede tante ma tante sorprese. State lì.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. A 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscout

0: promo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: E rieccoci qua, nuovamente in diretta, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento di Radio Gol, oggi una puntata speciale, come vi avevamo preannunciato nella giornata di ieri, visto che siamo collegati con il nostro direttore Walter De Maggio direttamente da Pescara. E allora subito pronto un altro ospite che vedo già in video anche, eccoci Walter, eccoci da te.
5: Eccoci, eccoci Vincenzo, nuovamente Pescara, Padelmania, Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale. Io sono con un campione del mondo, Cristian Zaccardo. Ciao Cristian.
6: Ciao a te, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a te, saranno tre i campioni del mondo presenti, c'è Marco Amelia, c'è Fernando Llorente. E allora come non partire dal mondiale? 2006 campioni del mondo, male nel 2010 e purtroppo nel 14. Cristian, sono tre edizioni che non ci andiamo. Baldini ha detto ripartirò dai giovani, può essere una prima strada cominciare da lì?
6: Ma sicuramente, se l'ha detto Maldini, un campione come lui, carismatico con tutta l'esperienza che ha, sicuramente è una persona che va ascoltata. Dispiace, io ho avuto la fortuna di giocare con un gruppo fantastico di giocatori fenomenali e di vincere questo trofeo. Adesso purtroppo, come hai detto te, dal 2014 manca, è un peccato perché l'Italia è una nazione calcisticamente di grandi tradizioni e purtroppo anche quest'anno non vedremo gli altri giocare, però siamo italiani, dobbiamo ripartire, dobbiamo dare una svolta, speriamo chi ci sarà alla guida della nazionale, chi a parte di dirigenziale, chi sotto l'aspetto tecnico e anche politico forse riesca a dare un cambiamento e un incentivo a migliorare, far sì che ritorniamo quelli di una volta, quelli temuti, quelli che andavano in giro e vincevano quattro mondiali.
5: Quelli tra l'altro che non solo portavano i grandi campioni ma che riuscivano a trattenerli. Lo dico a chi ci ascolta, lo dobbiamo a questo signore, se per 2 anni e mezzo qui c'è Quaraschelli ha giocato nel Napoli, intuizione di Giunto, li cura tutto Zaccardo con Mamuca Jughelli e poi però dopo 2 anni e mezzo, io parlo il Kvara ma possiamo parlare dei grandi campioni. Oggi facciamo fatica però a trattenerli in Serie A e questo è un problema, Cristian.
6: Purtroppo devo dire che a oggi è la verità, ci sono campionati, soprattutto la Premier League, dove in questo momento sono più importanti, sono uno step sopra quello italiano, quindi comunque il campionato italiano è sempre bello, sempre difficile. Però è diventato a oggi una vetrina di passaggio. Magari vengono tanti campioni a fine carriera. Prima, quando giocavo io, anche prima, era sicuramente, secondo me, il campionato più bello d'Europa. Venivano tutti i campioni anche e rimanevano anche. Quindi è così. Un po' tutto il sistema, tutto sia un po' di club. Abbiamo visto anche che tanti anni che non riusciamo a vincere la Champions League. E con la nazionale, quindi un po' tutto il sistema che speriamo che si riprenda in meglio. Anche, siamo abbastanza competitivi, però rispetto agli altri oggi siamo un gradino sotto. Poi per quanto riguarda Quaraschelia, sono stato bravo, fortunato che diciamo così, l'ho seguito da tanti anni fa, l'ho segnalato a Napoli, l'ho consigliato e poi dopo è stato bravo l'entourage e i dirigenti del Napoli a prenderlo. Poi dopo sapete che è andato al Paris Saint Germain, penso che dopo lì hanno guadagnato tutti e Quara deve ringraziare tanto il Napoli deve ringraziare Quara, hanno vinto uno scudetto, hanno fatto la storia e adesso Quara al Paris Saint Germain sta scrivendo la storia anche lì, in Champions League sta facendo partite strepitose, già una l'ha vinta, adesso giocherà un'altra finale, quindi

0: penso che è stata un'operazione che è eccezionale per tutte le parti.
1: Senti Cristian, è proprio l'ultimissima, il campionato ci ha detto che l'Inter è campione d'Italia più 15 sul Napoli. Secondo te il Napoli paga questo distacco così evidente per colpa dei tanti infortuni o per cos'altro?
0: Ma io la vivo da fuori, non sono dentro e quindi non so benissimo tutte le dinamiche, però se c'era, cioè l'Inter sulla carta è la squadra più forte del campionato, se c'era un anti-Inter è Napoli. Purtroppo ha avuto un periodo dove c'erano tanti infortuni, tanti giocatori importanti e lì un po' ha perso un po' di punti per strada e quindi adesso è un distacco molto ampio. Io penso che se non c'erano gli infortuni questo distacco sarebbe stato minore. Poi dopo l'Inter secondo me doveva vincere sia quest'anno e sia l'anno scorso. L'anno scorso è stato bravo il Napoli a arrivarci davanti e l'Inter un po' meno. Quest'anno l'Inter è stata brava dall'inizio alla fine, ha vinto con merito. Peccato le altre squadre, il Milan che sono legato, che ha un po' di difficoltà, la Juventus che comunque ha un po' di difficoltà anche loro e quindi per la lotta al titolo c'era solo l'Inter e un po' il Napoli.
1: Cristian, scusami, ma io un'ultimissima te la devo fare. Tu sei stato un grande difensore, ricordavo campione del mondo. Anche negli ultimi anni 36 gol Higuaín, esattamente come oggi, 14 maggio 10 anni fa, 36 gol Immobile. Al momento il miglior marcatore è Lautaro, 17 gol. Sono bravi i difensori o sono più scarsi gli attaccanti?
0: Non lo so, è il campionato che è molto tattico, tante partite delle squadre non segnano, culturalmente in Italia va più lo 0-0 che il 4-4 e quindi forse è una cosa culturale che le squadre prima pensano a non prendere gol e poi dopo a segnarne. Penso sia un aspetto mentale, perché comunque i buoni attaccanti, i buoni difensori ci sono sempre, dai. Poi ci sono generazioni dove un po' più, un po' meno, però la qualità, parliamo sempre della Serie A, di un campionato comunque di livello.
1: Cristian, se ti capita un altro Kvara, chiama Manna, mi raccomando, ti lascio andare che ti chiamano.
0: Va bene, ok.
1: Grazie, grazie a Cristian Zaccardo, linea che torna allo studio alle 14. Avremo Pasquale Foggia con Marco Amelia, vedo anche arrivato Mauro Esposito, c'è Dida, c'è Marcheggiani, c'è Di Biagio, c'è Candelà, insomma sarà una... c'è Bruno Conti. A te la linea, Vincenzo.
2: Grazie, grazie al nostro direttore Walter De Maggio, tantissimi ospiti a nostra disposizione oggi lì al porto turistico di Pescara per Padel Mania, della quale siamo radio partner, e quindi farà piacere poter avere questi grandi personaggi del mondo dello sport ai nostri microfoni, ovviamente grandi protagonisti del passato calcistico, non solo a Napoli ma anche in tante altre squadre. Tra pochissimo però ritorneremo anche al telefono con i nostri ospiti. C'è un nostro ascoltatore che mi chiede di leggerlo e magari Fabrizio ti leggo pure, no? Dopo aver visto una Lazio vergognosa, finiamola di parlare di Sarri, un allenatore definitivamente fallito. Fabrizio, io non sono d'accordo sul fatto di dire definitivamente fallito, perché poi bisogna anche capire che la differenza tra la Lazio in termini di organico e quelle che sono invece le individualità presenti nell'Inter, tantomeno che è ovviamente campione d'Italia, un motivo ci sarà se ci sono questo tipo di differenze, e quindi non mi sento di giudicare sulla singola partita o sul singolo percorso del campionato, però sul fatto che anche io non sono propriamente d'accordo alle minestre riscaldate, su questo devo dire la verità, sono d'accordo con te. Andiamo da Pietro Lomonaco però al telefono. Ciao direttore, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio a te. Senti direttore, è un Napoli che in qualche modo noi l'abbiamo definito, sta navigando a vista, anche perché deve definire il proprio futuro. Si parleranno De Laurentiis e Conte al termine di questa stagione, o quantomeno quando sarà raggiunto il traguardo Champions. Che dialogo ti aspetti tra i due?
3: No, intanto un dialogo di analisi, basato innanzitutto sull'analisi. La situazione, l'annata appena trascorsa, tutto quello che è successo, perché l'analisi comunque va fatta, e da un'analisi seria che si può passare all'azione, si possono mettere i puntini sulle i per una ripartenza che sia una ripartenza efficace. Il Napoli necessariamente è davanti a un bivio, pur avendo una rosa importante, ha una rosa abbastanza in là negli anni, e complice anche una campagna acquisti estiva di questa annata calcistica non felicissima, il Napoli sarà costretto a una forma di rinnovamento. Come rinnovare? Con quali elementi? Puntare su quali fasce d'età, eccetera, eccetera? Chiaramente sono tutti argomenti che fanno parte del momento di analisi che la proprietà, la società, deve affrontare con il tecnico, unitamente al discorso del suo contratto, perché è vero che c'ha un anno di contratto, ma se parlo di rinnovamento potrebbe essere efficace una proposta di un ulteriore anno in più di contratto.
2: Quindi diciamo per l'inizio di un nuovo percorso, diciamo, un nuovo biennio.
3: Io parto dall'ipotesi che la scelta Conte rimane sempre prioritaria rispetto agli altri discorsi, no? Prima perché ha un contratto, secondo perché in due anni ha vinto uno scudetto, ha fatto un secondo posto, ha vinto una Supercoppa, eccetera, eccetera. Tutto si può dire, tranne, eppure fra mille vicissitudini, qualcuna anche negativa, no?
2: Sì.
3: Quindi tutto si può dire tranne che Conte abbia fatto male.
2: Eppure, direttore, scusami se ti interrompo, però eppure c'è chi lo dice.
3: Ma perché stammi in Italia? Allora, se il calcio è una cosa, il pallone è un'altra cosa. In Italia abbiamo 52 milioni di tecnici di pallone. No?
2: Sì.
3: Poi l'analisi su quello che è la consistenza del calcio, quello che è il calcio, è diversa. Non va fatta sull'onda del sentimento momentaneo, non va fatta sull'onda dell'antipatio, non va fatta sull'onda di volere a tutti i costi far capire che si è degli intenditori e si ha la soluzione per tutto, perché se andiamo a chiedere a 50 milioni di italiani, state tranquilli che tutti hanno la soluzione, è tutti diversa.
2: È vero.
3: Ma il mondo non è così,
2: Senti,
3: una cosa seria.
2: Senti, direttore, visto che si parla tanto, no, di quello che può essere il rinnovamento, Zeballos come calciatore per Antonio Conte potrebbe andare bene?
3: Guarda, io vi dico, quando a gennaio sono state fatte delle operazioni, quando si è trattato di Alisson, vi parlo dei discorsi che ha fatto il Napoli a gennaio, non parlo di quelli estivi dove,
2: sì, vabbè, dove c'era,
3: io ricordo che mi espressi subito negativamente su Lucca,
2: no? Su Lang. Sì.
3: Ma chi conosce e chi sa il calcio europeo e la storia dei giocatori può dare determinate determinazioni, perché tutto si può dire tranne che Lang non sia un giocatore,
2: un buon giocatore.
3: Però.
2: Direttore, ti devo salutare, perché tra un po' devo ritornare a Pescara dal nostro direttore Walter De Maggio, però ti mando un grande abbraccio e ti volevo ringraziare, ciao, per essere stato con noi.
3: Arrivederci ragazzi, ciao belli.
2: Grazie davvero al direttore Pietro Lomonaco, e allora come promesso ritorniamo a Pescara perché c'è Roberto Stellone, eccolo lì con il nostro direttore. Eccoci qua.
1: Sì, Vincenzo, hai visto bene, il bomber del mio cuore, Roberto Stellone.
4: Vero bomber.
1: Il vero bomber. Come stai, Roberto?
4: Bene, tutto.
1: Ti devo chiamare mister o ti chiamo Roberto come ti ho sempre chiamato?
4: Roberto va benissimo.
1: Dopo il campionato e la Vis Pesaro, oggi Padelmania Pescara. Senti Roberto, ovviamente quando ho un attaccante ospite, di cosa gli vuoi parlare? Di Højlund. A me sembra, come ha detto Conte, che abbia tutto per diventare un crack. 10 reti in stagione, certo ha fatto un gran lavoro là davanti, lui solo per giunta.
4: Sì, è stato preso, diciamo, per sostituire Lukaku, ma è stato più che una sostituzione, nel senso che è un giocatore secondo me completo, che si sposa perfettamente per quello che poi richiede Conte dalle punte, quindi sacrificio, far salire la squadra, attaccare la profondità. È un giocatore che fa reparto, quindi non è solo un attaccante che fa gol, ma un attaccante completo. È uno di quegli attaccanti che io vorrei sempre da allenatore avere nella mia squadra, perché come ho detto prima è completo. Magari ci sono attaccanti che fanno anche più gol, che però lavorano meno per la squadra, quindi è un attaccante che secondo me prima della partita non ragiona speriamo di segnare, ma ragiona speriamo di vincere. Quindi quando un attaccante ha questo pensiero, che non vive solo ed esclusivamente per il gol, ma si preoccupa di fare da raccordo, di far salire la squadra, di rientrare, di sacrificarsi, allo stesso tempo di fare gol, penso che è l'attaccante preferito di ogni allenatore.
1: D'altronde, se Conte chiede di giocare così su quella prima punta di spalle, di aprire spazio, Højlund direi che l'ha fatto benissimo,
4: ripeto. In più, oltre a fare questo, comunque ha mandato in porta spesso gli attaccanti esterni, quindi ripeto, è un giocatore che poi ha prestanza fisica. È stato preso, come ho detto prima, per sostituire Lukaku, ma in realtà secondo me è più forte di Lukaku in questo momento.
1: Io devo dire che la penso come Roberto Stellone, anche per me è più forte di Lukaku. Roberto, Conte secondo anno, al primo ha vinto lo scudetto, quest'anno molti problemi, però è secondo, ha vinto la Supercoppa. In Napoli, che tu conosci, si divide, Conte sì, Conte no. Che bilancio ne fai di questi due anni di Antonio Conte a Napoli?
4: Ma sicuramente positivo, insomma, l'anno scorso è stato un anno straordinario, fantastico, con la vittoria dello scudetto, e quest'anno è comunque arrivato secondo, è andato insomma a incontrare in questa stagione molte, molte difficoltà, quindi non è una stagione negativa. È negativa perché vince solo la prima, in questo caso ha vinto l'Inter, però per me Conte è un allenatore fantastico, un allenatore formidabile, un allenatore che dà un'impronta alle squadre, quindi Conte, dico Conte sì.
1: L'ultima domanda per Roberto Stellone: oggi è 14 maggio, 10 anni fa al Maradona Napoli-Frosinone.
4: Ah sì?
1: Eh sì, proprio 10 anni fa, tripletta di Higuain, 36 gol. A Napoli, oltre Stellone, Higuain, Cavani e poi Osimhen, oggi Højlund. Secondo te è Higuain l'attaccante, tolto Careca, più forte dell'era De Laurentiis?
4: Ma a me Cavani piace di più.
1: Piaceva più di Higuain, Roberto?
4: Sì, era logicamente diverso. Ecco, Higuain è un bomber, Higuain è un giocatore che la squadra deve giocare per lui, ma Cavani per me era un giocatore ancora più completo.
1: Poi Roberto, in quel Napoli-Frosinone tu c'eri?
4: Sì, purtroppo è stato bello per il Napoli per il record di Higuain, è stato meno bello per il Frosinone perché comunque eravamo sì retrocessi, ma è stata una partita quella dove abbiamo subito molti gol e dall'allenatore, comunque anche se eravamo retrocessi, non ha fatto molto piacere, però contento che ha fatto Higuain il record in quella partita.
1: Allora facciamo così: nel 2016 io ero a bordo campo, inviato di fianco alla sua panchina. 10 anni dopo siamo a Pescara, ci vediamo tra 10 anni.
4: No, pure prima, dai.
1: Grazie Roberto, a te Vincenzo.
2: Grazie al nostro direttore Walter De Maggio con Roberto Stellone. Intanto in questa puntata davvero straordinaria, mi piace ricordarvi che tra l'altro si sta giocando un altro quarto di finale che prevede a Roma una bandiera italiana, che è quella tra l'altro del numero uno al mondo, ovvero Jannik Sinner, che attualmente su Rublev sta conducendo per 4-2 nel primo set. Quindi vi aggiornerò anche su questo match, sperando sia breve, ecco, quello ce lo auguriamo. Tra pochissimo arriverà Gianluca Miranda e si continuerà a parlare di quello che è il caos che si sta creando attorno allo spostamento delle gare di questa domenica per una questione di ordine pubblico proprio relativo agli internazionali d'Italia di tennis e la contemporaneità con l'Olimpico di Roma-Lazio, con un derby comunque molto importante per la Roma, un derby che però è sempre sentito, ma anche per quello che riguarda poi le sostituzioni di Gravina al vertice della Federcalcio, con ieri le deposizioni delle proprie candidature sia da parte di Abete che di Malagò. Si vocifera addirittura che si possa aver già cercato informazioni a proposito di Antonio Conte commissario tecnico, ma di questo vi dirà tutto tra pochissimo il nostro Gianluca Miranda, e chissà che il nostro direttore non faccia qualche incursione anche in questo spazio. Quindi state lì perché torniamo davvero tra poco, circa 2 minuti, e saremo da voi continuando con questa puntata di Radio Call.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio da Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol per capire ancora e parlare di questo caos orari, per cercare di gestire anche quella che è la situazione al momento. Nel frattempo va in scena anche sempre gli internazionali BNL di Roma, Master 1000, la partita tra Sinner e Rublev, che come al solito per fortuna dell'Italia e degli italiani, Jannik Sinner sta veramente dominando 5-2, sta servendo per il set in questo momento, uno strepitoso davvero Jannik Sinner. Ma torniamo a parlare di calcio, lo facciamo con il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Ciao Marco, come stai?
11: Ciao, tutto bene.
10: Caro Marco, caos orari in Lega con la decisione della prefettura che, diciamo, un po' come dire, disordinato quelli che erano i piani della Lega Serie A. Fatto sta che io mi iscrivo al partito di Maurizio Sarri, ossia la Lega ha creato dei problemi belli grossi. È un errore enorme mettere il derby di Roma nella settimana degli internazionali di Roma, così come è stato fatto anche per gli ATP Nitto di Torino con il derby di Torino. È chiaro che degli errori si fanno, bisognerebbe avere delle volte il coraggio di chiedere scuse e anche di adeguarsi a chi prova a risolvere questo errore, soprattutto per motivi di causa maggiore di ordine pubblico. Ti chiedo innanzitutto da che parte stai o qual è il tuo pensiero sotto questo punto di vista, e cosa ti aspetti che risponda il TAR al ricorso presentato alla Lega Serie A riguardo alla decisione della prefettura di Roma nello spostamento del derby.
11: La cosa più complicata da fare è capire quello che può rispondere un TAR. Il TAR può rispondere nelle maniere più bizzarre, ma detto questo è evidente che si è creato un cortocircuito, sì. Perché tra i parametri con cui si vanno a redigere i calendari ogni anno non è stato tenuto in debita considerazione quello che oggi significa il tennis in Italia, certi eventi come appunto gli internazionali, come le ATP Finals, un errore che chiaramente immagino non si farà più. Però nel concreto diciamo che è difficile avere una posizione chiara. Io credo che si debba partire però da un'idea molto precisa, che il calcio ha un senso se vengono rispettati i tifosi, che sono quelli che pagano il biglietto, che sono quelli che con la loro passione alimentano quest'industria. Quindi qualsiasi decisione, secondo me, deve avere questo come parametro. È chiaro che andare a giocare il lunedì sera non risponde a questo tipo di logica. Io credo che nel pasticcio che si è creato, pasticcio all'italiana, ora sia difficile anche semplicemente ammettere di aver sbagliato. Tutti si fanno le loro ragioni. Ripeto, qualsiasi soluzione venga trovata, mi auguro che venga trovata con questo criterio: favorire chi paga il biglietto e chi da questa situazione, diciamo, non deve essere danneggiato, ma agevolato.
10: Sicuramente chiarissimo il tuo punto di vista. Poi chiaramente secondo me la Lega deve fare anche i conti con quelle che sono poi le richieste delle televisioni, no? Cioè, nel senso, DAZN, che paga per un servizio in determinati giorni della settimana, magari in determinati orari, vedere che vengono spostate tutte le partite insieme in un giorno comunque lavorativo, potrebbe lamentarsi. Questa è una domanda che ti sto facendo, è una mia...
11: Sì, è evidente che è così, però c'è una regola innanzitutto della contemporaneità di eventi che possono incidere su certi risultati nelle ultime due giornate. Questo riguarda appunto un criterio che viene inserito nei contratti, per cui è conosciuto da tutte le parti. Per DAZN quindi la contemporaneità non deve essere un problema, probabilmente non lo è nemmeno per DAZN quando si dovesse giocare, nel senso che o le 12:30 di domenica o il lunedì sera comunque farà il pieno di ascolto, visto l'attenzione che c'è su queste partite. E ripeto, nelle ultime due giornate la contemporaneità è un principio che va salvaguardato, è un principio sportivo.
10: È vero, è proprio così. Si discute tanto secondo, terzo, quarto posto, quinto posto. È chiaro che la differenza la fa se finisci quinto, se finisci quarto. Poca c'è se finisci secondo o quarto, però comunque qualche milione balla per quanto riguarda le società, Marco.
11: Sì, pochi milioni tra secondo, terzo, quarto posto. Fondamentale, come ricordavi, agganciare la qualificazione Champions per dare continuità ai progetti industriali, e questo è un grande tema del calcio italiano, cioè l'avere soltanto in molti casi i diritti TV, che siano nazionali o sì, internazionali, come cuscinetto, ecco, per non andare in deficit. Tantissime squadre si trovano in questa situazione e questo, come dire, alimenta tutto il clima di tensione che c'è intorno al nostro calcio.
10: È vero, è proprio così. Staremo a vedere poi quello che accadrà. Effettivamente la vera differenza, come vi dicevo poco fa, anche con lo stesso Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, l'abbiamo fatto più volte, il discorso che succede quando una società finisce in Champions League, gli introiti cambiano e non poco, a maggior ragione una società come il Napoli, con tetto di ingaggi molto e diciamo abbastanza alto rispetto alle altre, ne ha infinito bisogno. Peggio mi sento la Juventus o addirittura il Milan, che sta rischiando grosso. Dai, sarebbe un disastro economico, Marco.
11: Anche semplicemente qualificarsi per una coppa o un'altra fa una differenza enorme, nel senso che mediamente i ricavi dell'Europa League valgono un quinto di quelli della Champions, i ricavi della Conference League valgono un decimo di quelli della Champions, a parità dei risultati. E questo ti dà l'ordine di grandezza di cosa significa appunto un quarto, un quinto, un sesto posto.
10: È vero, è proprio così. Marco, prima di salutarti, chiaro che è stata una stagione completamente dominata dall'Inter di Christian Kivu. Ci sono state anche tante polemiche, soprattutto nelle ultime settimane. È notizia dell'ultima ora, si starebbe pensando di commissariare l'Associazione Italiana Arbitri. Come vedi l'evolversi di questa situazione?
11: Sai, l'inchiesta della Procura di Milano, che al momento è un bivio, quindi non sappiamo se hanno carte e documenti, ma di fatto gli interrogatori si sarebbero conclusi, appunto non sappiamo se hanno prove per andare a chiudere l'indagine, quindi rinviare al processo, chiedere l'invio al processo determinati soggetti, oppure se si concluderà in una bolla di sapone. Quello che però è evidente, e la crisi dell'AIA lo testimonia, è che il modello di governance e di selezione e di formazione dei nostri arbitri è un modello che negli ultimi 10-15 anni è stato fallimentare.
10: Grazie.
11: È stato fallimentare.
10: Grazie mille Marco, grazie per essere stato con noi, grazie per aver accettato grazie il nostro invito e naturalmente buon lavoro al collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Prima di andare in pubblicità e proiettarci poi alla seconda ora di questa puntata di Radio Gol, andiamo ad ascoltare proprio sul caos arbitri le parole del presidente della Serie A, Ezio Simonelli.
12: L'ambito di trovare una soluzione, che è quella di dare la disponibilità, e abbiamo già scritto al Ministero degli Interni in persona del Ministro Piantedosi, che ha dato la disponibilità ad anticipare alle 12 l'inizio delle partite, di tutte e 5 le partite, che forse quello che non era stato tenuto in debito conto, che il rinvio del derby tra Lazio e Roma comportava anche il rinvio di altre 4 partite, quindi comportava anche un disagio per circa 300.000 tifosi, per 5 città. Quindi io crediamo che alla luce di questo, dando una disponibilità a dare ancora noi mezz'ora, mi auguro che la stessa disponibilità la possa dare anche la Federazione Italiana Tennis e Sport e Salute, di posticipare di mezz'ora, se ne diamo un'ora in più per poter far defluire le persone allo stadio. Francamente noi quando abbiamo fissato l'orario 12.30 per questa partita, voglio ricordare, non si poteva fare le 20.45 perché c'era un provvedimento che non consentiva di giocare, comunque non suggeriva di giocare la sera il derby romano per le cose, per gli incidenti che ci sono stati, non proprio che, e qui voglio mandare anche un attestato di stima nei confronti della polizia, sono stati ben 70 feriti con i derby giocati in serata. Per questo abbiamo, informando anche la Federazione Italiana Tennis, messo la partita alle 12.30, ritenevamo e riteniamo ancora che questo fosse un lasso di tempo più che adeguato per consentire il deflusso dei tifosi allo stadio, consentire l'afflusso dei tifosi di tennis. Qualcuno dice vero, c'è il doppio, ma parliamoci chiaramente, il grande afflusso sarà per la finale, soprattutto se, come tutti ci auguriamo, ci sarà Sinner, quindi alle 17. Ritenevamo che ci fossero tutti i tempi, magari la prefettura, nel voler fare questo provvedimento, ha delle informazioni che noi non conosciamo, quindi voglio dare, come dire, un credito al fatto che comunque, se hanno detto che il tempo era poco, ci fossero dei motivi che noi non sono conosciuti, abbiamo cercato di fare una cosa di un senso di responsabilità, di anticipare, e vi assicuro, sapete che per programmare mezz'ora prima alle 12 una partita di calcio non è una cosa usuale, e chiediamo ai giocatori e alle squadre anche un sacrificio dal punto di vista della preparazione, di tutto quello che c'è prima della partita, perché voi sapete, non è che uno arriva alle 12 e gioca, deve arrivare prima, cioè si deve preparare, quindi ho fatto il massimo che si poteva fare, spero che lo stesso massimo lo faccia anche la Federazione Tennis, e credo che questo vada sulla scia di quello che è l'auspicio che ha fatto oggi il Ministro Piantedosi, che io condivido appieno e che ringrazio, di trovare una soluzione intelligente per, da una parte, consentire, diciamo, che questi due eventi, dovrebbero essere due eventi in gioia, si svolgano in serenità, senza scontri, anzi io pensavo che fosse, noi pensavamo che fosse un bene per la città di Roma avere due eventi così importanti in contemporanea, anche se con orari separati, e quindi ci auguriamo che a fronte di questa nostra disponibilità ci sia anche l'altra disponibilità, e che nell'interesse anche di altre cinque città, quindi altre 4 città oltre Roma, di 300.000 tifosi, questa decisione, questo nostro passo, diciamo, indietro o in avanti nel dare questa disponibilità, che questa cosa possa andare, appunto, nell'ottica di privilegiare anche tutti gli altri tifosi che, vi ricordo, hanno comprato biglietti aerei, hanno fatto prenotazioni, hanno organizzato la giornata. Chiedere a 300.000 persone di andare alla partita durante un giorno lavorativo, rinunciando magari anche o prendendo un giorno di ferie, ci sembra, come dire, una cosa molto forte, che da parte nostra abbiamo cercato il possibile di attenuare.
13: Presidente, avete dato una deadline, vi siete dati una scadenza di così?
12: Beh, noi ci auguriamo, proprio perché questa proposta è andata sulla linea di quelle che sono le dichiarazioni oggi del Ministro Piantedosi. Ci auguriamo di ricevere una risposta, visto che abbiamo mandato formalmente questa nostra disponibilità, di avere una risposta entro sera. È chiaro che se non dovessimo avere una risposta entro sera, dovremmo comunque presentare, come abbiamo preannunciato, un ricorso al TAR, chiaro che poi...
14: Ma questo va di rosso della partita?
12: Purtroppo sì.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Eccoci qua, rieccoci qua ancora in diretta su Kiss Kiss Napoli, sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Siamo collegati anche con Pescara con il nostro direttore Walter De Maggio, che ha tanti ospiti a Padel Mania, questo evento che si sta tenendo a Pescara con tanti ex campioni del nostro calcio. Intanto vi aggiorno a proposito di quello che è il quarto di finale di Yannick Sinner agli internazionali d'Italia, 6-2 per il primo set e poi 1-0 subito breccato Rublev anche nel secondo, attualmente servizio Sinner. Vado però a salutare e ringraziare il collega del mattino Gianluca Monti che abbiamo al telefono con noi. Ciao Gianlu.
18: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
2: Senti, l'anno che verrà, che tipo di anno sarà per i colori azzurri, in particolar modo per quello che poi deve essere il destino di questa squadra, sia in termini sportivi ma anche e soprattutto di organizzazione? Quindi penso a Giovanni Manna con le tante voci insistenti di una Roma che lo vorrebbe, un Antonio Conte che ancora non abbiamo capito se resterà oppure no sulla panchina del Napoli, nonostante un contratto che lo leghi ai colori azzurri per un altro anno.
18: Innanzitutto sarà l'anno del centenario, quindi va certamente onorato, ma secondo me sarà soprattutto l'ennesimo anno in cui il Napoli sarà estremamente competitivo, e da questo punto di vista, anche se io non passo certamente per un De Laurentisiano di ferro, il merito va assolutamente tutto da ascrivere al presidente, nel senso dell'anno prossimo, a prescindere da quelle che saranno le figure tecniche che siederanno eventualmente in panchino dietro la scrivania e l'allestimento della squadra. Il Napoli avrà una squadra competitiva perché in questo momento ha tanti contratti di giocatori estremamente forti, estremamente validi, estremamente competitivi, anche quelli sui quali magari in questo momento c'è un po' di aria di criticità da parte dei tifosi, da parte dell'ambiente, perché magari si ritiene anche per certi aspetti un ciclo in qualche modo finito. Io credo che ci sia da ristrutturare ma non da rivoluzionare, e che comunque anche nell'ambito di quella che sarà la ristrutturazione alla quale il Napoli metterà mano, si è iniziato già a farlo, magari prendendo giocatori come Alisson, per carità, giocatori anche come giovane, però il Napoli resterà assolutamente una squadra competitiva, soprattutto in un calcio, mi spiace dirlo, poco competitivo come quello italiano. Cosa bisognerà fare in più l'anno prossimo? Cercare di figurare meglio, non dico bene, ma sicuramente meglio di quanto fatto quest'anno in Champions League, perché onestamente resta una macchia quasi indelebile sulla stagione che sta andando a finire.
2: Senti, visto che parlavi giustamente di quello che deve essere in qualche modo una ristrutturazione, non parlerei di rivoluzione per questa squadra, però di solito le squadre cominciano a programmare il futuro avendo già ben presente quello che sarà il suo organigramma. In questo momento come si fa a lavorare, ecco, su quello che deve essere il Napoli del futuro con tutte queste incertezze? Quanto può mettere in questo momento in difficoltà il Napoli nella programmazione del suo futuro?
18: Ma guarda, per certi aspetti il fatto che poi il campionato sia ancora vivo anche per il Napoli è vero che rappresenta una negatività, perché rispetto a qualche settimana fa sembrava che fosse ovviamente prima archiviato il discorso Champions, adesso è ancora da bidimare, però per certi aspetti può essere un vantaggio, perché hai la scusa di dire che stiamo concentrando sull'oggi e non stiamo programmando il domani. Il domani lo devi programmare con un certo anticipo, questo è vero, lo devi programmare sapendo chi siederà in panchina, e a oggi esiste comunque un contratto anche molto importante che lega Antonio Conte al Napoli, ma ribadisco, il Napoli in questo momento ha tanti contratti, anche molto onerosi, ma tanti contratti in essere, cioè quando sento dire andrà via Lobotka, andrà via Anguissa, non sono operazioni semplici, perché devi trovare non solo gli estimatori, perché ci saranno, ma anche quelli che ti garantiscono un contratto importante per il calciatore, una fee importante per la società, perché certamente il Napoli non svenderà. Quindi io di questo progetto futuro, di cui tante volte ci si riempie la bocca nel calcio, mi preoccupo un po' meno di tanti altri, perché so che quando hai su 26 calciatori in organico 18 che nell'eventualità in cui li dovessi confermare sono 18 calciatori validi, già parti da una buona base. Poi c'è tutto il tempo da qui al 15 di agosto, perché alla fine molti giocatori arriveranno anche nell'imminenza del campionato, c'è tutto il tempo da qui appunto all'inizio del campionato per andare a ritoccare quello che c'è da ritoccare.
2: A proposito di ritoccare, quest'anno non bisognerà sbagliare il vice bomber. Abbiamo già Rasmus Højlund, l'anno scorso c'era Romelu Lukaku e si pensò a Lucca per suo sostituto. Non ha convinto sto ragazzo. Lukaku torna in Belgio e probabilmente non saluterà Napoli se non nei post Instagram, come gli abbiamo visto fare in questi giorni. E allora come si fa eventualmente? Anche perché comunque il Napoli non è quella squadra che si può permettere investimenti troppo esosi, già quelli fatti l'anno scorso hanno messo davvero in grandi difficoltà il Napoli sotto il profilo del bilancio, Gianlu.
18: No, devi ragionare, ecco, lì sì, su un discorso di carattere tecnico-tattico da formulare con l'allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Io ho messo l'idea che ci sia sempre bisogno di avere tre attaccanti centrali, neanche due. Napoli ha vinto due scudetti avendo Raspadori e Simeone alle spalle del centravanti, che nel primo caso è stato Osimhen, nel secondo caso è stato Lukaku. Quindi devi fare una valutazione su Lucca, e la devi fare ovviamente eventualmente con un allenatore diverso da Antonio Conte, perché la sua valutazione Conte su Lucca l'ha già espressa. Devi immaginare come vorrai andare a giocare dal punto di vista proprio tattico, perché magari cambi sistema di gioco, giochi 4-2-3-1, puoi pensare anche di avere un sottopunta che poi faccia il falso 9, come magari ha fatto anche Neves benissimo contro l'Inter, ve lo ricorderete. Quindi lì sì, prima di mettere mano a un discorso relativo a quanti attaccanti centrali ti servono, con che caratteristiche, lì serve assolutamente sapere chi sarà l'allenatore del Napoli il prossimo anno.
2: Gianlu, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
18: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie davvero al collega del mattino Gianluca Monti, e siamo pronti per ritornare a Pescara, altro grande amico di Radio Gol, vedo in compagnia di Walter De Maggio. Walter, eccoci.
1: Eh sì, fai bene, amico di Radio Gol, di Radio Kiss Kiss Napoli, amico di Pescara, perché noi siamo suoi ospiti oggi, ed è Pasquale Foggia, direttore del Pescara. Caro Pasquale, che bello vederti. Padel mania, ma tu col padel come te la cavi?
19: Ma forse sono l'unico ex giocatore che non ci sa giocare. Infatti è un piacere aver rivisto tanti ragazzi che abbiamo giocato assieme o contro, ma meglio con i piedi.
1: Decisa, beh, con i piedi Pasquale te la cavi benissimo. Senti Pasquale, Verdetti ieri all'Olimpico vince l'Inter, due trofei, scudetto, Coppa Italia. Dal Napoli ti aspettavi qualcosa in più in stagione, o comunque resta una stagione positiva visto l'andamento e visti i problemi della stagione?
19: Ma visto tutto l'insieme di problemi e problematiche che hanno avuto, credo che sia un anno comunque soddisfacente, perché centrare la Champions è comunque un traguardo importante per una società. È ovvio che c'è il rammarico, perché con la squadra completa secondo me potevano ambire a qualcosa di diverso.
1: Senti Pasquale, tu Napoli la conosci, anche se non ci hai mai giocato, ma insomma Napoli è casa tua. E a Napoli si discute, De Bruyne sì, De Bruyne no, De Bruyne è un valore aggiunto, De Bruyne è un problema. Ma può mai rappresentare un problema un giocatore come Kevin De Bruyne?
19: Ah, per me mai, perché l'ho detto quando il Napoli l'ha preso, e rappresenta l'essenza del calcio, perché il calcio è bello per quello che che sa fare con la palla De Bruyne. Poi se si vuole trovare il difetto ci si attacca giustamente a qualche infortunio, all'età, al GPS, però il calcio per me è di chi lo sa giocare.
1: E su De Bruyne credo abbiamo pochi dubbi.
19: Assolutamente.
1: Senti Pasquale, solo una volta in carriera Conte è stato 3 anni in un club, la sua prima esperienza alla Juventus, poi al massimo 2 anni, e sta per chiudersi il suo secondo anno, ma il contratto prevede 3 anni. Dalle tue sensazioni, andranno avanti, si separeranno perché magari i programmi saranno differenti? Che tipo di sensazione arriva a un dirigente esperto come te?
19: Ma i programmi non credo che cambieranno, perché il Napoli ha sempre dimostrato negli anni di voler competere, e Conte è un allenatore che vuole competere. È ovvio che è un allenatore esigente a 360 gradi, e nel momento in cui magari c'è qualche frizione lì la società deve fare delle scelte, quindi sta a chi gestisce quell'ambiente nel quotidiano capire se è il caso di andare avanti o meno.
1: Provo a tradurre il pensiero di Pasquale anche alla luce, ne abbiamo avuto Fabrizio Corona ospite nei giorni scorsi, che ha detto molti calciatori dopo 2 anni mal sopportano, diciamo, la metodologia, il lavoro molto pesante. È chiaro Pasquale che la società si troverà, se così davvero fosse, dinanzi, signora siamo in diretta, grazie, e se così fosse, delle due l'una: o fai una risoluzione con l'allenatore o devi mandar via parte dei calciatori, e non solo dei calciatori, fisioterapisti, staff medico, ufficio stampa, insomma rivedere tutta una società forse è difficile.
19: Ma se così fosse credo sia non difficile ma impossibile, non conosco all'interno le problematiche che ci possono essere, se ci sono. Conosco il mister e so quanto lui possa richiedere nel quotidiano, in tutto, nelle piccole cose, da tutti. Bisogna vedere se si è arrivati a un limite di sopportazione o un piacere andare avanti, però chi sta lì lo sa meglio di noi che commentiamo.
1: Tu in Serie B sei stato direttore del Benevento, hai vinto il campionato tra l'altro con Pippo Inzaghi. Siamo ai playoff, c'è una campana alla Juve Stabia, c'è il Catanzaro, trovano Monza e Palermo del tuo amico Pippo Inzaghi. Esiste una favorita o ai playoff favorite non ce ne sono?
19: Playoff favorite non ce ne sono, e insomma vedi la Juve Stabia che va a vincere a Modena. Il Palermo e il Monza sulla carta sono squadre più forti, più complete, ma arrivati a questo punto fare pronostici credo sia impossibile. Ovvio che Pippo, sai che sono legato, quindi faccio il tifo per lui.
1: Senti Pasquale, l'ultimissima: è andata come è andata la stagione, ci avete provato in tutti i modi dal presidente Sebastiani, il tuo lavoro è arrivato Insigne. Ritieni ci siano le condizioni per avere Insigne la prossima stagione, per risalire laddove Pescara deve stare, o diventa più complicato?
19: Ma io credo che quelle poi siano scelte personali, la porta nostra è aperta, sarà Lorenzo a decidere se voler continuare o meno. Lorenzo è un giocatore che ha dimostrato nel suo percorso quello che è. E dispiace perché insomma adesso a tutti viene in mente quel rigore di Padova, a tutti noi, per l'amor di Dio, però su Lorenzo c'è poco da discutere.
1: Ma d'altronde Lorenzo lo conosciamo bene, prova a ipotizzare, non sognare non costa nulla, un tridente: Foggia a destra, Immobile centrale, Insigne a sinistra, mica male.
19: No, assolutamente, infatti noi ogni tanto ci scherziamo. Però no, ma ripeto, il discorso di De Bruyne, no, il calcio è bello per chi sa giocare a calcio, e insomma negli anni un po' si è perso, e questo dispiace perché in Italia abbiamo sempre coltivato il talento, e il talento per me è l'attrezzo, il pallone, non altro. Oggi le priorità sono altre, a volte fai fatica a arrivare a 90 minuti a vederti una partita di calcio.
1: Grazie direttore, in bocca al lupo ovviamente affinché tu possa ritornare grazie. Presto dove meriti, grazie. Vincenzo Perna, ti ridò la linea, ti aggiorno su Padel Malia, ci sono tutti gli ex calciatori, sono 40, 20 che si sfideranno, e tu conosci bene la formula di Padel Mania, sono tutti a riscaldarsi, ma poi mano a mano appena inizierà il torneo inizieremo nuovamente con le nostre dirette, per ora ti restituisco la linea.
2: Grazie al nostro direttore Walter De Maggio direttamente da Padel Mania a Pescara abbiamo avuto la possibilità di avere ai nostri microfoni il padrone di casa, no? Pasquale Foggia, che è di lì ovviamente per lavoro è ormai una garanzia. Vado a salutare il nostro prossimo ospite però, che è il direttore Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, benvenuto.
20: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati.
2: Ben ritrovato a te. Ti chiedo, diciamo anche a te, a proposito dell'anno che verrà di Giovanni Manna, ci credi a tutte queste voci che danno a un valzer di direttori che potrebbe coinvolgere anche quello del Napoli, tra l'altro l'anno scorso già campione d'Italia?
20: Certo, ci devo credere, ma ci dobbiamo credere, ma è legato al fatto che stiamo parlando di uno dei profili in questo momento che fanno parte di quel novero di 4-5 elementi che si sono distinti e che sono pronti per fare esperienze di livello. È chiaro che questo fa anche piacere, vuol dire al Napoli che hanno in casa un profilo, se viene interessato anche da altri club non ce n'è bisogno, ma se ce n'è bisogno sottolinea quanto la capacità di questo manager. Dopodiché le scelte diventano sempre in questo caso bilaterali, da una parte il professionista, dall'altra il club per il quale è legato. Ci sono delle volte delle voglie di cambiare, o delle volte ci sono delle sfide nuove da accettare. Questo succede sia se sei sotto contratto che non sei sotto contratto, c'è un dialogo con la società. Il fatto che lui sia attenzionato mi sembra motivo di soddisfazione anche per il club, quindi non ci vedo nulla di strano, perché oggettivamente è probabile che ci sia un giro di poltrone.
2: Ecco, visto che tu sei un grande dirigente, no? Allora ti chiedo, da direttore a direttore, come si lavora in questi casi, considerando che ci sono delle offerte che potrebbero arrivare da un'altra piazza così importante come quella della Roma, con anche offerte economiche particolarmente importanti, però al tempo stesso mantenere la barra dritta, perché intanto comunque devi salvaguardare il tuo di lavoro che prevede eventualmente la costruzione della nuova squadra. Come la vive un direttore?
20: Ma la vive con un po' di stress, è normale. Io guarda, mi è capitato qualche volta, anzi insomma mi è capitato via, e ti dico, sono situazioni un po' fastidiose. La differenza è l'aspetto soggettivo, sostanzialmente quello che vuoi fare tu, e la prima l'unica cosa che ho imparato sulla mia pelle è che questi momenti qua di così di riflessione, chiamiamoli tali, devono durare poco, perché se dura molto ti penalizzano te e il club per cui lavori e l'ipotetica controparte. Io sulla mia pelle ti dico, queste decisioni di qualche volta durano, ci sono riflessioni che uno fa, siamo tutti professionisti, ci sono dei momenti in cui ti interroghi su te stesso. Allora a quel punto lì la cosa migliore è andare dal club per cui lavori, se hai un'idea, e confrontarsi sulla proprietà. Molto dipende dai rapporti che ci sono e prendi una decisione. Ecco, l'unica cosa che io ho imparato a fare quando è così, di non tenerla aperta, perché alla fine se no diventa un tritacarne e non è nell'interesse di nessuno.
2: Eh no, quello sicuramente. Napoli che deve ricostruire il suo futuro, considerando che ha un organico bello solido, però al tempo stesso non ci si può permettere di fare un altro anno spendendo 200 milioni. Immaginiamo che una delle cose più complicate sia anche vendere, no direttore? Il Napoli ha tanti calciatori che ritorneranno a Napoli, che bisognerà piazzare. Su tutti c'è quel Lucca che purtroppo non ha convinto e che vale un bel tesoretto, visto che il Napoli ci aveva investito circa 30-35 milioni.
20: Sì, questo è un po' l'attività che il management farà da ora in avanti. Vedi, il Napoli deve ottimizzare, non deve costruire. Gli investimenti importanti li ha fatti negli ultimi 2 anni. Adesso prende il buono di quello che ha, e ha tanto di buono, sulla base dell'indicazione dell'allenatore rifinire alcuni ruoli, alcune alternative, alcuni tasselli che forse possono essere migliorati, ma alla luce anche di ciò che il mercato può offrire, perché vedi, talvolta il cambiare per cambiare è meglio non cambiare. Quindi sono operazioni più di rifinitura quelle che deve fare il Napoli. Certamente ha un esubero di giocatori perché ha investito molto, quindi dico, deve ottimizzare. Come? Cercando di, in qualche caso, di limitare i danni. Qualche giocatore, può succedere che lo paghi 10 e lo rivendi a 8, ci sono giocatori li paghi 3 e li rivendi 10. Quello che conta poi alla fine è il saldo finale. L'obiettivo del manager è quello di ottimizzare al meglio tutte le operazioni per far sì che la società restia dentro, per fare l'interesse della società e fa riferimento ad un budget precostituito, predeciso con la proprietà. All'interno di questa forbice il manager lavora chiaramente d'intesa con la proprietà, soprattutto quando una proprietà è molto presente, come succede a Napoli, ed è molto forte nell'aspetto decisionale. Dopodiché non tutti i giocatori, noi ragazzi, questo giochino è bravo chi sbaglia meno, non chi non sbaglia. Io sì, faccio fatica anche a dire sbaglio, perché vedi, noi gestiamo risorse umane, talvolta tu investi su ciò che un giocatore, non tanto quello che fa, ma quello che pensi potrà fare. Quindi talvolta è solo, e non solo macchine, quindi uno più uno delle volte fa tre, uno più uno delle volte fa e mezzo, e va messo nel conto.
2: Senti, invece ti aspettavi che sarebbe finita così la storia tra il Napoli e Romelu Lukaku, calciatore determinante per la vittoria dello scudetto l'anno scorso, calciatore che a Verona, dopo il rientro dall'infortunio, segna un gol pesantissimo allo scadere, in lacrime ringrazia Napoli che gli ha dato questa possibilità di risorgere dalle ceneri dove era sprofondato, e poi improvvisamente non si ripresenta subito dopo il ritiro della nazionale?
20: No, non me l'aspettavo, come credo non se l'aspettasse nessuno, ma penso i più sorpresi sono a Castelvolturno, perché capisco, metto nel conto, l'hanno messo nel conto anche loro, che un calciatore, soprattutto comincia ad essere un po' maturo di età, ci sono dei momenti in cui ci sono delle parabole decrescenti o momenti che segnano la fine di un rapporto, però per quello era stato, per la storia che era avvenuta, per i rapporti che c'erano anche personali, sinceramente questo non ce l'aspettavamo, e credo sia andato un po' anche oltre quello che è un po' l'interesse di parte. Insomma, sinceramente l'ho vista una roba brutta, che si è già rivista, forse si sono viste anche peggio, ma questa va classificata fra le cose brutte che bisogna augurarsi che non succedano spesso.
2: Eh sì, quello per forza, perché sennò diventa complicato per tutti.
20: No, ma lascia stare la frase fatta, siamo tutti professionisti, comportamento, io le darei per scontati tutti questi concetti, poi però ci sono dei concetti che vanno oltre anche i contratti, cioè il buon senso, la voglio dire, insomma, io in Toscana, in campagna alle mie parti, si dice il comportamento delle persone per bene, insomma, no, cioè voglio dire, arrivato a un certo punto Napoli ti ha dato una seconda gioventù, una terza addirittura, insomma io credo, probabilmente vorrei dire, non spezzare una lancia perché non sono in grado di farlo, non voglio, però può darsi ci siano delle cose che noi non sappiamo, ma per quello abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo sentito, non credo sia difendibile la posizione di Lukaku.
2: No, anche perché sai, trattare così anche l'allenatore che ti ha sempre voluto, che ti ha trattato come un figlioccio, e addirittura Antonio Conte disse in un'intervista post gara, disse personalmente nessuno ha bussato alla mia porta quando poi è tornato per portare il certificato, avrei gradito almeno un messaggio, cioè vuol dire che né hai messaggiato con Antonio Conte né lo hai bussato quando sei venuto a Castelvolturno per salutarlo, cioè è tutto particolarmente strano.
20: In riconoscenza piena, sono certo che Conte sarà il primo arrabbiato e ha ragione di esserlo, e bisognerebbe non smettere mai di sorprendersi, ma vedi, purtroppo vedi, siamo qui sorpresi di questo comportamento, ma a questo punto facciamoci una ragione, chiudiamo alla svelta sto capitolo e andiamo oltre.
2: Vediamo, intanto grazie direttore per essere stato con noi, un abbraccio.
20: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie davvero al direttore Fabrizio Lucchesi. Tanto vedevo che c'è anche il ministro Salvini al centrale di Roma per l'incontro di Sinner. Mi sembra di aver intravisto anche l'arbitro guida che ieri era allo stadio Olimpico per dirigere la finale tra Lazio ed Inter di Coppa Italia, finita 2-0 ovviamente per l'Inter. Detto questo, adesso ci fermiamo un piccolo mini break, poi un disco e poi continueremo con Radio Gol e avremo altri ospiti sempre in diretta da Pescara.

La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop. Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: spegni la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

Rieccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Siamo esattamente al giro di boa di questa puntata di Radio Gol, ovviamente ricca di ospiti, anche perché non soltanto quelli al telefono che abbiamo di solito, ma anche per quanto riguarda Padelmania direttamente da Pescara, con il nostro direttore Walter De Maggio, con tanti ex calciatori ai nostri microfoni. E tra un po' ci ritorniamo, perché lo vedo già posizionarsi il nostro direttore, lo vedo già in compagnia, e tra pochissimo ci andremo. Aspetto dalla regia indicazioni in tal senso. Intanto prosegue a Roma la partita, quarto di finale di Sinner con Rublev, in questo quarto di finale con Sinner che conduce

0: 4-3, dopo aver concesso però un mini break, dopo averne presi due, sperando di non perderne un altro, anche perché Sinner è sembrato negli ultimi giochi abbastanza dolorante. Nelle celebrità che abbiamo sottolineato prima a vedere questa partita c'è anche Alessia Marcuzzi, tra l'altro. Tra poco ascolteremo, ecco, un'intervista del nostro direttore Walter De Maggio. Intanto però proseguiamo anche con le nostre telefonate in diretta. E allora facciamo così: prima citavamo quello che sarà l'anno del centenario e che sicuramente dovrà prevedere chiarezza nel progetto Napoli. Noi abbiamo aperto la puntata dicendo che bisogna navigare a vista a proposito di obiettivi e anche a proposito di quelle che possono essere eventualmente le scelte sul futuro. Ne voglio parlare con Mimmo Garratelli. Ciao Mimmo.
1: Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
0: Buon pomeriggio a te. Navigare a vista a proposito di quella che è la situazione di Conte, a proposito di quelle che potrebbero essere le valutazioni della società, anche diciamo in base a quelle che potrebbero essere le scelte di chi governerà la federazione, che potrebbe eventualmente chiedere ad Antonio Conte la disponibilità da commissario tecnico, ma anche su quelle che possono essere le risposte che magari riceverà De Laurentiis dai vari papabili allenatori del futuro. Insomma, è un bel momento d'attesa, no? E comunque ci sono ancora due partite da giocare in questo finale di stagione.
1: La cosa importante è la prima partita da giocare a Pisa.
0: Sì. Ma
1: io sto poi in ansia, perché sì, capisco che il Bologna era più fresco, che tatticamente ci ha soverchiato il centrocampo, per cui mi ha meravigliato addirittura McTominay, che non aveva il solito passo del guerriero ma passeggiava anche lui. Però a Pisa bisogna correre, cioè a Pisa, al di là della tattica, di tutto, bisogna dare l'anima, bisogna dare tutto, perché veramente qua si rischia di fare una brutta conclusione. Insomma, c'è il secondo posto e comunque è un mezzo fiore all'occhiello, teniamocelo stretto, insomma, e poi dopo parliamo del futuro, che secondo me sarà un futuro molto tranquillo, perché credo che conteresti. La situazione della nazionale, della federazione, è lontana ogni soluzione, anche se Malagò sembra in vantaggio, è confusa la situazione della squadra nazionale stessa, ma con chi si gioca, insomma, giocatori di un certo livello non ci sono. E invece il Napoli offre a Conte ancora una bella sfida, perché magari sì, non arriverà il top player, però con i due o tre ritocchi fra centrocampo e difesa soprattutto, avendo un potenziale offensivo notevole, con 4-5 attaccanti di alto livello, insomma può ancora giocare dal secondo posto in su.
0: Tra l'altro, Mimmo, fai bene a sottolinearlo, non si tratterà di una vera e propria rivoluzione, semplicemente dei ritocchi che devono andare a completare una rosa che tra l'altro quest'anno può ancora arrivare seconda in una stagione però costellata da infortuni. Cioè, nonostante le tante assenze, Conte ha fatto il suo lavoro, e se l'anno prossimo magari riusciamo ad aggiustare un po' il tiro sotto il profilo degli infortuni muscolari, direi che si può fare benissimo proseguendo quello che è il lavoro fatto tanto certo, Conte in questa stagione.
1: Si comincia da una buona base. Secondo me il problema di Manno non sarà comprare, sarà vendere, perché a parte che c'è un po' da svecchiare la squadra, ma ci sono tanti prestiti che tornano, compreso Lucca, mentre io a Nualang guarderei con interesse, perché se il ragazzo torna con la testa a posto, che si inserisce nello spogliatoio, è una bella carta da giocare in avanti, con Højlund, Nualang, Neres, Alisson, Santos, Vergara, insomma, e abbiamo un attacco niente male, insomma. La difficoltà è vendere questi pembari, che tornano anche Gonge, Lindstrom, no, e lì è forse il vero problema del Napoli. Poi sento tutti, ma De Laurentiis non vorrà più spendere come una, ma no, sicuramente non spenderà più, perché non vale la pena spendere, perché oramai si gioca non tanto per lo scudetto ma per i primi quattro posti, quindi meglio non distanguarsi e quindi non andare incontro a un nuovo fallimento del Napoli, perché De Laurentiis è solo lui, insomma, il suo patrimonio non è infinito, non c'ha i soldi dei fondi, e quindi ma secondo me con molto ottimismo. Però l'importante è che a Pisa il Napoli dia una bella scossa. Lo stesso Conte, insomma, l'ho visto un po' morbido in questa partita contro il Bologna, insomma, a Pisa devono tornare guerrieri, poi magari si fanno le vacanze con l'Udinese.
0: Cioè, l'hai visto un po' rassegnato nella gestione della gara in alcuni momenti?
1: Non si lui di solito si arrabbia, sventola,
0: saltella,
1: invece così, forse neanche lui si aspettava questa ma cioè non possiamo ancora parlare che dopo Parma siamo delusi perché è finita la lotta per lo scudetto. E vabbè, insomma, vogliamo fare la stessa fine del Milan? No, allora cerchiamo di essere il Napoli, cerchiamo di essere secondi, perché al secondo posto poi, se vogliamo fare gli statistici, non è che sia un'abitudine per il Napoli, saranno state 8 volte abbiamo fatto il secondo posto.
0: È vero.
1: Mi ricordo la prima volta negli anni 60, a 10-12 punti dal Milan campione d'Italia, il secondo posto con Altafini, Canè, Giuliano, con Pesaro in panchina, ma sembrava una conquista eccezionale. Secondo posto, fu il primo secondo posto storico del Napoli.
0: Certo, certo. Senti Mimmo, approfitto della tua presenza, visto che al di là del calcio sei un grande maestro di giornalismo sportivo in generale e non solo, ti voglio chiedere di questo momento di Napoli. Oggi passa il Giro d'Italia, permettimi di sottolineare quanto però a volte non ci si organizzi benissimo, perché secondo me per una corsa che passava nel pomeriggio, chiudere tutte le strade dalle 6:30 di stamattina, creando ingorghi particolari in tutta la città e creando disagi ovviamente a chi deve andare a lavoro, come il nostro Gianluca Miranda, faccio un esempio su tutti, alla fine è comunque un grande evento. Poi la Coppa America, c'è il Napoli che comunque continua a riscuotere grande successo, ci sarà anche la pallavolo a settembre con la tappa dell'Europeo in piazza Plebiscito, è un grande momento. Te ne ricordi di simili sotto il profilo sportivo a Napoli?
1: E me ne ricordo uno con un solo protagonista, Diego.
0: Vabbè, certo.
1: ma quello è irraggiungibile.
0: Là eravamo il centro del mondo calcistico.
1: Possono anche tornare Coppi, grande Merckx, ma insomma, quelli furono 7 anni, oltretutto 7 anni di gioia e dolori, perché sai, col vizio di Diego che ci fece soffrire tanto, ci ha messo lato umano scosso.
0: Come no.
1: Dalla nascita del figlio, insomma. Ma quello è stato un periodo indimenticabile. Io credo che quelli che hanno vissuto, anche se avevano 7, 8, 10 anni, quello è un periodo incancellabile. Certo, oggi è una cosa diversa. Cioè, Napoli è diventata una città moderna. Adesso non c'è più l'entusiasmo viscerale di quegli anni, soprattutto degli anni 60.
0: È un po' più ragionato, meno genuino.
1: Noi scassavamo lo stadio, noi ogni volta davamo colpa all'arbitro.
0: Hai ragione, eravamo dei
1: corrieri disperati. Con Maradona siamo diventati il pubblico più corretto del mondo,
0: è vero.
1: E ce l'hanno riconosciuto tutti. E adesso con De Laurentiis, che nel giro di pochi anni è andato dalla C all'Europa, insomma, siamo soddisfatti. Però ti ripeto, noi eravamo diversi, perché diverso era Napoli,
0: era proprio diverso. Il periodo era Mimmo, io ti devo salutare, sì. Però ovviamente ti voglio ringraziare come sempre.
1: Okay. Grazie a te.
0: Ciao.
1: A tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Grazie davvero a Mimmo Carratelli. Devo volare di nuovo a Pescara, perché c'è un altro padrone di casa con il nostro direttore Walter De Maggio. Walter.
2: Eh sì, Vincenzo, non un altro padrone di casa, c'è proprio il padrone di casa, Padelmania, Padel Show, 40 ex calciatori coinvolti. Io sono col presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Presidente, una giornata bellissima, porto turistico di Pescara. Insomma, mi sa che sono bravi anche a padel, oltre che quanto erano bravi in campo.
3: Ah, credo che siano più bravi a padel. Oramai credo che gli ex giocatori facciano tutti un po' questo sport. Noi siamo alla sesta, se non vado errato, la sestima edizione del Padelmania. Vengono sempre tutti volentieri, anche perché con me c'è Gigi Di Biagio, che poi chiaramente gira negli altri centri per giocare anche lui. E vengono praticamente tutti. Oggi, dopo 6 anni, c'è la mancanza di Francesco Totti, altrimenti sarebbero veramente tutti.
2: Presidente, allora io parto da tutto quello che sta accadendo sul derby di Roma, sulla Lega, e poi il TAR, e poi il Viminale, e poi il prefetto. Insomma, è chiaro che forse andava gestito un po' meglio, perché oggi siamo a giovedì e ancora non sappiamo le 5 gare che valgono un posto in Champions e che vanno giocate in contemporanea quando verranno disputate.
3: Ma io ieri sera sono stato a Roma per vedere la finale di Coppa Italia, e chiaramente in concomitanza con il tennis c'è veramente tanto casino, e per cui credo che forse avere una data diversa non sia così sbagliato. Certo, negli ultimi giorni, tutto negli ultimi giorni diventa un po' difficile da digerire, da organizzare per tutti quanti. Io credo che il calcio in questo momento abbia bisogno di veramente di uno stop and go, no? Di fermarsi un attimo, ragionare su tanti temi e poi ripartire con un'idea chiara, perché a mio avviso non sono i nomi, non sono le persone che metteremo poi lì a gestire un certo tipo di lavoro, mi riferisco al presidente federale, che sono tutte persone di grandissime capacità, compreso l'uscente Gravina, che io stimo moltissimo, però credo che non sia un problema di uomini, ma sia un problema proprio di del sistema, che deve fermarsi e deve ragionare sul bene comune, non guardando solamente questa Lega piuttosto che quell'altra.
2: Presidente, oramai è in prescrizione, ma è vera la storia che avevi ceduto Verratti a De Laurentiis?
3: Sì, è vera, l'ho sempre detto, è vera la storia che De Laurentiis è stato l'unico presidente italiano a fare un'offerta seria per Marco Verratti. Poi in quel periodo Verratti, o chi gestiva Verratti, aveva altre idee, uscì un'intervista all'indomani che Verratti scriveva: sono nato con la maglia della Juve, apri di cielo a Napoli sui social e quant'altro, e quindi è saltato tutto. Però devo riconoscere che l'unico presidente che ha fatto un'offerta seria in Italia per Marco Verratti è Aurelio.
2: D'altronde il presidente De Laurentiis ha sempre puntato su giovani di grande talento da far emergere. Senti presidente, non ci giriamo intorno, purtroppo è stata una stagione amara, però io ti conosco, tu sei un combattente e immagino tu stia già programmando il futuro, perché Pescara e la tua società non meritano questa categoria. Farai necessità virtù, sei già pronto a risalire la china?
3: Ma io ho detto a tutti, perché è giusto, perché la città lo merita, che mi prendevo fino a fine maggio, perché eventualmente ci fossero imprenditori interessati o gente disponibile a dare una mano a questa società, o magari a prenderla proprio. Io sono a disposizione, l'ho detto anche al sindaco, il quale ha rilasciato un'intervista ultimamente dicendo che avrebbe chiesto a me di allargare la base sociale, ma non è che me lo deve chiedere a me di allargare la base sociale, ci vuole la voglia di chi vuole entrare nel Pescara e chi vuole comprare il Pescara, perché comprare una società importante, che possa essere il Napoli, il Milan, l'Inter, la Juve, è molto più facile che comprare una società piccola dove i conti non sono sicuramente quelli dei grandi club, dove gli introiti sono sicuramente diversi, per cui non è facile trovare poi investitori seri, perché la prima cosa sono investitori seri. Io non cerco soldi, ma cerco persone per bene e persone serie. Se poi questo non dovesse accadere, come ho sempre fatto da 18 anni a questa parte, sono pronto a ripartire con la grinta che non mi ha mai abbandonato e soprattutto mi ha sempre contraddistinto.
2: Ci sono margini affinché Lorenzo Insigne, sai a Napoli quanto viene amato, possa proseguire qui a Pescara? Perché lui qua sta benissimo.
3: Lorenzo, io credo di avere un rapporto con Lorenzo che vada oltre il calcio. Ieri abbiamo preso un caffè insieme. Io ho detto a Lorenzo che quello che vuole fare lui, per me non c'è nessun problema. Certamente saremo non orgogliosi, ma di più se lui volesse veramente darci una mano a riprenderci qualcosa che ci appartiene. Però dipende un po' da lui, da quello che si sente, però è chiaro che se lui facesse un piccolo cenno io sono a disposizione.
2: E allora per ora col presidente, che ovviamente ringrazio, Radio Kiss Kiss e Padelmania insieme, grazie a Daniele e Sebastiano. Ciao presidente, a dopo. Vincenzo, linea a te.
0: Grazie al nostro direttore Walter De Maggio, ovviamente anche al presidente Sebastiani. Finisce il match del centrale di Roma, Jannik Sinner batte Andrei Rublev 6-2, 6-4, e quindi passa in semifinale, dove incontrerà con ogni probabilità Medvedev. Però andiamo a vedere. Intanto dall'altra parte ci sarà Casper Ruud contro Luciano Darderi, quindi ci sono due italiani nella semifinale di Roma. Questo è davvero un gran bel risultato per chi come me ama il tennis, lo dico francamente. Tra pochissimo arriverà a parlare di mercato il nostro Gianluca Miranda, e chissà anche in quel caso che non avremo qualche tipo di incursione da parte del nostro direttore Walter De Maggio direttamente da Pescara. State lì.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Bentrovati di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della seconda ora di Radio Gol. Andiamo subito al telefono con noi il collega Paolo Paganini. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao, bene, grazie.
0: Caro Paolo, nelle discussioni varie per quanto riguarda il caos orari, perché ovviamente si parla molto di quello che sarà l'orario per il derby di Roma, deciso dalla prefettura e rinviato a lunedì alle 20.45, ora è di ultima ora, ultima notizia, il comunicato della AS Roma con l'auspicio che il derby si possa giocare di domenica per rispetto ai tifosi, come dice la società giallorossa in una nota pubblicata sul sito ufficiale. Provo a parlare con te di altro, di mercato, perché prima del mercato dei calciatori c'è un po' il mercato dei direttori sportivi in questo momento, che diciamo poi andrà a decidere quello dei calciatori.
1: Eh sì, e a ruota quello degli allenatori, per cui
0: esatto.
1: Quindi bisognerà capire soprattutto la situazione. Comunque non ci sono varie panchine che sono in movimento. Io penso che a parte Juventus e Roma e Inter, le altre panchine, compresa Napoli, siano assolutamente in una situazione di verifica di cosa può succedere. Devono essere sicuramente dei cambiamenti. Questo per quanto riguarda le panchine, e a ruota per quanto riguarda il discorso dei direttori sportivi, perché giunto arriva a Bergamo, D'Amico probabilmente andrà, si sposta da Bergamo a Milano, poi c'è tutto il discorso aperto anche con la Roma. Quindi io credo che la situazione è abbastanza in ebollizione, e una volta sistemate le caselle sui direttori sportivi, a ruota andranno poi quelle sugli allenatori.
0: È vero, è proprio così. Poi chiaramente nelle ultime settimane abbiamo raccontato di un corteggiamento importante della Roma verso il direttore sportivo Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Ovviamente il presidente De Laurentiis ha manifestato la sua voglia di trattenere il direttore sportivo per una questione soprattutto di progetto. Lui è al secondo anno con il Napoli, ha un contratto con il Napoli. Io credo che si va verso una permanenza del direttore sportivo in azzurro.
1: Ma sicuramente Manna è un profilo che è seguito anche da altre squadre, principalmente dalla Roma, che si trova in una situazione un po' particolare, perché comunque sia adesso via Ranieri, via molto probabilmente Mazzara, deve trovare un punto di riferimento che possa comunque avere una sinergia e una empatia soprattutto con Gasperini. Non è semplice. Io comunque continuo a ripetere che De Laurentiis, nell'eventualità che dovesse andare via Manna, la sua idea è quella di puntare a prendere Sartori, perché comunque lo apprezza moltissimo, e con Sartori si potrebbe aprire l'eventualità di Italiano sulla panchina del Napoli. Visto che se ne sta parlando poco, si sta parlando più di un italiano verso il Milan, ma io non lo escluderei a priori questa cosa di Italiano.
0: Sì, no, dobbiamo capire, vedere quello che succede. Ovviamente dipenderanno tutte queste notizie da tante cose: il futuro dei direttori sportivi, il futuro degli allenatori, quello che decideranno e stabiliranno le società. Ovviamente le società sanno di avere, Paolo, una deadline, no? Perché poi non si può nemmeno tanto andare avanti. Ce l'aveva un po' confessato con quelle interviste che rilasciava dall'America il presidente De Laurentiis, quando lancia un monito a Conte e dice: "Coram populi, Conte mi deve far sapere se vuole andare via il prima possibile, perché comunque le grandi società programmano in anticipo quella che è la prossima stagione, altrimenti poi rischi di rimanere scoperto, no, su tutti i fronti".
1: È proprio così. Quindi, ma siamo ormai in una questione di una settimana, 10 giorni, per cui non è che si vada tanto lontano. È ovvio che per molte società il discorso dell'entrare in Champions o non entrare in Champions può cambiare il programma e può cambiare anche la scelta dell'allenatore, secondo me. Quindi da questo punto di vista bisogna aspettare appunto questi ultimi atti del campionato.
0: È vero, è proprio così. Staremo a vedere. Grazie a Paolo Paganini per essere stato con noi. Ciao,
1: ciao
0: Paolo.
1: Ciao, ciao.
0: Sì, sì, caro Nellino Iorio, grazie per l'avviso, ma me l'ero programmato questo minutino, perché vorrei leggere il comunicato che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l'Associazione Sportiva Roma riguardo il derby e tutta quella che è la polemica di questi giorni. La AS Roma, pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle istituzioni competenti e preposte per legge, comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore, perché i tifosi della Roma stanno, diciamo, tra virgolette, minacciando di non entrare allo stadio qualora la partita si giocasse di lunedì, una partita così importante. Sappiamo bene questo, quanto sacrificio, passione e organizzazione personale comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto per chi vive lo stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso. La Roma ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadre e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell'attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio per tutta la Roma. Insomma, questo è il comunicato della Roma, lo riassumo: la Roma è al fianco dei tifosi in questa battaglia che stanno facendo per giocare il derby di domenica, la prefettura ha deciso che si giocherà di lunedì, c'è un derby che prima di entrare in campo si sta verificando con quelle che sono le idee, perché a quanto si è capito anche dalle parole di Sarri ieri al termine della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, l'idea della Lazio, la richiesta della Lazio è quella di non giocare di domenica ma di giocare di lunedì, insomma, quindi c'è un derby già parole tra entrambe le fazioni, staremo a vedere. Fatto sta che, e ne parlerete anche con Vincenzo Perra nella terza ed ultima ora di Radio Gol, bisogna prendere una decisione, perché qui siamo a giovedì 14 maggio, bisognerebbe andare in campo tra due giorni e noi non conosciamo ancora l'orario della prossima e penultima giornata di campionato. È davvero una situazione paradossale, speriamo che tutto si possa risolvere per il meglio, ma francamente ne dubito. Bene, mi devo fermare, c'è un minuto di pubblicità, poi Vincenzo Perra, il direttore Walter De Maggio collegato ancora da Pescara, tra pochissimo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Spiccate variabilità in Campania anche nelle prossime ore per la presenza di correnti instabili da ovest che portano annuvolamenti e qualche piovasco in transito nelle prossime ore, specialmente sulle aree interne e appenniniche, dove al pomeriggio non si esclude anche qualche temporale. Ancora un po' di variabilità anche venerdì, con qualche nuovo piovasco specialmente nella prima parte del giorno, seguito da un temporaneo miglioramento, ma poi sabato sarà ancora una giornata molto instabile, con anche temperature in calo e venti forti in rotazione da maestrale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: E siamo di nuovo qui con la terza ora di Radio Gol, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, chi ci segue in radio e in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. E come vi diceva il nostro Gianluca Miranda, voliamo subito a Pescara perché vedo il nostro direttore Walter De Maggio in compagnia di un volto angelico, il cosiddetto Nick Faccia d'Angelo, caro il mio Walter, eccoci.
7: È la giornata dei bomber qui a Padelmania, dopo aver avuto tennis, Denis Estellone, Nick Amoruso, caro Nicola, Padelmania sesta edizione. Insomma, vedo che giocate sul serio però, eh?
8: Ma lo sai, Walter, quando siamo in campo non c'è pietà per nessuno, per quello vedi che ho ancora grandi fisici, asciutti, perché comunque a perdere non ci sta nessuno, quindi è un bel modo per stare insieme, per fare un po' di sport, un po' di competizione, che non può mai mancare quella.
7: Senti Nicola, riparto dal Napoli. Napoli al momento secondo, Napoli che ha vinto la Supercoppa, Napoli che ha avuto una stagione obiettivamente non semplice in termini di infortuni. È chiaro che al termine della stagione un bilancio verrà fatto tra Conte, il suo staff, la società, e a Napoli si discute andare avanti con Conte o no. Di sicuro Conte è un marchio vincente, su questo non abbiamo dubbi.
8: Beh, sì, che Antonio riesca ad alzare l'asticella ovunque vada, e, insomma, ormai è chiaro, è la sua grande forza, e, però ho la sensazione che la sua avventura a Napoli stia terminando. Io lo vedo in panchina nazionale e credo che, insomma, comunque abbia fatto un grande percorso, che stanno mille difficoltà, mille infortuni, su cui anche fare delle riflessioni sicuramente anche all'interno, però rimane un grande allenatore e Napoli ha dimostrato che nelle difficoltà sa venire fuori, quindi credo sia una prova di carattere, siano anche quelle annate che ti aiutano anche a far sì che una squadra e la società diventi sempre più forte, perché sì, nelle difficoltà bisogna emergere, non è semplice.
7: E bisogna dirlo che a ogni criticità Conte ha trovato una soluzione. Senti Nicola, bomber, il Napoli ha perso subito Lukaku già nel ritiro a Castel di Sangro, compra Højlund, 10 gol, è chiaro che Højlund forse aveva bisogno di essere servito ancora di più, viste le sue grandi caratteristiche.
8: Ma chiaramente, insomma, non è un Napoli brillante, un Napoli che crea tanto, è un Napoli molto concreto che ha avuto problemi e anche nel recupero di giocatori non è stato facile, quindi è normale che la manovra non sia neanche fluida, però insomma Højlund è un giocatore da cui ripartire, perché è una sicurezza sotto il punto di vista della generosità, dell'importanza del giocatore, quindi ha fatto molto bene, ha fatto non tanti gol, però ripartire assolutamente da lui, perché ha voglia e ha la fame giusta per puntare a grandi obiettivi, e c'è bisogno di un attaccante così, che molti in Italia in tanti cercano, ce ne sono.
7: Senti Nick, prima scherzavo con Zaccardo, no? Gli ricordavo che negli scorsi anni, per esempio 10 anni fa, 36 gol di Higuain, poi 36 di Immobile. Quest'anno al momento mancano 2 partite, il capocannoniere con 17 gol e Lautaro. Ma secondo te sono diventati scarsi gli attaccanti o sono più bravi i difensori?
8: No, devo dire, insomma, che Lautaro quest'anno è l'unico, insomma, che è riuscito a fare un certo tipo di percorso come ci ha abituato, però secondo me la qualità degli attaccanti è scesa, lo dicono non solo i numeri ma tanti altri fattori. Se andiamo a vedere i tiri in porta, è vero che dipende sempre molto dalla squadra, però non vedo attaccanti, insomma prima era normale arrivare a 25 gol per tanti attaccanti, no? Quindi di sicuro qualcosa è calato, la qualità del nostro campionato alla fine, ciò che fa un po' il punto della situazione è la nazionale, no? Quindi direi che se siamo a questo punto, il nostro campionato ha dei problemi ed è inevitabile.
7: Anche perché Nicola, 3 volte senza il mondiale, non abbiamo avuto squadre nelle semifinali delle competizioni europee, solo l'Atalanta, poi sì è vero il Bologna ai quarti con la Fiorentina, però mi sembra che anche la pagina europea sia la pochezza.
8: No, troppo poco per quello a cui siamo abituati e per quella che è la nostra tradizione calcistica, Walter. L'Italia è sempre stata protagonista e deve trovare il modo per venirne fuori, perché è vero che ci sono meno talenti, ma bisogna comunque trovare il modo, come è successo in altre federazioni, di lavorare per lavorarci sul talento, perché comunque i bambini continuano a giocare e se andiamo a vedere, insomma, il movimento non è diminuito, ma evidentemente c'è da fare delle riflessioni su quello che è il lavoro sul talento, quindi mi auguro che qualcosa cambi. Purtroppo abbiamo ogni eliminazione mondiale sperato in una rivoluzione e una riforma del calcio che non è mai venuta. Ora c'è da guardarsi in faccia allo specchio e guardarsi dentro e cercare di fare qualcosa veramente per il calcio italiano, perché spesso si guarda il proprio orticello, qui bisogna andare oltre, perché ne perdiamo tutti, il valore del nostro campionato ne viene meno, il valore dei nostri calciatori e il valore anche dello spettacolo, anche del tifoso che va coinvolto grazie a belle partite, grazie a giocate di grandi giocatori, è un calcio che deve essere anche spettacolare, quindi se non c'è qualità tutto questo viene meno.
7: Io però, Nicola, resto convinto che la qualità ci sia. Allora mi faccio due domande: è possibile che Vergara e Pio Esposito l'anno scorso giocavano in Serie B, eppure Vergara ha 23 anni, negli altri campionati a 18 anni sono titolari in Champions?
8: E questo è anche vero, che i giovani spesso fanno fatica a trovare spazio. Perché? Perché il nostro campionato, la nostra cultura calcistica soprattutto, non è abituata ad aspettare, quindi anche il giovane rischia di bruciarsi. Ma ecco, Vergara soprattutto è il caso più eclatante, che è venuto fuori perché insomma per i tanti infortuni ha trovato spazio. Comunque abbiamo visto che è un giocatore che ci sta in Serie A, e come ci potrebbe stare anche in nazionale. Quindi bisogna avere alcune volte più coraggio, e più attesa, perché è vero, sbocciamo troppo facilmente, sbagliano due partite e diventa insomma un giocatore di scarsa qualità. Quindi avere anche un po' di pazienza, perché comunque anche io sono convinto come te che ci sono, ma vanno anche aiutati.
7: Tu con chi sei in coppia a giocare a padel?
8: Io con mio socio Budel,
7: con Alessandro.
8: Però sì, ora giochiamo contro Candelà e insomma c'è belle coppie. Vieri, Panucci, insomma, diciamo c'è una bella sfida fino all'ultimo sangue.
7: Vai Nick, vengo a fare il tifo per te, grazie a Nicola Moruso.
8: Saluto a tutti, ciao, ciao.
7: Grazie
8: a tutti.
7: Davvero, e linea che torna allo studio. Vincenzo Perna, a te.
6: Grazie al nostro direttore Walter De Maggio, collegato per noi direttamente da Pescara, da questo bellissimo appuntamento di Padelmania che vi stiamo raccontando in questa giornata, con tanti ex calciatori che si stanno sfidando in questo torneo davvero molto ma molto bello, ormai da tanti anni che viene riproposto e accoglie sempre un grandissimo riscontro da parte di tanti ex calciatori che subito dopo la loro carriera intraprendono questo sport e devo dire la verità è sicuramente molto molto bello, anche molto duro e competitivo, perché poi come giustamente ci svelava anche Nicola Moruso nessuno ci sta mai a perdere. Vado a salutare il nostro prossimo ospite, ovvero il collega Andrea Pressenda, che ci raggiunge direttamente da diretta.it. Ciao Andrea, benvenuto.
9: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio a te, eccoci qui. Ci stiamo preparando a questa grande ammucchiata della sfida Champions, così come anche l'ultimo verdetto per quanto riguarda la zona di retrocessione, però ci concentriamo sulla zona Champions League. E prima di chiederti sotto il profilo calcistico, ti chiedo sotto il profilo della confusione: è arrivato anche il comunicato della Roma che spinge per giocare domenica alle 12, forse anche grazie alle parole di Maurizio Sarri che ha detto io non mi presento se la mettono alle 12. Insomma, un grande caos per un calcio italiano che fatica a trovare la barra dritta negli ultimi periodi.
9: Non c'è dubbio, assolutamente. Peraltro vivendo a Roma, insomma, è chiaro che potrei immaginare che insomma stiamo vivendo delle ore abbastanza frenetiche, soprattutto perché comunque non c'è ancora l'ufficialità, insomma c'è stato questo balletto anche di responsabilità, ovviamente anche con la botta e risposta tra la posizione della prefettura, ovviamente anche con quello che poi aveva dichiarato sia lo stesso presidente della Lega di Serie A Simonelli, ma anche con le parole di De Siervo. Insomma, mi sembra che effettivamente già nel passato, ti ricorderai, c'erano stati altri esempi, perché poi di fatto ieri Sarri in una conferenza stampa subito dopo la finale aveva ricordato anche l'altro esempio che c'era stato con le ATP Finals di Torino, e in quella circostanza effettivamente c'era stato anche la data spostata ovviamente del derby di Torino proprio in quei giorni. Però insomma è chiaro che sembra un paradosso, perché comunque la data della finale degli internazionali si sapeva da 2 anni, e peraltro questa cosa l'aveva poi anche confermata lo stesso Binaghi 2 giorni fa, intercettato proprio fuori Tarico. Quindi insomma è chiaro che qualcosa non abbia funzionato da questo.
6: Però in generale Andrea, io vorrei capire i geni, no? Perché è vero che quando vengono stilati i calendari c'era ancora Gravina che definisce gli altri sport non professionistici, non considerando tutto il lavoro che fanno, per non dire un'altra cosa, tutti gli atleti degli altri sport. Però non riuscire nemmeno a considerare una finale di Coppa Italia che si poteva poteva disputare una settimana dopo e non ieri, bloccare facendo arrivare addirittura alle 2 di notte un match dei quarti di finale di un Master 1000, a me mi sembra assolutamente incredibile personalmente.
9: Assolutamente.
6: Cioè non si capisce perché non si poteva spostare.
9: È vero, no, è assolutamente corretta la tua analisi, peraltro insomma abbastanza paradossale, perché insomma stiamo parlando che comunque di una torneo, quello dell'ATP Master 1000 di Roma, che ormai ha assunto un'importanza a livello internazionale. Insomma, è chiaro che stiamo parlando anche, e c'è chi giustamente poi lo sponsorizza come se fosse una sorta di quinto slam, probabilmente ci arriverà anche per l'organizzazione, insomma quello che stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane, però insomma è chiaro che quello che abbiamo visto ieri credo che non abbia precedenti, insomma visto che poi il match, come dicevi, avevi sottolineato giustamente di tardi, si è interrotto, perché poi con i festeggiamenti, ovviamente anche con tutta la cerimonia di premiazione, è chiaro che poi, essendo poi, ovviamente questo lo dico, ma ormai è cosa abbastanza nota, il sito del Foro Italico praticamente attaccato allo Stadio Olimpico, non stiamo parlando di...
6: Cioè non è che stai parlando, cioè perché la differenza, perché tu giustamente citavi, no, il derby di Torino con le ATP Finals, però lì magari è più o meno, diciamo, circoscritto l'ambiente sia dell'uno che dell'altro, anche se sono molto vicini. Qui sono proprio attigui, cioè stiamo parlando di massimo 500 metri di distanza tra lo stadio e quella che è il centrale di Roma del tennis, quindi è una roba pazzesca. Io faccio fatica proprio a concentrarmi su questo, tant'è vero che brevi cenni storici, diciamo, tu mi hai citato gli slam, diciamo che Roma con Parigi si diciamo così contendeva all'epoca negli anni 70 la possibilità di essere a tutti gli effetti uno slam, poi tra virgolette ha vinto Roland Garros, però di fatto Roma è continuata ad essere importante soprattutto negli ultimi anni, quando è venuta fuori tutta la squadra italica che da 3 anni ci sta regalando la Coppa Davis. Però ritornando al calcio, passiamo al calcio giocato, che è quello che più ci interessa, caro Andrea. Il Napoli va a Pisa per la Champions e deve riprendersi dall'ennesimo schiaffo. Cioè il Napoli per un anno non perdeva mai allo stadio di Armando Maradona, quest'anno sono arrivate 3 sconfitte, una più brutta dell'altra, e di certo non può far piacere.
9: Assolutamente, infatti penso che comunque il Napoli centrerà poi insomma ecco questo risultato, insomma che aspetta anche per poter festeggiare comunque la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Parlavi di una vera e propria bagarre, ed è assolutamente così, perché credo che insomma ecco, forse a proposito anche delle fotografie in senso positivo del nostro calcio, probabilmente resti proprio questa, insomma, anche perché comunque c'è ancora qualcosa da poter osservare in queste ultime 2 giornate di campionato. È chiaro che poi il risultato di ieri della Coppa Italia influisce fino a certo punto, perché evidentemente ci sarà peraltro proprio in croci del calendario Atalanta-Bologna, residue forse ultime speranze per il Bologna di poter tornare comunque di impensierire l'Atalanta, ma peraltro ci sono anche gli scontri diretti che sono favorevoli comunque alla formazione nerazzurra, quindi insomma credo che da questo punto di vista per la Conference non ci siano più dubbi. Per invece Champions ed Europa League è vera e propria bagarra, perché la Juventus affronterà la Fiorentina in casa, poi ci sarà, a proposito di derby, l'ultima partita contro il Torino, la Roma invece giocherà, adesso vedremo quando, effettivamente contro la formazione di Maurizio Sarri. Credo che oggettivamente un turno di campionato questo che sia favorevole al Napoli, ma insomma anche prima parlavi giustamente anche di qualche battuta di arresto di troppo per quanto riguarda il cammino della formazione di Conte. Ti ricorderai che qualche collegamento fa avevamo sottolineato il rendimento non positivo per le trasferte, che poi di fatto hanno condizionato la storia in questo campionato, ma anche il percorso in Europa. È vero che però il Napoli ultimamente ha trovato però anche qualche insomma passaggio a vuoto anche per quanto riguarda le sfide del Maradona. Non credo che però effettivamente sarà questa poi anche la possibilità, giocando a Pisa, insomma formazione già retrocessa, al netto che comunque il Verona, che ha solamente 2 punti in più rispetto alla formazione dell'Azzurra, sta giocando meglio, e questo è un altro paradosso quando poi è arrivata la certezza della retrocessione.
6: Senti, Andrea, ti voglio chiedere del futuro di Antonio Conte, perché ha un altro anno di contratto. Personalmente non credo che possa andare via, visto che comunque il progetto in essere, secondo me, è ancora molto valido per potergli permettere di competere per lo scudetto l'anno prossimo e soprattutto fare meglio, prendendosi una rivincita rispetto a quello che ha fatto in questa stagione in Champions League. Tu che idea ti sei fatto invece di questo finale di stagione, che potrebbe eventualmente, se potrebbe secondo te, portare a una riflessione da parte di Antonio Conte?
9: Sicuramente c'è questa anche situazione legata alla prossima, insomma, alle elezioni federali del prossimo 22 giugno, che va comunque tenuta in considerazione. Questo perché comunque mi sembra che, a parte le candidature ufficiali di Malagò e di Abete, però insomma credo che Conte sia realisticamente un candidato forte. Si è fatto per esempio anche il nome di Massimiliano Allegri, e anche al Milan secondo me è un'altra posizione che bisogna tenere sotto stretta osservazione, ma se non altro sono due situazioni secondo me completamente differenti. Mentre il Napoli comunque ha dato dimostrazione, quest'anno c'è però anche questa situazione legata oggettivamente agli infortuni che poi di fatto hanno condizionato il campionato, probabilmente l'Inter, che in questo momento ha 15 punti di vantaggio nei confronti della formazione di Conte, non li avrebbe avuti con la formazione al completo, e mi riferisco naturalmente alla squadra di Conte. Quindi insomma i tanti infortuni sono stati oggettivamente un peso importante per questa formazione. Quindi però ecco, effettivamente la posizione della nazionale, quindi fino a quando non sarà chiarita ovviamente anche questa situazione, chi sarà il prossimo CT, secondo me quello forse è l'unico rischio che può correre il Napoli nell'ottica di dover perdere però insomma l'allenatore, che ha fatto molto bene. Stiamo parlando che comunque a conti fatti arriva comunque anche in questo campionato alla seconda posizione, poi vedremo se la manterrà fino al termine di questo campionato, però insomma mi sembra che forse solo la nazionale potrebbe essere forse anche una situazione di disturbo per poter vedere Conte, e sarebbe un record, un piccolo record, perché comunque se non vado a memoria, però ecco, non credo che Conte poi abbia avuto anche così una permanenza così lunga su una panchina di un club, perché di solito arriva fino a due stagioni, in questo caso invece sarebbe un triennio che comunque è andato molto bene. C'è da sistemare, come dicevi tu, anche le percorse in Europa. Io credo che però insomma, se dovesse rimanere, non credo che il prossimo anno il Napoli avrà questa incredibile sequenza di infortuni che, ripeto, sono stati assolutamente determinanti.
6: Eh sì, quello sì, in qualche modo hanno condizionato per forza di cose quello che è stato il rendimento di questa squadra. Grazie Andrea per essere stato con noi, ti abbraccio forte e ti auguro buon lavoro.
9: Grazie a te, sempre un grande piacere, buona giornata.
6: Piacere nostro, grazie davvero ad Andrea Pressenda. Direi di andare avanti con i nostri ospiti, però in questo caso diciamo non si tratta, ecco, di un ospite, perché è un nostro campione, tra l'altro, giusto per non per voler correggere Andrea, ma fare una precisazione, la permanenza dei 3 anni con la Juventus ha portato 3 scudetti, quindi in quel caso Antonio Conte rimase sulla panchina dei bianconeri per 3 stagioni, prima poi di lasciare proprio all'inizio della stagione successiva, poco prima che iniziassero i ritiri, con Massimiliano Allegri, che poi arrivò e ne vinse altri 5. Vado a salutare il nostro Gianluca Vigliotti, che apre di solito l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli con il suo Bar dello Sport. Ciao Gianluca.
10: Eccoci Vincenzo, buongiorno a te, buon pomeriggio a te e agli amici di Kiss Kiss Napoli. Andare a Piazza Proprio Biscito, devo nella curva a gomito devo stare.
6: Sì, devi stare proprio lì. Vabbè, passeranno.
10: È lì che si deciderà la tappa, se arrivano con il gruppo intero è lì che si deciderà la tappa.
6: Ah, anche tennista il nostro, ciclista sì. Il nostro.
10: No, però anche tennista.
6: Tennista sì, lo sapevo, infatti pensavo, cioè volevo dire, oltre che tennista anche ciclista il nostro Gianluca Vigliotti. Vabbè, hai capito. Senti Giallo, mi avrei sentito parlare, no, discutere di Antonio Conte nell'ultimo intramezzo con Andrea Pressenda di Diretta.it. Sta diventando un po' il tormentone, Conte sì, Conte no, come fare nella prossima stagione. Noi abbiamo titolato in apertura Navigare a vista, perché a seconda di quelli che poi saranno gli umori al termine dell'obiettivo raggiunto, direi che potremo un po' tracciare la linea, e direi che la tracceranno sia De Laurentiis che lo stesso Antonio Conte.
10: Sì, immagino in questa sorta di chiamiamola diatriba o di situazione di divisione, spaccatura netta che è venuta fuori e si è acuita in maniera clamorosa soprattutto dopo la sconfitta in casa con il Bologna. Sto cercando di immaginare il pensiero sia di De Laurentiis che di Conte, che ovviamente saranno informati sui fatti di quello che sta accadendo, e che invece nel cuor loro sanno perfettamente, io ritengo, già che cosa possa accadere. Noi pensiamo che, voglio dire, ci sarà un giorno in cui, casomai dopo il successo con il Pisa, o dopo qualche giorno, eccetera, dice adesso appuntamento alle ore X in un luogo segreto, si confronteranno per decidere. Ma io penso che ci siano tanti altri modi, situazioni e fattispecie che loro, insomma, potranno discutere, l'avranno forse già fatto, già sapranno tutto. Cioè, noi giustamente nella non conoscenza dello specifico cerchiamo di fare dei ragionamenti, però mi sembra che adesso è diventato, non vedo l'ora che si arrivi a una sorta di punto. Però prima di arrivare a questo, caro Vincenzo, cari amici che ci ascoltate, io, il Napoli deve andare a vincere a Pisa. Cioè, questa cosa sta diventando una cosa quasi in subordine, cioè, come se fosse una sorta di pratica notarile soltanto da mettere il timbro. Non è così, e non è così, perché l'andamento del Napoli nelle ultime 5 gare preoccupa, e quindi andarsi a giocare una partita non sarà una passeggiata.
6: E tra l'altro, lo ricordiamo, ci sarà anche Politano squalificato dopo il cartellino giallo, permettetemi di sottolineare, inutile, che si era fatto assegnare nel corso della partita con il Bologna. Senti, Giallo, a proposito di quelli che sono in organico attualmente, secondo te sarà vera e propria mini rivoluzione, oppure possiamo parlare semplicemente di accorgimento di quello che sarà poi l'organico della prossima stagione, a prescindere poi da chi la allenerà questa squadra?
10: Io ritengo che il compito di Manna, eliminerei dalla tua sempre attenta precisazione la parola mini e la parola accorgimento, perché io invece credo che avrà di fronte una situazione davvero molto complessa Manna, perché quello che dovrà fare il Napoli è, al di là dell'allenatore che resterà o meno, o arriverà uno nuovo eventualmente, è un'opera davvero molto difficile, molto complessa, molto articolata, tra l'esercito di giocatori che rientra, tra quelli che, leviamo il discorso di Lukaku e di Juan Jesus, che sono due ex calciatori del Napoli, che salutiamo con affetto.
6: Certo.
10: E poi abbiamo tre giocatori in scadenza nel 2027, che tra Meretta, Lobotka e Anghissa, che non abbiamo capito che cosa succederà, o meglio lo possiamo immaginare, ma tra l'immaginario e quello che realmente accade c'è da fare il Napoli non è che può regalare questi giocatori.
6: Sono un patrimonio.
10: E quindi c'è veramente, e poi sono quelli là in entrata, e poi ci sono gli obblighi di riscatto, che già di per sé pronti via, il Napoli parte con un deficit di una circa 80 di milioni.
6: Insomma, avremo tanto di cui parlare. Intanto, Giallo, grazie per essere stato con noi. Ci ritroviamo domani mattina puntuale con il Bar dello Sport.
10: Vi aspetto, vi abbraccio, buon proseguo.
6: Grazie davvero al nostro Gianluca Vigliotti. Pubblicità, non ci sarà il disco, perché poi andremo subito direttamente a Pescara dal nostro direttore Walter De Maggio, che è già in compagnia di un super ospite. State lì.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
12: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. fino al 20 maggio. Spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano Olici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Sempre in diretta con Radio Gol, oggi puntata speciale. Allora ritorniamo a Pescara dal nostro direttore Walter De Maggio, che è in compagnia di un campione del mondo e di un vice campione del mondo, vero Walter? Eccoci.
4: Assolutamente, tu avevi detto un super ospite, sono diventati due, un campione del mondo, Marco Amelia. Ciao Marco.
5: Ciao a tutti, bentrovati.
4: E con noi lui, insomma, l'ha sfiorato il mondiale, è un vice campione del mondo, Luca Marcheggiani. Ciao Luca.
6: Ciao, ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
4: Ora mi sento come se fossi tra Milinkovic e Meret, poi non me ne vogliano Milinkovic e Meret, ma insomma sono con due portieri enormi. Luca, parto da te. Ieri vince l'Inter la Coppa Italia, fai il doblete, è una stagione, considerando che Chivo era al primo anno all'Inter, per quello che era accaduto l'altro anno direi che l'Inter ha fatto veramente benissimo.
6: Beh, una stagione fantastica, perché comunque indipendentemente da quelle che possono essere le opinioni, se la squadra più forte o se magari partiva allo stesso livello con altre, però ha stravinto il campionato, ha vinto la Coppa Italia in maniera meritata alla fine, anche se nella semifinale col Como è stata molto più combattuta rispetto alla finale di ieri. L'Inter gioca bene, Chivo è stato bravissimo, perché comunque ha migliorato, se possibile, una squadra che già era molto forte. L'ha migliorata, non so da che punto di vista, sicuramente qualche accorgimento tattico, però l'ha tranquillizzata in un momento in cui c'era bisogno di quello, per dimenticare una stagione comunque positiva, che però non aveva portato trofei, era stata vissuta un po' come una stagione poco buona. In realtà, quando arrivi secondo, comunque sei bravo quasi quanto quello che arriva primo,
4: Ecco, allora, Marco, io prendo spunto da quello che dice Luca. Quando arrivi secondo del terzo trofeo in Italia, la Supercoppa la vince il Napoli, che attualmente è secondo. Come va giudicata però questa stagione del Napoli? Forse con un po' di rammarico, di rimpianto per i tanti infortuni, e comunque, come dice Luca, resta positiva?
5: La stagione resta positiva in primis perché l'Inter ha fatto molto bene, stargli dietro non era semplicissimo. Se ci aggiungi anche che il Napoli per tutta la stagione non ha mai avuto la rosa intera a disposizione, anzi i suoi migliori giocatori sono stati quasi sempre fuori o a turno tutti insieme, io credo che alla fine arrivare secondi dietro un Inter che ha praticamente stravinto il campionato è sicuramente una stagione positiva. Poi dai continuità anche ai tanti anni di lavoro che questa squadra e questo club sta facendo per mantenersi sempre comunque nelle prime posizioni, vincendo scudetti, giocando la Champions League. Quindi in un'annata difficile devi poter prendere il positivo, e questo è un risultato molto bello per il Napoli, soprattutto per poter poi programmare la ripartenza che ci sarà la stagione prossima, dove tutte le squadre si rimetteranno in riga e sarà ancora più difficile poi il campionato italiano.
4: E fin qui però stiamo parlando di campionato italiano. Ora apriamo altri due temi. Con Luca le competizioni europee, con Marco il mondiale. Luca, però in Europa e Sky, tu lo sai bene, avete Champions, Europa League, Conference in esclusiva. In Europa facciamo fatica. Perché per il calcio che giochiamo non abbiamo più i grandi campioni?
6: Ma allora, quest'anno in particolare, secondo me quest'anno alcune squadre hanno fatto peggio rispetto a quello che avrebbero potuto, perciò non è solo un discorso di livello generale, è anche un discorso di un'annata in cui sono state sbagliate un paio di partite che poi alla fine sono diventate decisive per non avere nessuna nei quarti di finale. Delle semifinali, scusa, perché nei quarti sono arrivate. Allora, noi dobbiamo comunque metterci metterci un po' il cuore in pace da questo punto di vista, perché comunque i giocatori migliori li prendono squadre che possono spendere di più rispetto alle nostre, questo è fuori discussione. Non solo prendono i migliori, ma possono anche sbagliare, cosa che per le squadre italiane diventa un mezzo dramma, no? Se sbagli un acquisto, se sbagli un investimento durante la campagna estiva, e se ne parla, sta parlando tanto adesso su alcuni giorni.

0: giocatori del Milan, della Juventus. Perciò è così, il nostro è un calcio che deve cercare di riguadagnare quella posizione vicina alla leadership con idee, con allenatori capaci, di come ha fatto l'Inter l'anno scorso, perché l'anno scorso Inzaghi con l'Inter è arrivato due volte in finale di Champions, una volta l'ha persa male ma un'altra l'ha proprio sfiorata. Perciò non dobbiamo arrenderci da questo punto di vista qui. D'altronde noi italiani, la peculiarità nostra è stata sempre quella di avere qualcosa in più degli altri dal punto di vista della scaltrezza, dal punto di vista della capacità di giocare sotto pressione, dal punto di vista di tirar fuori l'episodio nel momento in cui serve. Noi dobbiamo ritrovare questa forza nostra senza perdere delle cose che da altre parti fanno meglio di noi, la formazione dei giovani, insomma, i discorsi sono abbastanza complessi, molto lunghi, però mi sembra grosso modo che siano questi.
1: Luca, io lo condivido il pensiero, però poi vado da Marco e apro a un altro capitolo. 2006 vinciamo il mondiale, 20 anni fa, 2010 fuori ai gironi, idem nel 14, e poi Marco, però sono 12 anni che non ci andiamo al mondiale. E quindi al di là di quello che, e condivido quello che dice Luca, però a livello nazionale un problema ce l'abbiamo.
2: È abbastanza chiaro che c'è un problema, il problema è molto semplice. Io credo che a parte la parentesi Mancini, che non si è qualificato per due calci di rigore contro la Svizzera alla fine, perché quello è stato, e poi siamo andati al playoff, abbiamo perso la Macedonia, però quell'Italia aveva fatto 37 risultati utili consecutivi, aveva vinto l'Europeo, quindi secondo me quella poteva arrivare anche a essere protagonista. Però è vero anche che, come ha detto Luca prima, noi riusciamo a tirar fuori qualcosa di buono anche in certe situazioni, in questo momento non riusciamo più a far quello. E qualificarsi è stato difficile, anche se Rino quando è entrato ha riprovato a ricreare un po' quel senso di appartenenza alla nazionale anche per gli stessi giocatori, però la realtà è molto semplice, i selezionabili sono pochi rispetto a quello che era qualche anno fa, negli anni in cui giocavamo noi e si poteva lottare per vincere il mondiale, per partecipare partecipavamo sempre, però questa è la realtà. Purtroppo c'è da fare anche un pensiero che è quello non dei settori giovanili, non è quello, per me il pensiero è diverso, che noi fino all'under 19 anche con le nazionali vinciamo, arriviamo in finale o comunque siamo tra le prime 3-4 migliori europee. Il passaggio che questi ragazzi che giocano in primavera per poter andare in prima squadra sta mancando, secondo me quello è un po' la mancanza attuale. E quindi poi questi ragazzi non riescono mai ad abituarsi ai ritmi delle prime squadre, ad allenarsi con i giocatori della prima squadra, a rubare con gli occhi tutti quelli che sono i segreti anche di vivere una prima squadra, iniziare a sentire la percezione di poter preparare partite di un certo livello, non crescono mai e quindi poi alla fine si vanno a prendere poi stranieri che dall'altra parte invece hanno già iniziato a giocare anche in età giovanile e sono un po' più pronti e si sceglie quello. Bisogna un po' ritornare mentalmente con una filosofia dove i dirigenti ma anche gli allenatori stessi devono pretendere che i ragazzi delle primavere siano più presenti agli allenamenti, che possano sbagliare, non essere pronti ma avere quel tempo che sta uno, due mesi, tre mesi per abituarsi ai ritmi e poi magari nel tempo tirar fuori. Pisilli è l'esempio, Pisilli della Roma è l'esempio di come deve essere gestito un giovane, ma non deve essere uno, devono essere tanti ogni anno e poi tra tutti quelli vedere chi riesce ad avere la possibilità di riemergere e poter stare in una prima squadra, diventare un selezionabile e sicuramente i prossimi CT avranno più scelta per poter avere nazionali forti che si giocheranno le qualificazioni.
1: Non c'è dubbio, Pisilli, Vergara, Esposito, Palestra, Bernasconi, Bartesaghi, Anor. Luca, ora però il tema, il vero tema tra due portieri, due totem del ruolo, Milinkovic, Meret vince due scudetti, però gioca Milinkovic e la spiegazione è perché è bravo con i piedi, ma non si sta un po' esagerando con questo concetto un po' esasperato però, Luca?
0: Ma guarda, io non mi permetto di giudicare un allenatore che sceglie un portiere perché pensa che abbia delle caratteristiche migliori rispetto a un altro. Succedeva anche ai tempi nostri. Io ho giocato in nazionale con Sacchi perché interpretavo il ruolo in una maniera diversa rispetto a Zenga, che era un portiere iconico in quel momento, no? Straordinario. Perciò io credo che questo sia stato un discorso che è sempre valso, non vale solo adesso. Poi sul fatto che alcuni mi stanno perché
1: gli faccio saltare, ti chiamo,
0: gli faccio saltare, gli faccio saltare,
1: no.
0: Gli faccio saltare l'ora il
1: Gigi subito, stiamo parliamo di
0: no,
1: portieri.
0: Però
3: parla.
1: Gigi, ce lo fai un saluto? Siamo in diretta a Kiss Kiss Napoli. Sai che parliamo?
3: Gigi Di Piatti, devo buttare via Luca, per favore, che deve giocare. Perché adesso sei scappato? Comunque.
1: È scappato, parlavamo dei portieri. Senti, ma è meraviglioso.
3: Strano che parlavo dei portieri.
1: Padelmania, sesta edizione qui a Pescara, grandi campioni. E d'altronde, Gigi, vedo che cresce il movimento e cresce bene, siete appassionatissimi.
3: Ormai è usuale giocare, divertirci, tanti tornei. Questo è stato uno dei primi, abbiamo iniziato 6 anni fa, questa è la sesta edizione, però continuiamo tutti quanti a casa di Locatelli, di Amoruso, di Candelà, quindi ci divertiamo dappertutto e poi facciamo anche un po' di bene, perché poi alla fine doniamo qualcosa di importante e negli anni è stato costruito qualcosa di bello, quindi divertimento, passione, competizione, cerchiamo poi di vincere, anche se poi è dura, è vero Marco, mamma mia, perché il livello è talmente alto che adesso perdi praticamente con tutti.
0: Sono passati gli anni, Gigi. Non è.
1: Senti, dimmi una cosa, io me la sto giocando, Meret Milinkovic. Chi metti in panchina dei
3: andiamo,
1: due?
3: Luca.
1: Andiamo! Marco, ma com'è sta storia? Grazie a Luca Marcheggiani, a Gigi Di Biagio, ha fatto un'incursione. Com'è sta storia? Un portiere, due scudetti, poi arriva Milinkovic, oramai il titolare. E però adesso si inizia a mugugnare Milinkovic. Proprio duro il ruolo del portiere, Marco.
2: È il ruolo più ingrato, lo sanno tutti, è il ruolo più difficile, il ruolo però ha un fascino incredibile. È vero anche che poi, come ha detto Luca, negli anni c'è sempre stati delle scelte. Parliamo delle scelte dei portieri delle nazionali, fino a Buffon, i tacconi Zenga, quando ha giocato Luca, con Pagliuca. Caratteristiche diverse, e quindi un allenatore sceglie e vuole delle caratteristiche in base anche a quella che è la sua idea di calcio. Quest'anno purtroppo io credo che questo mugugnare dipenda dalla mancanza dei risultati, che però sono dovuti alle problematiche dette prima. Napoli non ha mai avuto una squadra integra, intera, per poter stare sempre ad alto livello e giocare sempre ad alto livello, che comunque finché ha giocato le coppe è molto impegnativo. E sono due portieri con caratteristiche diverse, sia su Meret che su Milinkovic sono stati fatti degli investimenti importanti, però mugugnare non ha senso. Ha senso supportarsi a vicenda nella competizione tra i portieri, perché poi è giusto che sia così, perché gli allenatori hanno un'idea, ma se poi si rendono conto la cambiano, questo te lo posso assicurare. Ora bisogna vedere come si ripartirà, bisogna vedere se i ragazzi accetteranno una cosa o l'altra, bisogna capire tante situazioni. Gli unici che sanno queste cose sono il presidente De Laurentiis, il direttore, e poi bisognerà vedere Conte cosa farà.
1: Io ti voglio ringraziare, chiamano anche te Marco,
2: sì, tocca anche a me,
1: grazie a Marco Amelia,
2: a voi. Ciao, un saluto
1: Marco.
2: A tutti,
1: grazie davvero. E Vincenzo, portieri, campioni del mondo, il sole di Pescara, Padelmania, e se ci riusciamo ti faccio un'ultima sorpresa prima della pubblicità, per ora ti restituisco la linea.
4: Grazie al nostro direttore Walter De Maggio, e sì, eventualmente torneremo da te tra pochissimo. Intanto ovviamente vi voglio ricordare che per adesso ancora non abbiamo eventualmente la possibilità di sapere quando il Napoli giocherà. Intanto abbiamo però il nostro prossimo ospite al telefono, che è il collega Marcello Altamura di Cronache. Ciao Marcello.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Buonasera a te. Questa incertezza non fa bene al calcio, però non fa bene nemmeno alle tensioni che in questo momento ci potrebbero essere, no, per il Napoli, di chiudere i conti con la Champions League. Marcello, a Pisa serve una vittoria, e serve anche una vittoria semplice, senza troppi patemi.
5: Sì, serve soprattutto approcciare in maniera opposta a quella che è stato l'approccio con il Bologna, cioè molle, anche un po' svagato. Capiamo tutti che la squadra in questo momento è stanca, al serbatoio a riserva, sia per le energie fisiche che anche per le energie mentali, perché comunque è stata una stagione lunga, logorante, però bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo il Pisa è già retrocesso, ma non regalerà nulla, come giusto che sia.
4: Anche perché tanti giocatori si vorranno mettere in mostra per la prossima stagione, no Marcello? Come accade
5: è giusto che il Pisa non regali nulla, perché comunque saluta la Serie A, saluta i suoi tifosi per la Serie A, e quindi il Napoli non dovrà dare per scontato che, come è successo contro il Bologna, che gli avversari vengano a fare una gita perché non hanno più nulla da dire del campionato, e invece bisogna giocarla con il piglio giusto. Speriamo di vedere pronti via il Napoli, che ha iniziato il secondo tempo col Bologna, il momento migliore, e cercare di mettere la partita sui binari giusti.
4: E magari speriamo di rivedere anche qualche minuto in campo per gara, è tornato in panchina, sì. Certo, abbiamo visto quanto Di Lorenzo dopo la prima panchina di Como, poi è entrato in campo dal primo minuto, si è fatto tutta la partita, ma non al meglio, tant'è vero che i tre gol nascono tutti da sue imprecisioni, e poi diciamo magari bisogna preservarlo fisicamente, Antonio, che però si è dimostrato un ragazzo pronto a starci, e l'anno prossimo sicuramente avrà molte chance in più e non dovrà attendere che si facciano tutti quanti male per poter giocare, no Marcello?
5: Sì, io credo che bisogna anche ripartire da lui. Il Napoli deve ringiovanire una rosa che, al di là dell'età media molto alta, credo che sia oggi un po' anche carente di stimoli, perché giocatori come lo stesso Capitano, ma come Lobotka, come Anghissà, che comunque hanno vinto due scudetti in tre anni con la maglia del Napoli, hanno una certa età. Io credo che di fronte magari a offerte, ovviamente il Napoli società non ci deve perdere cedendo questi calciatori, però io credo che sia giusto poi fare anche un ragionamento di chiusura di ciclo e di prospettive, sia per il Napoli, ma anche per gli atleti, per i ragazzi che comunque hanno dato tanto alla causa del Napoli, e iniziare un nuovo ciclo. E ovviamente contestualmente, questo io insisto molto su questo tasto, bisogna parlare chiaro alla piazza, perché al di là del fatto che possa restare Conte o possa venire un altro allenatore, che sia Sarri o chi per esso, bisogna dire a lettere chiare ai tifosi che il Napoli inizia un nuovo ciclo, e quindi bisogna avere pazienza e bisogna supportare il lavoro della società e il lavoro della squadra.
4: Però devo dire la verità, no, su questo Marcello, io mi ricordo benissimo le parole di Antonio Conte prima di questa stagione, quando diceva ci danno per strafavoriti, stracceremo il campionato. Non è assolutamente così, non è vero, perché questo non è uno squadrone, non è il Real Madrid, non è il Barcellona. Alla fine c'aveva ragione lui, abbiamo fatto un mezzo miracolo con tutti questi infortuni anche quest'anno.
5: Sì, però ti devo dire che per me il bicchiere della stagione del Napoli è mezzo pieno, perché comunque la Champions è una macchia che non si cancella facilmente.
4: Sì, no.
5: Questa Champions bruttissima, gestita in maniera orrenda fin dalla prima conferenza stampa. Io non dimentico quando a Manchester abbiamo sentito l'allenatore dire noi siamo scolari nei banchi che imparano. Secondo me questa è un'impostazione sbagliatissima, perché è chiaro che devi rispettare il Manchester City, che è uno squadrone, certo, e tu non sei a livello.
4: Io l'ho definito un fallimento la Champions League, però il campionato non possiamo dire che sia andato così male.
5: No, ti ripeto, è una stagione da bicchiere mezzo pieno, nel senso che con tutti gli accidenti che ha avuto in questa stagione,
4: esatto,
5: perché poi gli infortuni, la gente dimentica una cosa, che gli infortuni hanno costretto comunque Conte a cambiare due o tre vesti tattiche,
4: sì,
5: stagione,
4: sì,
5: in corso, e questo conta tanto, perché poi tu devi ricominciare da zero e devi fare un lavoro da capo. E quindi, per carità, se il Napoli chiude al secondo posto vincendo una Supercoppa, sicuramente la stagione è positiva. La macchia della Champions, come dici tu, e io condivido il tuo giudizio, è un fallimento che poi ha anche pesato, perché si può uscire e nessuno pensava, anche se qualcuno
4: però non usciva. In quel modo, con quel
5: esatto,
4: pareggio di Copenaghen
5: uscire, ma no, ma poi voglio dire 30 su 36 non è una bella cosa.
4: No, assolutamente no. Marcello, grazie mille e ovviamente buon lavoro, alla prossima.
5: Grazie a voi, un abbraccio.
4: Grazie al collega di cronache Marcello Altamura. Tra pochissimo ci sarà Gianluca Miranda, chissà se con gli highlights o con qualche sorpresa direttamente da Pescara. Intanto da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, vi lascio ovviamente la rush finale di questa puntata di Radio Gol. Ciao.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me!
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Di nuovo buon pomeriggio da Gianluca Miranda, pronti a vivere insieme il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Il bomber del mio cuore, Roberto Stellone.
3: Vero bomber.
2: Il vero bomber. Come stai, Robby?
3: Bene, bene.
2: Ti devo chiamare mister o ti chiamo Roberto come ti ho sempre chiamato?
3: No, Roberto va benissimo.
2: Dopo il campionato e la Vispesaro, oggi Padelmania Pescara. Senti, Roberto, ovviamente quando ho un attaccante ospite, di cosa gli vuoi parlare? Di Højlund. A me sembra, come ha detto Conte, che abbia tutto per diventare un crack. 10 reti in stagione, certo ha fatto un gran lavoro là davanti, lui solo per giunta.
3: Sì, è stato preso diciamo per sostituire Lukaku, ma è stato più che una sostituzione, nel senso che è un giocatore secondo me completo, che si sposa perfettamente per quello che poi richiede Conte dalle punte, quindi sacrificio, far salire la squadra, attaccare la profondità. È un giocatore che fa reparto, quindi non è solo un attaccante che fa gol, ma un attaccante completo. È uno di quegli attaccanti che io vorrei sempre da allenatore avere nella mia squadra, perché come ho detto prima è completo. Magari ci sono attaccanti che fanno anche più gol, che però lavorano meno per la squadra, quindi è un attaccante che secondo me prima della partita non ragiona speriamo di segnare, ma ragiona speriamo di vincere. Quindi quando è un attaccante ha questo pensiero, che non vive solo ed esclusivamente per il gol, ma si preoccupa di fare da raccordo, di far salire la squadra, di rientrare, di sacrificarsi, allo stesso tempo di fare gol, penso che è l'attaccante preferito di ogni allenatore.
2: D'altronde, se Conte chiede di giocare così su quella prima punta di spalle, di aprire spazio, Højlund direi che l'ha fatto benissimo,
3: ripeto, in più oltre a fare questo comunque ha mandato in porta spesso gli attaccanti esterni, quindi ripeto è un giocatore che poi la prestanza fisica è stato preso come ho detto prima per sostituire Lukaku, ma in realtà secondo me è più forte di Lukaku in questo momento.
2: Io devo dire che la penso come Roberto Stellone, anche per me è più forte di Lukaku. Roberto, Conte secondo anno, al primo ha vinto lo scudetto, quest'anno molti problemi, però è secondo, ha vinto la Supercoppa, in Napoli che tu conosci si divide, Conte sì, Conte no. Che bilancio ne fai di questi 2 anni di Antonio Conte a Napoli?
3: Ma sicuramente è positivo, insomma l'anno scorso è stato un anno straordinario, fantastico, con la vittoria dello scudetto, e quest'anno è comunque arrivato secondo, è andato insomma a incontrare in questa stagione molte difficoltà, quindi non è una stagione negativa, è negativa perché vince solo la prima, in questo caso ha vinto l'Inter, però per me Conte è un allenatore fantastico, un allenatore formidabile, un allenatore che dà un'impronta alle squadre, quindi Conte, dico Conte sì.
2: L'ultima domanda per Roberto Stellone: oggi è 14 maggio, 10 anni fa al Maradona Napoli-Frosinone.
3: Ah sì?
2: Eh sì, proprio 10 anni fa, tripletta di Higuain, 36 gol. A Napoli, oltre Stellone, Higuain, Cavani e poi Osimhen, oggi Højlund. Secondo te è Higuain l'attaccante tolto Careca più forte dell'era De Laurentiis?
3: Ma a me Cavani piaceva
2: più di Higuain, Roberto.
3: Sì, era logicamente diverso, ecco. Higuain è un bomber, Higuain è un giocatore che la squadra deve giocare per lui, ma Cavani per me era un giocatore ancora più completo.
2: Poi Roberto, in quel Napoli Frosinone tu c'eri?
3: Sì, purtroppo è stato bello per il Napoli per il record di Higuain, è stato meno bello per il Frosinone perché comunque eravamo sì retrocessi, ma è stata una partita quella dove abbiamo subito molti gol e l'allenatore comunque, anche se eravamo retrocessi, non ha fatto molto piacere, però contento che ha fatto Higuain il record in quella partita.
2: Allora facciamo così: nel 2016 io ero a bordo campo inviato di fianco alla sua panchina, 10 anni dopo siamo a Pescara, ci vediamo tra 10 anni.
3: No, pure prima, dai.
2: Grazie Roberto, a te Vincenzo.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Riccardo Catapano. In apertura la cronaca: una donna di 65 anni è stata accoltellata con un paio di forbici dal marito al culmine dell'ennesima lite. È successo al rione Traiano. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato l'uomo di 66 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra i due sarebbe nata per motivi banali e sarebbe degenerata rapidamente. L'uomo avrebbe iniziato ad insultare e minacciare la moglie, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l'aggressione. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l'ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 21 giorni. Ancora cronaca: 5 arresti sono avvenuti stamattina nell'area Flegrea per estorsione, tentata estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, a far partire l'indagine è stato un imprenditore del casertano, titolare di un autonoleggio finito nel mirino di un clan all'epoca egemone nella zona di Bagnoli. Stamattina la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 pregiudicati dell'area Flegrea, ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di estorsione, tentata estorsione e rapina. Cambiamo argomento. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta a Pozzuoli tra via Ariete ed il quartiere Licola. La polizia municipale puteolana ha sequestrato un'area di circa 28 metri quadrati e denunciato il responsabile territoriale di una società di costruzioni. I rifiuti, pur separati per tipologia, non erano coperti né isolati dal terreno ed erano esposti agli agenti atmosferici. L'area risulta di proprietà congiunta del comune di Pozzuoli e della parrocchia San Massimo e Santa Maria Goretti. La chiusura con lo sport, il calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castel Volturno per il match contro il Pisa in trasferta, penultima giornata di campionato. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match col Bologna. Ancora caos orari per la penultima di campionato, dopo il comunicato della Prefettura di Roma per lo spostamento del derby capitolino a lunedì sera, la Lega Calcio decide di fare ricorso al TAR. Attesa per date e orario di Pisa-Napoli, per il momento prevista per domenica 17 maggio alle 12.30, ma che potrebbe slittare a lunedì sera alle 20.45 per garantire la contemporaneità con altre gare. L'ultima ipotesi è l'anticipo alle ore 12 di domenica, con la finale degli internazionali d'Italia di tennis posticipata alle 17.30. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio.
0: Ah, perché devi arrivare alle 16.
1: Buon pomeriggio a tutti, amici. Siamo noi, Enzo e Mario, puntualissimi alle 16.
0: C'ha la pista della puntualità, lui lo sapete. Alle 16 può iniziare a carburare.
1: Prima no.
0: Sì, il programma non deve durare 2 ore e 10 secondi.
1: No, non ce la fa.
0: Deve durare 2 ore. Quindi adesso possiamo parlare. Sono le 16, passate da molti secondi. Salutiamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito, in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre, attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli, sul sito, insomma dappertutto.
1: E salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando ma mangiando una pizza. Beati voi.
0: Perché ne parleremo, torniamo tra pochissimo. Mi sento

0: Al mio paese a cominciare questa puntata.
1: Quale paese?
0: No, a quel paese ci mandano tutti di solito, però al mio paese è la traccia che apre questa nuova puntata dello show di Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, ma dobbiamo fare tante cose oggi, eh.
1: Il ditino si è alzato.
0: Ah,
1: il ditino si è alzato perché amici torna.
0: Vuol dire una cosa sola, che
1: c'è polemica. Era un po' che non c'era polemica, cioè magari sì, c'era, però era velata, adesso
0: bravo,
1: c'è.
0: In realtà c'è sempre, però oggi è proprio un polemicone, sì.
1: Nello specifico c'è proprio un nuovo caso scontrino. Quando due piccolini si scontrano arriva lo scontrino. Questa volta succede in Puglia. Saluta. Nello specifico
0: ciao Mastri.
1: Siamo a Torre a Mare, che è un quartiere di Bari, quindi
0: saluto Nicola. Nicol di me e tutti quanti.
1: Scusateci sempre noi.
0: No, ma tu non puoi prima butti la cosa, dici saluta e poi scusateci. Io come li devo salutare?
1: Non immagino questa pochezza, sbaglio io. Dove comunque un cliente di una pizzeria ha pubblicato sui social il conto della cena, okay, facendo discutere soprattutto per un supplemento applicato al basilico su una pizza margherita.
0: Quindi è stato pagato in aggiunta, in più, il basilico.
1: Un euro di basilico. Un euro come supplemento sulla margherita.
0: Un euro.
1: Posso dire innanzitutto, non è un supplemento il basilico.
0: Dovrebbe andarci di
1: è
0: tuo.
1: È un ingrediente. Vabbè.
0: Ma poi soprattutto eventualmente c'è un sovrapprezzo incredibile, perché con un euro ci sono ettari di basilico che paghi. Ma che è un euro la foglia di basilico?
1: Nello scontrino diventato virale compaiono tutte le consumazioni ordinate. Il coperto è stato debitato per 2,50 euro. Vabbè,
0: queste sono cose che si sanno, ok.
1: La birra che è costata 3,50 euro, va bene, mentre una pizza è stata pagata 8 euro. Ci sta.
0: Beh, anche se
1: la pizza calabrese si chiama così, Antuia,
0: c'era
1: un peperoncino piccante. E poi a far discutere, però, è stata soprattutto la pizza margherita, già al prezzo base di 7 euro. E qua, vabbè, forse è un po' tanto. È stato aggiunto un ulteriore euro per il basilico.
0: Ma dai!
1: La pubblicazione dello scontrino ha scatenato chiaramente decine di commenti sui social. Alcuni utenti hanno definito il supplemento eccessivo, sottolineando di non aver mai visto un costo simile, nemmeno in città considerate particolarmente care come Milano. Non si è mai visto, dicono, poi io non lo so. Altri hanno commentato con ironia scrivendo che la prossima volta porteranno il basilico da casa.
0: Mi è piaciuto.
1: Ci può stare anche questo. Tra le reazioni è comparsa anche quella di un utente che ha raccontato di aver pagato 50 centesimi in più per l'aggiunta di capperi su una pizza napoletana.
0: Però l'aggiunta di capperi te la sei...
1: però ha dichiarato lei, capperi.
0: Sì.
1: È rimasto un po' così.
0: Allora, premettendo che per me alcune cose sono folli, però lì tu chiedi magari mi puoi aggiungere i capperi, ok, allora io la pizza è così, ogni aggiunta te la faccio pagare, ok. Ma il basilico non è che è un'aggiunta, cioè ci va e basta.
1: Il basilico dovrebbe essere uno degli ingredienti principali.
0: Sì.
1: Il caso dello scontrino di Bari si aggiunge a una lunga serie di scontrini diventati virali negli ultimi mesi, soprattutto in Italia. Tra gli episodi più discussi li abbiamo quasi letti tutti.
0: Sì, è vero.
1: Sono il sovrappezzo per una fetta di limone nel tè a Torino. Vuoi salutare?
0: È la fetta del tè.
1: No, la fetta di limone
0: la fetta di limone vicino al vitello tonnato. Con il tè.
1: Ma che schifo, scusa. Il supplemento per la crema nel cornetto a Bologna. A Bologna.
0: C'è Cesare.
1: Che bella la crema.
0: La crema di che?
1: Nel cornetto.
0: Di dove?
1: Di Bologna.
0: Certo.
1: Insomma, ce ne sono tante.
0: Un
1: se po' ne di... tante, vabbè.
0: Sì, un po' di aggiunte, di costi un po' inspiegabili.
1: Beh,
0: se si può dire così.
1: Ma secondo noi ci ha fatto storcere il naso questa notizia. Non tanto per l'euro in più, qua ognuno si fa pagare quello che vuole.
0: Alla fine sì.
1: Ma sul basilico. Perché non può essere considerato un'aggiunta.
0: Soprattutto.
1: È come dice, vabbè, un'aggiunta del fior di latte. Non è un'aggiunta, è parte della pizza.
0: In effetti sì.
1: Scusa.
0: E quella è la cosa che ha destato clamore nei nostri cervelli.
1: Non per tutti, però.
0: No, però noi abbiamo pensato anche al fatto che il basilico c'è chi lo mangia e chi lo...
1: E chi lo scarta.
0: Lo scarta.
1: Allora vogliamo sapere
0: andiamo.
1: Che tipi siete, amici? Siete quelli che il basilico sulla pizza lo mangiano? Cioè, lo mangiate il basilico sulla pizza? Oppure niente, bello, dà un minimo di sapore, sì, sì, ma lo scarto, lo metto da parte.
0: Io lo scarto.
1: Ecco.
0: Io lo scarto, sì, sì.
1: Pensa se questi ti facevano pagare l'aggiunta di un euro su basilico che può scartare.
0: Li picchiavo. Scusami. No, io lo scarto. Non lo so.
1: Io ho una differenza mia.
0: E qual è sta differenza tu?
1: Diciamo, c'è chi lo mette, non lo so, lo fa anche cuocere sulla pizza, quindi diverta parte dell'impasto.
0: S'abbrustolisce pure.
1: S'abbrustolisce. Quello mo magno.
0: Ah.
1: Quello fresco, bello.
0: Okay.
1: Tendo a scartarlo. Non lo so, mi sa troppo di
0: un extra che
1: di
0: non...
1: un extra di un'erbetta così messa in aggiunta.
0: No, io lo tendo a scartarlo sempre.
1: Invece
0: poi...
1: prima ero, quando ero piccolo ero proprio minuzioso.
0: Lo toglievi.
1: Mi mettevo con la forchettina a levarlo. Proprio non doveva esserci del verde lì.
0: Io più o meno anch'io faccio così. Cioè, però prima pure ero più minuzioso, adesso pure lo tolgo, però se ci sta un pezzettino che devo metterci
1: però
0: la mano dentro.
1: Devo dire che quel sapore in più te lo dà,
0: Sì,
1: te lo
0: però
1: dà,
0: anche
1: te
0: se lo
1: dà.
0: Togli rimane. Comunque aromatizza.
1: Non abbastanza. Diteci però la vostra, amici, perché questa secondo me è una questione annosa.
0: Poi si parla di pizza, uno degli argomenti cardine di questo programma.
1: Sì, sì. Abbiamo Corrado?
0: A telefono?
1: Pronto?
0: C'è qualcuno? Pronto?
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao Corrado, dici.
2: Dico, è vero che l'euro di basilico sopra no, va messo come
1: extra. È parte della pizza, no?
2: Sì, è parte della pizza, certamente. Poi ci stanno clienti che ti fanno mettere il basilico sotto e sopra.
1: Ma dove?
0: Come sotto?
2: Sotto la mozzarella e poi voglio pure sopra.
1: Quindi insomma cotto insieme a tutta la pizza.
2: Ma di questi tempi il basilico ho il strabotto.
1: Ma tu sei pizzaiolo?
2: Sì, sono pizzaiolo.
1: Vedi.
0: Quindi c'è chi richiede più basilico del dovuto.
2: Botto, ragazzi.
1: Ma quindi secondo te.
2: Ma a dicembre non lo potete comprare. Diciamo il basilico non si può comprare, è impossibile comprare il basilico qualcuno.
1: Corrado, quindi secondo te
2: ho comprato un po' di basilico al supermercato perché andavo di fretta, ho pagato un euro un di basilico.
1: Ma secondo te quindi un euro in più da richiedere come è successo a Bari per una foglia di basilico sulla pizza è giusto secondo te?
2: Dobbiamo vedere se è una foglia. No, non è giusto.
1: Troppo comunque.
2: No, fa schifo così.
0: Va bene, Corrado, un abbraccio.
1: Ma tu lo mangi così?
2: Però mi chiedi, sai, ne ha portato il basilico, è normale, io mi prendo l'euro di basilico.
1: Ok.
0: Sei in abbondanza.
1: Sei in abbondanza,
0: se te ne chiede troppo.
1: Ma tu lo mangi o lo scarti, Corrado?
2: In abbondanza, alla fine, io compro un fiaschetto a un dico al supermercato, per dirti, ti compri un euro. Ma al massimo ci fai 3 pizze, 4 pizze.
1: Poca roba.
2: Poca roba con un euro. Cioè,
1: chiaro.
2: Niente.
1: Chiaro, no, ma grazie Corrado per questa.
2: E poi ci vuoi mettere tutte le spese, tutte le cose.
1: Ah, certo, chiaramente.
0: Ok, Corrado, un abbraccio.
1: Ciao
0: un abbraccio.
1: Corrado, grazie.
0: Però le spese non le puoi recuperare dal basilico.
1: Dal basilico, no.
0: Secondo
1: ma
0: me.
1: Però,
0: dai, Corrado ha detto quando è in abbondanza, uno te lo chiede, dice mettimene abbondante.
1: Te metta la pianta direttamente. Scusa. Amici, il basilico sulla pizza, però lo mangiate oppure lo scartate? 342-00-00100. Questa è una bella questione che divide.
0: Divide molto. Poi la pizza è una cosa che piace a tutti, però andiamo nello specifico.

0: come un fulminaccio a ciel sereno, arriva la nuova hit. Come?
1: Di fulminaccio, appunto.
0: Ah, strano,
1: certo, sì, sì. Va bene.
0: Amici!
1: Ehi!
0: Qua si parla di cose serie.
1: Ma che te strilli?
0: Perché sono cose serie?
1: Ho capito, però non lo so, calma, mantieni la calma. Mantieni la calma, perché si parla del basilico sulla pizza?
0: Si parla del basilico sulla pizza, siamo partiti dalla notizia che insomma c'è una pizzeria, un ristorante in quelli Bari che lo ha fatto pagare come supplemento di un euro il basilico sulla pizza. Vabbè, ma noi vogliamo sapere altro: il basilico sulla pizza lo mangiate oppure lo scartate? Siete tra quelli che bello come da sapore però lo scarto, oppure quelli che se mangiano tutto il piatto?
1: E allora ascoltiamo.
0: Vediamo.
2: L'uomo che scarto basilico alla coppa pizza non è uomo.
1: Io lo scarto.
0: Appunto, cioè, tutto torna.
3: Ragazzi, io il basilico lo mangio, ma voglio sapere qual è questa pizzeria per andarci per sfizio, non mangiarlo e chiedere un euro di decremento.
0: Bella, bella, bella, bella, ma non si può
4: Giovanotti,
0: dire.
4: Buonasera.
1: Ciao.
4: Vabbè, al di là di tutto, cioè, ma chi so mangia su basilico?
1: No, evidentemente
0: c'è polemica qua.
1: No, però pareri contrastanti si sapeva, perché è una questione molto
0: No, c'è già tanta gente che lo mangia,
1: Sì, sì. No, ma sei
0: io dentro quello,
5: Silvano, io il basilico lo mangio praticamente, perché mi piace moltissimo.
0: Sì.
5: Per il fatto dell'aggiunta, onestamente, è proprio una brutta figura.
1: Mm.
5: E anche a me è capitato il fatto dell'aggiunta, dove andavo a mangiare, mi mise due provolette praticamente in più sulla pizza e mi mise un'aggiunta di 2 euro, non ci sono andato più. A pezzi sembisse. Un bacio.
0: Poi uno ovviamente fa i suoi dovuti calcoli e confronti, certo. Ci sta.
6: Uè, amici!
0: Uè, Peter!
6: Pietro da Miami.
1: Grande Peter.
6: Allora ragazzi, il basilico va assolutamente mangiato, anche
1: così.
6: Perché io lavorando in cucina, cioè prima ho fatto lo chef per 20 anni, la cosa che più amo è cucinare il basilico.
0: Cucinarlo.
6: Ragazzi, il basilico quando frigge c'ha quell'odore d'Italia che mi ricorda Napoli, il quartiere,
0: l'odore d'Italia,
6: la nonna,
0: bella questa,
6: fantastica.
0: Sì. Per chi è fuori poi dall'Italia è un po' come tornare a casa,
1: è un valore aggiunto.
7: Allora, se faccio la pizza a portafogli mangio di tutto, ma mangio pure il basilico. Se invece ho la pizza normale aperta al piatto lo tolgo, mi piace solo il sapore. Ciao Angelo.
0: Hai visto?
1: È vero, però pure io la pizza a portafogli che mi metto a
0: scattare.
1: Guardi,
0: mangi tutto, che te frega.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che siamo vulnerabili mentalmente
0: a tutto ciò che guardiamo.
1: Vedi, lo togli, non lo vedi e non lo togli. Beh, questa pure è una bella riflessione. Continuate però a dirci la vostra al 342 00 00 100. Il basilico sulla pizza lo scartate o lo mangiate?
0: Sì, è un dualismo proprio che fa parte della vita proprio.
1: Sì, ma la cosa bella è che tutti noi ci penseremo dopo questa domanda ogni volta che mangeremo la pizza.
0: Pensateci sempre.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, 100%.

0: Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che dibattito che si è acceso per quanto riguarda l'argomento di questa prima ora, questo è il dibattito acceso?
1: Sì.
0: Rifammelo per favore. Bello, bello, bello. Sempre più...
1: È fiammante, capito?
0: No, no, la pochezza è sempre più presente in questa trasmissione, però è interessante il discorso sul basilico, perché vi stiamo chiedendo il basilico sulla pizza, se voi lo scartate o lo mangiate. Antonio ci scrive, ciao amici, se non mi metti il basilico fresco sulla margherita io la prendo a male. Mi piace proprio, quindi insomma okay. È quasi un oltraggio non metterlo.
1: Ma
0: secondo
1: io sono
0: lui.
1: D'accordo, cioè la pizza, se ti arriva una margherita senza basilico, di suo, senza di chiederlo, è sbagliata secondo me, è proprio sbagliata come pizza.
0: Ah ok, dici che è una pizza sbagliata. Sì. Luigi dice, io quando vado a mangiare la pizza, se intorno a me scartano il basilico, già sanno che possono metterlo sulla mia di pizza. Quindi lui la mangia anche se qualcuno la scarta, se la prende e lo mette
1: ma
0: sulla...
1: solo i commensali oppure va a chiedere un po' dappertutto nella pizzeria?
0: Dubito che si alzi tavolo per tavolo.

0: a dire: senta, ma lei lascia il basilico? Ok, melodia.
1: Melodia?
0: Non credo sia ottimale come cosa. Ascoltiamo anche qualche vocale.
1: Ascoltiamo qualche vocale perché il dibattito è bello
0: acceso.
2: A me se ne sta corto con mani proprio a te posare.
1: Ecco.
3: Io sono tentato dall'andare là, sputargli in faccia e farmi pagare l'acqua.
0: Ok, bella. Risposta a quello che.
1: Però c'è il ragionamento è quello.
0: Sì,
1: quasi.
4: Buonasera, amici. Il basilico sulla pizza si mangia perché fa bene alla prostata.
0: Ok.
4: Quindi, Enzo, mangiati il.
0: No, sono cazzi in tutti
1: no,
0: i sensi.
1: No, ma che dici, scusa!
0: Stava detta così per forza.
1: Vabbè.
5: Amici, ma il basilico è antitumorale. Come si
6: prendi l'uscita San Giovanni.
1: Ma che c'entra?
0: Non so, se l'uscita San Giovanni era un segno divino rispetto a tutto il discorso.
1: Credo di sì.
7: Amici, buon pomeriggio. Vincenzo da Casore. Allora, io scarto il basilico da qualsiasi pietanza. Infatti mia moglie a tavola mi chiama Maradona, dice perché scarto tutto.
0: Ma la sai che questa cosa ci dà il gancio per la domanda della seconda ora?
1: Non lo sai, però
0: intrinsecamente hai detto una cosa interessante.
1: Quasi, però ci arriviamo.
8: Amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
8: Giro da Francoforte.
0: Dai, forte.
8: Amici, io mangio tutto sulla pizza. Le persone pure che dicono no, ma che re, chi schifo, scatto, ma perché non ci capiti tu, sugo, basilico, non si mette, mica lo scarto, scusa. È sempre una cosa omogenea
1: magari lo scarto anche
8: al prodotto, no? Pizza, pasta, di quello che sia.
0: Ok.
8: Comunque a me mi piace. Poi
1: certo.
8: Facendolo a portafoglio non si mette niente, si mangia tutto così.
0: Ma infatti. Sì, quel discorso
1: è una differenza, però, che molti stanno facendo.
0: Sì.
1: Cioè, a portafoglio non si guarda in faccia a nessuno.
0: Ma io molte volte.
1: Devi stare attento pure al tovagliolo.
0: Infatti, io mangio di tutto. Molte volte quando mangio quelle cose, tipo pizza a portafoglio, comunque cose che non vedi cosa c'è dentro, mi chiedono pure com'è, che ci stava dentro.
1: Ma io che ne so.
0: Che ne so, mangio e basta. Però in effetti invece il basilico sulla pizza mi viene da toglierlo. Secondo me è una reminiscenza di quando ero piccolo.
1: Eh sì, che scartavi le verdure a prescindere, siccome è verde rientra quello.
0: Nel mio caso poi è reminiscenza, però è chiaro.
1: Vabbè,
0: è
1: vedi giusto, che è fai un passo avanti e 18 indietro.
0: Comunque l'amico di prima mi è venuto spontaneo dire stai forte, ma lui sta Francoforte.
1: Esatto.
0: C'è una differenza.
1: La pochezza, signore, arrivati al giovedì, pensate il venerdì che cosa
0: mamma
1: vuoi.
0: Mamma mia, continuate con i vostri messaggini però.
1: Il basilico sulla pizza lo mangiate oppure lo scartate? Dici bello come ornamento, però lo scarto. 342 00 00 100, oppure siete tra quelli che lo mangiano perché vi piace proprio
0: o perché effettivamente in altri contesti lo mangiate, quindi lo mangiate pure lì,
1: no? Sì.

0: Bossa Nostra qui su Kiss Napoli con i vostri amici del cuore insieme a Mario. Vogliamo appunto farci i fatti vostri, perché
1: i bossi vostri
0: ecco, perché vogliamo sapere se siete tra quelli che il basilico sulla pizza lo scartano oppure lo mangiano senza guardare in faccia a nessuno.
1: Vogliamo ascoltare qualcosa?
2: Ciao amici. No, Checco.
0: E cosa ci dici?
2: Voglio, dipende. Se me lo fanno pagare un euro, mo mangio e cupo.
1: In effetti.
3: Amici, Marco da Striano, ragazzi, non scherzate, il basilico si mangia. Si mangia tanto, è buonissimo. Io lo metto dappertutto. Il basilico è in grado di migliorare tutto. Se metteste un po' di basilico in testa Crescenziello, pure lui migliorerebbe.
0: Non sono convinto, però c'è chi piace e c'è chi non piace.
1: Ma scusa, ma perché non lo mettiamo in testa a Mario? Perché devo essere sempre io
0: l'aggredito? Che non ne ho bisogno. Magari prova a fare uno scemenzo col basilico in testa, vedi che esce.
1: Chissà che esce.
2: E volimmo parlare di lì là che usano forchetta e curtillo.
0: Ne parleremo. Ne parleremo.
1: Sì,
0: ne
1: l'abbiamo parleremo. Anche trattato qualche volta, però potremmo approfondire.
4: Amici, buonasera.
0: Ciao.
4: Andiamo a leggere sul nutro pizzaiolo. Il basilico costa più la Maria oggigiorno.
0: Dipende la signorina Maria quanto vende il basilico.
1: Ci
0: non
1: facciamo
0: lo so.
1: Tutti a basilico, ci facciamo.
0: Ma cosa ci facciamo? Parlava di una signora Maria che vende il basilico.
1: Salutiamo Maria. A proposito, Mary ci scrive:
0: vedi?
1: Ciao ragazzi, oltre ad adorare il basilico perché completa i piatti che lo prevedono, una pizza margherita senza basilico non è una margherita.
0: Lo vedi che lo prevedono, lo dice.
1: È come mangiare gli gnocchi alla sorrentina senza basilico, è come mangiare la mozzarella alla caprese con i pomodori senza basilico. Non so perché la Z di senza è sempre maiuscola nella chat di Mary. È curiosa come cosa. PS, il basilico contiene acido folico? Bisogna mangiarne tanto. Io acquisto piante di ogni dimensione di basilico, il mio balcone è pieno ed è meraviglioso il suo profumo.
0: Lo vedi che alla fine era Mary che vendeva il basilico a un euro? Lo vedi? Tutto torna, scusa.
1: Continuate però con i vostri messaggini, amici.
0: Poco raffigone.
1: Ma poco raffigone perché sta volando questa prima ora. Il basilico sulla pizza lo mangiate o lo scartate? 342-00-00-100. Dopo ci sarà anche il giochedì. Oggi
0: sì.
1: Però non ci sarà nessun clone qui.
0: Chi
1: tra
0: può
1: noi.
0: Dirlo?
1: No, vabbè,
0: un accennino, magari.
1: Ci sono cloni, ci sono i messaggi.
0: Dopo può sbucare qualcuno.
1: Vabbè, così ha detto lui.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pubblicone finale dei vostri.
1: Ma mi è piaciuto.
0: Io sto andando professionalmente, addirittura d'arrivo in questa prima ora.
1: Sei poco credibile.
0: Raffigone finale dei vostri messaggi, amici. Basilico sulla pizza, lo mangiate o lo scartate? E ascoltiamo.
2: Allora, io me lo consumo in ultimo. Se rimango un po' di cornicione, lo apro e metto metà a metà nel cornicione, come se fossero panini che hanno un invece la mortadella.
1: Metti il basilico.
2: Metto basilicani.
0: Farcisci il cornicione.
2: Posso che è bello
1: fresco. Posso dire? È una tecnica.
0: Sì, perché poi col basilico se ne viene anche un po' di sughetto.
1: Amici, apprendete anche queste tecniche.
0: Ci sta, eh.
3: Ciao amici.
0: Ciao.
3: Sentite, io sono di quelli che sulla pizza, se il basilico non c'è, mi incazzo perché mi piace.
1: Ma è normale.
3: Però mangiarlo così non lo mangio. Mi piace l'odore, però non lo mangio. Praticamente quando sto con la mia ragazza a mangiare una pizza, lei non è italiana. Però io lo prendo e glielo metto nel suo piatto. A lei nemmeno piace, quindi lei la prima volta fa e me lo passa nel mio piatto.
1: Non è italiano.
3: Quando io lo ripasso nel suo, che facciamo sto teatrino, mi fa: ma allora si strunza.
1: Però si percepisce il suo non essere italiana.
0: Ma non è che l'ha tradotto, cioè sa qual è la traduzione? Oppure lo dice proprio così? Vabbè, non lo sappiamo, dai.
4: Amici, buon pomeriggio. Beppe. Io mi faccio pure la scarpetta dopo ho mangiato la pizza con tutto il basilico. Perché un po' di salsa cade sul piatto.
1: Scarpetta è d'obbligo.
4: La scarpetta pure.
0: Ok.
4: Infatti, quando un cameriere ce l'ha più il piatto è pulitissimo.
0: È pulita.
1: Quindi ti dovrebbero pagare
0: per il lavaggio.
1: Fatti pagare.
5: Sì. Amici, buonasera. Da Castellammare.
1: Ciao Lello.
5: Io quando ero guaglione, purtroppo mia madre cucinava, essendo figlio di contadina, cucinava proprio il caurale risultato. Metteva di tutto e di più, di verdure,
0: qualunque cosa.
5: Pensiero mi viene volta a stomaco.
0: Addirittura.
5: Lard, braccia lard, alacce, non si capiva niente.
0: Allora
5: io praticamente quando vedo quella fogliolina verde, a morire, mi sa chiuso anche il capo. Butto via.
1: Si riaccendono ricordi. Due ricordi a quanto pare poco felici per la tua persona.
0: In questo senso sì, in questo caso sì.
6: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
6: Io lascio il basilico alla fine e con l'ultimo pezzo di cornicione che mi avanza dalla pizza faccio prima uno scarpetta per pulire bene il piatto, poi lo apro e ci metto dentro il basilico e me lo mangio.
0: Ognuno ha le sue tecniche.
1: Però questa è simile a quella di prima.
0: Sì, però è incredibile.
7: Bravi. Amici, allora, sembrerà strano, ma se è cotto il basilico, quindi esce dal forno già con tutta la pizza, lo mangio.
1: È la stessa cosa
7: se
1: pure
7: messo
1: io.
7: A crudo, no.
1: Uguale, mi trovi d'accordo, forse il troppo verde. Perché forse se esce dal forno è parte dell'ingrediente, quindi non ci faccio caso. Ma
0: invece quando è troppo discordante ti dà fastidio.
1: In un certo modo.
0: Detto,
1: sì.
0: Ognuno ragiona a modo suo, non è che è soggettivo.
8: Ragazzi, buonasera, Jenny da Pozzuoli.
1: Ciao Jenny.
8: È come dire mangiare la marinara senza origano.
1: Allora,
8: se la margherita senza basilico, ma che da magna fa.
0: Queste sono parole forti.
1: Forti.
0: Forse anche troppo forti.
1: Sì.
9: Perché tutti i santi del nostro cielo non vengono chiamati?
0: No,
1: ma per
9: sfuggire d'Italia, no?
0: Non arrabbiare. Noi ti dico solo che è da stamattina che siamo qua per evitare di venire due ore dopo.
1: Dopo la diretta.
0: L'anno scorso insegna, quindi stai tranquillo.
10: Qua Giuni, a me che lo bastardo lo pizzaiolo mio mi schina mozzarella.
1: No, ma perché? Ma che male c'è?
0: Che
1: salutiamo
0: clima sereno.
1: Il pizzaiolo che insomma fa sta cosa. È una sua tecnica, è un modo.
11: Buonasera, Guglielmo.
0: Ah.
11: Io vado talmente pazzo del basilico che lo mangio anche a foglie crude.
0: Andiamo in quattro
11: a mangiare la pizza e le altre non piacciono il basilico, me lo faccio mettere sulla mia pizza.
1: Anche tu utilizzi questa tecnica, però mi piace il fatto del pizzaiolo che adesso si sente le orecchie fischiare.
0: Ma poi ci sono stati degli insulti gratuiti così a quel poverello che magari vuole fare una pizza fatta bene. Homme merde proprio.
1: Ma a proposito di questo.
0: Di che?
1: No, di niente. Però c'è il giochedì tra poco. Quindi
0: tra poco si gioca con noi. Giochedì, appuntamento che tutti aspettate. Non quanto lo scemenzo, però comunque è il suo perché.
1: Di più, credo.
0: Rimanete lì, tra poco si gioca in palio, come sempre, la gloria.

0: e complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore, insieme a Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del giovedì. Lo sapete.
0: Lo sapete, c'è quell'appuntamento lì, sapete come funziona, dovete telefonarci allo 081 546 6873, dovete provare a indovinare e soprattutto sapete che in palio c'è la gloria, ovvero cantare Gloria a squarciagola qui con noi.
1: Come il nostro Fabulous, il nostro Fabiuccio è stato uno dei fautori di questo gioco, di questa nuova versione del giochedì. Lo dobbiamo fare.
0: E quale sarà?
1: Pezzo di idioma!
0: Cosa vuol dire? Che vi faremo ascoltare una parola detta in un'altra lingua.
1: Sì, pezzo di idioma è il nome del gioco, non mi sto riferendo adesso in modo così.
0: Quindi questa parola tradotta in un'altra lingua ci dovrete dire com'è in italiano. Però tutto questo va fatto dopo la nostra sigla, no?
1: E allora lanciamola subito la sigla del nostro giochedì! Ringraziamo la regia che stacca su questa scena ignobile. No, grazie. Che prima stacchi e poi la fai vedere. Scusa, è perché Enzo si spoglia senza un motivo valido.
0: Le mie nudità vanno viste.
1: Che brutto.
0: Lo dedico a tutti coloro che ci guardano anche, non ci ascoltano soltanto. Chi ci ascolta può immaginare.
1: Certo, hanno dei conati di vomito in corso. Ma
0: quindi,
1: giovedì.
0: Abbiamo detto pezzi di idioma.
1: Pezzo di idioma.
0: Sì. Perché c'è questa parola che vi faremo sentire, ascoltare in una lingua che non è l'italiano e voi ci dovete dire la traduzione in italiano.
1: 0215466873, vediamo pronto. Chi c'è, pronto?
2: Eccomi, il vostro pezzo di idioma.
1: A me.
0: Ma io l'altra volta ho parlato con delle persone che abbiamo incontrato. E ci hanno detto che ci seguono sempre e hanno detto, ma io vi devo chiedere, come fanno certe persone a collegarsi con voi in questo modo? Ame, qual è il segreto?
1: Qual è il segreto? Dici.
2: Io chiamo a raffica e qualche volta non ci riesco.
0: Cioè, praticamente è essere asfissianti, questo è il segreto. Ame,
2: vivo per questo momento.
0: Ame, ti facciamo ascoltare
1: giustamente
0: la parola, attenzione.
3: Aetos.
1: Ti facciamo riascoltare?
3: Aetos.
1: Aetos.
0: Questo? Aetos.
2: Visto che le parole non ho indizi, se pure fosse stata in italiano non l'avrei capita. dico bici, vista la giornata.
0: No,
1: bici,
0: però è stato furbo.
1: Nei nostri ragionamenti ci poteva stare,
0: esatto.
1: Bravo, però
0: ci conosce,
1: siamo andati oltre perché conosciamo anche noi te.
0: Esatto, ciao Ame, un bacio. Chi c'è?
1: Vediamo
0: chi c'è?
1: Chi pronto? C'è? Pronto? Arrivano gli indizi, non vi preoccupate. Pronto?
4: Eccomi, Michele Caruso.
1: Ciao Michele.
0: Ciao Michele, ecco la parola.
4: Welcome.
0: Lui vede le lingue, le sa tutte.
1: Viene. Quindi se sai le lingue, magari ti mettiamo alla prova con questa. L'ascoltiamo.
3: Aetos. Aetos.
1: Cosa
4: dai,
1: significa?
4: Dai.
1: Cosa
4: Michele Caruso chissà tutti.
1: No, non sapeva questo.
0: Ha detto verifico se sono due decimi di febbre.
1: Giustamente c'era anche l'indizio, non l'ha voluto. Ma dobbiamo darlo, lo possiamo dire. Questa parola è in greco.
0: Ah, quindi nella mia lingua.
1: Ma non è che
0: io sono greco di cognome.
1: Il cognome, scusa.
0: Quindi parola in greco, aitos. 0815466873.
1: Ma è una domanda.
0: Primo indizio.
1: Aitos.
0: No. Vi diciamo che è una parola in greco, vi abbiamo detto. Ok, che è in greco.
1: Quindi si scrive non con le lettere normali.
0: No, però.
1: Che si scrive.
0: Io voglio darlo un altro aiutino perché sennò così è troppo difficile.
1: Lo proviamo nel cielo.
0: Si trova nel cielo.
1: Si trova
0: meglio,
1: nel cielo.
0: Potrebbe.
1: È un po' così, non
0: potrebbe trovarsi nel cielo.
1: Se lo usi, sta nel cielo. Se non lo usi,
0: vabbè, ma stai dicendo troppo. Dai, chiamate. Forza. Vediamo un po'. Qualcuno c'era, ma è chiuso.
1: È caduto. Bene, complimenti.
0: Approfittate, perché quando uno cade, vuol dire che potrebbe essere il vostro momento.
1: Ci sono gli ufi comunque.
0: Esatto.
1: In chat qualcuno l'ha indovinato. Vediamo.
0: No, nessuno nemmeno in chat. Secondo me è molto difficile. C'è il terrore di questa parola.
1: Vi diamo un altro indizio.
0: Però aspetta, ribadiamo.
1: Sì.
0: Riascoltiamo la parola, caro Fabulous.
3: Aetos.
0: È una cosa. Ok, è un oggetto.
1: Sì.
0: Quindi non è un animale.
1: No.
0: Che inizia.
1: Svolazza nel cielo.
0: No, potrebbe stare in cielo.
1: Sì.
0: Ma se non viene usato, non sta in cielo.
1: Sì.
0: Dai, vi stiamo proprio dando in greco. Qualcuno in chat sta cominciando a indovinare.
1: Però dovete telefonare, lo
0: in
1: vedo.
0: In chat non vale, vale la telefonata 0815466873. Non abbiate paura di sbagliare.
1: No,
0: secondo me oggi hanno un po' di paura.
1: Ma ci siete, comunque ci siete, perché in chat avete indovinato.
0: Sì.
1: Lo scrivono solo? Vabbè, fra poco.
0: Vediamo. Se nessuno chiama, comunque nessuno di quelli che chiamano indovina.
1: Vincerà premio. Quello che ha scritto.
0: Io so anche chi è la prima persona che ci ha scritto indovinando.
1: Vediamo, pronto?
5: È un aquilone.
0: Così, subito. Come ti chiami?
5: Chiama? Barbara, ciao.
0: Ciao Barbara. Così sei andata, perché?
5: Ma sto parlando, devi abbassare il volume, sennò.
1: Ma chi?
5: È mio marito.
1: Sempre lui.
0: Sti mariti fanno solo caos.
5: No, veramente.
1: Barbara, allora la tua risposta è?
5: Aquilone.
1: Sì!
0: Vai Barbara, canta.
5: Ma comunque che... Ho vinto.
0: Scusa, fermi un attimo. Barbara.
5: Siamo appena entrati in macchina. Abbiamo appena aperto l'aereo.
0: Ok. Benissimo, Barbara. Noi vogliamo sapere, prima di entrare in macchina, cosa avete assunto?
5: Niente, purtroppo.
0: Vabbè, di natura.
5: Siamo così.
0: Come si chiama il marito?
5: Leo.
0: Giusto? Leo?
5: Giusto.
0: Ok. Leo, Barbara, a questo gioco quando si vince la gloria, vuol dire che dovete cantare gloria.
1: Tutte e due, dovete fare un featuring.
0: Noi ve la mettiamo.
5: Gloria.
0: Andate. Vai, ecco.
5: Ecco. Canto. Senti tu nell'aria, gloria.
1: Bravi! Ma lo sapevate per gli indizi o perché conoscete il greco?
5: No, i nostri figli stanno guardando meravigliati questa...
0: io voglio sapere più di voi, però. Da quanto tempo state insieme?
5: Insieme? Insieme 11 anni, sposati da 4.
1: Che meraviglia!
0: E i pargoli quanto hanno?
5: A giugno uno compie 3 anni e un altro 5.
1: Ma che bello!
0: Ma tutte e due a giugno?
5: Tutti e due a giugno.
0: Che giorno?
5: Perché mio marito è fertile soltanto 8.
0: che giorno di giugno?
5: Uno il 12, Fabiana il 12 giugno e Ciro il 21.
0: Per poco, perché io il 10, però siamo
1: ecco
0: là.
1: Ecco perché hanno indovinato il greco, bravi! Grazie ragazzi.
5: Mannaggia i gemelli.
0: Vi abbracciamo, mi raccomando, qualunque cosa voi abbiate preso prima di entrare in macchina non le prendete più.
1: No, prendetele quante le volete.
5: Se volete il numero ce l'avete.
0: ne approfitteremo. Ciao ragazzi, che bello
1: sentirvi tutti quanti così.
0: Era difficile.
1: Ha detto mannaggia quelli del segno dei gemelli.
0: Ma perché siamo così
1: doppia faccia?
0: Siamo friccicarelli.
1: Sì, doppia faccia.
0: Ma quale doppia faccia? Sì. Comunque un giochetti oggi molto difficile, c'è voluta
1: una coppia,
0: una squadra, tutta una famiglia, però rimanete qui perché fra poco entriamo nel vivo della nostra seconda ora.
1: You're with me.

0: Veniamo alle notizie, quelle lì solluccheranti che aprono la seconda ora. È un po' anche curiosa, posso dirlo?
1: Sì, io non me la ricordo, quindi prego, enunciala, enunciala.
0: È una piaga sociale, veramente. Un errore burocratico,
1: Nulla.
0: Apparentemente banale, ha trasformato il nome di una neonata in un caso che ha fatto. Grazie. Che ha fatto rapidamente, chiaramente, il giro del web, dei social, dei commenti. Vabbè, se ne è parlato.
1: E anche perché è molto divertente.
0: Come è riportato dagli amici del Corriere della Sera, e noi siamo quelli del pomeriggio.
1: Esatto.
0: La bambina in questione avrebbe dovuto chiamarsi Daphne.
1: Che è un nome comunque abbastanza diffuso,
0: Ricordo, non lo so, in Scooby-Doo.
1: Beh, ma non è
0: una delle protagoniste si chiamava Daphne.
1: Sì, ma non è che soltanto quella di Scooby-Doo. Io ne conosco diverse di Daphne.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Ah, io
1: sì.
0: Personalmente
1: no, no, no, diverse.
0: Ma durante la registrazione all'anagrafe sarebbe stata indicata con un altro nome.
1: Cioè.
0: Non ce la faccio, veramente.
1: No, è verità questa.
0: È verità. Daphne non si chiama Daphne, ma l'anagrafe si chiama Nafta. Io non lo so, veramente.
1: Ma perché?
0: Che vuoi
1: ma perché? Che è successo? Qual è stato l'errore?
0: Probabilmente un malinteso, una semplice svista nella comunicazione dei dati. Veramente, non mi chiedo oggi, nel 2026, come si fa a fare ancora questi errori.
1: Può succedere.
0: Cioè, capisco anni e anni or sono.
1: Dove non avevamo gli strumenti per avere tutte queste
0: anche
1: conoscenze.
0: Anche tecnologici e cose.
1: Invece,
0: ma come fai? Mia figlia si chiama Daphne. Anafda! Cioè, immagino
1: ma così,
0: così
1: è stato il dialogo.
0: Ma credo
1: quindi
0: così. La vicenda ha scatenato reazioni tra stupore e ironia, chiaramente sui social, riportando l'attenzione su quanto anche un piccolo errore amministrativo possa creare conseguenze molto concrete.
1: Mo devono.
0: Mi fai 10 euro di nafta? Cioè, di me? Quella di
1: 10 euro di Daphne a quel punto.
0: Allora, amici, parliamo di nomi, ma di nomi in codice.
1: Vogliamo sapere una cosa precisa, amici. Quando dovete parlare di qualcuno, di qualche persona, senza fare il nome però di questa persona, può essere, che ne so, un ex, un capo o altre persone che è meglio non nominare,
0: ecco,
1: per non farsi sgamare, usate dei nomi in codice, appunto, per nominarli.
0: Magari, non lo so, la vostra ex la chiamate... La chiamate Voldemort!
1: Chiudete tutto! Chiudete...
0: Insomma, ex, non credo. La chiamate Voldemort? Però fai il professionista, non puoi stare a ridere solo.
1: Ma tu scusa, dici che...
0: Non lo puoi dire. Avete dei nomi in codice con la quale chiamavate un ex,
1: allora,
0: un capo? Chiamate, dottore.
1: Nomi in codice con i quali, appunto, chiamate persone che non potete in realtà nominare.
0: In quel momento,
1: Noi avevamo una tecnica che non era un nome in codice preciso, ma era un codice.
0: Ma la spieghiamo dopo.
1: Ok, quindi... Come chiamavate?
0: Ma perché dobbiamo fare queste domande? Scusa, ma perché al passato?
1: Nomi in codice,
0: Nomi
1: in codice, quindi ci dovete
0: un professionista,
1: dire. Quando dovete parlare di una persona che non deve essere nominata, quindi un ex, un capo, una persona anche che è lì vicino o che meglio non si sappia, usate un codice. Un nome in codice, un nomignolo, un qualcosa per non far capire ad altri di chi state parlando, ma tra di voi capite di chi
0: diteci
1: state parlando.
0: Di chi si tratta e com'è il nome in codice? 342-00-00-100.
1: Ad esempio, che ne so, tu hai detto l'ex, oppure una persona che ti piace, ma non lo vuoi far sapere troppo, c'è la bionda supersonica, la bionda atomica, le veline se parli di
0: Leveline!
1: Insomma, tutto quello che volete.
2: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che non deve essere nominato, però è troppo lungo.
1: Se appunto usate dei nomi in codice. E noi, con i nostri amici dell'università, avevamo proprio una tecnica, era proprio un codice, non un nome solo, ma era un codice che chiamavamo immutevoli situazioni. Che vuol dire? Che è complicato, che dovevamo parlare di una persona mettendo solo l'iniziale del nome e del cognome, ma con altre parole.
0: Esatto, tipo Enzo Greco sarebbe stato egocentrico
1: gigante. Esatto, quindi per dire, non so, mi piace Anna Esposito, per dire, dico però sai, niente male, aquilone eccezionale. E quindi poi si chiamava immutevoli situazioni perché derivava da un'amica di una mia ex, che quindi non potevamo nominare perché c'era la mia ex che iniziava per IS.
0: Certo, andiamo, ascoltiamo.
1: Che storia comunque, che meraviglia.
2: Ciao amici, sempre Guglielmo. Ciao. Che mi avete fatto ricordare.
0: Cosa?
2: Quando ero piccolino ero l'ultimo di quattro figli, tre sorelle più grandi e io piccolino. Quando volevano parlare di qualcosa, non volevano far capire a me, mi dicevano c'è Comodino, poi ci sta Comodino, oppure non deve saperlo Comodino. E io poi non dovevo capire che ero io Comodino.
0: Tu il Comodino, se c'è sta Comodino ed entri tu, pochi se potevano
1: capisce.
0: Essere.
1: Se capisce. Così.
3: Ex moglie, nome in codice Belzi.
1: Di Belzebù, certo.
4: Uè, amici, buonasera. Ciao. Sono Mario.
0: Ciao Mario, che bello.
4: Comunque, nel mio paese c'è stato un po' un intrallazzo di situazioni amorose clandestine.
1: Sì.
4: Che si sono sgamate. Quindi io insieme a un altro parlavamo di questa cosa e li chiamavamo Quaraschelia e Osimen.
1: Bella questa.
0: Quindi nessuno può, cioè non desta sospetti.
1: Non puoi capire.
0: A meno che non dici che Quaraschelia si è limonato con Osimen. No, lì qualche sospetto ti può
1: al massimo aggiungere. Dici passa la palla, non lo so, ha fatto l'assist, vabbè palle lasciamo stare, ha fatto l'assist, cose così. Invece c'è una coppia che conosco che da quando si sono fidanzati sono piccioncini, non si separano più, si chiamano Rossana e Carlo. E ho saputo, non da parte mia, ma ho saputo che alcune persone li chiamano Rossetto e Caffè.
0: È bello però,
1: Oh, guarda, stavo Rossetto e Caffè, perché sono sempre azzeccati, non si separano
0: più. Amici, parliamo di nomi, ma di nomi in codice. Quando dovete parlare, non lo so, di qualcuno che non dovrebbe essere nominato in quel momento, avete dei nomi in codice, non lo so, per il vostro capo, un ex, oppure altre persone che non dovrebbero essere nominate in quel contesto e in quel momento.
1: I casi sono tra i più disparati, quindi eventualmente diteci anche qual è la situazione.
0: Di chi si tratta,
1: Perché, dai.
0: 342-00-00-100, ci spiegate perché li chiamate così. Magari li chiamate, non so, il zero assoluto.
1: Per
0: qualche motivo.
1: Bella, però questa io ora te la canto a squarciagola tutta, ovvio.

0: si parla di nomi in codice, vogliamo sapere se quando dovete parlare di una persona che non dovrebbe essere nominata, sì, e che è meglio non nominare.
1: Che è un po' tipo Voldemort, cioè lì non lo puoi nominare, esatto, dici colui.

0: Parliamo di nomi.
1: No, fermati.
0: Cosa?
1: Qua dobbiamo approfondire una questione.
0: Nomi in codice.
1: Nomi in codice, ma il codice che ci ha mandato Paoletta è un po' strano.
0: Vediamo.
1: Perché ci dice: ciao amici, io quando andavo a scuola per parlare e non farci capire, con le mie amiche parlavamo la lingua farfallina.
0: Quella con la F lì.
1: Ma in ogni parola dopo la vocale dovevi aggiungere la F e ripetevi la vocale. La vocale. Tipo la parola amico diventava afamificofo.
0: Sì, latino macronico, sì.
1: Io non è la prima volta che la sento la lingua farfallina.
0: È come The Mask, è uguale. Afapi più tafardifi.
1: Il latino macronico.
0: Sì.
1: Ma però scusami, è difficile.
0: Farfallina è difficile.
1: Cioè, afamicofo, a me sembra che uno ti sta mandando a...
0: quello tra complicato. Poco trafficone, amici, parliamo di nomi in codice. Quando dovevate parlare o dovete parlare di una persona che non può essere nominata in quel momento, avete dei nomi in codice e sono appunto associati a chi? Un capo, un ex oppure delle persone particolari? Vogliamo sapere appunto questo.
1: Diteci la vostra al 342 00 00 100. Adesso arriva un artista che nelle sue storie Instagram, se andate a vedere adesso, c'ha i suoi tour, i suoi successi, e poi compariamo addirittura noi.
0: Eros Ramazzotti,
1: Frate

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: in codice, quando dovete parlare di qualcuno che non deve essere nominato, utilizzate dei nomi in codice? Quali sono?
1: Spiegateci a chi li attribuite poi.
0: Ti voglio leggere un messaggio prima di ascoltare i vocali. Ci dice Mary: io e il mio fidanzato chiamiamo il nostro avvocato l'innominabile.
1: Ah, direttamente? Beh, non ci andate.
2: Mario, non preoccuparti, sì, che questi caffè li faccio. Una volta c'è vicinale, sì, signora mia.
3: Ragazzi, la situazione è abbastanza seria. Voi avete preso a videre.
1: Cosa?
3: Ma metti che un amico, tu capisci che gli piace, che so, Melita Doniolo. In realtà lui intendeva Marco Trentalance.
0: Perché può essere, no, quel non, giochino che facevamo noi può essere ambiguo.
1: Ma non devi
0: capisce
1: farlo con i nomi degli altri. No, devi infatti dire cose.
0: Però le iniziali possono essere uguali. Però là c'è, si innesca quel meccanismo per cui la comitiva sa di chi si sta parlando.
1: Sì.
4: Ciao amici.
0: Ciao.
4: Allora, io questo tipo di gioco non l'ho mai fatto. Però pensandoci, sì, nel mio caso, le due iniziali sono AFF,
0: quello
4: potrei
0: nostro
4: chiamarmi atleta fottutamente fantastico. Io che peso 130 kg.
5: Ci può stare. Tu fatto la tendita di bomboloni. Ecco, noi quando andavamo a bussare agli amici, un bomboloni lo chiamavamo Giampaolo. A vostro figlio mi appiglia pure a Giampaolo.
1: Salutiamo Giampaolo.
0: Sì, Giampaolo, nome dato in questo caso a un dolce.
1: Certo, il bombolone con la crema.
0: Crema,
6: ciao,
0: certo.
6: Mio amico, sapevamo che teneva il corno e noi lo chiamavamo Ugurnudo.
1: Beh,
6: lui non lo sapeva che teneva il corno, quindi
1: ci sta.
6: Andava bene.
1: Il ragionamento, beh, se lo chiami Ugurnudo.
0: Però tu glielo dici talmente tanto in maniera diretta,
1: giocosa,
0: che lui pensa di non esserlo.
1: Salutiamo tutti i cornuti in ascolto.
0: Saluti
1: di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
1: Appuntamento con noi torna domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Vi salutiamo a modo nostro. Amici,
0: è sempre show.
1: Domani.
0: Ciao a tutti.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca: una donna di 65 anni è stata accoltellata con un paio di forbici dal marito al culmine dell'ennesima lite al rione Traiano. I carabinieri hanno arrestato l'uomo di 66 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra i due sarebbe nata per motivi banali e sarebbe degenerata rapidamente. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l'ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 21 giorni. Ancora cronaca: paura nel Parco Nazionale del Vesuvio, dove un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri forestali per aver incendiato 20 grandi sacchi di rifiuti abbandonati lungo una strada a Tersigno. Secondo gli investigatori, il rogo sarebbe stato provocato lanciando un ordigno incendiario dalla propria auto. Fondamentali le immagini delle telecamere ad alta definizione installate nell'area nell'ambito dei controlli terra dei fuochi. Denunciati anche tre uomini accusati di aver sversato illegalmente i rifiuti tra fine aprile e inizio maggio. Ritirata inoltre la patente al conducente del veicolo utilizzato. Cambiamo argomento. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta a Pozzuoli, tra via Ariete e il quartiere Licola. La polizia municipale putiolana ha sequestrato un'area di circa 28 metri quadrati e denunciato il responsabile territoriale di una società di costruzioni. I rifiuti, pur separati per tipologia, non erano coperti né isolati dal terreno ed erano esposti agli agenti atmosferici. Chiudiamo con lo sport, partendo dal calcio. Anche oggi il Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne. Ancora caos orari per la penultima di campionato che coinvolge il derby di Roma. Attesa per date e orario di Pisa-Napoli per il momento prevista per domenica 17 maggio alle 12.30, ma che potrebbe slittare a lunedì sera alle 20.45. L'ultima ipotesi è infine l'anticipo alle 12 di domenica, con la finale degli internazionali d'Italia posticipata alle 17.30. Chiudiamo con il ciclismo. Davide Ballerini vince la tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piazza del Plebiscito a Napoli. Tappa caratterizzata dalla pioggia intensa negli ultimi 2 chilometri e da una caduta all'ultima curva che ha coinvolto Milan ed altri velocisti. Quella di Ballerini è la prima vittoria italiana al Giro in questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi. Linea al meteo.
7: Kiss Kiss Napoli Meteo.
10: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì, perturbazione attiva sulla Campania. Avremo dei fenomeni più diffusi tra mattina e pomeriggio, situazione poi miglioramento con il passare delle ore. E già verso sera il clima sarà più asciutto con solo qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 21-22 gradi. Variabilità anche nella giornata di sabato, migliora poi domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Pengue nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio in video collegamento, se volete parlare con Paolo chiamateci 081 546 6873 eppure mandateci dei WhatsApp al 342 00 00 100 e insomma la notizia del giorno forse è le riflessioni sul futuro di Antonio Conte, riflessioni che sta facendo anche il Napoli, magari pensando anche ad un ritorno di Maurizio Sarri nell'anno del centenario del club azzurro. E poi c'è anche il caos Date con una bella dichiarazione che approvo del presidente della Federtennis e Padel Binaghi che dice: chiedete alle persone se preferiscono spostare la finale del tennis o Roma-Lazio, anche perché parliamoci chiaramente, è un mondo forse quello che immagina De Siervo tutto calciocentrico. Anche ieri magari abbiamo avuto la dimostrazione durante la finale di Coppa Italia, i fuochi artificiali nel finale della partita ovviamente hanno provocato disagi al tennis che ha dovuto aspettare 20 minuti perché quel fumo non faceva funzionare tutte le apparecchiature per il fallo e le linee tracciate dal tennis. Quindi alle volte forse si è troppo calciocentrici. De Siervo dovrebbe farsi, come dire, un bagno di umiltà, ma questa è una mia considerazione. Paolo, scusa se ho rubato dei minuti preziosi, però mi andava di farla questa considerazione.
1: Ciao Lucio, no, giustissima, però apriamo una notizia in esclusiva.
0: Vai!
1: Hanno trovato la soluzione. Il primo tempo domenica a mezzogiorno, poi per non intralciare il tennis, il secondo tempo lunedì sera alle 20:45.
0: Tu dici che non sono capaci di fare una cosa
1: del genere? No, io dico, visto in mano a chi siamo, io mi aspetto una cosa del genere, quindi sembra una butata, la mia, ma vuol dire che poi diventa vera.
0: Pazzesco davvero. Allora, noi ridiamo per non piangere, questa è la verità.
1: Ma assolutamente sì, perché noi ridiamo perché si può anche ovviamente su queste vicende fare ironia, che stiamo parlando di vicende serie ma certamente non drammatiche, no, però serie sì. E quindi poi la parte seria mi porta sempre a dire la stessa cosa: la totale mancanza di rispetto nei confronti della gente e l'assoluta grave dimenticanza che quelli che hanno potere nel mondo del calcio, ma un po' dovunque, vale questo discorso, noi stiamo parlando di calcio e restiamo al calcio, nel mondo del calcio l'assoluta mancanza di rispetto che hanno quelli che hanno potere, che dimenticano una cosa che invece andrebbe ricordata in maniera ossessiva tutti i giorni: voi state lì, gestite questo baraccone, guadagnate un sacco di soldi grazie al fatto che un sacco di fessi come noi sono appassionati di questo sport, quindi grazie a noi. E invece veniamo trattati una schifezza noi i fruitori, gli appassionati, e dobbiamo solo tacciare soldi per alimentare le loro tasche, le loro ricchezze. Io non sopporto i presidenti federali, i presidenti di Lega, i direttori di Lega, i presidenti delle squadre di calcio, gli allenatori delle squadre di calcio, non li sopporto perché non spendono mai una parola in direzione della gente, che è quella che gli porta i soldi fin dentro le tasche, bei soldi. Non spendono mai, fanno solo marketing su loro stessi per alimentare il loro conto in banco e le loro carriere. Pessimi tutti, non salvo nessuno.
0: Eh sì, a cominciare dall'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha detto anche a margine di una manifestazione pochi minuti fa, ha detto che la finale di Coppa Italia ormai è a livello di qualsiasi finale di Champions League. Paolo, io qua ammetto anche il mio peccato originario, dopo 20 minuti ho cambiato, però la quindi
1: no, sono finali di Coppa Italia e finali di Coppa Italia, qualcuna sarà venuta un po' meglio. Quella di ieri sera è di una tristezza infinita, insomma, quella di ieri sera, punto di vista sia dell'espressione del gioco, di tutto. Mi dispiace, ma colgo la palla al balzo per dire e precisare una mia posizione. Io ho detto che Maurizio Sarri è una buona soluzione se va via Conte per un discorso ambientale, perché quello che si farebbe è scivolare addosso tutte le eventuali polemiche e criticità, perché lo conosco ed è così. Poi se devo fare un discorso strettamente tecnico-tattico su evoluzione o non evoluzione del gioco di Sarri, io pur partendo da due punti completamente diversi, vedo Sarri simile a Conte. Ora l'ho sparata grossa, lo so, però partendo da concetti diversi, sono due allenatori bravissimi, uno è molto bravo, un altro è bravo e noi lo adoriamo, Maurizio Sarri, però quelli che vedono il calcio in un certo modo, però gli aggiornamenti non sono stati, questo oggettivamente parlando, dice ma tu chi sei, l'oggettività? No, confrontandomi con allenatori, con i pensieri di allenatori, con idee moderne, con match analyst, con persone che sono in grado di analizzare molti aspetti in tutte le varie fasi, costruzione, sviluppo, pressione, riconquista, manca qualche cosa sia nel calcio di Conte che nel calcio di Sarri, bisogna dire la verità. Poi se il Napoli ha un organico forte, sia Conte che probabilmente Sarri possono fare benissimo con il Napoli, però dire che sia la soluzione più all'avanguardia in questo momento, andare avanti da un punto di vista tecnico-tattico, andare avanti con Conte o tornare a Sarri, io dico di no in tutti e due i casi. Mi dispiace, è una posizione estrema, non vorrei essere nei panni di De Laurentiis e spero che De Laurentiis riesca a fare questo switch di non considerare nulla dei discorsi che considero invece anch'io di carattere ambientale, fare solo ed esclusivamente valutazioni di carattere tecnico-tattico, aggiornamenti tecnico-tattici e anche avere la forza e il coraggio. De Laurentiis non ce l'ha questa forza, mi dispiace dirlo, ma lo dico, mi dispiace dirlo, di fare una bella conferenza stampa dove dire per l'anno prossimo noi pure se arriviamo ottavi non succede nulla. Modello, ve lo dico io il modello qual è, la squadra che sta per vincere la Premier e la squadra che è in finale di Champions. L'Arsenal si è tenuta Arteta tanti anni con piazzamenti fuori dalla Champions e un processo di un certo tipo culturale ha portato e sta portando ora l'Arsenal a raccogliere i frutti. Siamo in grado di fare questo a Napoli? È in grado di fare questo De Laurentiis? Credo di no.
0: Andiamo al telefono 081 546 6873, c'è Gennaro. Ciao Gennaro.
2: Buonasera, salve a tutti e complimenti sempre per la trasmissione. Vabbè, questa attesa di circa 7 minuti è stata costruttiva perché era un po' quello che volevo dire, quindi avete anticipato un po' il tema e il mio pensiero che avrei voluto esprimere, anche se è un po' il pensiero di chiunque tifoso del Napoli, ma in generale di chi guarda il calcio italiano in questo periodo. Volevo soltanto dire, qualsiasi allenatore, perché già siamo proiettati alla nuova stagione, qualsiasi allenatore venga o si prende la decisione di sa che sia la permanenza di Conte, che dovrebbe venire Sarri o altri allenatori, quello che bisogna prediligere è il gioco, perché il gioco inteso come divertimento. Dobbiamo un po' divertirci perché fondamentalmente, come diceva Paolo, tutti i poteri e tutti i soldi che oramai fanno parte del calcio e che hanno preso il sopravvento fanno sì che hanno, come diceva Napoli, scamazzato praticamente il gioco. Dobbiamo divertirci, il calcio è un gioco e quindi innanzitutto dobbiamo divertirci, quindi basta tatticismi, basta tutto. Vorrei vedere un calcio che faccia divertire, però al di là del risultato, ecco, esempio dell'Arsenal, per tanti anni non ha vinto, ma va bene così, cioè nel senso bisogna giocare, bisogna divertirsi. Negli ultimi anni questo non l'abbiamo visto. Io sono un ammiratore di Conte, lo stimo e vi dico che lo scudetto di Conte mi è piaciuto più dello scudetto di Spalletti, forse perché ci ha matrizzato un po' di più e quindi veramente mi è piaciuto più il secondo che il primo scudetto.
1: Vabbè, come pathos non c'è gara, è chiaro, da un punto di vista delle emozioni non c'è gara, quello punto a punto fino alla penultima giornata, quell'altro invece finito quasi alla fine del girone d'andata, come pathos non c'è dubbio che è più bello vincere così, punto a punto, però da un punto di vista strutturale del percorso per ottenere il risultato non c'è paragone a favore di Spalletti, mi pare di poter dire, considerando che in quell'anno siamo arrivati anche a un rigore clamoroso negato, ingiustamente negato, che non ci ha permesso di andare a giocare una semifinale di Champions. Cioè, il paragone risultati alla mano non esiste, tutto a favore di Spalletti. Emozioni, pathos, vince quello di Conte, però risultati, ripeto, non si può fare nessun confronto, è troppo nettamente pendente da una parte.
2: Però Paolo, mi dispiace dirlo, ma io con Conte non mi diverto, cioè non mi sono mai divertito e continuo a non divertirmi quando.
1: Lì c'è stato un grande pathos, una grande emozione, un grande apprezzamento per la capacità che ha avuto Conte di tenere testa fino alla fine a un'avversaria più forte. Però se andiamo a guardare i punti realizzati, i gol segnati, il percorso europeo l'anno dopo, ci sono dei risultati minori. Quindi attraverso il gioco si sono ottenuti i risultati. Questa è la mia battaglia oramai. Grazie assai. Questa è la mia battaglia ormai quotidiana, di fare capire a tutti di finirla a raccontare questa stupidaggine ai giochisti e ai risultatisti, come se i giochisti non ottenessero i risultati, i risultatisti ottenessero i risultati. I giochisti da molti anni a questa parte, cioè quelli che danno un'impronta di gioco ben definita, qualitativa, offensiva alle loro squadre, ottengono risultati migliori di quelli che puntano solamente al pragmatismo, all'alta intensità, ottengono risultati migliori quelli che provano a fare altre cose. Ecco perché ieri sera, voglio tornarci velocemente, Lucio, sono rimasto non solo ieri sera ma in tante altre partite, però sono rimasto un po' deluso da Sarri, che non va a pressare alto per un fetente di minuto, che nell'uscita non porta delle rotazioni sulla pressione dell'Inter per provare a uscire bene, sono tutti lì impalati, tant'è vero che poi Nuno Tavares perde quella palla in occasione del 2-0, cioè, non mi sembra di riconoscere il Sarri che, cito Sarri, andiamo a Manchester contro il Manchester City a giocare con la nostra faccia di cacchio, a palleggiare, disse un'altra parola, a palleggiare in faccia al Manchester City. L'ha fatto, non l'ha fatto, per alcuni tratti della partita lo fece anche, bravissimo. E poi c'è un altro discorso ancora più significativo della storia di Maurizio Sarri: lui andava a palleggiare in faccia a tutti con l'Empoli, cioè la Lazio non sarà forte quanto il Napoli, siamo d'accordo, perché tutti stanno dicendo ma come vuoi vedere Sarri con una squadra non di grande livello? Certo, il Napoli che ha avuto era superiore alla Lazio che ha, però la Lazio che ha oggi è o non è superiore all'Empoli che aveva? E lui se ne strafregava altamente che quell'Empoli aveva dei limiti tecnici clamorosi e andava a giocare un calcio che veramente metteva in difficoltà tutti con una grande proposta di gioco. Perché non fa più questo? Glielo vorrei chiedere direttamente, perché lì sono sicuro di una cosa, che la risposta sarebbe ampia, abbondante, poi soddisfacente, dipende dai gusti. Però la risposta ci sarebbe: Sarri non è uno a livello di comunicazione che ti delude, da quel punto di vista non ti delude mai. Però io ho una voglia di sapere perché, che è enorme, perché sono deluso da alcune prestazioni. Ora capisco che non chiedo i risultati, non sto parlando di risultati, sto parlando di argomenti ben precisi, come costruisce, come sviluppa e soprattutto come non pressa. Calcio moderno, queste sono cose troppo importanti, perché non le fai più, Maurizio caro? Glielo vorrei chiedere e basta, ma glielo vorrei chiedere con grande forza se dovesse venire a Napoli. Però oggi leggo che è più probabile che va all'Atalanta, tutto secondo il mio parere porta verso la conferma di Conte, e quindi speriamo che queste cose poi le faccia Conte a questo punto.
0: Andiamo da Luca, ciao Luca.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Paolo, io volevo chiamarti da 2 o 3 giorni, ma mi hai bruciato tutti gli argomenti. Uno me ne era rimasto, era proprio quello su Sarri, e volevo proprio fare questo paragone non del Napoli e della Lazio, ma volevo fare il paragone con l'Empoli e la Lazio, che lui è riuscito a far giocare bene dei giocatori, ricordo anche di...
1: Quindi ho ragione che non me lo spiego perché questa Lazio gioca così.
3: Io ti volevo fare una domanda, volevo dire, ma Isai, Valdifiori, cioè ci sono giocatori meno forti all'Empoli o alla Lazio oggi?
1: Esatto, questo, bravo, bravissimo, è la stessa osservazione, abbiamo fatto la stessa osservazione. A questo punto non ne usciamo, io e te, servirebbe la risposta di Sarri.
3: No, io non voglio essere pragmatico per questa cosa, però sono i risultati che oggi mi fanno pensare questo. Tutti questi allenatori, ma non per età anagrafica, ma proprio come tipo di calcio, un po' più vecchi, nessuno dei buoni risultati ci vede, sotto gli
1: occhi. Ognuno di loro.
0: Grazie Luca. Luca, ti saluto perché poi si sente anche male. Ti faccio ascoltare la risposta da Paolo.
1: Allora, gli allenatori bravissimi come Conte, ora andiamo, non andiamo nel dettaglio, a me piace più quella, a me piace più quell'altro. Sono due allenatori che quando si ritireranno, noi dovremmo dire, dovremmo parlare di due allenatori che hanno fatto una carriera straordinaria. Poi dopo, ora stiamo contestualizzando questo momento, quello che non ha fatto Conte quest'anno, quello che sto vedendo di Sarri quest'anno, però poi se dobbiamo fare invece una valutazione della carriera, sono due carriere, o no Lucio? Vogliamo discutere la carriera di Conte e di Sarri, non penso proprio,
0: no.
1: Sono due carriere straordinarie. Poi però se dobbiamo parlare di presente e soprattutto in chiave Napoli di futuro, io non lo so De Laurentiis che pensa, anche lì sarei curioso di una volta noi sapevamo tutto quello che pensavano tutti, parlavamo con i presidenti, con gli allenatori, con i direttori sportivi, con i calciatori, sapevamo un po' tutto. Oggi non sappiamo niente, voi dovete scusarci, ma non è limite nostro, non sappiamo niente noi e Lucio, non sappiamo niente tutti noi giornalisti. Poi ci stanno quelli che si buttano a indovinare, che dicono io sono un cronista, è cronista e porta qualche notizia al fratello caro se sei un grande cronista. Alcuni si autodefiniscono cronisti e fanno pure i simpatici che pare che vogliono sfottere quelli che danno le opinioni o provano a fare analisi tattiche, ma intanto noi facciamo opinione e odiamo analisi tattiche per interagire con la gente. Voi volete continuare a fare i cronisti? Fate i cronisti, però date quelle notizie se fate i cronisti, invece non danno una mezza notizia. Perché? Per colpa loro? No, per colpa loro, perché oramai è impossibile. È impossibile. Le fonti oramai sono il fratello, ricordi, teniamo qui il fratello, il film di Arbore. Abbiamo il piacere qui di avere il fratello del cugino, del com'era la storia?
0: Di Parascandolo.
1: Di Parascandolo. Oramai loro parlano col fratello del cugino e cose di Parascandolo, e quelli pensano che siano le fonti. Le fonti al paese, ai tempi miei, erano pronto presidente, ma chi piglio come allenatore, direttore sportivo, ma chi piglio come calciatore? Altro che fonti, erano proprio sicuri. Quando davamo una notizia, eravamo sicuri di aver parlato con le persone giuste. Oggi si parla perché alcuni si autodefiniscono fonti, addirittura alcuni si autodefiniscono fonti autorevoli e prendono in giro molti colleghi un po' inesperti che pensano che questi siano fonti autorevoli. Questa è la sintesi, scusate, ma io certe cose ve le dico perché gli anni sono passati in questo mondo e penso un po' di conoscere.
0: Paolo, andiamo al telefono, c'è Enrico che si è prenotato allo 081-546-6873. Ciao Enrico.
4: Buonasera, buonasera a tutti, complimenti sempre per la trasmissione. Ma io volevo dire una cosa, a me sembra che per alcuni giornalisti, ma anche per alcuni tifosi, parlare di Conte, degli errori che ha fatto, sembra che sia una cosa che non possiamo dirlo. Io credo
1: sia una cosa
4: che non possiamo dire che Conte ha sbagliato, no voi, perché voi siete onesti, ma molti sembra che Conte sia intoccabile. Invece secondo me è giusto che noi diciamo che Conte ha commesso tanti errori, questo, no?
1: Ora è intoccabile la carriera, come dicevo un attimo fa, di Conte. La carriera di Conte è una grande carriera, ma questa stagione di Conte non è una grande stagione, lo dicono i numeri, non lo dico io.
4: È vero, no, è quello che dico, ma a parte pure la Champions, lì ha fatto anche, se ricordiamo, no, nel campionato ha fatto turnover prima della Champions, come a Milano, no, che mise Marianucci, ma noi perdemmo sia a Milano che in Champions. Cioè lì ha fatto degli errori gravi, secondo me. Io spero che lui se ne è resa conto, come gli infortuni, è vero, tipo, ma lui per i primi due o tre mesi, lui non ha messo mai in campo Neres. Cioè non lo stiamo parlando di, tu vabbè, non hai messo in campo a Luke, vabbè, ci sta pure Luke, ma tu a Neres non l'hai fatto mai giocare. Giocatori forti, noi avevamo giocatori forti che tu non hai mai fatto giocare. Hai fatto
1: Neres, Gilmour, Elmas pure non giocava mai, poi ne fece 19 di seguito quando non c'era più nessuno e adesso è stato di nuovo dimenticato e non verrà manco riscattato, però c'è stato un po' di andirivieni, no, sulla valutazione di alcuni giocatori. E poi quando sono stati chiamati in causa, a me non pare che abbiano dato delle risposte molto diverse da quelle dei più titolati compagni di squadra.
4: Infatti, sì, questo voglio. Quindi io spero solo che se rimane, in parte mi fa pure piacere, perché lui garantisce, diciamo, forse l'unica cosa che garantisce è il mercato, diciamo, una squadra forte, però come gioco noi quest'anno abbiamo fatto un big schifo, ma quasi, perché noi, io non ricordo grandi partite quest'anno, forse
0: no, beh, qualche bella partita c'è stata, Enrico.
1: No, sono state partite con un livello di intensità straordinarie.
4: Sì.
1: Le due con l'Inter, quelle delle due in Supercoppa, quelle in casa della Lazio, quella in casa della Lazio, quella in casa della Roma, quella a Napoli Firenze. Contro la Juventus, a Napoli contro la Juventus, a Firenze, come vedi, a una decina ci arriviamo. Poi ce ne stanno parecchie molto deludenti.
4: La Champions soprattutto, e non mi sembra che le squadre che con cui abbiamo perso in Champions sono andate avanti nella competizione. Abbiamo perso
1: no, tra l'altro in Champions abbiamo fatto una prima ricostruzione secondo me un po' errata, alla luce poi di quello che è successo in tutta la stagione. Abbiamo detto delle 8 avversarie 2 erano ingiocabili, io passerei a una, cioè il Manchester City. Ma il Chelsea,
0: anche se però c'è da dire, Paolo, per carità, c'è stata l'espulsione di Lorenzo al 17esimo, in quel periodo il Chelsea andava, il City era così e così, quindi si poteva giocare solo in quel periodo.
1: Sì, era il periodo giusto. Poi c'è stata l'espulsione, togli una, metti un'altra, comunque possiamo dire tranquillamente che è una squadra più forte di noi. Il Chelsea, alla luce di tutti i problemi che sta avendo quest'anno, la stanno battendo. Chiedo scusa, cani e porci veramente stanno battendo il Chelsea, quindi per noi era la partita della vita, potevamo pure noi battere il Chelsea, non entrava come nella storia come l'impresa del secolo europea del Napoli, perché il Napoli, non ci dimentichiamo chi ha battuto al Napoli
0: certo.
1: Nel corso delle sue varie partecipazioni Champions, ha fatto grandi risultati con squadre più forti del Chelsea, ha battuto lo stesso Chelsea che questa volta è venuto a vincere a Napoli. È un Chelsea che a Napoli perse, quel Chelsea ci ricordiamo tutti come finì poi l'anno finì col Chelsea che alzò la Coppa la Champions League, quindi era un Chelsea molto più forte di quello di quest'anno, eppure non la fece franca, a momenti prendeva il quarto, ci ricordiamo tutti il salvataggio di Cole sul tiro di Maggio che poteva significare 4-1 col Chelsea che poi andò a vincere la Champions. Noi teniamo campagne europee straordinarie alle spalle e quest'anno teniamo una campagna europea disastrosa invece da dover raccontare. Poi dice tu sei contro Conte, ma non è che sono contro Conte, ma sono contro il fatto che si dica che comunque garanzia di risultati. Quest'anno nessun garanzia di risultati. In Champions ci sta quello che ci sta, lo sapete tutti, e in campionato c'è una media punti inferiore a quella che fece il signor Rino Gattuso, che chiuse a 77 punti, poi in una stagione particolare, con episodi particolari, nelle ultime giornate 77 punti non bastarono per andare in Champions. Quest'anno ne bastano 73, lo sappiamo, no? Che ne bastano 73 per andare in Champions. Quindi questo che merito o che demerito tuo è, se gli avversari vanno peggio o vanno meglio? Noi dobbiamo fare il confronto con noi stessi. Ve l'ho raccontato l'altro giorno, il confronto con noi stessi nell'ultimo decennio parla di questa stagione con lo scudetto sulle maglie, con tutti i soldi spesi, con tutti i problemi che abbiamo avuto, mettiamoci pro e contro, parla di questa stagione come l'ottava nelle ultime 10 in Italia. Cioè il Napoli ha fatto peggio solo 2 volte negli ultimi 10 anni. Come punti che sono? I punti sono le vittorie, i pareggi e le sconfitte, sono i risultati che dipendono da te. Noi che potere teniamo su quello che fa l'Inter, il Milan, la Juventus, la Roma, il Genoa, il Como e la Fiorentina nelle altre partite? Zero. Teniamo potere solo sulle partite nostre. Bene, sulle partite nostre siamo all'ottavo risultato peggiore su 10. Il terzultimo risultato nell'ultimo decennio. E quindi ragazzi, questi sono dati che possono giustificare quella frase e garanzia Conte, garanzia di risultati. Conte è un grande allenatore, punto. Conte, come tutti gli allenatori al mondo, non è garanzia di risultati. Quest'anno docet.
0: Caro Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità e poi continuate a prenotarvi 081 546 6873.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a 442 Lucio Pegoro nello studio centrale di Napoli.

0: Che dà, cioè De Siervo che dice che la pirateria uccide il calcio e poi se ne esce con queste sparate e poi fa il ricorso al TAR contro una decisione della prefettura che vigila sull'ordine pubblico sostituendosi magari anche alle autorità che devono controllare il territorio, secondo me sarebbe più furbo fare una riunione con tutti i presidenti di Serie A dicendo: ragazzi, siccome la nostra Serie A fa addormentare, ci sono più 0-0 che di tutte le leghe professionistiche d'Europa, voi che siete presidente e che dovete scegliere gli allenatori e il tipo di gioco che deve fare la vostra squadra, prendete tutti i giochisti, perché la nostra Serie A la dobbiamo vendere, perché i tifosi pagano un biglietto costosissimo se vanno allo stadio, più tutto quello che ci sta attorno tra parcheggio e situazioni varie. Chi se lo guarda comprando l'abbonamento dei vari broadcaster della TV paga tantissimo per vedersi questo spettacolo, quindi cerchiamo di aiutarlo. Scegliete tutti gli allenatori che fanno giocare bene le proprie squadre, così magari lo spettacolo è più vendibile. Invece qua alla fine diciamo andiamo a pregare il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel di spostare la finale degli internazionali di Roma, avendo anche poco rispetto per lo sport.
1: Sì, mi piace la tua idea, però ho trovato una scorciatoia per applicarla. Mentre ti ascoltavo con attenzione, ho trovato una scorciatoia. Invece di chiamare tutti i presidenti della Serie A e chiedere ai presidenti di capire di calcio, che è una cosa secondo me un po' complicata, no Lucio? Perché la maggior parte di loro sono da pochi anni sanno che si gioca 11-11 da pochi anni, lo sanno. Quindi figuriamoci se capiscono e riescono poi ad avere quest'occhio per capire chi gli può dare un calcio più aggiornato, più moderno. Io direi di fare questo discorso a chi poi fa le lezioni a Coverciano. Io pagherei per sentire quali sono le lezioni di Coverciano. Se da Coverciano si fanno delle lezioni molto all'avanguardia e poi gli allenatori, per paura di essere esonerati, ricorrono a queste tattiche prudenti, diciamo così, per farla veloce, vabbè, allora non è colpa di Coverciano. Ma se Coverciano comunica degli input, secondo me, un po' anacronistici, potrebbe essere, non sono sicuro perché non assisto a queste lezioni, ma se da Coverciano arrivassero, ecco, faccio meglio a dire così, se da Coverciano arrivassero degli input anacronistici, allora sarebbe il caso di intervenire su Coverciano e far sì che gli insegnanti cambino, e poi potrebbero cambiare gli allievi, e poi i presidenti si ritroverebbero a prendere tutta una serie di allenatori, diciamo così, aggiornati. Io non sono critico su Coverciano perché andrei contro, sono sospettoso su Coverciano e non critico perché sono non critico, perché andrei contro il mio modo proprio di fare questa professione, cioè parlerei di una cosa che non conosco nel dettaglio. Il dettaglio significherebbe andare lì, assistere a queste cose, uscire da lì e dire: ragazzi, ho assistito, questi spiegano ancora il calcio di 30 anni fa, e lì potrei fare un discorso con la certezza perché l'avrei ascoltato io. Oggi non so niente di quello che viene detto, vedo solamente i riflessi sul campo di molti allenatori usciti da Coverciano e mi viene il sospetto, ecco perciò dico ho il sospetto ma non la certezza che Coverciano è una delle cose che andrebbe, voglio dire, eliminata, come dissi pochi giorni fa, per fare perché mi piglia il momento di nervosismo e lo dico, però andrebbe sicuramente quantomeno aggiornata, forse, oppure no? Penso di sì.
0: Ti dico, l'altro ieri l'ho intervistato il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Lieri, l'ho chiesto, anzi lui dice che si lavora molto sulla tecnica e non sulla tattica, che tutte le squadre giovanili dell'Italia vanno benissimo e poi si perdono in Serie A, però
1: ma già il fatto che, allora, io lo conosco, ho un buonissimo rapporto con il mister, ci davamo del tu quando lui lavorava a Napoli, per carità, ottima persona, sono stato a casa sua a intervistarlo, è stata una giornata molto utile per me perché abbiamo parlato molto di calcio, una di quelle giornate di crescita per chi fa la nostra professione, conoscere comunque uno che ha allenato tanti anni ad alto livello. Però già su questo, per esempio, che la risposta viene data relativamente alle nazionali e non alle squadre di club, come invece tu dicevi, io sono molto più del tuo parere, che l'argomento sono come giocano le squadre di club, poi la nazionale può essere un riflesso di come giocano le squadre di club più importanti, non che le nazionali giovanili diventino a

0: Martina Tornasole, mi sembra un po' complicato come percorso.
1: Eh sì, sperando che Baldini possa, diciamo così, almeno divertirsi in queste due partite e farci vedere.
0: Ma vedi, per esempio, potrebbero lasciare Baldini in nazionale, potrebbero prendere tutti allenati, però questo ha l'affare, cioè tutti hanno paura di fare questo, hanno tutti quanti paura di fare questo, tanto è vero che i primi due nomi che sono usciti, chi sono?
1: Allegri e Conte.
0: Conte e Allegri, quelli che hanno vinto più scudetti, funziona così in Italia.
1: E poi Paolo, io lo dico sempre tantissime volte, dico, ma se prendiamo il nuovo presidente federale, prende o Conte o prende Allegri, ma che cosa vi aspettate? Che tra 4 anni Conte e Allegri ci portano ai mondiali? Questi fanno massimo 2 anni, perché essendo allenatori molto bravi di club che hanno vinto tutti gli scudetti degli ultimi anni, verranno chiamati da altri club e quindi faremo una politica, diciamo così.
0: Fanno bene agli europei e già entrano nel mirino dei grandi club di nuovo, certo, questo è...
1: E quindi andiamo con Baldini, che perlomeno ha un'idea di calcio e fa crescere i giovani.
0: No, io l'ho vista proprio, l'Under 21 l'ho vista, le altre non ti so dire, ho visto i risultati buoni, però l'Under 21 l'ho vista giocare bene proprio, 4-3-3 puro, bello, fatto bene, calcio propositivo, gli esterni bassi che spingono molto, una squadra che sa stare in campo, le mezze ali che entrano, Cendurre che ovviamente per esempio è un giocatore che come potenzialità, ecco, un giocatore importante, un centrocampista, una mezzala moderna che fa legna e va però a chiudere l'azione, va a segnare, cioè ci sono giocatori di ottimo livello.
1: Andiamo da Gerardo al telefono, ciao Gerardo.
2: Io posso anche ascoltarvi, cioè resto in silenzio perché... È interessante quello che stavate dicendo. Volevo fare una riflessione e invitare Paolo a questa mia riflessione, e anche te. Vedo, se vogliamo vedere un attimo, io credo che siamo di fronte a una rivoluzione epocale, cioè a un cambiamento epocale. E io ho visto, ho cominciato a seguire a fine anni 70 il calcio, no? E quindi ho visto il calcio di Trapattoni, per dire. Poi ho visto il calcio di Sacchi, poi abbiamo visto il calcio di Guardiola. C'è sempre stato un cambiamento, no? Anni 70, anni 80, anni 80, anni 90. I cambiamenti, diciamo, anni 70, 80, 80, 90 erano meno traumatici. Ma io credo che adesso il calcio si trovi proprio di fronte a un bivio. Cioè c'è una rivoluzione completa. E perché dico questo? Perché oggi c'è la velocità. Oggi i calciatori sono degli atleti veri e propri, si allenano con la tecnologia, quindi tutto è una evoluzione continua. Ragion per cui, ecco, io credo sia sempre importante nello sport chiaramente avere degli obiettivi e vincere. Perché dire io mi voglio divertire, per me non conta, io sono un tifoso,
0: no, vincere.
2: Però da adesso, ecco, bisogna fare un ragionamento proprio importante, cioè per vincere oggi. Che cosa serve? Il calcio dove sta andando?
0: E io sta arrivando, le risposte stanno arrivando, è vero Gerardo, le risposte stanno arrivando copiose, esatto. Direi. La esatto. Direzione è molto ben segnata, il caso esatto. Limite è il Paris Saint Germain, poi c'è l'Arsenal, poi c'è il Bayern Monaco, tutte squadre che vincono i loro campionati, che arrivano semifinale e finale di Champions, quindi la strada mi sembra
2: che ci troviamo
0: abbastanza...
2: di fronte. Allora, oggi un portiere non può essere un portiere a livello di Serie A Champions se non gioca bene con i figli. I difensori idem, oggi il difensore è il vero regista della squadra, perché con le squadre che giocano in 20 metri chi imposta sono i difensori, cioè per dire oggi un Bruscolotti, un Beppe Bergomi non giocherebbero titolari probabilmente in questo calcio moderno.
0: Però come vedi basta vedere l'Inter di quest'anno, mi duole dover fare i complimenti all'Inter, però l'Inter anche l'anno scorso ma quest'anno ha accentuato una caratteristica importante, le rotazioni nell'uscita da dietro. E noi vediamo molto spesso, ieri Barella, Susic e Zielinski, poi Çalhanoğlu, Mkhitaryan, i centrocampisti dell'Inter, quante volte li vediamo vicino al difensore centrale con i due braccetti che si sono allargati in massima ampiezza, i due quinti che stanno facendo le ali sulla stessa linea degli attaccanti, li vediamo molto spesso così posizionati domanda mia, escono meglio o escono sempre giocando a tre, no? Come giochiamo a tre pure noi, escono meglio o escono peggio di noi?
2: Escono meglio, in più coprono tutto il campo e lo coprono in maniera che se tu perdi la palla questi ti saltano addosso. Quando attaccano la
0: ma noi non potevamo uscire così, mi chiedo sempre, faccio domande, noi con Lobotka, con Gilmour, con McTominay, con Anguissa, che venivano dentro alla linea difensiva, venivano vicino al difensore centrale, un altro si poneva in verticale, un altro centrocampista in verticale, un altro in verticale ancora, linee di passaggio verticali, poi ampiezza trovata molto in alto e non quell'ampiezza trovata in basso che ti chiami la pressione addosso e perdi palla, vedi Nuño Tavares ieri sera, perciò critico Sarri, perché per me quella palla Nuño Tavares la perde lui, ma non la deve mai ricevere lì Nuño Tavares.
2: Ma Sarri,
0: se vedi il Manchester City, gli esterni del Manchester City, quella palla la pigliano a 30 metri dalla porta, l'ampiezza la piglia a 30 metri dalla porta avversaria. Ecco perché io sono del parere che alcune cose vanno comparate. E abbiamo visto come si devono fare per farle meglio e chi non le fa è rimasto dietro.
2: Bravo.
0: E io vorrei chiedere perché a chi non le fa, Conte, Sarri, perché non le fate?
2: Allora, è completamente anacronistico il lancio del portiere a 40 metri, non si può fare più in questo calcio. Il problema noi, per esempio, Sarri ha perso la partita ieri come noi l'abbiamo persa col Bologna, perché di lato, sulle catene dove l'Inter attacca a pieno ritmo, sia a destra che a sinistra, vedi Barella, vedi Di Marco, vedi Dumfries, eccetera, qua, lui rimane praticamente, gli lascia 20 metri di campo dall'area di rigore al calcio d'angolo e gli altri che sono liberi come anche noi, perché Buongiorno, Rachmani, sono centrali, non vanno mai ad attaccare lateralmente. Politano che deve fare? Deve tornare indietro e fare il terzino, ma che ha da fare? O terzino, o centrocampista, o deve fare il terzo d'attacco? E noi siamo stati fregati sempre sui lati, perché andiamo in inferiorità numerica, sia a destra sia a sinistra della nostra difesa, con i tre giocatori, e non lo copriamo bene il campo, sia a centrocampo e sia quando veniamo attaccati. Quando attacchiamo nella fase di possesso, idem, la stessa cosa, perché siamo scollegati, cioè ci sono parti del campo.
0: Ti ringraziamo Gerà, molto interessante, complimenti per l'intervento. Grazie, ti volevo aggiungere solo una cosa per fare capire bene quello che sto dicendo. A parte che io sono critico su alcune cose di Italiano, che l'ho visto che quest'anno ha fatto un passettino indietro, però se devo fare un confronto con le due partite che abbiamo seguito con grande attenzione, e ahi noi, il Napoli ha perse tutte e due, a me è piaciuto più come è venuto a vincere il Bologna a Napoli. Non è che è piaciuto dopo, no? Il fatto che il Bologna non mi è piaciuto. Beh, ho apprezzato più il gioco del Bologna per venire a vincere a Napoli che quello della Lazio. Quello della Lazio, sinceramente, quel giorno la Lazio ha vinto, bravo Sarri, brava la Lazio, ma non mi sembrava una vittoria sarriana, se vogliamo dire così. Invece Italiana ha vinto questa volta non rinnegando, e questo, nonostante io quest'anno sia critico con Italiano, e continua a essere critico per i calci d'angolo, dove, come vi ho sempre detto, lui difende malissimo sui calci d'angolo avversari, tant'è vero che noi due palle gol abbiamo fatto, tre gol, tutte e due, una con Di Lorenzo, una su McTominay, su calcio d'angolo. Quindi questo, dice, ma è un piccolo difetto, è un piccolo grande difetto, che io spero per lui che Italiano corregga. Però poi, per come è venuto a pressare, cosa che la Lazio faceva 40 metri più dietro, Bologna ci è venuto a pressare 40 metri più su, e per come ha costruito, il Bologna ha costruito molto bene, ha sviluppato bene la manovra, e la Lazio invece non ha sviluppato quasi nulla, è stato tutto riconquista e ripartenza. A me è piaciuto più il Bologna, devo dire la verità, perché ha messo delle idee di calcio più vicine a quello che è il calcio che oggi ti può portare a ottenere grandi risultati.
1: Giovanni al telefono, ciao Giovanni.
3: Ciao, buonasera, ciao Paolo. Paolo, io sono uno di quei tifosi che lo ammetto, fino all'altro ieri era per una sicura riconferma di Conte, però io mi sto ricredendo. Perché? Perché da quando lui ci ha detto che ha imparato dai suoi errori, io le partite seguenti ho notato che invece ha fatto proprio il contrario, cioè lui non ha imparato, torna sui suoi passi. Allora io ho paura di una cosa, noi sappiamo tutti il modello finanziario del Napoli, della Juventus, che ci ha portato a entrare nel calcio europeo dalla porta principale e facendo belle figure. Ora dico io, siccome comunque la squadra allestita è di qualità, tranne uno svecchiamento che dovrà avvenire, ma un tecnico, diciamo, stile italiano, per esempio, no, che sviluppa in quel modo, tu non vedresti bene, diciamo, potrebbe rivalutare calciatori come Beukema, per come gioca in difesa, Giovane, lo stesso Lucca, lo stesso Lang, lo stesso Gilmour che gioca un tocco, che è velocissimo.
0: Ho deciso di dare una chance a tutti, e quindi le loro chance, Conte ne ha avute migliaia, Sarri ne ha avute abbastanza oramai di chance importanti, perché ha avuto il Chelsea, ha avuto la Juve, ha avuto un Napoli molto forte. Io darei la chance a uno di questi, italiano, grosso, che in questo momento non sono i miei preferiti per piccoli dettagli, però comunque sono allenatori moderni,
3: io,
0: diciamo così.
3: Dico proprio per rivalutare, diciamo, quello che è già stato speso, perché secondo me se resta Conte, purtroppo per il modello in cui lui è abituato a lavorare, Paolo, andiamo a vendere calciatori che abbiamo, che secondo potenzialmente sono anche forti.
0: Io la domanda che mi sto ponendo è questa qui. Io sono d'accordo, tu sei d'accordo, tanti amici che chiamano in questa trasmissione sono d'accordo. Questa trasmissione è un po' un caso a parte, perché siamo innamorati di analisi tecnico-tattiche, quindi andiamo a cercare tutti gli aspetti che non è che proprio tutti quanti lo fanno. Per fortuna siamo aumentati, siamo tantissimi che amiamo parlare di calcio così e lo studiamo. E quindi sono molto contento della qualità delle telefonate che arrivano. Però mi chiedo, visto che poi non è che il mondo Napoli nasce e finisce in 4-4-2 tutti i pomeriggi dalle 18 alle 19, ma è più ampio e ci sono tante trasmissioni e ci sono tante opinioni, se arriva un allenatore di quelli che stai indicando tu, di quelli di cui sto parlando io, e dopo 10 giornate siamo sesti in classifica, noi teniamo quella cultura, come dicevo prima, che ha avuto l'Arsenal di andare avanti con Arteta, o incominciamo a massacrare gli Zebedei?
3: No, Paolo, non ce l'abbiamo, lo dico prima io, però dovremmo imparare ad averlo. L'unica cosa, prima di attaccare, mi devi fare un favore. Lo vuoi dire tu a quelli che continuano a dire, vedete il Paris Saint Germain l'ultima l'ha vinta con la difesa all'italiana? Paolo, ti prego, spiegaglielo, perché io soffro, quando sento parlare di questa cosa, io soffro, perché la difesa all'italiana, quello che ha fatto Paris Saint Germain anche in Germania, non ha nulla a che vedere. Spiegalo tu,
0: perché non ha nulla a che vedere. Il Paris Saint Germain ha dato una lezione di come si difende oggi, non all'italiana, tutti arroccati proprio negli ultimi 30 metri. Ha difeso con le linee molto strette, alto, con grande aggressività, ha difeso molto bene, ma tutte le ripartenze che è riuscito a fare, le è riuscito a fare proprio perché non difendeva all'italiana, cioè a 80 metri dalla porta avversaria, ma difendeva più o meno, diciamo, con un baricentro in medio verso la linea centrale del campo. Ha difeso molto bene, io ho apprezzato molto la difesa del Paris Saint Germain. Da qui a dire che è il modo di difendere all'italiana, o è incompetenza o è arrampicata sugli specchi di quei pochi che sono rimasti ancorati a questo calcio, nonostante i risultati oramai gli diano oggettivamente torto, loro cercano di cogliere degli aspetti, diventando grottesca la cosa, veramente essendo ridicoli, cercano di cogliere degli aspetti nella loro fantasia per difendere le loro posizioni, perché oramai diventa tutta una difesa delle proprie posizioni il nostro lavoro. Diciamo una cosa e poi la difendiamo a oltranza. Allora hanno detto che il calcio all'italiana è quello buono, nonostante l'evidenza dei fatti ci porti in tutt'altra direzione, cercano qualche appiglio. Ecco, un appiglio è questo: inventarsi sta favoletta che il Paris Saint Germain ha vinto giocando all'italiana.
1: Paolo, dobbiamo andare in pubblicità, però prima di andare in pubblicità diamo degli aggiornamenti, perché siamo giovedì 14 maggio ore 18:46 e non si sa ancora quando si giocherà la partita tra Pisa e Napoli, ma neanche tutte le altre. Il TAR del Lazio ha deciso di non decidere, rinviando il caso all'Avvocatura di Stato per invitare le parti a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull'orario di gioco del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte. Lega Lega e Prefettura sono al lavoro per arrivare ad un accordo che non potrà andare oltre il giro di poche ore. Quindi entro stasera ci sarà la decisione, ma non sarà il TAR a decidere. E sembra che ci sia dalle 18:30 è iniziato questo tavolo tra a cui parteciperanno Lega Serie A e Prefettura, tra gli altri, perché poi ci sono anche altre componenti, per provare ad arrivare a una soluzione su date e orario del derby di Roma e delle altre partite. Quindi ma neanche il TAR ha deciso.
0: No, ma lo sapevo. Perché lo sapevo? Perché ai noi abbiamo dovuto fare delle digressioni da quella che è la nostra grande passione, cioè parlare di eventi sportivi, di calcio, di cose di campo, e ci siamo dovuti tutti quanti noi che facciamo sto mestiere occupare di ricorsi al TAR, di tanti altri aspetti. I ricorsi al TAR, giusto per dire una cosa, non sono esperto della materia, ma questo mi ero permesso di evidenziarlo sull'esperienza personale di quante volte abbiamo dovuto parlare di questi argomenti. Il ricorso al TAR non è la Cassazione nei tribunali amministrativi, poi c'è il Consiglio di Stato come ultimo grado di giudizio. Quindi ci sarebbe stato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato che avrebbe sovrapposto le date, cioè andavamo a finire non si sa quando. Cioè il Consiglio di Stato dopo il TAR, ecco perché questo ricorso al TAR non serviva a nulla, e il TAR non poteva fare altro che non decidere, non poteva fare altro, cioè era abbastanza prevedibile questo.
1: Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, chissà se poi entro la fine della giornata di oggi, che terminerà alle 21 con le nostre trasmissioni, riusciremo a dire quando si gioca Pisa-Napoli. Pubblicità.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qua, rush finale di 4-4-2, siamo anche pronti a darvi degli aggiornamenti qualora ce ne dovessero stare, se Lega, Serie A, Prefettura e tutti gli altri in questo tavolo seduti per decidere l'orario e quanto di più, tra virgolette, sicuro possa succedere rispetto all'organizzazione dei due eventi, la finale degli internazionali di Roma ed anche tutte le giornate di campionato, compreso Lazio-Roma, che si giocherà a pochi metri dal campo centrale del Foro Italico. Insomma, magari entro stasera riusciremo a sapere quando si gioca anche Pisa-Napoli. Detto questo, andiamo subito al telefono da Antonio. Vi prego di essere velocissimi a tutti gli amici che ci chiameranno, perché ciao, mancano pochi minuti. Antonio per Paolo, vai.
6: Sì, ciao Paolo, solo una considerazione. Di quelle 10 partite che citavi, Paolo, secondo me la maggior parte sono state quelle belle, proprio almeno per me sono state quelle con Naletti in campo. Parlo al primo tempo, è il primo tempo con l'Atalanta, dove se non mi sbaglio eravamo 3-0, creavamo palle gol, quindi con Lang, non che
7: Neres e Lang titolari, Neres e Lang titolari con l'Atalanta.
6: Sì. E già lì, di lì a poco, per poi arrivare alla Supercoppa, lui già, ti ricordi, sostituì poi nel tempo Lang con Elmas, come a dire faccio sempre un gioco un po' più difensivo. Quindi cioè, il mio timore per l'anno prossimo che se rimane, cioè, si ripeteranno gli stessi errori, cioè, capito? Cioè, non vedremo Neres con Alisson Santos, quindi sempre quel gioco.
7: Lo so. Io credo che in tal senso, anche se i numeri non contano, però i numeri possono indirizzare le scelte. Un passaggio a un 4-2-3-1 potrebbe essere significativo sul fatto che potremmo avere più speranze di vedere più spesso in campo più giocatori offensivi, e quindi se non passa al 4-2-3-1 mettendo un attaccante più in campo, voglio sapere come faremo a segnare più gol per come sviluppiamo noi. Secondo me, per come sviluppiamo noi, segneremo sempre poco con Conte allenatore. Però se Conte si convince che mette un attaccante in più, con l'esempio correttissimo che ha fatto l'amico, quando c'erano gli attaccanti in più poi abbiamo segnato.
6: E sono state le partite più belle quelle, cioè con Neres in campo,
7: ci sono due strade per fare più gol: o un certo tipo di modo di giocare, e la vedo dura, oppure mettere, convincersi di tenere più attaccanti possibili in campo, e lì si possono fare i gol.
5: Grazie Antonio, andiamo da Renato, ultimissimo per oggi. Ciao Renato.
8: Buonasera, complimenti a tutti. Volevo fare solo una considerazione. Io penso che il Napoli, dopo 3 anni di Conte, non abbia un'identità di calcio, un'identità di gioco forte che le permette di una squadra che può dominare le partite. Sono passati 3 anni, hanno speso tanti soldi, tutti gli infortuni, tutto quanto. Il problema per me è proprio quello di non capire dove si voglia andare e pensare, come dice Paolo, che che dobbiamo sperare che Conte pensi di cambiare le cose. Dopo 2 anni io la vedo molto difficile. Io penso che
7: lo so che siete più scettici di me. Io pure sono un po' scettico, però vedo che molti miei amici che hanno una visione del calcio simile alla mia sono più scettici di me su questa ipotesi che Conte porti molte modifiche. Lo sto verificando.
8: Ma perché adesso bene o male ci stanno tutti i giocatori che sono tornati, non saranno ancora in forma, ma non vedo questa predisposizione a dire facciamo qualcosa in più, abbiamo più coraggio. E quello è il problema. Quindi io personalmente penso che dopo 3 anni al Conte per me è un grande allenatore, non mi piace il suo calcio, mi è piaciuto, lo ringrazio per lo scudetto, però penso che sia giusto, come detto tu prima, dare la chance a qualcuno di nuovo pure. Grazie.
5: Paolo, diciamo che questa è una valutazione che sapremo presto, perché credo che dopo la partita del Pisa, se tutto va come deve andare, si vedranno De Laurentiis.
7: Ecco. Io lo sai che sarà fortuna, non lo so, sarà la capacità di argomentare, però io quando prendo delle posizioni devo dire, ringraziando il cielo, sono sempre ho sempre un grande sostegno di quello che chiamo il mio pubblico, che dice l'ha detto Paolo, sono d'accordo con Paolo. Stavolta sto vedendo che molti non sono d'accordo con me, nel senso di in che senso? Non sono molto d'accordo con me quelli che la vedono come me, però non vedono spiragli sulla possibilità che Conte apporti quelle modifiche che io auspico e che io da un certo punto di vista, nonostante i segnali non siano in questa direzione, l'anno prossimo bocce ferme, penso che lui ci lavorerebbe se restasse a Napoli per portare queste modifiche. Io sono leggermente predisposto a pensare questo. Vedo in giro molto molto scetticismo. Vedo in giro molto scetticismo. Ora che noi facciamo questo confronto è bello, io, tu e i nostri amici che ci seguono, è simpaticissimo. Tutto questo percorso lo deve fare De Laurentiis, che deve decidere lui, però si deve far, mi dispiace usare questo verbo ma è quello corretto, aiutare da qualcuno che ha conoscenze tecnico-tattiche, statistiche, calcistiche nel senso ampio del termine, non solamente il campionato, il Napoli, il campionato italiano, ma proprio calcistiche mondiali. Qualcuno che è molto aggiornato su tutto quello che sta succedendo nel calcio deve stare vicino, qualche amico fidato deve stare vicino a De Laurentiis, che invece deve diffidare di una ampia fetta di persone che gli stanno vicino, che sono suoi amici, che sono tifosi del Napoli, però sono sedicenti competenti, non veri competenti, e forse agli occhi del presidente alcuni di loro possono risultare più competenti di quelli che in realtà sono.
5: Tutto chiaro, Paolo?
7: Paolo, vorrebbe uno strumento per capire il livello di competenza, che non esiste questo strumento.
5: Allora Paolo, tanto domani verrai qui negli studi di Kiss Napoli tra le 18 e le 19, chissà se qualcuno avrà ascoltato anche i tuoi consigli. Un abbraccio, a domani.
7: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
5: Grazie a Paolo Del Genio, che tornerà domani alle 18 con 442. Ora vi lascio a Riccardo Catapano, il calcio della sera.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buonasera da Kiss Kiss Napoli e da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: una donna di 65 anni è stata accoltellata con un paio di forbici dal marito al culmine dell'ennesima lite al rione Traiano. I carabinieri hanno arrestato l'uomo di 66 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra i due sarebbe nata per motivi banali e sarebbe degenerata rapidamente. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a scappare di casa e a raggiungere un taxi l'ospedale. San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 21 giorni. Ancora cronaca, paura nel Parco Nazionale del Vesuvio, dove un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri forestali per aver incendiato 20 grandi sacchi di rifiuti abbandonati lungo una strada di Terzigno. Secondo gli investigatori, il rogo sarebbe stato provocato lanciando un ordigno incendiario dalla propria auto. Fondamentali le immagini delle telecamere ad alta definizione installate nell'area nell'ambito dei controlli della Terra dei Fuochi, denunciati anche tre uomini accusati di aver sversato illegalmente i rifiuti che tra fine aprile e inizio maggio. Ritirata inoltre la patente al conducente del veicolo utilizzato. Cambiamo argomento. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta a Pozzuoli tra via Ariete e il quartiere Licola. La polizia municipale puteolana ha sequestrato un'area di circa 28 metri quadrati e denunciato il responsabile territoriale di una società di costruzioni. Rifiuti, pur separati per tipologia, non erano coperti né isolati dal terreno ed erano esposti agli agenti atmosferici. Chiusura con lo sport, anche oggi la Napoli si allena a Castelvolturno per il match contro il Pisa in trasferta. Conte dovrà fare a meno di Politano squalificato, mentre non è ancora certa la presenza di De Bruyne dopo il colpo al volto subito prima del match con il Bologna. Ancora caos orari per la penultima di campionato che coinvolge il derby di Roma, attesa per data e orario di Pisa-Napoli, per il momento prevista per domenica 17 maggio alle 12.30, ma che potrebbe slittare a lunedì sera alle 20.45 per garantire la contemporaneità con le altre gare. L'ultima ipotesi è l'anticipo alle 12 di domenica, con la finale degli internazionali d'Italia posticipata alle 17.30. Il ciclismo: Davide Ballerini vince la tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piazza Plebiscito a Napoli, tappa caratterizzata dalla pioggia intensa negli ultimi 2 chilometri e da una caduta all'ultima curva che ha coinvolto Milan e altri velocisti. Quella di Ballerini è la prima vittoria italiana al Giro di questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
12: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
13: il calcio della sera.

0: Buonasera, buonasera a tutti da parte di Riccardo Catapano. Torna il calcio della sera grazie al nostro Fabio Esposito in regia. Questa sera purtroppo siamo orfani del nostro bomber Emanuele Calaiò, che tornerà però prestissimo a questi microfoni, filo diretto fino alle ore 20. Vi ricordo anche i numeri per interagire con il sottoscritto: lo 0815466873 per intervenire in diretta telefonica qui su Kiss Kiss Napoli, oppure scrivete i vostri messaggi al 342 000 100, e andremo a leggere proprio tutte quelle che sono le vostre considerazioni su questa stagione che sta via via andando verso la conclusione. Intanto l'ultima ora sul derby di Roma, sul TAR che ancora non decide. Ci sarà un tavolo alle 18:30, è iniziato, tra prefettura e ovviamente la Lega, per stabilire quello che sarà l'orario di questa penultima giornata e anche verosimilmente di Pisa-Napoli. Insomma, davvero un pastrocchio alla grande è stato fatto. Valiamo però subito al telefono, apriamo il nostro filo diretto e lo facciamo con Mario. Ciao Mario, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Mario.
1: Io volevo fare una considerazione di tipo tecnico-tattico che mi è diciamo venuta quando stavo seguendo la partita Napoli-Bologna e diciamo il Napoli si è posto tra la fine del secondo del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, facendo, diciamo, aumentando l'intensità.
0: Sì.
1: L'intensità. Allora io credo che questa parola sia forse il segreto del calcio moderno. Mi sto sempre più convincendo. Perché? Perché siccome noi non abbiamo i talenti di una volta, io ho, diciamo, una settantina d'anni, quindi mi ricordo anche di Rivera, Mazzola, Giuliano, che erano persone di autorevoli quando giocavano al calcio, e che quindi, anche se il fisico non li aiutava particolarmente, bastava che gli mettevi di fianco un mediano piuttosto virulento e loro poi se la vedevano loro, come si suol dire. Oggi ho la sensazione che, dato che il talento non c'è, ma questo, ripeto, vale anche per la nazionale, ma vale pure per l'Inter.
0: Sì, ovviamente è riferito al campionato italiano e alla nostra nazionale, questo, perché poi se superiamo i confini italici, beh, insomma, di talento ce n'è parecchio, Mario.
1: Sicuramente, sicuramente, ma anche se andiamo in Inghilterra, questo discorso del dell'intensità,
0: no, ma tu hai secondo me inquadrato la parola chiave che in questo momento caratterizza il calcio moderno, caro Mario. Poi è ovvio che se all'intensità ci unisci la qualità, vengono fuori partite meravigliose come è stata PSG Bayern Monaco, questo è poco ma sicuro.
1: E in
0: ma...
1: più volevo aggiungere,
0: sì,
1: quindi questa crisi italiana ho la sensazione che sia una crisi atletica. Cioè i giocatori probabilmente non sono preparati atleticamente a fare 95 minuti ad un io non dico che tutti i 95 devono essere,
0: certo,
1: intensi, ma se tu ne fai 30 rispetto a 95, probabilmente quei 30 ti consentono poi di gestire il resto dei sessanta.
0: Mario, ma io ti faccio una battuta: noi in Italia facciamo ancora la polemica sul turnover, su chi deve giocare.
1: Bravo,
0: è ovvio, è ovvio che se tu devi avere delle squadre che devono correre per 90 e passa minuti, tu devi avere una formazione, una squadra, fidandoti di tutti, quindi devi utilizzare un turnover vasto. Non puoi pensare solo di giocare coi top player e ogni qualvolta ma non gioca De Bruyne, ma come si fa? Ma non gioca Højlund, ma fa giocare un giovane. Cioè noi siamo indietro in questo momento, caro Mario, proprio dal punto di vista della lettura del calcio che sta maturando e cambiando.
1: Ma diciamo, questo discorso poi è ancora più avvalorato da quando ci sono le 5 sostituzioni e non più.
0: E questo è un aggravante, caro Mario.
1: Infatti è un aggravante, perché tu se non le fai o non le fai in tempo.
0: Esattamente.
1: È ovvio,
0: no, si aspetta il 70esimo, il 75esimo, lo so, ma infatti per questo si parla di un calcio ancora troppo vecchio qui in Italia, ma non in termini solo anagrafici, e anche lì ci stiamo perché ormai i campioni vengono a svernare qui da noi al posto di essere coltivati, ma abbiamo proprio delle letture, secondo me, che dovrebbero andare di pari passo con un calcio che è in continua evoluzione e che purtroppo noi ad oggi, perché dico ancora ad oggi, lasciami il beneficio del dubbio, magari qualcosa cambierà, è ancora troppo tutto datato, al netto poi degli stadi e di tutte quelle che sono le strutture, caro Mario. Quindi quello che dici tu mi trova particolarmente d'accordo. Sulla questione dell'intensità, insomma, sfondi una porta aperta, perché poi basta il Bodo Glimt di turno che corre due volte rispetto a te. Bravo. Che però qualitativamente è inferiore all'Inter, oppure, per non parlare dell'Inter, parliamo anche del Copenaghen, per esempio, che in 10 uomini è riuscito a pareggiare contro il Napoli, per farti capire di come questa intensità purtroppo nel campionato italiano non c'è. Ce l'aveva un po' con l'Atalanta di Gasperini e infatti ha vinto un'Europa League. Mario, ti saluto, è stata una bella chiacchierata, alla prossima.
1: Grazie mille
0: al nostro amico Mario, che secondo me ha centrato un bel tema, quello dell'intensità del calcio italiano ad oggi davvero troppo in difficoltà. Andiamo al telefono, c'è Renato. Buonasera Renato.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Renato.
2: Volevo farti semplicemente solo due domande, volevo sapere un po' il tuo pensiero.
0: Vai Renato.
2: Volevo sapere chi dei trentenni del Napoli terresti. E poi io ho un piccolo pallino, lo so che è molto giovane come allenatore e deve dimostrare ancora tantissimo, ma ho visto giusto un paio di partite del Catanzaro e mi è piaciuto moltissimo. Volevo sapere tu che cosa ne pensavi.
0: Ti saluto intanto Renato, perché abbiamo un po' di problemi con la linea. Allora, sulla questione dell'allenatore del Catanzaro, io in questo momento sposo sempre le idee. Se hai una filosofia di calcio precisa, è giusto che tu venga anche in Serie A, ma perché no anche giocartela immediatamente in una big. Guardiamo Kivu, che ha allenato praticamente per 10 partite il Parma, prima ha fatto praticamente poco e nulla, ma una filosofia. È ovvio che lì tra virgolette può essere più semplice perché è una squadra più forte, ma devi anche saper gestire quelle che sono delle pressioni. Quindi sull'allenatore del Catanzaro, per me, se una squadra dovesse puntarci anche al Napoli, io in questo momento, se hai un'idea, io sposo l'idea del calcio, la filosofia del calcio. Quindi poi è ovvio che rischi andando a puntare su un allenatore che magari non ha ancora questa esperienza, però francamente è un rischio che può valere la candela. Detto questo, poi sui trentenni del Napoli, chi terrei? Mi hai fatto questa domanda, insomma sono parecchi, purtroppo son troppi. Al netto di Rachmani, che rinnoverà il contratto, io continuerei a puntare su De Bruyne, caro Renato, perché secondo me questo calciatore in questo momento sta vivendo, secondo me, una fase transitoria di quella che è la sua carriera, il passaggio dalla Premier alla Serie A, le difficoltà ovviamente relative ad un infortunio molto lungo, per me una collocazione tattica che in questo momento non rispecchia al 100% quelle che possono essere i valori di Kevin De Bruyne. Quindi io francamente, a me piacerebbe molto vederlo come mezzala in questo Napoli. È ovvio che probabilmente in questo momento la tipologia di calcio che può esprimere De Bruyne va un po' a cozzare con quelli che sono i principi tattici di Antonio Conte, quindi è un po' tutto da capire. Non mi sorprenderebbe, qualora dovesse restare Antonio Conte, che il Napoli poi potrebbe fare delle valutazioni su Kevin De Bruyne. Per quanto riguarda gli altri trentenni che mi chiedevi, francamente direi di no ai vari Lukaku, ai vari Juan Jesus. Terrei ancora Politano, ovviamente il capitano Giovanni Di Lorenzo, e poi proverei un po' a ringiovanire. Onestamente ci sono dei calciatori che, per quanto forti, sono un po' arrivati al canto del cigno, no? in questa squadra, penso ad Anguissa, probabilmente anche lo stesso Stanislav Lobotka. Ecco, serviranno anche delle motivazioni importanti, secondo me, per riaprire un nuovo ciclo al Napoli, e non tutti i calciatori che hanno fatto parte di questo meraviglioso ciclo che ha portato comunque due scudetti ed una Supercoppa qui a Napoli, non tutti questi calciatori, secondo me, ne faranno parte. Andiamo da... ci abbiamo Rodolfo prima, oppure Antonio? No, Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
3: Ciao, buonasera. Io ho un'informazione, ma una domanda molto precisa, poi dopo ne parliamo.
0: Vai.
3: Kivu. Kivu, l'allenatore dell'Inter.
0: Kivu, sì.
3: Sì, cosa ha vinto Kivu?
0: È uno scudetto e una Coppa Italia quest'anno.
3: Ecco, allora questo è quello che dico, non mi sono sbagliato. Allora, non è importante il nome dell'allenatore. Quello che conta serve, io non sono né contro né contro. Quello che conta è la squadra che deve girare, sono proprio i calciatori.
0: Questo sicuramente, questo è sicuro, è ovvio che in campo ci vanno sempre loro, però va anche detto che poi a gestire la squadra è sempre l'allenatore, Antonio. Quindi in questo caso devi essere un bravo gestore, ma anche un ottimo allenatore, nel senso che devi dare comunque una filosofia alla tua squadra. Secondo me Chievo è stato molto bravo perché aveva la statura dell'anno scorso e non ha stravolto la squadra rispetto a quello che si faceva con Simone Inzaghi.
3: A me mi dispiace di una sola cosa, ma questo capitano ha rovinato non solo la partita contro il Bologna, ma molte partite. Poi si è fatta espulsa, bisogna cambiare proprio la squadra. Poi
0: ma ti riferisci a Di Lorenzo tu in questo caso?
3: Esatto, sì.
0: Ah, ok.
3: Sono proprio le cose evidenti. Poi il Politano è stanco, no? Non dire bene. Allora ci vogliono più i calciatori. Poi si tratta sempre dell'allenatore, è bravo o non è bravo. Poi si dice molto di Sarri. Ah, poi gli allenatori non conti. Io poi, se è il caso, c'è un nome giovane proprio. Non lo so, questa è una curiosità. A te piace Paladino?
0: Paladino mi piace come allenatore, non lo metto in cima alla lista delle mie preferenze eventualmente in caso di addio di Antonio Conte, ma credo che sia un ottimo allenatore Paladino, sì.
3: È per questo ho chiamato, perché quelle servono proprio i calciatori.
0: Ah, ok.
3: Perché nel senso andiamo in giro, ma con questa squadra dove ci presentiamo? Cosa facciamo in Europa? Niente.
0: Per me questa è una squadra in questo momento, Antonio, poi magari non sei d'accordo, però il Napoli in questo momento ha una rosa molto forte che va puntellata e in determinati ruoli anche ringiovanita, ma per me questa è una rosa che anche in Champions League, non dico per vincerla, stava a Sandir, questo è normale, però può dire la sua, vale a dire, cioè questa rosa attuale per me poteva tranquillamente arrivare agli ottavi di finale quest'anno. Poi mettici gli infortuni, mettici degli errori di Antonio Conte, perché sbaglia anche Antonio Conte, non ci è arrivata, però questo mio modesto avviso è sempre, Antonio, non vuol dire che il Napoli abbia una rosa scarsa, anzi tutt'altro.
3: Va bene, io ti ringrazio, però io non me la prendo con gli
0: allenatori. No, ma ci mancherebbe, ho capito il tuo discorso, caro Antonio, ti abbraccio e ti auguro una buona serata.
3: No,
0: ci andiamo in Champions League, non ti preoccupare, faremo anche un'ottima Champions, mi auguro con Antonio Conte.
3: Grazie.
0: Ciao Antonio, buona serata anche ad Antonio. Andiamo da Rodolfo. Buonasera Rodolfo, grazie per l'attesa.
4: No, buonasera.
0: Ciao.
4: Un piccolo prologo prima della domanda.
0: Vai.
4: Per rifarmi all'ascoltatore precedente, al tifoso precedente, quindi mi dia atto una motivazione per questi giocatori, diciamo un po' in avanzata età, potrebbe essere proprio come stimolo il cambio dell'allenatore. È il prologo questo. La domanda invece è questa: noi siamo un gruppetto di vecchietti, quindi tutti pensionati, e la mattina ci vediamo per prendere un caffè insieme e ovviamente parliamo sempre e solo di calcio.
0: Certo.
4: E quindi è stato fatto questo diciamo referendum anche con motivazioni, perché sennò che divertimento c'è? E noi stiamo parlando di gente che mastica pane e calcio da 50 anni, cioè tutti i settantenni, 75 anni.
0: C'è una bella voce squillante però Rodolfo, ecco.
4: Vabbè, solo la voce. No, quindi il discorso era questo: analizzare i comportamenti, per quello che possiamo vedere noi dall'esterno, dei due, chiamiamoli contendenti, quindi sono il presidente
0: e Antonio Conte,
4: e c'è un contendere. Praticamente il presidente l'anno scorso ha tenuto, ecco, sempre a giudizio di questo sparuto gruppetto, ci ha tenuto molto a tenere, a conservare l'allenatore, perché giustamente veniva da uno scudetto vinto in quel modo all'ultimo sangue.
0: Certo.
4: E praticamente, però, ecco, diciamola fra di noi, non ci sente nessuno. La motivazione principale del presidente era quella di fare non bella, bellissima figura in Champions, perché c'erano tutti i canoni, c'ho uno dei migliori, c'ho una squadra forte, gliela vado a rinforzare secondo quelli che sono i canoni che lui desidera.
0: Certo.
4: E quindi ed è uscito in 30° posto.
0: Che di certo non avrà fatto contento De Laurentiis, ha giusta ragione, aggiungo io.
4: Andiamo avanti. Io ci ho speso dei danari, lasciamo stare 150, 200, quanti ne sono stati, però circa un 50, se non di più, per cento di questi danari sono andati in fumo, o quasi in fumo, perché non hanno prodotto quello che nella mia mente c'era da dover fare. Poi alla fine qual era la vera vittoria dell'allenatore? Quella di fare un punto in più dell'anno scorso. Non certo l'aspirazione era vincere lo scudetto, arrivare chiaramente in Champions, però se lui invece dei 82, che sono un punteggio con il quale abbiamo vinto lo scudetto, un punteggio basso, ne avesse fatto uno in più, avrebbe anche avuto una parola in più.
0: Certo.
4: Quindi il fatto di non diciamo usufruire di quelli che poi il regolamento del calcio ti mette a disposizione, cioè i 5 cambi, il fatto di mettere alla ripresa, io vedo anche il pelo nell'uovo, perché se Conte ci mette il pelo nell'uovo io lo vado a vedere, noi lo andiamo a vedere.
0: Ma non sarebbe Antonio Conte, lui l'ha detto.
4: Lorenzo,
0: vai Rodolfo.
4: Di Lorenzo, anche di rientro dall'infortunio,
0: sì.
4: Ma non si può vedere a braccetto di destra, non si può vedere perché non sa difendere.
0: No, ma soprattutto non è al 100%. A me è sorpreso molto vederlo 90 minuti in campo, onestamente.
4: Il fatto che ci serva Di Lorenzo, perché si fa il gollettino, si fa il cross al centro, non ha senso. Allora, quello che dicevamo noi, quindi io chiedo adesso,
0: vai Rodolfo,
4: a lei.
0: No, dammi del tu però, Rodolfo, non mi dare del lei.
4: Vale la pena conservare Conte e sperare che lui cambi qualcosa nella sua mentalità di gioco e che quindi poi lo debba sperimentare, o prendere casomai uno che cerca già di fare da qualche anno, quindi il calcio nuovo, quindi un calcio propositivo che noi abbiamo visto comunque in qualche situazione con qualche allenatore,
0: certo.
4: Non ultima la partita col Bologna.
0: Ho capito l'interrogativo, ed è un bel interrogativo per quanto difficile.
4: Allora, ti sento per televisione.
0: Vai Rodolfo, ti saluto e provo a risponderti, o quantomeno dire la mia per quello che può contare. E guarda, io sono Antonio Conte, onestamente ci metto la mano sul fuoco che non perde la voglia uno con Antonio Conte, perché se Conte in questo momento non avesse voglia di proseguire, sarebbe un guaio enorme andare avanti con Antonio Conte. Quindi la prima cosa da capire in quello che sarà poi il colloquio tra Conte e De Laurentiis sarà proprio le motivazioni in questo momento di Antonio Conte, se Antonio Conte si sente ancora all'interno di questo progetto e se è al 100% concentrato nel progetto Napoli. Se Antonio Conte è uno che è al posto del 100% è concentrato al 99%, già ti devi preoccupare, onestamente. Quindi questo è il primo aspetto, secondo me, che bisognerà capire. Sulla questione del gioco, dopo 2 anni, ragazzi, ormai l'abbiamo capito che tipologia di calcio intende Antonio Conte, ce lo dobbiamo far piacere, lo metto anche tra virgolette, nel senso che fin quando si ottengono i risultati, io sono per questa idea, sono risultatista, c'è poco da fare. Poi mi piace vedere il bel calcio, assolutamente sì, credo che il Napoli di Conte qualche partita ad ottimi livelli le abbia fatti, non tutte, ma alcune partite ad ottimi livelli le abbia fatti, e credo anche che Antonio Conte abbia imparato molto da questa stagione. Quindi se dovesse restare coinvolto, attenzione, al 100% su questo progetto, io sarei favorevolissimo alla permanenza di Antonio Conte e sarei anche molto fiducioso per l'anno prossimo. Però ripeto, deve essere coinvolto Antonio Conte. Se Antonio Conte non è coinvolto, e allora è giusto che le strade poi si vadano a separare, altrimenti ben venga, ripeto ancora una volta, con un Antonio Conte al 100% coinvolto e convinto sulla politica di Aurelio De Laurentiis del Napoli del futuro, e allora io me lo tengo strettissimo Antonio Conte, perché insomma l'abbiamo visto, male che vada, o primo o secondo, ci auguriamo ovviamente nella chiusura al secondo posto. Andiamo al telefono, ci attende Nicola. Ciao Nicola, buonasera.
5: Ciao, buonasera, complimenti per la conduzione.
0: Grazie.
5: Sono Nicola da Monzalone. Niente, un paio di osservazioni. Io sono in Napoli da 46 anni, vedo quando è tornato, praticamente l'ho visto tutti voi, dai tempi di Maradona, alla Serie B, alla Serie C, a fallimento e tutto. Parecchi tifosi dicono che non sono d'accordo per le minestre riscaldate, però se guardate la squadra più forte del mondo, che è Real Madrid, ogni 3-4 prende l'allenatore che lo caccia, tipo Ancelotti, poi lo riprende Mourinho, che è il prossimo allenatore.
0: A proposito di Ancelotti, Nicola, perdonami se ti interrompo, sì. Ha rinnovato col Brasile fino al 2030, la scadenza era dopo i mondiali, quindi fino al 2030 Ancelotti resterà CT del Brasile. Giusto una flash, per perdonami se ti ho interrotto.
5: No, questo mi fa piacere, però dicevo io, le messe scattate non è che sembrano male, anzi a volte vanno benissimo. Poi un'altra cosa, se guardiamo bene, capiscimi bene, le ultime 10 partite del Napoli,
0: Sì.
5: Le qualità del gioco di Antonio Conte per me è peggiore di Garcia. Fatto peggio di Garcia. A livello di gioco, le ultime 10 partite, lo voglio mettere a paragone le due cose, perché Conte di un'altra pianeta. Però se guardiamo le ultime 10 partite, guardate le belle.
0: No, no, tu parli di qualità del gioco espresso.
5: Dalle ultime 10 partite, però, attenzione.
0: No, no, no, infatti sono d'accordo. Il Napoli in quest'ultimo periodo è in fase nettamente calante.
5: Ha avuto il coraggio di fare qual è il gioco peggio di Garcia. È facile di Garcia, è un po' difficile.
0: Va bene, voglio
5: sapere. Va bene. Ho capito.
0: Ciao Nicola, buona serata, grazie. Ciao. Allora, io non rievoco quella nefasta stagione, anche perché sarebbe ingeneroso, secondo me, fare dei confronti tra quell'annata e le difficoltà anche di quest'anno, proprio per tutti i problemi che ha avuto Antonio Conte. È un po', insomma, è il cosiddetto piano inclinato, capite? Quando una pallina poi inizia a rotolare, difficilmente si ferma. È ovvio che se nella prima parte di stagione hai avuto tanti infortuni, è normale anche che arrivi un po' alla canna del gas, no? Nel finale di stagione. Il Napoli, infatti, lo vedo effettivamente in grossa difficoltà. Vuoi perché forse non ci sono tutte queste motivazioni, perché si sente già in tasca la Champions League? Vuoi perché molti calciatori magari stanno pensando più al futuro che al presente? Ci sono le voci sul futuro di Antonio Conte. È normale che ci sia stata anche un po' un'involuzione dal punto di vista del gioco. Se il Napoli fosse stata a 2-3 punti, secondo me, dall'Inter, caro Nicola, non avremmo visto questa involuzione della qualità del gioco. Che poi ci sia stata è verissimo, e sono d'accordo con quello che dice Nicola. Ci sono state francamente delle prestazioni davvero orrende del Napoli in questo finale di stagione. Vedi Parma, vedi la partita anche col Bologna, vedi quella con la Lazio, col Bologna a tratti, perché poi il Napoli l'aveva rimessa in piedi. E poi ci sono state altre partite, vedi l'inizio del secondo tempo col Bologna, le partite contro la Cremonese. Questo è sintomatico di come effettivamente il Napoli la qualità ce l'ha. C'ha anche la possibilità, secondo me, di sprigionare un'ottima filosofia calcistica. Poi per n ragioni purtroppo questo non accade. Magari di questo ne parliamo dopo, perché adesso ci dobbiamo fermare. Giusto un pizzico di pubblicità, poi torniamo perché abbiamo anche Luigi in attesa. Restate con noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
7: Cerciello Auto.
6: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: E rieccoci in diretta con il calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dove ci attende Luigi. Buonasera Luigi.
10: Buonasera a te.
9: Buonasera.
10: Ciao. Allora, scusami, volevo velocemente fare una premessa. Allora...
9: E rieccoci in diretta con il calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dove ci attende Luigi. Buonasera Luigi.
10: Buonasera a te.
9: Buonasera.
10: Ciao. Allora, scusami, volevo velocemente fare una premessa.
9: Vai.
10: Allora, considerando quello che ha

0: cervello, voglio dire. Il problema che io mi pongo è questo: esistono due tipi di allenatori, quelli che dicono prima non prenderle e poi fare un gol, e quelli che dicono meglio fare un gol più degli avversari,
1: sì,
0: e quindi con un altro tipo di mentalità. Il problema dove sta? Che Conte ha scelto determinati tipi di giocatori, vedi Lukaku, per un determinato tipo di gioco che fa lui. Lui non è che si adegua ai giocatori che ha, e quindi lui ha creato dei giocatori, e quindi in questa logica noi dovremmo sempre avere questo tipo di gioco, cioè centravanti che fa la boa, fa avanzare gli attaccanti esterni, eccetera eccetera, come abbiamo visto questo finché hai tutti i giocatori in forma e tutti che stanno dando il massimo, magari vedi anche un po' di spettacolo, ma non è una cosa che funziona sempre, a differenza di quando abbiamo avuto Sarri, che al di là che aveva Higuain, che era un grandissimo campione, ma erano i giocatori che si adeguavano al suo tipo di gioco, e quindi qualche volta siamo andati via dallo stadio anche perdendo soddisfatti. Questo
1: ho
0: è
1: capito.
0: La differenza.
1: Sì,
0: bisogna
1: sì,
0: capire che cosa vogliamo noi, perché io non sono un tecnico, chiaramente non lo so, però se io dovessi scegliere, sceglierei il gioco.
1: Anche a discapito
0: a
1: dei risultati?
0: A costo di avere meno risultati, ma il gioco sicuramente è lo spettacolo per cui vale la pena pagare un biglietto.
1: Ah no, no, su questo non ci piove, Luigi, il tuo pensiero è assolutamente lineare, capisco anche quello che dici sul discorso anche dei calciatori che si adeguano poi al gioco di Conte, anche è vero, basta vedere per esempio lo stesso Rasmus Højlund, che ha determinate caratteristiche, quest'anno si è ritrovato a fare un qualcosa di diverso,
0: la profondità,
1: assolutamente
0: non facciamo diciamo quel tipo di gioco, per cui
1: però se
0: vediamo...
1: prendi Antonio Conte in panchina sai che poi avrai quella determinata tipologia di squadra, di ossatura.
0: Bisogna riconoscergli che come allenatore è perfetto, perché va nei dettagli, cioè
1: esatto,
0: riesce a inculcare nella mente dei suoi giocatori determinate situazioni per cui i giocatori interpretano perfettamente il suo credo calcistico.
1: Certo.
0: Però è quello che ci piace di più. Noi abbiamo avuto Sarri, che forse è proprio esattamente l'antitesi di questo, cioè meno risultati, forse nessun risultato, però un gioco
1: bellissimo. No, li aveva ottenuti anche Sarri i risultati, poi sappiamo come non sono arrivati.
0: Esatto, con Spalletti abbiamo avuto un ibrido, nel senso che Spalletti l'avremmo dovuto vedere alla prova dei fatti senza Osimhen e Clara.
1: È lì era difficile per tutti, però Luigi senza Osimhen e Clara. Anche perché poi dobbiamo anche dire le cose come stanno, se Clara... Per carità, talento straordinario, se è diventato Kvara lo deve anche a Luciano Spalletti.
0: Stesso anche
1: per Osimhen, poi magari con un altro allenatore Kvara non diventava quel tipo di calciatore.
0: Ce l'avevano già, hai capito? Voglio dire,
1: assolutamente sì. Però
0: nel periodo in cui
1: certo,
0: sono stati da noi.
1: Ma poi ogni allenatore cerca poi di valorizzare determinati tipi di calciatori. Noi è ovvio che parlando di Spalletti parliamo di Kvara, parliamo di Osimhen, parliamo di Kim.
0: Esistono quegli allenatori tipo Guardiola.
1: Sì, se parliamo di Conte però potremmo parlare di McTominay, perché un McTominay così importante, così forte non c'era mai stato in carriera, quindi abbiamo visto questo McTominay grazie ad Antonio Conte.
0: Ma la tattica è indiscutibile che sia importante, però mentre un Guardiola ti fa scendere avanti il centrale difensivo e te lo fa diventare regista, e quindi scompina un po' tutti quelli che sono gli assetti della squadra avversaria, perché gli si trovano in difficoltà, in inferiorità numerica con una mossa del genere, ovviamente devi avere i calciatori adesso,
1: è ovvio,
0: però vedi c'è un'innovazione di tipo tattico, ma che non va a penalizzare lo spettacolo, anzi lo rende più vulnerabile in difesa, perché il centrale che scende e lascia uno solo dietro.
1: No, ma questa è l'innovazione del calcio che avanza, per questo in Italia diciamo che siamo rimasti un po' arretrati, e al netto di questo, in un calcio arretrato come quello italiano, per me Antonio Conte, ma non perché Antonio Conte sia arretrato, attenzione, Antonio Conte ha vinto ovunque, però è ovvio che può fare la differenza, proprio perché il calcio italiano ha dei limiti, poi la differenza la fa pure magari in Premier League o in Liga, Antonio Conte, ma
0: avessi
1: secondo quello che è la sua filosofia,
0: tutta la squadra
1: magari staremmo parlando di altro, questo.
0: Diversamente.
1: Esattamente, sono d'accordo. Luigi, è stata una bella chiacchierata, ti abbraccio
0: grazie
1: e ti saluto.
0: A te, buona serata.

0: Buona serata, grazie al nostro amico Luigi. Andiamo al telefono, ci attende Vincenzo. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Riccardo, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, grazie.
1: Apprezzo tanto il tuo approccio perché riesci a essere caustico ma elegantissimo.
0: Ti ringrazio, gentilissimo Vincenzo.
1: Senti, io a dispetto di Luigi sono esattamente dell'altra corrente, cioè dopo 100 anni che siamo operativi nel campo del calcio, sinceramente del gioco bello ma zero titoli, come mi hanno preso in giro da una vita, poi fondamentalmente sì, tanto che non ci siamo portati a casa qualcosa, non me ne faccio assolutamente niente. Quindi
0: tu pensa che ho dovuto aspettare 33 anni io prima di vedere un titolo?
1: Secondo me non ha proprio senso, detto proprio un istante, cioè se noi tifiamo Napoli dobbiamo essere, e sono quindi dalla tua parte nel momento in cui dico risultatista tutta la vita, nel senso che sono disposto a sacrificare il gioco e il palleggio, i 750 passaggi che faceva Spalletti, che per me è la summa di quello che poi effettivamente dovremmo
0: assolutamente trovare. Sono d'accordissimo però, con te,
1: però onestamente preferirei avere una bacheca di titoli più piena, e sono convintissimo del fatto che con Conte, nonostante ne stia sentendo di cotte, di crude, di in tutte le forme e maniere, se noi quest'anno fossimo stati leggermente meno sfigati saremmo stati all'altezza di combattercela ancora adesso. Quindi per me, ora come ora, al di là di altri nomi che in questo momento non riesco proprio a immaginare, che al di là di Klopp eccetera, che sono fantanomi,
0: no su quelli non ci arrivi, ma su De Laurentiis su quelli non ci va,
1: ma anche perché comunque il presidente ha avuto il grande pregio di guidare una barca che era mezza distrutta e di portarla in 15 anni a 13 volte in Champions e a competere con un club che, con tutto il rispetto, si vede che hanno evidentemente uno spessore diverso. Poi
0: c'è un blasone, una storia ovviamente diversa, soprattutto dal punto di vista internazionale, quindi nessuno, anzi invito ogni tifoso del Napoli a non pensare che siamo diventati il Real Madrid, è tutto un tratto dopo due scudetti.
1: Guarda, mi è arrivato proprio il book, era quello che pensavo, certe volte penso veramente, ma ci siamo Napoli, stiamo a parlare del Real Madrid,
0: anzi dovremmo gioire proprio perché se ci sfiora il pensiero dovremmo gioire di questa cosa. Poi è ovvio che la realtà dei fatti ci pone a un livello ovviamente distante da queste big, da queste corazzate, ma anche per valori economici, per strutture ed altro. Però il sol pensiero di poterci paragonare lontanamente a queste squadre ci deve far capire anche quanta strada ha fatto questo Napoli.
1: No, ma assolutamente, ma poi tra altre cose credo che sia anche bello e, come dire, gratificante per noi poterci giocare con queste squadre, detto proprio un istante, cioè potersi confrontare col Manchester City piuttosto che comunque evidentemente con il Barcellona o con determinati tipologie di situazioni, secondo me è qualcosa che onestamente era difficile ipotizzare quando andavo allo stadio ed eravamo in Serie B o in Serie C, e io non me lo sono dimenticato quella dinamica di fondo. Quindi a me fa sorridere quando sento, ecco, prima sentivo Nicola, mi sembra, fosse il gruppo dei pensionati, parlavano, hanno fatto il referendum eccetera, che avevano deciso che comunque alla fine con Conte non si andava nessuna parte. Cioè, si è fatto 70 anni di calcio, tu 70 anni l'hai visto quello che ha fatto il Napoli, di che stiamo parlando? Cerchiamo, secondo me, invece, poi per carità, pure io sono contento, sarei contento di avere tutti gli anni le performance che ha avuto Sarri, Spalletti con quello che ha fatto. Però ricordiamoci anche che comunque il discorso della rosa che vale a prescindere, a noi ci ha portato al 10° posto dopo Spalletti, e la rosa a prescindere la c'era. Certo era una rosa demotivata piuttosto che non tenuta, non incentivata, tutto, però noi Quara ce l'avevamo.
0: Guarda, ne discutevamo anche l'altra volta in redazione, anche con voi qui durante il filo diretto. Se mi chiedi qual è, ti parlo dell'11, dell'11 titolare, non della rosa complessiva, se è più forte l'11 di Spalletti o l'11 di Conte, io probabilmente dico l'11 di Spalletti, onestamente.
1: Sì, no, ma sono d'accordo con te, però quell'11 di Spalletti, quando Spalletti se n'è andato e abbiamo avuto Garcia piuttosto che Mazzarri, Calzone eccetera eccetera, non mi sembra che l'allenatore...
0: No, ma che Spalletti sia stato il valore aggiunto, ovviamente questo è il mio pensiero personale, che Spalletti sia stato il valore aggiunto non lo metto assolutamente in dubbio, cioè senza Spalletti probabilmente non ottenevi quei risultati, ma così come non l'avresti ottenuti senza Antonio Conte l'anno scorso. Quindi per questo quando dicono l'allenatore, è vero che poi in campo ci vanno i giocatori e la differenza la devono far loro, però il manico è sempre allenatore, cari ragazzi, quindi senza un determinato allenatore probabilmente puoi avere tutta la rosa forte che vuoi, ma se non la metti bene insieme, come bene hanno fatto Antonio Conte ma ancor prima Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, i risultati poi non arrivano, bel gioco, brutto gioco, eccetera eccetera.
1: Sono assolutamente d'accordo, tant'è vero che noi non siamo arrivati e siamo partiti al 10° posto.
0: Esattamente.
1: La rosa era quella, quindi merito anche a Chivu, che per carità di Dio non avrà avuto questa grande esperienza pregressa avendo allenato il Parma, ma
0: però conosceva l'ambiente ed è stato certo. Ed è stato molto intelligente nel non stravolgere tutto. Vincenzo, ti devo salutare.
1: Grazie.
0: Alla prossima. Grazie.
1: Ciao,
0: mille.
1: Ciao.
0: Buona serata. Grazie a Vincenzo. Dopo leggo qualche messaggio perché siete in tanti su WhatsApp al 342 00 00 100. Prima però dobbiamo andare al telefono da Gianni. Buonasera Gianni.
2: Ciao Riccardo, buonasera.
0: Ciao Gianni.
2: Allora, volevo sapere la tua opinione
0: sì.
2: su questo mostrare nella comunicazione di Conte di una scarsa motivazione, di una scarsa voglia, come un po' sono gli ultimi 2-3 mesi. Che
0: ci leggi poca cattiveria forse in Antonio, poca voglia, mettiamola così, nelle dichiarazioni di Conte.
2: Pensa alla sconfitta col Bologna, prima di questa sconfitta, le parole che si è fidato di dire, e pensa a quello che ha
0: guarda
2: detto.
0: No, poi mi viene da sorridere Gianni, lo sai perché? Perché sulla comunicazione potremmo scrivere un libro, secondo me Antonio Conte è maestro nella comunicazione. Peccato che non comunichi, quantomeno con la stampa, o meglio, comunica poco, perché oltre l'intervista a Dazon nel post partita e a una conferenza stampa dove vengono fatte 3 domande in croce, il prepartita non lo fa più da mesi, è da ottobre che non fa più il prepartita, la conferenza prepartita. Quindi
2: su questo sono d'accordo con te.
0: Capito, non abbiamo nemmeno il modo, perché poi dopo la partita è un secondo me, allora, commentare una partita subito dopo è molto complicato per gli allenatori. Che sia Antonio Conte, che sia Spalletti, che sia Sarri, che sia un altro, è molto complicato perché c'è ancora un po' l'adrenalina della partita, ci sono delle vicende che magari non vengono raccontate per filo e per segno, vedi tutti i rumors del futuro, per questo noi spingiamo molto sul fatto che ci sia in questo momento una cattiva comunicazione, o meglio una comunicazione assente, perché a me farebbe molto piacere andare in conferenza stampa pre-partita, magari è vero c'è l'ansia della partita, benissimo, magari queste ultime giornate meno, ma hai la possibilità di toccare più argomenti con Antonio Conte piuttosto che sentirlo 2 minuti, 3 minuti a Dazon, perché poi gli accordi sono quelli e 3 domande nel post partita. Io in questo momento il pensiero di Antonio Conte sul futuro, caro Gianni, non lo conosco, non lo so, ma perché non ce lo fa capire,
2: non lo conosco neanche io, però l'impressione che ho da tifoso, e io spero che lui resti, io sono un contiano, è che lui dipenda tutto dalla chiamata di qualche big club, perciò non si espone, però questa è l'impressione che dà lui, perché fin quando lui perdeva una partita e veniva in conferenza stampa arrabbiato come un toro e tu da tipo dicevi oh caspita questo sta più arrabbiato di me,
0: là ci piaceva lo allora, sfogo post Milano pure quello.
2: Infatti Riccardo, se mi posso permettere,
0: vai Gianni,
2: ha perso un buon 30-40% dei consensi che poi ascoltiamo tutti i giorni i tifosi che vogliono che lui andasse via, ma io penso che quelle motivazioni loro dicono che è questione di gioco, ma in realtà è questione di carattere, un po' la stessa cosa di De Laurentiis quando ci faceva vincere ma tutti lo tra virgolette odiavano perché comunicava male, e la stessa cosa sta succedendo con Conte, perché quanto Conte viveva l'adrenalina come la vivevamo noi, nessuno si sognava di dire Conte non è buono, cioè era un 5%.
0: No, ma assolutamente, anche se le prestazioni magari non erano scintillanti, capisco quello che dici, c'era meno critica. Questo è vero.
2: Radio, chi si permetteva di dire Conte deve andare via?
0: Ma in generale a me non piace che qualcuno vada a dire Conte deve andare via o altro. Se Conte fa degli errori è giusto che si vada a criticare Conte, se Conte fa le cose fatte per bene è giusto applaudire Conte, ma perché nella normale, secondo me, evoluzione delle cose. L'importante è essere oggettivi in quelle che sono o le critiche o ovviamente i plausi in questo caso ad Antonio Conte.
2: Concludo, io penso che lui vada via, ti spiego perché, perché lui è uno molto emotivo, oramai lui ha captato che tutta, cioè non tutta, ma ma 50% della stampa campana è contro di lui e lo ascoltiamo tutte le sere nelle trasmissioni.
0: A me questo lo sai, a me dispiace molto sentirlo questo aspetto,
2: ma
0: Gian.
2: Non posso farti i nomi perché tu me lo vieteresti, ma
0: no, che ci mancherebbe altro. No, se, al massimo potresti dire se sono io perché stai parlando con me, in assenza di controparte non si fanno mai nomi, questo è normale, Gian.
2: Tu sei un doc, lo sono anch'io, ma ci sono giornalisti di tutto rispetto nelle principali emittenti campane che lo dicono.
0: No, ma io faccio, Gianni, allora questo è un discorso poi che spesso poi ripetiamo, io faccio il giornalista, io devo fare il giornalista, io non posso fare il tifoso, è ovvio che insomma ripeto teniamo per il Napoli, però il mio primo obiettivo è essere quello di fare il giornalista, quindi il giornalista deve essere scevro da condizionamenti e deve essere libero di dire ciò che pensa, sì, a patto che sia qualcosa di costruttivo.
2: Siamo capaci di poi capire quando l'analisi è tecnica e quando c'è una critica e vuole che se ne vada quel giornalista, quando, che noi che l'ascoltiamo capiamo, no, dalle parole quello che prova il giornalista che sta parlando.
0: Ma è ovvio,
2: quindi
0: siamo comunque comunicatori in qualche modo, Gianni.
2: Esatto, e quindi ti dicevo questo per dirti che secondo me se lui se ne va è anche un po' colpa della cioè no colpa, è anche un po' causa di tutti tifosi e giornalisti che oramai sono contro
0: dell'ambiente, dici tu, quindi in generale dell'ambiente.
2: La percepisce, uno molto emotivo, l'ha sempre dimostrato.
0: Ma guarda, posso essere anche d'accordo perché insomma l'anno scorso per la permanenza di Conte la festa Scudetto ha rivestito un ruolo importante, le immagini, i tifosi che invocavano Conte, la famiglia ovviamente, Oriali, quello è stato molto importante poi per la permanenza di Antonio Conte. È ovvio che quest'anno
2: l'anno scorso aveva il 99% dell'opinione.
0: E dopo la vittoria dello scudetto è normale, no Gianni? Sarebbe stato folle e strano il contrario. Però
2: io non penso sia del tutto normale. Potrebbe anche essere normale stare dalla sua parte quando finiamo secondi in classifica, abbiamo visto.
0: Certo, ma infatti credo che sia giustissimo.
2: Si può dire, lo dico a loro, ovviamente, si vuole.
0: No, ma infatti io non mi arrabbio, tra virgolette, anche con chi, che non è che mi posso arrabbiare. Se qualcuno dice Conte via perché non mi piace il suo gioco, cioè io non gli posso dire nulla, caro Gianni. Se chiedi a me che cosa faresti con Antonio Conte, l'ho espresso all'inizio della trasmissione e lo dico di nuovo, io Antonio Conte a Napoli lo terrei a patto che Antonio Conte si senta ancora al 100% all'interno del progetto Napoli. Se Antonio Conte non ha questa percentuale, diciamo così, del 100% di sentirsi partecipe in questo progetto Napoli, è giusto che le strade si separino. Amici più di prima, si è vinto uno scudetto, si è vinto una supercoppa, si va avanti. Ma se Antonio Conte è al 100% convinto del progetto Napoli, con tutti quelli che saranno poi, non dico i paletti, ma le imposizioni, mettiamole così, De Laurentiis sul mercato, il ringiovanimento, eccetera, eccetera, Antonio Conte dice sì a questo, ma io Antonio Conte me lo tengo non stretto, di più qui a Napoli. Gianni, ti devo salutare che devo volare in pubblicità, però.
2: Lo spazio che mi hai dato, ciao.
0: Grazie a te, grazie mille a Gianni. Ci fermiamo giusto un 2-3 minuti di pubblicità e poi torniamo con l'ultima parte del filo diretto del calcio della sera.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là, con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: E rieccoci, rush finale della prima ora del calcio della sera con il nostro filo diretto. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo nuovamente al telefono, ci attende Gianni. Buonasera Gianni.
7: Ciao, buonasera signor Catapano.
6: No, chiamami Riccardo, signor Catapano è mio padre, quindi.
7: Ciao Rick ti chiamo, dai.
6: Va benissimo, va bene, vai, anche Ricky va bene Gianni.
7: Allora, posso dirti una cosa? Io sono un ex tesserato FGC, no?
6: Sì.
7: Ed è indoveroso dire bel gioco, zero titoli, perché non è vero. Perché il Napoli nella storia, parlo recente, non parlo della storia di Vinicio, ma parlo della storia degli ultimi 20 anni, dove dalla Serie C, a parte gli anni di Serie C che abbiamo fatto 2 anni, poi il Napoli ha sempre avuto promozioni anno per anno, dirette, fino ad andare il primo anno in UEFA. E già quello è un segnale di crescita,
6: certo,
7: da parte del club. Siamo arrivati al punto che se non andiamo in Champions è fallimento. E il Napoli ci è riuscito per parecchie volte ad andare in Champions. E poi non ricordare che De Laurentiis, prima dello scudetto, dopo 33 anni, ha vinto 4 trofei, è indoveroso, secondo me.
6: Ah no, ma ci mancherebbe, ma su questo vinto. È vero, già, no, ma assolutamente. Cioè, ma
7: abbiamo vinto, quindi non è vero che il bel gioco zero titoli, il bel gioco abbiamo fatto 3 coppe,
6: certo.
7: Una supercoppa e una semifinale di Europa League, che non credo che sia poco. Abbiamo avuto allenatori sempre a migliorare.
6: Però tu con bel gioco, cioè dei vari allenatori dell'epoca De Laurentiis, no Gianni?
7: La gente che dicono che chi dice che vuole Conte che va via sbaglia, perché noi poi andremo nel baratro, perché il Napoli con Conte vincerebbe scudetti e senza di Conte torneremo di nuovo nel baratro.
6: No vabbè, ma a parte il fatto che nessuno fa il veggente qua, caro Gianni,
7: bravo, bravo. No, noi bisogna rispettare chi vuole Conte,
6: ma certo,
7: perché gli piacciono solo i titoli, e credo che Napoli le abbia oggi come oggi, Napoli al di sotto.
6: Però secondo me, sai Gianni, secondo me è molto riduttivo dire Conte uguale risultati.
7: Riccardo, il mio messaggio è questo, dire oggi sì. De Laurentiis non andrà mai al di sotto di questi ultimi 3-4 anni, a parte l'anno di Garcia che lui ha capito di aver sbagliato,
6: certo.
7: Ma il Napoli, lo standard che ha raggiunto, ormai ha raggiunto l'apice, il Napoli va sempre a migliorare, con Conte o senza Conte, il Napoli migliorerà sempre, perché è stata una crescita studiata e voluta.
6: Ma certo, il progetto di Laurentiis è stato questo, ma infatti sul progetto di Laurentiis non si può dire proprio nulla, Gianni, eh.
7: Le 3 Coppe Italia, la Supercoppa che Napoli ha vinto con Pandev e con Mazzarri e con Gattuso,
6: la Coppa Italia e poi la Supercoppa a Doha.
7: Ah, è stato tutto una crescita, era già il Napoli vinceva prima le Coppa Italia, poi la Supercoppa e poi sarebbe arrivato allo scudetto, e oggi dallo scudetto non si il Napoli è sempre quello l'obiettivo ormai.
6: Anzi, sì, lo giocarsela.
7: Potrà anche fare una semifinale di Champions. Ma con Conte senza Conte, a noi che ce ne frega, basta che il Napoli ormai ha quella mentalità di un grande club, a me questo interessa.
6: Però guarda che la mentalità la devi sempre alimentare, non è che una volta che l'hai acquisita poi, la devi sempre alimentare questa mentalità.
7: E qui Riccardo, scusami, poi chiudo.
6: Vai,
7: dobbiamo dare spazio ai gusti delle persone. Ma c'è gente che vuole vincere ma vuole il bel gioco, perché tanto il Napoli vincerà comunque, o con Conte senza Conte. A gente che vogliono impaurire a dire voi volete mandare Conte via, noi non vinciamo più, non è vero. stanno dicendo una grande fesseria.
6: Beh, ma questo è un po' il ciclo del calcio, lo si diceva dopo Benitez, non si vincerà, lo si diceva dopo Sarri. No, vabbè, ma questo è il... no, esatto, il Napoli poi comunque ha continuato il suo percorso, ma per questo dico, insomma, le scelte De Laurentiis, tranne alcuni casi, sono sempre state vincenti. Se non dovesse essere più Conte allenatore del Napoli, mi fido delle scelte di De Laurentiis. Poi errare ci sta e... vediamo,
7: fallisce più.
6: No, no, questo per carità, con De Laurentiis non credo proprio. Gianni, ti saluto.
7: Napoli,
6: grazie, grazie mille a Gianni, buonasera. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
8: Ciao Riccardo, complimenti per la trasmissione e come conduci.
6: Grazie Michele, gentilissimo.
8: Un paio di riflessioni in merito sempre a Conte. Ma il discorso non è se Conte in Napoli non avrà continuità senza Conte, ma io non vedo l'allenatore con la persona di Conte. Cioè, al momento, se Conte va via, occhi per esso, che ne so, non si metteranno d'accordo col presidente, perché noi dobbiamo, una cosa la dobbiamo dire, indipendentemente dal gioco, neppure a me mi piace andare il gioco di Conte, però Conte, diciamo, è una certezza di programmazione. Cioè, al momento che Conte va a parlare col presidente e gli dici mi devi comprare il tizio Simbrone e Caio, vuol dire che c'è programmazione.
6: Certo.
8: Ma è normale che, se il presidente mi incomincia a dire, non lo so, avrà anche le sue ragioni, noi quest'anno dobbiamo fare una riduzione di ingaggi, vogliamo fare questa e quella, allora Conte non è più adatto all'allenare in Napoli. Però dico io,
6: Dipende se Antonio Conte accetta o meno quelli che saranno queste scelte.
8: Io voglio un allenatore con personalità, perché se Conte va via ci vuole uno che c'ha la stessa, perché noi prima parlavamo, l'amico parlava.
6: Chi prenderesti tu, Michele, se dovesse andare via?
8: Allora, io con personalità intendo un allenatore, diciamo, navigato, che che è andato avanti in Champions, cioè non so dire i nomi, ci saranno, però dobbiamo sempre vedere il problema dell'ingaggio.
6: Conte guadagna un bel po', quindi
8: io, sinceramente, io ammesso che dovrei cambiare, giusto perché vogliamo vedere un bel gioco, io andrei a prendere, indipendentemente che, diciamo, ha fatto un mezzo fallimento al Real Madrid, io andrei a prendere Xabi Alonso. Se noi parliamo di gioco, allora però dobbiamo anche noi tifosi metterci in testa che poi, se le cose non andranno nelle prime partite bene, allora non dobbiamo dire però Conte è un'altra cosa e quella. Noi dobbiamo, allora, al momento che vogliamo fare il cambiamento, ci dobbiamo assumere pure la responsabilità delle cose che, tra virgolette,
6: certo. Guarda, ti leggo un messaggio, Michele, di Ciro, che proprio calza a pennello, perché parla ovviamente di dell'Arsenal in questo momento e di Arteta. Sì. Dice: arrivò all'Arsenal dicembre 2019. Posizioni finali in Premier League di Arteta da quando è arrivato: 19-20 ottavo posto, 20-21 ottavo posto, 21-22 quinto posto, 22-23 secondo posto, 23-24 secondo posto, 24-25 secondo posto. Quest'anno mi auguro che lo possa vincere. In pochi anni ha riportato l'Arsenal da metà classifica a lottare stabilmente per il titolo. La mia domanda è, e la giro a te Michele, questa: noi tifosi accetteremo un tecnico che ha un bel gioco ma che ha bisogno di fiducia e soprattutto di tempo? E oltre a noi tifosi, la società lo accetterebbe? Ciro da Toronto.
8: Io lo accetterei, però cioè, tutti i tifosi dovremmo accettare una cosa del genere.
6: Appunto, sì. A Napoli, secondo te, ci sarebbe la pazienza di attendere un...
8: questo è il punto. Il punto è questo. Allora, si dice che, allora, prima, io parlo, non parlo di Radio Kiss, io parlo di molti giornalisti, diciamo, napoletani, che quando se n'è andato Spalletti, mi sono venuto a dire che poi in Napoli non c'era una programmazione, una continuità, eccetera, eccetera. Un anno, due anni e poi va via, un anno si va, magari si parlava che era una piazza di passaggio. Questo, allora, se rimane Conte, vuol dire che ci sta continuità di programma. E come dicevo prima, che noi vogliamo un bel gioco, dobbiamo pure attenerci a quello che può succedere.
6: Ovvio.
8: A me mi piace Xabi Alonso, per dirti, che ne so, un altro allenatore che magari fa un bel gioco, non mi viene il nome.
6: De Zerbi, va buttato pure, là, metti caso.
8: Dobbiamo pure pensare che magari le cose, come dici tu, ci vogliono 2 o 3 anni.
6: Certo, non è detto che sia immediato, ma anche con Antonio Conte, guarda, si era partiti per un progetto che al terzo anno ti avrebbe portato a vincere, nel primo anno, sorpresa, il Napoli ha vinto lo scudetto, ma non ce lo aspettavamo.
8: Ma secondo te, poi ti lascio Riccardo, ma l'anno prossimo, no, con la squadra, perché io Conte, quando Conte va vicino al presidente e gli dice tu mi devi rimanere a questa tizia, Cioè, noi, se devo dire, una squadra che arriva secondo, terza e pure quarta, l'anno successivo qual è l'ambizione? È di vincere lo scudetto, no?
6: Certo.
8: E quindi noi dobbiamo partire su questo presupposto qua. Ma non che significa che lo dobbiamo vincere, partiamo un'altra volta.
6: No, devi partire per vincere è complicato. Tu devi partire per giocartela, è diverso.
8: E questo è il punto. Io se parto per giocarmela, non sono contento. Ma questo a prescindere dal gioco, no, perché se vogliamo il bel gioco dobbiamo pure, ti ripeto, diciamo prepararci che il bel gioco ci vogliono più anni, più per assemblare.
6: Assolutamente può essere
8: un
6: così,
8: un allenatore,
6: certo.
8: Parliamoci chiaro, non è che subito cioè praticamente viene un allenatore, bisogna prima vedere sempre poi se è adatto all'ambiente, perché noi parliamo dei nomi, però poi dobbiamo vedere sempre
6: ma poi devi vedere la squadra, devi vedere tante cose, caro Michele, non è così automatico poi col nome. Abbiamo avuto Ancelotti e comunque non si è vinto, quindi detto questo, Michele, ti saluto e ti ringrazio. Ti auguro una buona serata. Grazie mille al nostro Michele. Allora, termina qui la prima ora del calcio della sera, il nostro filo diretto, ma restate con noi perché dobbiamo vivere un'altra intensa ora insieme. Non sarò più da solo perché tra poco ci raggiunge il nostro Lucio Pengue. Dovete aspettare giusto 1:10 e torniamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: E rieccoci in diretta, non sono più solo per questa seconda ora del calcio della sera, perché mi ha raggiunto chi se non lui.
13: Ed è sempre bello partecipare al calcio della sera. Un saluto a tutti da Lucio Pengo.
6: Ciao Lucio, buonasera a te. Insomma, abbiamo fatto una prima ora di filo diretto parlando.
13: Eccola.
6: È arrivata? È arrivata l'ultima ora. Il derby di Roma si giocherà domenica alle 12. Rullo di tamburi. La prefettura ha accettato la proposta della Lega Serie A e quindi abbiamo anche la data e l'orario di Pisa-Napoli, quindi domenica alle ore 12, questa l'ultima ora. Lo sai con chi ne parliamo? Perché io francamente non so più che dire di questa situazione. Enzo Bucchioni, ciao Enzo, buonasera direttore.
14: Buonasera, ben ritrovati a tutti, che coppia stasera.
6: Lo so, Catapano Pengue, di certo probabilmente avremmo fatto un calendario migliore di quello che si sono inventati. È arrivata l'ufficialità, direttore, il derby si gioca alle 12 di domenica.
14: Siamo sulla notizia, ragazzi, diamo la notizia in anteprima.
6: Sì.
14: E chissà come farà Sarri, perché Sarri ha detto che se si gioca a 12 intanto poniamo un problema.
13: Può darsi che la Lazio non si presenta, c'è la primaria.
14: No, è un pasticcio pazzesco, incredibile a certi livelli. Poi diciamo è la quinta, sesta industria del paese, non so più qual è. E poi cadi su questioni così banali, ti ripeto, anche un bambino elementare forse sarebbe stato bravo a dare un input a un computer ricordandogli. Nel mese di maggio a Roma da decenni ci sono internazionali di Italia e di Torino, se sono dimenticati tutti, ma questi migliaia, perché succede, ma avessi sentito una parola di scuse.
6: Direttore, ti interrompo un attimo perché sento la linea un pochino disturbata, quindi non riusciamo a sentirti proprio al 100%.
14: Sono un posto, proviamo.
6: Vai, adesso ti sento meglio, direttore, vai.
14: Ecco, sì. Ma dicevo, non ho sentito una parola di scuse da parte dei dirigenti della Lega, Ti ripeto, si può sbagliare, non si dovrebbe, ma si sbaglia, almeno questo avrebbero dovuto.
13: Però scusami, Enzo, ma io, noi qua si andiamo proprio veramente, e capisco che non durante gli internazionali finale ATP a Torino, come diceva Sarri, e ci mettete il derby di Torino, già siete dei geni. Poi durante il derby, dove lo mettete? Sulla finale del Foro Italico a degli internazionali di Roma. E qui già ci sta, oggi Binaghi lo ha detto, chiedete ai tifosi se dobbiamo spostare il tennis o se dobbiamo spostare il calcio, ma io ti dirò di più, perché c'è Pisa-Napoli, ce la vedremo perché è il nostro lavoro, ma anche da tifoso del Napoli, io tra una concomitanza, se dovesse, eventuale ovviamente, tra la finale con Sinner e la partita Pisa-Napoli, tutto che ero tipo mettevo Sinner, cioè qua purtroppo il calcio e De Siervo hanno un delirio di onnipotenza, come se tutto
6: la Coppa Italia è paragonabile alle finali di Champions,
13: Italia è paragonabile alle finali di Champions, ieri ho cambiato al 20° perché è uno spettacolo indecente quello che ci sta dando la Serie A, io l'ho detto prima, ho detto io se fossi in De Siervo, anziché fare queste crociate contro la pirateria che uccide il calcio lo uccidono anche le società di Serie A, la Lega di Serie A che fa queste cose, in più io se fossi De Siervo, anziché fare queste dichiarazioni farneticanti, ho detto prenderei tutti i presidenti, tutti e 20 presidenti di Serie A e direi ragazzi qua il prodotto calcio della Serie A fa schifo, e siccome fa schifo perché abbiamo più 0-0 di tutte le leghe professionistiche del mondo, siccome non si fa un tiro in porta neanche a pagarlo oro e le partite nostre fanno addormentare sul divano, facciamo una cosa, tutti i presidenti, prendiamo allenatori che fanno un calcio propositivo, facciamo in modo che la nostra Serie A sia almeno spettacolare, e quindi chi paga un biglietto carissimo allo stadio, chi si fa l'abbonamento a Dazzone o chi per esso, che paga cifre abnormi, almeno si gode uno spettacolo, ma non che fanno queste cose, la Lega, cioè la finale di Coppa Italia uguale alla finale di Champions League. A De Siervo, ma capisco che magari l'ha detto durante un pranzo di lavoro e c'era il vino a tavola, però non esageriamo.
6: Guarda, se fossi stato seduto, ma sono in piedi, mi sarei alzato ad applaudirti, ma sono già in piedi, caro Lucio, lascio la parola al direttore.
14: No, ha detto Bucchio. Lucio, sono parole che da sottoscrivere.
6: Assolutamente sì.
14: Non c'è alcun dubbio, però in questo caso, poi torno anche a quello che ha detto Lucio, in questo caso, secondo me è ancora peggio, perché bastava mettere nel cervellone che a luglio fa i calendari, bastava mettere questo input: non vogliamo il derby di Roma nel mese di maggio perché sappiamo che ci sono internazionali tennis, sappiamo che alcune squadre non vogliono giocare in casa quando c'è la festa del patrono, sappiamo tutta una serie di opzioni che vengono inserite nel famoso cervellone. Si sono dimenticati questa storia, quindi la gravità sta tutto lì, perché sarebbe bastato quello e non sarebbe successo niente. Poi arrivo alle tue considerazioni, che poi sono la base di tutto. Questo calcio non attira più, ma soprattutto anche i ragazzi l'hanno abbandonato. Se andate a vedere le statistiche nei settori giovanili rispetto ad altri sport, gli altri sport crescono,
6: vero.
14: I ragazzi che fanno calcio diminuiscono, non si sono accorti neanche di questo, o fanno finta di non capire che oggi...
6: No, ci sono i dati ufficiali anche della FIGC, direttore, perdonami se ti interrompo, stanno diminuendo drasticamente gli iscritti tra i giovanissimi alle scuole calcio ed aumentano in maniera esponenziale direttori, cioè dirigenti e allenatori.
14: Sì, ma io l'ho letto lì, ma fanno finta di non saperlo.
6: Cioè, sono dati ufficiali della FIGC questi, non è che ci stiamo inventando chissà qualcosa.
14: Sì, sì, ma va tutto bene, come diceva Gravina, che invece loro sono il motore del calcio, hanno fatto anni straordinari, poi vai a vedere i dati e non collima con nessuna dichiarazione ufficiale che fanno loro. Quindi è tutto un mondo che non torna, perché oggi... fino di 4-5 anni che guarda la televisione, non ci sarà l'Italia ai mondiali, si può innamorare del tennis, sì, perché almeno nel tennis ho un personaggio che mi attira, che mi emoziona, quindi quanti più bambini ci saranno nelle scuole tennis e quanti meno saranno, certo, nelle scuole calcio. Questa è una valutazione che va fatta, perché il calcio attirava così tanti consensi, così tanta attenzione da parte, perché in casa il nonno, il babbo, ti facevano vedere le partite, si emozionavano, tiravano fuori la bandiera, erano momenti che univano le famiglie e che ti facevano dire voglio fare anch'io quella roba lì da grande, perché suscito emozioni di questo tipo. Oggi ti ripeto, quale emozione c'è? Come dicevi tu, ci addormentiamo sul divano, sai, ragazzi, sappiamo che da anni guardano la Premier, perché la Premier è un altro mondo, lì le emozioni te le dà ancora l'attenzione durante la partita ce l'hai sempre alta, perché è un continuo. Quindi queste cose che diciamo da ormai anni, possiamo dire una quindicina d'anni, e se fossero arrivate nell'orecchio di chi deve decidere, di chi deve capire, probabilmente l'avremmo già risolte. È questa inedia, no? Questo tanto va tutto bene, tanto spingiamo avanti il problema, non lo risolviamo. Io spero molto, guarda, nell'avvento di Malagò alla presidenza del calcio, perché è un dirigente che ha dimostrato al CONI. Il CONI, quando l'ha preso Malagò, era più o meno come la Federcalcio di oggi, non si vinceva più nulla, clientelismi, gli amici degli amici al potere, e quindi lui in pochi anni, 12 anni poi sì, è stato lì, però ha riportato medaglie, ha riportato il movimento, tanti movimenti sportivi, tante federazioni a funzionare, ecco perché arrivano delle idee, arriva un'energia, e il mondo, quel tipo di mondo lì lo mettono da parte, e arriva la meritocrazia, tante cose che nel calcio tutti questi anni sono spariti e hanno provocato tutto quello che stiamo raccontando.
13: Enzo, è davvero una cosa incredibile, però è così. Nel frattempo qui a Napoli c'era la considerazione su Antonio Conte, allora mi chiedevo, De Laurentiis e Conte andranno insieme a braccetto anche per la prossima stagione?
14: Io qualche dubbio ce l'ho, perché sappiamo bene come è fatto il mondo di Antonio Conte e sappiamo bene come è fatto il mondo di De Laurentiis, che in questo momento sembrano difficilmente conciliabili, perché Conte cosa chiederà? Immagino io un profondo rinnovamento di questa rosa, perché è evidente che ci sono tanti giocatori che abbiano o la pancia piena o siano arrivati alla fine di una sorta di ciclo, perché due scudetti in tre anni e qualche altra vittoria tipo la Supercoppa va messa in conto. Poi c'è anche l'età, l'età non è più verdissima del Napoli, soltanto i giocatori importanti che sono trentenni, attorno ai trent'anni alcuni l'hanno superati. Quindi Conte, che vuole vincere, vuole sempre alzare la famosa sticella, chiederà un rinnovamento, chiederà quello che ha sempre chiesto alle sue società negli anni, a cominciare dal famoso pranzo della Juve, che ricorderemo bene nel 2014, quando poi se ne andò. E De Laurentiis cosa può rispondere a questo? Ha speso tantissimo l'estate scorsa, questo non mi pare un mercato che possa consentire grandi spese, grandi investimenti. Ci sarà da rinnovare, da mettere dei giovani, dovrà essere bravo Manna a fare quello che ha fatto gli ultimi anni, ancora di più, andare a portare dei giovani, perché mi sembra che quella sia la strada. E allora c'è un'intesa su questo? Non lo so, credo che Conte il discorso nazionale l'abbia già fatto, però poi se si accontenta, se vuole provare a rivincere anche con una squadra rinnovata, magari non in linea con le sue aspettative, questo non lo so, una valutazione che faranno loro. Io i dubbi me li tengo, penso più che possa essere davvero un Sarri a tornare lì, perché Sarri invece è un allenatore che si accontenta. Oh, guardate cosa ha fatto la Lazio, che ha venduto tutti e comunque l'identità la squadra gliela date, magari può essere stimolante, magari può anche rilanciare qualche giocatore del Napoli che in questo momento è stato dato in prestito che a Conte non piaceva. Quindi una serie di situazioni che mi portano a pensare, forse prendere Sarri costa meno, puoi rilanciare, puoi fare una squadra diversa da questa ma investendo meno, e comunque porti a casa un allenatore che il suo l'ha sempre fatto, dovunque sia stato.
6: E probabilmente potresti anche non avere il contraccolpo sulla piazza, perché andando via Antonio Conte, insomma, riportando Maurizio Sarri a Napoli, la piazza potrebbe comunque accoglierlo, poi magari non tutta, però potrebbe essere accolto in maniera diversa.
14: Ma questa è un'altra considerazione da fare, giustissima, hai fatto bene, perché è già successo anche questo. Ricorderete quando proprio andò via Sarri, e De Laurentiis, che è un gigante in queste considerazioni, cosa ha fatto? È andato a prendere un numero uno come Ancelotti.
6: Certo.
14: Cosa potevi dire in quel momento lì? E anche adesso, se vai a riporti Sarri, nessun dubbio ti viene, prendi uno dei migliori. Un conto sarebbe portare Italiano, faccio un altro nome che poi possiamo anche giocarcelo, che è un allenatore bravissimo secondo me, ma alla piazza gli dice va via Conte, porti Italiano, magari chi non conosce esattamente, certo, il lavoro che ha fatto Italiano, non sai, qualche dubbio ti viene, quindi il rumorio o il mugugno, come dicono la gira della piazza, potrebbe anche nascere, mentre arriva Sarri e sono tutti d'accordo, felici e contenti, ricominciamo e magari può fare anche bene, perché sicuramente te l'ho detto, se vai a vedere anche questi anni della Lazio, anche quando ha portato la Lazio in Champions 3 anni fa fu una sorta di miracolo.
6: Finì poi secondo proprio alle spalle del Napoli, vero, a 16 punti, ma comunque arrivo secondo.
14: Però c'è arrivato con la Lazio, non è certamente un organico da quelle posizioni. E poi ti dirò un'altra cosa, secondo me Sarri in questi anni è cresciuto moltissimo, perché si è liberato un po' di certe ideologie, di certi modi di fare un po' troppo drastici, è diventato molto più elastico. Guardate anche il tipo di calcio che fa ora, che ha gli stessi principi quando funziona, però la difesa così bassa, le ripartenze non facevano parte del suo mondo. Ora sa fare quel calcio brillante che gli abbiamo visto fare a Napoli, che fosse stato il massimo della sua idea, però sa fare un altro tipo di calcio nel quale utilizza meglio tutti i giocatori.
6: Tutto chiaro, Enzo, come sempre, un grande abbraccio e grazie per aver accettato il nostro invito.
14: Grazie a voi, sempre un grande piacere.
6: Grazie.
14: A presto.
6: Grazie mille ad Enzo Bucchioni. Caro Lucio, abbiamo un bel po' di cose da far sentire.
13: Ricordiamo, si gioca domenica alle 12.
6: Esatto, no, perché ce l'hanno scritto. Poi, tra l'altro, volevo leggerti questo, un altro messaggio, altro che Catilinari, e Lucio ha fatto una magnifica invettiva, Alessandra da Napoli, che salutiamo. Quindi domenica alle 12, mi raccomando, Pisa-Napoli, insieme ovviamente al derby di Roma e tutte le partite che riguardano la zona Champions. Detto questo, dicevo, abbiamo tante cose da farvi sentire e vedere, perché oggi il nostro direttore Walter De Maggio era in quella di Pescara e abbiamo intervistato una sfilza infinita di ex calciatori e di grandi protagonisti del calcio, al Padel Show quest'oggi era ovviamente a Pescara, bravo il nostro Fabio Esposito che me lo ricorda. E tra i tanti intervistati dal nostro direttore c'è anche una vecchia conoscenza del Napoli, il re leone Fernando Llorente. Per chi ci segue al canale 76 del digitale terrestre potete anche vedere le immagini. Andiamoci a sentire che cosa ci ha detto Fernando Llorente sul Napoli.
15: Con Fernando Llorente. Fernando, tu sei campione del mondo con la Spagna. Spagna che andrà ai mondiali, l'Italia no, è la terza volta. Però tu il calcio italiano lo conosci. Secondo te dove sta sbagliando il nostro calcio?
16: Non so, è difficile. È vero che è incredibile che per terza volta di fila non si è classificata per un mondiale. È una roba che non può cadere mai, no? Per l'Italia, perché una nazione che ha vinto 4 campionati al mondo, no? E ci deve essere sempre. E mi dispiace tanto, il problema non lo so, magari dal settore giovanile, non lo so, sicuramente voi sapete più di me, perché non conosco bene il settore giovanile neanche, ma certamente penso che qualcosa si deve cambiare, perché non può succedere un'altra volta questo, no?
15: Senti, tu conosci molto bene Antonio Conte, però 2 anni a Napoli, ha già vinto lo scudetto, la Supercoppa, il secondo, anche perché lui arriva primo o secondo. Eppure a Napoli si discute se andare avanti con Conte o meno. Lui che è un vincente, tu lo terresti?
16: Certo, io lo terrei sempre. Alla fine è un allenatore che devi dar fiducia, devi lasciare fare. Lui sicuramente ha bisogno dei giocatori che deve scegliere lui per fare bene. Ha dimostrato che è un campione, un vincitore, e poi alla fine quando vinci tanto, ora questi anni a Napoli la gente si abitua a vincere, pensi che è lo normale, ma è molto difficile stare lì. Guarda ad esempio il Tottenham quest'anno, no? La squadra dove ho giocato io pure lì, e ora sta giocando per retrocedere, no? Alla fine, se non c'hai un allenatore forte così come Conte, anche rischi di fare stagioni brutte, no? Davvero, è lì dove magari si rendono conto.
15: Hai fatto cenno al Tottenham, dove è appena arrivato De Zerbi, allenatore italiano, ma ce n'è uno spagnolo, Fabregas, che sta incantando l'Italia. Secondo te il calcio va in quella direzione, nella direzione che indica Fabregas, i giovani bravi, e giocare al calcio piuttosto che pensare a difendersi?
16: Sì, veramente una squadra, il Como, che sta investendo tanto, poi della mano di Cesc Fàbregas, che sta facendo molto bene con giocatori giovani. Lui c'ha molto talento, a vedere chi può dare tanto dei giovani e sta facendo una stagione pazzesca, sorprendendo a tutti. È riuscito a mettersi in Champions, le ultime partite è uscita, no? Ma la stagione che sta facendo è pazzesca. Comunque si riesce ad andare in Europa League, è una stagione buona per loro.
15: Tu sei stato un grandissimo bomber e hai avuto Conte. Oggi Conte allena Højlund. Secondo te l'allenatore giusto per farlo davvero emergere e diventare tra i più forti al mondo?
16: Sì, perché è un allenatore che con il gioco che fa cerca di cercare la punta sempre. A me mi piaceva tantissimo giocare di punta con lui perché faceva dei movimenti meccanici che già sapevi, avevi più informazione che il contrario, no? Questo ti aiutava tantissimo a fare i movimenti un secondo prima che il difensore, e in quel momento lì facevamo la differenza.
15: Senti Fernando, quando c'eri tu la Juve vinceva lo scudetto, adesso sono 6 anni che la Juve non lo vince. Ha trovato in Spalletti l'allenatore giusto magari per costruire un futuro e tornare a competere ai massimi livelli?
16: Penso che sì, che Spalletti anche lui ha dimostrato di essere un allenatore che ha vinto tanto, che se le lasci lavorare e gli dai fiducia sono convinto che farà un grande lavoro con la Juventus. Magari ha bisogno di tempo per creare una squadra unita, con equilibrio, che da dietro inizia a difendere forte e non subire dei gol, e da lì iniziare anche a trovare magari una grande punta che faccia più di 20 gol ogni anno, no?
15: L'ultima te la faccio su un calciatore spagnolo come te, tu d'altronde a Napoli hai giocato, Gutierrez, mi sembra in grande crescita, può avere un grande futuro nel calcio italiano e ovviamente in quello spagnolo.
16: Sì, sicuramente, ragazzi giovani con tanto futuro, si c'ha la testa dove deve essere, e poi centrato sul calcio sicuramente crescerà tantissimo e farà una grande carriera.
15: Grazie a Fernando Llorente, ciao Fernando.
16: Ciao.
6: E queste erano le parole di Fernando Llorente, ex attaccante di Napoli e Juventus, intervistato dal nostro direttore Walter De Maggio. Ma dovete restare qui con noi, perché sono
13: grandi personaggi,
6: tantissimi
13: grandi personaggi. C'è anche uno che assomigliava nelle giocate,
6: non lo dire.
13: Lo dico,
6: lo dice, lo non, dico, no, lo... non lo dire Lucio, non...
13: a Robben,
6: a Darien Robben, Robben. Facciamo così,
13: mi ricorda un po' Robben prima maniera,
6: Robben Prime,
13: Alessio Cerci intervistato stato dal nostro direttore sempre lì a Pescara.
15: Siamo con Alessio Cerci per commentare quella che è la stagione in Serie A. Alessio, ha detto Inter, Scudetto e Coppa Italia, Napoli che ha tenuto botta al netto però di una stagione con tanti infortuni. Che stagione è stata fin qui, anche se mancano dei verdetti?
17: Ah, una stagione dove l'Inter ha consolidato comunque che è la squadra più forte, perché ha una rosa che gli permette di fare delle rotazioni e poi sui giocatori singoli è quella che ha più qualità, quindi giustamente ha vinto l'Inter. Io avevo detto in passato che comunque il Napoli se la giocava per la riconferma dello scudetto, perché vedo la squadra di Conte al completo, una grandissima squadra. Però poi senza De Bruyne, senza Anguissa, senza Neres, senza eccetera eccetera eccetera eccetera, diventa difficile competere contro questa Inter, quindi onore al vincitore che poi alla fine ha meritato.
15: Senti Alessio, hai detto per il Napoli diventa difficile competere con l'Inter con gli infortuni, guardando però il percorso europeo delle nostre, e tu hai giocato in Spagna quindi sai di cosa parliamo, mi sembra che diventi difficile per le nostre squadre competere con quelle di Premier, di Bundesliga, della Liga.
17: Assolutamente sì, perché io credo che scindere dalla metodologia di lavoro, le squadre di Premier come alcune squadre della Liga hanno dei budget completamente diversi, cioè nel senso nessuna squadra italiana può andare a Liverpool e comprare a 150 milioni l'attaccante, ok? Isaac. E questo è il discorso, quindi i campioni non li puoi più comprare in Italia, secondo me a parte qualche squadra che magari la Juventus e qualche pezzo lo può comprare, Napoli qualcosina può fare, non vedo magari una società che può spendere 70-80 milioni per un giocatore. Ecco, quello che è un consiglio da dare è che magari invece di spendere 4 milioni, 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni, compra due giocatori forti che fanno la differenza, invece magari di comprarne tante che poi non servono a nulla.
15: Tu eri uno di quelli che la differenza la facevi, che puntava l'uomo, lo saltava, creava di superiorità. Può darsi che il Napoli con Alisson abbia trovato proprio quel calciatore che in Italia forse manca?
17: A me fa impazzire questo ragazzo, perché infatti quando a volte Conte lo metteva in panchina non è, dicevo no, non è possibile, cioè poi con la stima grandissima che ho del mister, no? Io credo che Alisson abbia un grande presente e un grande futuro, ha grandi margini di miglioramento, è forte nell'uno contro uno, ti salta sempre l'uomo e ti crea quella superiorità che in Italia nessun calciatore, diciamo, di queste caratteristiche ti crea, perché tu vai a vedere le squadre italiane, le prime 5-6 hanno pochi giocatori che saltano l'uomo, l'Inter ne ha pochissimi perché gioca 3-5-2. La Roma anche comunque è una squadra che non ha esterni d'attacco forti, anche il Gasperini 3-4-3 potrebbe, ecco, gli serve, ecco, la Roma gli serve dei giocatori che puntano l'uomo alla Alisson, no? Stessa Juventus che Juventus le ha con Aidis, con Cesao, ecco, anche per questo, no? Guardare queste squadre che danno la palla sugli esterni, puntano l'uomo e saltano, il gioco più bello e anche per il tifoso è più divertente guardare. Bisogna tornare a comprare oppure a investire su questi giovani che quando hanno palla hanno il coraggio di dribblare, perché in Italia mancano.
15: E magari anche su giovani, per esempio come Vergara, perché se si dà spazio agli italiani e li si fa giocare, Alessio, forse fra 4 anni al mondiale ci andiamo.
17: Eh sì, bisogna avere il coraggio, ma io lo sento sempre dire, comunque il problema qui in Italia è che si parla tanto e poi si fa poco, perché poi bisogna comprare pure, cioè bisogna prendere anche e valorizzare sì gli italiani, ma quelli bravi, ok? E ci sono, credo. Qui però sta gli allenatori, e io purtroppo non alleno in Serie A, ma la mentalità, ecco, di far giocare questi ragazzi come magari... questo Vergara, che comunque quando ha giocato ha mostrato questa qualità da grande squadra, quindi bisogna dargli continuità, però, perché se poi fai 5 partite e poi non giochi più per il resto della stagione, questa non va bene per la crescita del ragazzo, quindi spero che gli allenatori italiani, ma il sistema italiano dia continuità e dia importanza ai settori giovanili, perché è da lì che riparte tutto. Dobbiamo ricreare e stare addosso al settore giovanile di tutte le società per cercare di qualche anno ritrovare qualche talento importante e rinascere come Italia.
15: Prima di salutarti, tu in campo ti ricordo, davi del tuo al pallone, era bello vederti giocare, ma mi ha detto Marco Lin che col padel te la cavi veramente al top, eh?
17: Sì, con Dario ci divertiamo perché diciamo ha iniziato un po' con lui a intraprendere questa nuova vita da padellista, no? Ci divertiamo, al padel sono un difensivista, ok? Cioè difendo e raccolgo tutto, devo avere un sinistro che chiude, quindi noi ci divertiamo perché alla fine c'è sempre un sano agonismo in campo, eppure per chi guarda, insomma, è un bel vedere, insomma, perché non molliamo una palla e ci divertiamo tantissimo.
15: Perché a perdere non ci state neanche.
17: Purtroppo
15: a palla.
17: No, a volte esageriamo anche. Divertiamoci con la giusta agonia e il giusto agonismo, insomma, siamo bene tutti insieme, è sempre bello rivedere ex colleghi, scambiare comunque delle opinioni anche a livello calcistico, perché poi lì si parla di calcio, poi di padel. Questo connubio comunque padel calcio è veramente bello e ci divertiamo tanto.
15: E grazie di cuore ad Alessio Cerci.
17: Grazie.
15: Ciao Alessio.
17: Grazie a voi.
18: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
22: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
23: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: E rieccoci in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
1: e da parte di Lucio Pengue.
0: Dobbiamo tornare al telefono, caro Lucio, per parlare del momento del Napoli, di queste ultime due giornate che ovviamente ci auguriamo porteranno in dote Champions e secondo posto per gli azzurri, poi toccherà invece al futuro. E parliamo del momento del Napoli, lo facciamo con il direttore Gianni Improta. Ciao Gianni, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Grazie in primis per aver accettato il nostro invito questa sera. Allora,
1: sai una cosa, Riccardo?
0: Dimmi, Lucio,
1: voglio
0: vai.
1: Condividere un po', non so se la pensa come me anche Gianni. Mi mancherà il calcio giocato, perché da lunedì
0: inizia da il mercato, poi
1: inizia un 3 mesi di chiacchiere dove partiremo da Conte, poi parleremo di Manna, poi parleremo di chi deve andare via, di chi deve arrivare. Verranno accostati 250.000, no?
0: C'è il mondiale con l'Italia.
1: No,
0: neanche quello.
1: Continueremo a parlare di queste cose. Preferivo il calcio giocato. Vabbè, ce lo godiamo ancora per un paio di settimane, però credo che da domenica in poi si parlerà solo di questo. Gianni.
2: Vabbè, indubbiamente. Ma poi con quello che sta succedendo anche con questi orari.
1: Domenica alle 12, ufficiale, non so se...
2: Sì, appunto, volevo dire che praticamente non è il più il calcio di una volta, non si capisce quasi niente più, dai.
1: Ma poi Gianni, parliamone. Allora,
0: tutto questo con ricorso, cioè, al TAR per anticipare una partita di mezz'ora.
1: Sì. Cioè, la Lega, la Prefettura, il Comitato di Ordine e Sicurezza, dei Siervo che parla di qua, poi alla fine... Anziché le 12:03 alle 12. Bravo.
2: Alle 12. Vabbè, hanno trovato l'orario che, diciamo, non è che accontenta tutti, forse scontenta tutti, però per ordine pubblico hanno dovuto prendere questa decisione. E vabbè, dai, poi

0: ormai Sarri si presenterà?
1: Questa è una bella domanda, Gianni. Perché Sarri è stato molto chiaro: se giochiamo alle 12:30 non mi presento. Adesso gliel'hanno addirittura anticipata.
2: Però ha detto alle 12:30 non si presenta.
1: A mezzogiorno non si presenta neanche all'Olimpico, nemmeno in panchina, probabilmente. Purtroppo vai. Proviamo, insomma,
2: ridiamo per non
1: a sorridere, però la realtà, Gianni, è che insomma le lezioni qua non le si imparano mai, quindi.
0: No, però potrebbe esserci una cosa positiva, no? Per noi Napoli, nel senso che cambiando l'orario può darsi che cambino anche l'inerzia delle gare del Napoli.
1: Questo ce lo auguriamo. Anche perché, insomma, le ultime uscite, Gianni, non è che siano state proprio scintillanti per gli azzurri, in termini di qualità di gioco espresso e oltre ai risultati.
0: È stato un peccato, nel vero senso della parola, parlando in maniera un po' più seria, dai, nel senso che non può il Napoli non le due gare, quelle perse in casa, diciamo che hanno mortificato anche il pubblico, questa è stata la cosa più brutta, due sconfitte contro la Lazio e contro il Bologna che hanno mortificato tutti, dobbiamo essere onesti nel riconoscerlo, però abbiamo, come dire, la possibilità di rifarci, sia pure a mezzogiorno contro il Pisa, ce l'auguriamo, in modo da rasserenare un po' gli animi, perché se ne stanno sentendo di cotte e di crude su tutto proprio quello che dovrebbe essere la stagione prossima. Io sono dell'avviso che...
2: Tu qualcosa sai, Conte rimane o non rimane?
0: io lui vuole rimanere, ecco. Lui vuole rimanere, giustamente. La persona intelligente ovviamente farà anche delle richieste, non in termini economici, attenzione, perché ripeto, la persona intelligente ha capito che qualche errore l'ha commesso anche lui, e quindi quando ci sono queste situazioni equamente vanno, come dire, suddivise le responsabilità, non c'è sempre solo un responsabile. Poi vanno in campo i calciatori, attenzione, quando parliamo di calciatori che guadagnano più di milioni di euro, e poi sono loro che determinano. È normale che un po' tutti non siamo contenti del gioco che pratica il Napoli, però il secondo posto ce l'abbiamo ancora ben stretto, quindi ora sta a noi nelle prossime due gare mantenerlo, e quindi io dico, togliendo la Champions che è stata una delusione per tutti, in primis per Conte, e poi il Napoli tutto sommato se arriva secondo e vincendo pure la Supercoppa, che già ce l'abbiamo in bacheca, non è da buttare una stagione. Il bel gioco non si è visto, per l'amor del cielo, però i risultati dicono che Conte è ancora un vincente, quindi ripeto, a lui farebbe tanto piacere permanere insieme al fido Lele Oriali, che ha ricevuto dal popolo napoletano un affetto.
2: È un tuo amico, lo possiamo dire.
0: E quindi loro sono legatissimi alla piazza di Napoli, e quindi voglio dire, al di là di chi dice il Napoli gioca male, il Napoli diciamo non convince, però i risultati sono arrivati quest'anno senza gli infortuni. Forse avremmo potuto ridire la nostra anche per la corsa allo scudetto.
2: Senti Gianni, Højlund non segna dal 14 marzo, poi una statistica un po' più approfondita dice che dal 14 marzo, dal gol, che l'ultimo gol che ha realizzato, non ha tirato proprio nello specchio della porta. Come te lo spieghi che il numero 9 del Napoli abbia una produzione offensiva nell'ultimo periodo così scarsa?
0: Ma come me lo spiego? Intanto il Napoli tutto è calato in un torpore, diciamo, di testa da non credere. È stata una serie di gare, tolta quella con la Cremonese, che l'abbiamo risolta subito, però le altre, diciamo, hanno visto un Napoli sempre in affanno, non lucido. La partita col Parma ha determinato una stanchezza mentale ed un torpore, direi che non
1: avevo qualche problemino con il direttore Gianni Improta, che abbiamo avuto qualche problema di linea, però insomma il discorso era assolutamente chiaro. Anzi, ne approfitto per salutare il direttore Gianni Improta, che però la notizia ce l'ha data, ha detto la volontà di Antonio Conte e di Lele Loreali è di restare a Napoli.
2: Sì, questa è una volontà che anch'io avevo ben presente. Perché dalle informazioni che avevamo raccolto è così. Poi, per carità, ci sarà un incontro programmatico col presidente De Laurentiis ogni volta subito dopo aver conquistato la Champions League, come giusto che sia, la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, magari anche il secondo posto, che ha un valore simbolico abbastanza alto anche per Conte, anche se Conte ha detto che il secondo è il primo dei perdenti. Vabbè, però arrivare secondo è meglio che arrivare terzo, sempre per dirla alla catalano.
1: Sì,
2: alla catalano. Allora, detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi, e sono davvero contento, Alberto della sala di Io ci sto, io lo dico sempre, avamposto la nostra cultura qui a Napoli. Ciao Alberto, come stai?
1: Ciao Alberto.
3: Ciao Lucio, ciao a tutti gli ascoltatori, bene, grazie.
2: Allora Alberto, tu sei un grandissimo tifoso del Napoli, però con Io ci sto, voglio dire, rappresenti anche la cultura napoletana. Io sono stato molto orgoglioso di presentare il mio primo e al momento unico romanzo da te, proprio su quelle scale bellissime vicino Piazza Fuga, e invitiamo tutti a acquistare il libro ed andare anche da Io ci sto. E però tu hai, come dire, promosso questo premio internazionale Lettere d'Amore, che quest'anno è dedicato al Napoli, quindi invitiamo tutti gli amici anche che hanno questo amore per il Napoli, giuria anche Maurizio De Giovanni, dico, è un invito ad amare questa città, ma anche la squadra del cuore, nell'anno del centenario della Società Sportiva Calcio Napoli.
3: Sì, come l'anno scorso, che è stata la prima edizione, lo abbiamo dedicato ai 2500 anni della città di Napoli, e in collaborazione con il Museo delle Lettere d'Amore, che è in un castello a Torre Vecchia Teatina, Chieti, dove sono raccolte decine di migliaia di lettere d'amore. Sempre tramite Maurizio ci è arrivata questa proposta per l'anno passato di scrivere una lettera d'amore, di fare un concorso scrivendo una lettera d'amore alla città di Napoli. Quest'anno, alla seconda edizione, visto il successo della prima, ci è venuto in mente, il 2026, quindi quale momento migliore, di festeggiare anche noi i 100 anni del Napoli con una sottosezione del concorso: scrivi una lettera d'amore alla città, al Napoli, alla Società Sportiva Calcio Napoli. Quindi la organizziamo col Comune di Napoli, l'assessorato al turismo e attività produttive, con degli sponsor come Scoop Travel, appunto come Abruzziamoci, e il presidente della giuria è Maurizio De Giovanni, e la premiazione sarà il 1° di agosto, indovina perché.
1: Una data a caso, Alberto.
2: Che poi Alberto, io non so, perché so che il presidente Aurelio De Laurentiis per il 1° agosto sta allestendo tanti punti dove celebrare il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli, con tantissime manifestazioni proprio per ricordare il Napoli. Ora non so se con il comune, con la tua iniziativa, c'è anche una sinergia, perché secondo me si sposa proprio in maniera perfetta.
3: Noi lo speriamo, chiaramente abbiamo anche preso contatti con Calcio Napoli, tu sai come sia difficoltoso poi organizzare, soprattutto in una giornata del genere, con decine di manifestazioni, ha perfettamente ragione. Mi dico che Napoli sarà dipinta d'azzurro in quel giorno, però il nostro piccolo tassello ce lo mettiamo, anche perché è bello che proprio i napoletani di tutto il mondo e anche i tifosi non napoletani, i tifosi del Napoli, possono esprimere la loro passione della loro squadra.
2: Però Alberto, a questo punto ti chiedo io, ma lo stesso Riccardo, come facciamo a partecipare a questo concorso, queste lettere d'amore, e come si fa?
1: Perché io stavo veramente pensando in questo momento, pensando al Napoli Calcio, qual è la prima cosa che mi viene in mente? Quindi poi i pensieri, sai, iniziano a girare, ce ne sono davvero tanti. Quindi come si può partecipare, Alberto?
3: È molto facile, basta, si può collegare col nostro sito e trovare il bando www.iocistolibreria.it. Nelle iniziative, nella sezione iniziative del nostro sito, c'è tutta la spiegazione di come fare. In definitiva, una lettera proprio la più semplice lettera, nel più semplice modo cartaceo, da consegnare in libreria o da spedire alla libreria in via Cimarosa 20, io ci sto via Cimarosa 20 80127 Napoli, e puoi mandare anche la mail all'indirizzo io ci sto lettere@gmail.com. Ma trovate tutto spiegato molto chiaramente nel sito.
2: Entro quale data?
3: Entro il 31 maggio. Questo è importante perché sul sito, non so se sia stata ancora corretta, ma visto che le richieste erano soprattutto dall'estero tante e la paura che non arrivassero in tempo, abbiamo prolungato dal 20 maggio, che era la data, il primo deadline, l'abbiamo portata al 31 di maggio, quindi c'è tutto il tempo per raccogliere idee, metterle su carta, spedirle via mail e spedirle.
2: Ma che bello, Riccardo, perché cioè siamo nel 2026, per carità, dove tutto è.
1: Bravo, lo stavo pensando a questo, anzi, un invito: scrivetele voi, non vi affidate alle intelligenze artificiali. Con una bella penna e via, e andate. Esatto.
3: È bello vedere questi scatoloni che abbiamo in libreria che si stanno riempendo man mano. L'anno scorso, poi, perché poi dal 31 comincia il lavoro della giuria. Ci sarà una prima selezione e poi le prime 20 saranno sottoposte a una giuria ristretta, appunto con Maurizio come presidente, e ci sarà la scelta della vincente, in questo caso della sezione scrivere una lettera.
1: Bellissimo, date sfogo alla fantasia e all'amore per il Napoli, mi raccomando.
2: Grazie Alberto,
1: ciao,
2: grazie.
1: Alberto,
3: buon lavoro a tutti voi e grazie.
1: Grazie mille ad Alberto della Sala di Io ci sto. Caro Lucio, dobbiamo fermarci per l'ultimo spot pubblicitario, un disco, e poi rientriamo anche con gli ultimi contributi da Pescara. A tra poco.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano,
1: da parte di Lucio Pengue.
0: Caro Lucio, siamo sul rettilineo finale del calcio della sera, però abbiamo ancora un bel po' di voci da ascoltare da quel di Pescara. E che campioni, eh?
1: Il direttore ha fatto un grande lavoro, lo dobbiamo dire. Li ha fermati tutti. E domani vi preavviso che ci sarà una grande intervista esclusiva che abbiamo tenuto un po' ovattata, nascosta, per mandarla domani alle ore 13 con Bobo Vieri.
0: Quindi restate con noi, domani dovete stare sintonizzati subito per sentire questa intervista. Non vi anticipiamo niente, ma farà discutere, non vi dico nient'altro. Detto ciò, tra i tanti campioni presenti quest'oggi c'era anche Nelson Dida. Andiamo a sentire Dida su Milinkovic e Meret, magari chi preferisce. Sentiamoci Dida.
2: Padelmania Pescara con un campione assoluto, Dida. Senti Dida, ma te la cavi meglio con il padel o era molto meglio stare tra i pali?
3: Ma dipende. Prima sicuramente tra i pali, perché era mia professione, mio sogno, ho realizzato tante indossando anche la maglia del Milan, nazionale, quindi quando ero portiere sicuramente. Adesso no, adesso sicuramente mi trovo meglio a giocare padel, perché è da 4-5 anni che gioco, quindi è la mia attività fisica, diciamo così.
2: Senti, con il Milan hai vinto tanto, hai fatto cenno alla nazionale, c'è Carlo Ancelotti, che aspettative hai per il Mondiale del Brasile?
3: Ah, belle aspettative, perché Carlo è un grandissimo allenatore, ha vinto dappertutto, adesso ha la possibilità con la nazionale brasiliana di vincere un Mondiale, speriamo che vinca, perché lui è un bravo allenatore, ci sono tantissimi giocatori bravi nella nazionale, spero che lui possa creare questo gruppo dall'inizio alla fine.
2: Però al Mondiale non ci sarà l'Italia, è la terza volta che l'Italia non va. Ai tuoi tempi l'Italia era perennemente al Mondiale, era un altro calcio. Secondo te, Dida, dove sta sbagliando il calcio italiano?
3: No, mi spiace prima di tutto che l'Italia non sia in questo Mondiale, perché sicuramente stanno fuori tre volte nel Mondiale, sicuramente dimostra che c'è qualcosa che non va. Senso, sicuramente più investimento nel settore giovanile, magari creare i ragazzi qua, si vede tante squadre con tanti giocatori estero, però la filosofia è questa, no? Tante società adesso punta più al ritorno finanziario di che a veramente creare una squadra.
2: A proposito di Brasile, a Napoli Alisson Santos è arrivato dallo Sporting, 4 gol, ora titolare fisso con Conte. Secondo te ha i numeri in futuro per arrivare alla nazionale Carlo Ancelotti?
3: Sicuramente sì, basta continuare a fare questi gol, basta continuare così, sicuramente puoi avere l'opportunità, perché comunque ti avevo detto, ci sono tantissimi giocatori dappertutto, bravi, che si può stare anche nazionale. Lui ha sempre questi problemi in mano di sapere qua scegliere.
2: Io ti ringrazio molto, grazie Dida.
3: Grazie a te, è stato un piacere.
0: E queste erano le parole di Nelson Dida, intervistato dal nostro direttore Walter De Maggio nel corso di Padel Mania in quel di Pescara. Caro Lucio, noi siamo giunti quasi ormai ai saluti finali, perché tra un poco dobbiamo sentire anche le parole di Cristian Zaccardo, colui che ha portato Kvara qui a Napoli.
1: Kvara a Napoli, però l'ha portato anche via da Napoli.
0: D'altronde, mio caro Lucio, la pecunia poi comanda questo calcio.
1: Infatti
0: moderno.
1: Lo dice, ascoltatelo con attenzione, dice che poi siamo tutti quanti ci hanno guadagnato. Esatto. Anche lui, penso.
0: Questo è poco ma sicuro. Detto questo, grazie al nostro Fabio Esposito in cabina di regia, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano.
1: E da parte di Lucio Pengue.
0: Il calcio della sera torna domani a partire dalle 19, ne vi lasciamo con le parole di Cristian Zaccardo, intervistato dal nostro direttore Walter De Maggio.
2: Io sono con un campione del mondo, Cristian Zaccardo. Ciao Cristian.
4: Ciao a te, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te, saranno tre i campioni del mondo presenti, c'è Marco Amelia, c'è Fernando Llorente, e allora come non partire dal mondiale? 2006 campione del mondo, male nel 2010 e purtroppo nel 14. Cristian, sono tre edizioni che non ci andiamo. Baldini ha detto ripartirò dai giovani, può essere una prima strada cominciare da lì?
4: Ma sicuramente, se l'ha detto Maldini, un campione come lui, carismatico con tutta l'esperienza che ha, sicuramente è una persona che va ascoltata. Dispiace, io ho avuto la fortuna di giocare con un gruppo fantastico di giocatori fenomenali e di vincere questo trofeo. Adesso purtroppo, come hai detto te, dal 2014 manca, è un peccato, perché l'Italia è una nazione calcisticamente di grandi tradizioni, e purtroppo anche quest'anno non vedremo gli altri giocare, però siamo italiani, dobbiamo ripartire, dobbiamo dare una svolta, speriamo chi chi ci sarà alla guida della nazionale, chi a parte dirigenziale, chi sotto l'aspetto tecnico e anche politico forse riesca a dare un cambiamento e un incentivo a migliorare, far sì che ritorniamo quelli di una volta, quelli temuti, quelli che andavano in giro e vincevano quattro mondiali.
2: Quelli tra l'altro che non solo portavano i grandi campioni, ma che riuscivano a trattenerli. Lo dico a chi ci ascolta, lo dobbiamo a questo signore, se per 2 anni e mezzo qui c'è Quaraschelli ha giocato nel Napoli, intuizione di Giuntoli, cura tutto Zaccardo con Mamuca Jugheli, e poi però dopo 2 anni e mezzo... Io parlo il Kvara, ma possiamo parlare dei grandi campioni. Oggi facciamo fatica però a trattenerli in Serie A, e questo è un problema, Cristian.
4: Purtroppo devo dire che a oggi è la verità, e ci sono campionati, soprattutto la Premier League, dove c'è, in questo momento sono più importanti, sono uno step sopra quello italiano, e quindi comunque il campionato italiano è sempre bello, sempre difficile, però è diventato a oggi una vetrina di passaggio. Magari vengono tanti campioni a fine carriera, prima quando giocavo io, anche prima, era sicuramente secondo me il campionato più bello d'Europa, venivano tutti i campioni anche e rimanevano anche, quindi è così, è un po' tutto il sistema, tutto sia un po' di club, abbiamo visto anche che tanti anni che non riusciamo a vincere la Champions League con la nazionale, quindi un po' tutto il sistema, che speriamo che si riprenda in meglio. Anche, siamo abbastanza competitivi, però rispetto agli altri oggi siamo un gradino sotto. Poi per quanto riguarda Quaraschelia, sono stato bravo, fortunato che diciamo così l'ho seguito da tanti anni fa, l'ho segnalato a Napoli, l'ho consigliato, poi dopo è stato bravo l'entourage e i dirigenti del Napoli a prenderlo, poi dopo sapete che è andato al Paris Saint Germain, penso che dopo lì hanno guadagnato tutti e Quara deve ringraziare tanto Napoli deve ringraziare Quara, hanno vinto uno scudetto, hanno fatto la storia e adesso Quara al Paris Saint Germain sta scrivendo la storia anche lì, in Champions League sta facendo partite strepitose, già una l'ha vinta, adesso giocherà un'altra finale, quindi penso che è stata un'operazione che è eccezionale per tutte le parti.
2: Senti Cristian, è proprio l'ultimissima, il campionato ci ha detto che l'Inter è campione d'Italia più 15 sul Napoli. Secondo te il Napoli paga questo distacco così evidente per colpa dei tanti infortuni o per cos'altro?
4: Ma io la vivo da fuori, non sono dentro e quindi non so benissimo tutte le dinamiche, però se c'era, cioè l'Inter sulla carta è la squadra più forte del campionato, se c'era un anti-Inter è Napoli. Purtroppo ha avuto un periodo dove c'erano tanti infortuni, tanti giocatori importanti e lì un po' ha perso un po' di punti per strada e quindi adesso è un distacco molto ampio. Io penso che se non c'erano gli infortuni questo distacco sarebbe stato minore. Poi dopo l'Inter secondo me doveva vincere sia quest'anno e sia l'anno scorso. L'anno scorso è stato bravo il Napoli a arrivarci davanti e l'Inter un po' meno. Quest'anno l'Inter è stata brava dall'inizio alla fine, ha vinto con merito. Peccato le altre squadre, il Milan che sono legato, che ha un po' di difficoltà, la Juventus che comunque ha un po' di difficoltà anche loro e quindi per la lotta al titolo c'era solo l'Inter e un po' il Napoli.
2: Cristian, scusami, ma io un'ultimissima te la devo fare. Tu sei stato un grande difensore, ricordavo campione del mondo. Anche negli ultimi anni 36 gol Higuain, esattamente come oggi, 14 maggio 10 anni fa, 36 gol Immobile. Al momento il miglior marcatore è Lautaro, 17 gol. Sono bravi i difensori o sono più scarsi gli attaccanti?
4: Non lo so, è il campionato che è molto tattico, tante partite delle squadre non segnano, culturalmente in Italia va più lo 0-0 che il 4-4 e quindi forse è una cosa culturale che le squadre prima pensano a non prendere gol e poi dopo a segnarle. Penso sia un aspetto mentale perché comunque i buoni attaccanti, i buoni difensori ci sono sempre, dai. Poi ci sono generazioni dove un po' più, un po' meno, però la qualità, parliamo sempre della Serie A, di un campionato comunque di livello.
2: Cristian, se ti capita un altro Kvara, chiama Manna, eh? Mi raccomando, ti lascio andare che ti chiamano.
4: Va bene, ok.
2: Grazie, grazie a Cristian Zaccardo.
5: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon giovedì 14 maggio, inizia una nuova puntata di Yes and Kiss Kiss. Come sempre salutiamo e ringraziamo il mitico Gianluca Vigliotti, il titolare di bar più fortunato al mondo, ma adesso c'è il più bello del mondo, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Mi sono sfurcato, chi lo
0: e
1: sa.
0: E tu ti appoggi.
1: Non lo so dove mi sono appoggiato, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Ciro Froio in regia che cura la parte tecnica. Come
1: secondo me sanno, scusatevi, è rimasto solo
0: dici?
1: Perché ma sì.
0: A short tu con la camicia nera ti appoggi nell'unico punto che non è stato lavorato.
1: Ci ha appiato in mezzo alla via,
0: chissà.
1: Vabbè.
0: Ragazzi, subito i numeri 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873. Se volete parlare in diretta.
1: Hai portato, mi sei canto.
0: Sono l'uomo di parola.
1: Stai a dieta.
0: Sono l'uomo di parola, le ho portate a Ciro Froio e a te,
1: ma non stai a dieta. No.
0: Io sì, sono un po' di dieta. Mi sono messo leggermente a
1: regina. E chi a scendere il paccatello dei ricci?
0: Centimetri, amico mio,
1: c'hai il lobo qua, pesante, va bene.
0: Questi qua. Siamo
1: abbiamo il lobo pesante su 7-6, canzoncini e torniamo.
2: Mi sento.

0: Nell'attesa che tornate tutti quanti al vostro paese, iniziamo con le notizie di oggi.
1: Canzone
0: e da dove
1: criticata, non so se l'hai saputo questa canzone.
0: Sì, ha avuto qualche critica proprio.
1: Perché dici che non è vero che noi torniamo al nostro paese, che ci sono le Madonne, a Russanicchio, le Madonne.
0: Un po' stereotipata come canzone, un po'.
1: Invece non è vero, l'altra sera sono stato, non dico il posto, ma sono stato in una. C'era molto fervente verso la Madonna, i santi del paese, molto, molto seguito, molto seguito. Allora, apriamo questo contest, caro mio Ciro Froio, dobbiamo dare una mano alla RAI, diamo una mano alla RAI, io proporrei Carmen Hill.
0: Il tassista?
1: Io propongo a Carmen Hill, il tassista, lo ammazzo, o facciamo condurre Domenica Inn.
0: Dici tu, ci sono andati diversi personaggi, per esempio a Belve, tanto vale usare Carmen Hill, il tassista come conduttore.
1: Perché? Che succede? Che praticamente la RAI non ha alternative da venire, che resta Domenica Inn agli orni d'estate. La TV punta alla stabilità per non crollare, dice Fanpage.
0: Esatto.
1: Praticamente Domenica Inn a Burella tutte le fine stagioni. Mara Venere dice no, l'anno prossimo non lo farò. L'anno prossimo
0: io così
1: non
0: ricordo.
1: Su 5 anni, come dice lei.
0: Non lo so, però forse
1: lo dice lei, sta scritto nell'articolo. Su 5 anni che lei dice io non faccio più Domenica Inn, e puntualmente la RAI dice Aruai, cioè non abbiamo alternative da sostituire, come non c'è nessuna alternativa da sostituire a Frank Matano. Se era chi ha detto ma perché non mettiamo a Frank Matano a fare Domenica Inn, ma e dice che non è andata
0: ai dirigenti. Frank
1: Matano, come chiamo tu?
0: Frank Matano è quello là, quello il nostro, cioè quello che faceva gli scherzi telefonici. Matano, quello della TV, è il conduttore.
1: Matano, il conduttore
0: sì. Se dici Frank si può confondere con l'altro. Frank Matano non
1: va bene, sta bene dove sta, gli orni lo mettiamo sempre d'estate e praticamente non riusciamo, la televisione non riesce ad uscire, non c'è alternativa, non ne usciamo. Mediaset te ne ha Gerry Scotti, te ne ha chi là, non si riesce a sostituire. Cioè in Italia non c'è alternativa a questi nomi, praticamente, perché dice che è difficile trovare dei personaggi che fidelizzino il pubblico.
0: È complicato.
1: Cioè, ma trovare la sostituzione a Mara Venere è impossibile, non c'è. Ma vedi che potenza alla RAI, che potenza alla cosa, non si riesce a sostituire Mara Venere o Matano, oppure lo stesso nostro, come si chiama?
0: Stefano De Martino.
1: Stefano De Martino è diventato una nupanda, cioè è diventato
0: proprio. Che senso panda?
1: Panda nel senso in via d'estinzione, cioè non ci sta, si cara malato, come si chiama?
0: Stefano De Martino.
1: Cioè, a maggiore Rarai, non si può fare,
0: però se ci pensi.
1: Non c'è alternativa in Italia, non c'è.
0: Non tanto.
1: Carmine, sei rimasto solo tu, Carmine!
0: Ma non mettergli strane idee in testa.
1: Carmine!
0: Cioè, e quello si presenta alla RAI, e dice: ecco, mi sono arrivato, che lì la RAI ha detto che dovevo venire qua.
1: Ah, boh, ma che dai, ti posso vedere? No, c'è Rupo. La RAI è una grande famiglia, ma se me stessi parenti, giustamente. Ma che è un problema, perché si vedono un raffreddore a Mara Venere, ma giù la RAI, cioè non.
0: Sì.
1: 5 anni, no, 3 anni, ogni anno a Burello pure se non volesse in pensione, no? Dice vabbè, ma questo è l'ultimo anno e non si riesce.
0: Però è vero,
1: no?
0: Anche tipo prendi Stefano De Martino, magari il programma Affari Tuoi lo abbiamo visto condotto da altri, può funzionare. Però tipo Stasera Tutto è Possibile, è proprio complicato immaginarselo presentato da un altro conduttore. Il rischio però è che se poi non funziona, lo abbiamo visto con altri programmi in passato.
1: Così facendo non si muove niente. Cioè, come
0: tanto fai ascolti.
1: Per esempio, vediamo un attimo, sostituiamo Mara Venere, mettiamo con Crunato, non lo so, chi può essere? Non ci sta nessuno, niente proprio. Non c'è nessuno. Vogliamo le vostre alternative, Carmen Hill, Mark Deal, non lo so, chi possiamo.
0: Dai, siamo qui! Un provino almeno.
1: Ma faccio un provino che tu metti a fare.
0: Un programma? No,
1: e non dove posso fare? Perché i programmi nuovi dice non ne vogliono fare perché non vogliono rischiare. I programmi vecchi non ti mettono per paura che non funziona. Cosa fa?
0: Vabbè, facciamo.
1: Non vuol dire non vuoi scurto.
0: Guarda, mi lancio nel complicato. Fatemi fare un provino per la futura conduzione di Domenica Inn. Faccio i tutorial, vedo tutte le puntate quest'anno.
1: Non ha capito. Io ti faccio pure il provino. Vedi che Marco Pesacane è anche adatto a presentare, ma non te lo do perché ho paura che poi tu non fidelizzi. Ma c'ha avuto a Franchini, chi ha già messo?
0: Vai, l'orchestra. Beh, la sigla cantata da Franchini non sarebbe male. Pronto?
1: Italia bloccata, pronto. Eccolo qua.
2: Che non mi ami più. Buongiorno ragazzi, buon mattino.
1: Franchini, sigla di Domenica Inns. Ah, te la sigla di Domenica Inns, se n'è andato. L'hanno
0: tagliato. Sarebbe una bella promozione, da sigla di Yesano Kiskissa a sigla della Rai. Insomma,
1: se andiamo il nostro pubblico che dice come vuoi sostituire la.
0: Sì, Rocco Siffredi a Domenica Inns, ecco, il primo sostituto.
1: Ma perché fosse malamente?
0: Non so se possa gestire proprio tutto il programma per una stagione.
1: È un problema perché Maria Venire prima o poi dirà basta, pure Saburello se ne andrà in pensione. Come si fa?
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io metterei la subrettina a condurre Domenica Inn a posto di Maria Venire. E a Rosario Verde il mondo di Quark.
4: La chiamata Rai, la ci mettere a Martina Smeraldi. E vedi quanta audience fa.
0: Martina, ho capito, lasciamo stare. La Cuccarini, un abbraccio Roberto Oduttor. Lorella Cuccarini, insomma.
1: È sì,
0: bello. Però sta con la media set adesso, la Cuccarini. Se non sbaglio, la
5: dopo aver sentito quello che ha detto Rosario, che se qualcuno si ammala della Rai devono chiudere. Allora sapete che dico, faccio buonico quando non hai un nuovo papa.
1: Impossibile, come fanno papà?
0: Sta nella bolletta. Sì, Alberto Matano, ragazzi, l'abbiamo detto. Non ti pigliano a fatica la Rai, cioè.
1: No, che mi hanno pigliato, per morirti.
0: Beh, sì, c'è anche Caterina Balivo, ce ne sono anche altre, però il
1: no,
0: problema...
1: vabbè, cioè, ci stanno vivaio, però proprio in quei posti là dice che praticamente è difficile trovare persone che fidelizzino il pubblico.
0: Ragazzi,
1: e praticamente o posti Matano non si può mettere la Nato, posso venire non
6: Rosario,
1: posso.
6: Rosario, Marco, buongiorno. C'è Barbara D'Urso che sta a spasso da 4-5 anni. E non aspetta altro, secondo me.
1: Però, ma già inimica un compagno, mica it per cortesia, da piglia a fatica. Cioè.
0: Il discorso, sapete quale, ragazzi?
1: È per forza, perché quando un compagno mi chiama e dice: frate, fammi sta cortesia, pure se, sai, c'è il negozio di fronte che è il tuo concorrente, però ci sta sempre un'amicizia a dire: fammi la cortesia, tu piglia a pesare cane, perché non capisco perché poi.
0: Allora il concetto
1: volta, c'è lui,
0: per esempio Mara Venier sta conducendo dal 2018 Domenica Inn, quindi la prossima sarà tipo la nona stagione, no?
1: Chi c'era prima?
0: Non l'ho ancora trovato, però il discorso è un altro, che tu ormai da tanti
1: che
0: anni
1: Mara Venier?
0: Non mi ricordo, aspetta, ma vediamo.
1: Non può venire. Come un poverito, che facci tu?
0: Non mi ricordo fino all'epoca, ora ti trovo tutto.
1: Che per me
0: tutta
1: è
0: la
1: nato mana Pippo Baudo e Mara Venire. Cioè, nacque con Pippo Baudo, poi non lo so, con. Pure Toto Cutugno l'ha fatta.
0: Allora, le edizioni, eccole qua. Mara Venier, l'abbiamo detto, dal 2018. Un'edizione l'ha fatta Cristina Parodi, una precedente l'ha fatta Pippo Baudo. Poi c'è stata Paola Perego, Mara Venier. C'è stato Massimo Giletti, poi Mara Venier, Paolo Bonolis. Ma diciamo
1: Mara Venier, comunque.
0: Allora, diciamo che se vai a vedere un po' con la cronologia, Mara Venier è molto presente. E poi ci sono state delle alternanze, però poi ora c'hai il blocco lungo.
1: Pure Corrado l'ha fatto.
0: C'è il blocco lungo adesso di.
1: Corrado,
0: le primissime edizioni.
1: Signore
0: wow,
1: e signori, abbiamo il blocco lungo qui sul 7-6 Digitale Terrestre. Mettiamo una canzoncina e torniamo, riflettiamo. Ecco, ma mettere a Carmenillo, c'è un mio cacio, Spannim.
0: Non so. Io a Carmenillo me lo terrei più qua.
1: Due spin.
0: Ma tienitelo tu, sai che c'hai una punta di diamante, che fai? La dai a qualcun altro, no? Te la tieni tu.

0: Buona idea. Buona idea. Mettiamo Fiorello e scassiamo tutte cose. Grande Fiorello, fare domenica in Reputano. Fiorello, c'è un lungo milione, oppure riassumo Amadeus, bravo, Amadeus e Fiorello, vai, a Reputano, almeno con gli uni ci mangiamo pure Mediaset, vai, che dici? Perché ridere?
1: Oh, ci mangiamo pure Mediaset, è bellissimo.
0: Perché ridi? Scusami, stiamo facendo casting, mettiamo, no. Ci riprendiamo Amadeus, mettiamo Fiorello, mettiamo Amadeus e Fiorello domenica. Io penso che se può lo amare a venire.
1: Dubito che sia così facile una riconciliazione con Amadeus, ma
0: mettiamo il caso
1: cose,
0: chi?
1: Sarebbe bellissimo.
0: Carlo Conte è da voto, cioè, ma è possibile, non riusciamo a muovere.
1: Ragazzi, questi sono, perdonatemi, sono conduttori secondo me da prima serata, da programma del sabato sera, da queste cose qui. Per la domenica serve qualcosa di diverso, di familiare.
0: Ma chi ce l'hai a chi si sa cosa? Ci metta a Fiore, perché non posso mettere a Fiore. Cambio,
1: certo che
0: cambio,
1: lo puoi
0: faccio,
1: mettere.
0: Faccio, capito?
1: Certo, però
0: acquisto un pubblico che non se lo guarda, per esempio. Il pubblico giovane non guarda domenica in, quindi acquisto anche un pubblico giovane.
1: Ma poi se rischi di perdere il pubblico che fino adesso se lo vede domenica in e quello è più numeroso rispetto al pubblico nuovo... È un rischio.
0: E ci va Barbara D'Urso, diciamo.
1: È un rischio che magari non si vuole correre.
0: Non si può mettere. Vai giù.
1: Zia Mara starà ancora con noi.
0: Zia Mara,
1: Zia Mara.
0: 081 546 6873. Se volete potete intervenire in diretta. Pronto?
2: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Ragazzi, io ho una bella idea per domenica in.
0: Dimmi.
2: Un bel duo, Rosario Verde e Marco Pesaca.
0: Ma non lo. A parte gli scherzi, non dico io e Marco, ma due giovani che non si sono mai visti. Per
1: a domenica in ci vedrebbe bene Bianca Guaccero.
0: Bianca
1: Guaccero ha una bella personalità.
0: Pronto?
3: Ragazzi,
0: dica. Chi sei?
3: Buongiorno, salve. Io vedrei. Voi avete detto già di no, quindi magari un Gigi Ross.
0: Pure.
3: Che dite? E poi Rosario ha acquistato i biglietti, ci vediamo il
0: 22 a Salderosa, grazie.
3: Sì, sono l'amico dell'altra volta, tu mi illuminasti nei tempi e sono andato lì, li ho già ritirati pure, quindi ci vediamo lì con immenso piacere.
0: Ti aspetto a fine spettacolo, ciao amico mio.
1: Mettiamoci Putin a condurre domenica in, così diventa domenica Putin! Anche un'idea. Buongiorno ragazzi, Nicola Savino potrebbe essere uno dei papabili, dato che spesso la Rai nel giro di questi ultimi anni affida più e più programmi. Io dico anche che bisogna vedere tipo la proposta a un conduttore quale che sia, cioè il conduttore se le fa due domande e due conti prima di accettare una certa sfida, secondo me. Serena Rossi a domenica in tocco di Napoli.
0: Ha mai presentato programmi Serena Rossi?
1: Ha fatto delle conduzioni, sì. Però programmi non stagionali.
0: Però condurre domenica in è diversa da un programma in Uro Euro.
1: Sicuramente.
0: Tieni 7-8 ore, insomma.
1: Sì, l'amico è poco aggiornato. Chiamiamo Raffaella Carrà, vabbè, sei un po' indietro.
0: Ma fissato,
1: magari.
0: E seduti spiriti.
1: Ha fatto la battuta. Rosario, eri a Caivano, mannaggia, ho finito di giocare tardi a tennis, volevo venire, però ci vediamo a Fratta a fine mese.
0: Grazie,
1: va
0: ti
1: bene,
0: aspetto.
1: Va bene. Poi anche un altro amico dice, vediamo, io ci vedo Marco e Rosario a domenica in... richiamiamo Joss Lane, Gigi, wow, Joss Lane.
0: No, ma questo è il difetto dell'Italia, ma non dico io e Marco, però due giovani sarebbe, un giovane o una giovane sarebbe auspicabile, no? In un altro paese, in Italia no, in Italia a me sembra
1: come prima o poi
0: sicuro,
1: succederà.
0: E quando succederà io morirò, va bene?
1: Quando
0: l'Italia punterà sui giovani, insomma, io morirò. Ecco,
4: buongiorno ragazzi, chi ve lo dice che si deve pagare per forza il canone Rai? Io faccio il bonifico e tolgo le 9 euro del canone.
0: Sì, certo.
4: Io a quel carrozzone della Rai, Vespa, Mara Venier e tutto il Cucuzzaro, io non li voglio pagare dalle mie tasse.
0: Ma tu infatti non paghi loro, paghi la tassa sulla televisione. Non...
1: È un'evasione, ragazzi, è una tassa non pagata comunque. Poi, per carità, no, perché io ricordo.
0: Si paga.
1: Ricordo
0: tassa...
1: quelli che sono i rischi, perché poi
0: tassa...
1: ci arriva la cartella.
0: È la tassa di posse, ma guarda, ricordo il rischio, state attenti, il rischio.
1: No,
0: se beve, tu a
1: papà. Sì,
0: e sta tranquillo, che cambi c'è, che la pavognone suoi, che gli dici
1: la pavognone. Ma non è che la pago io, chi la deve pagare? il problema sta sempre là, che poi dopo quando
0: però
1: arriverà...
0: non è il canone Rai, è sbagliato dire che canone Rai,
1: sì, non si chiama più così tra le altre cose. Rosario, ho trovato un tuo nuovo sosia, Victor della serie From, trasmessa su Paramount, sei uguale a lui, Marco da Torre del Greco.
0: Ma a me ne è un bell'uomo, ragazzi,
1: ma non è che sei non è che sei tu che hai fatto questa serie e non hai detto niente a nessuno?
0: Quei due che fanno Immigratis, come si
1: Pio
0: chiama?
1: Amedeo.
0: Pio Amedeo, Scassam, mi sa che Scassam.
1: Ma stai facendo Scassam. Un cambio di format se metti
0: sì,
1: Pio
0: cambiamo
1: Amedeo.
0: Cambiamo tutto, va a finire un movico pure che Dominica Indica.
1: Però se non sbaglio Pio Amedeo pure, almeno ultimamente li ho visti molto su Mediaset, quindi non credo che siano, cioè bisogna vedere sempre i termini contrattuali.
0: Scartiamo pure a chi si ca.
1: Ragazzi, che volete fare? Marco Rosario, questi metteranno Pino Insegno sicuramente, tanto io comunque non lo guardo da quando Pippo Baudo intervistava Troisi, e quelle sono state le ultime volte che l'amico ha guardato la Rai. De Girolamo, Fagnani, ci sono tanti di nomi.
5: Ma comunque. Ti da Belen, ho poche tarra alla for, ecco, faccio vedere gli ascolti.
0: anche. E poi fa sangue, sì.
1: Vabbè, c'è anche Geppi Cucciari che è bravissima.
0: Troppo giovane. Se ho capito, tu la Rai vuole prendere un pubblico anziano. Quindi dobbiamo mettere dei conduttori che attirino quel pubblico là. E giovane né vulim, cioè attirare i vieci, no? In capo a loro. Non lo so.
6: Ma perché non ci metti tu Giattil e Vigliotti? Chi lo sa per tutto parte? Cioè.
1: Ma come ti permetti di dire così?
0: Ma quando confidenza?
1: Avvocato Vigliotti.
0: Ma quando confidenza?
1: Ma io non lo so. Va bene, tempo per una telefonata al momento non c'è, quindi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: Ce l'ho. Ce l'ho. Cioè, senti se ti piace.
1: Sì.
0: Ci dobbiamo trovare solo una partner femminile vicino.
1: Una
0: partner vicino.
1: Ah.
0: Partner vicino femminile, eh. Vado per la coppia, okay. Lo dividiamo in due questo coso. Direi un personaggio che questo programma televisivo, un personaggio che può prendere i nuovi e può prendere i vecchi, va bene? Mm-hmm. Così Gigi D'Alessio, diciamo, in conduzione.
1: È un cantante.
0: Perché ne ha condotto prima di Zuda, ha condotto altri programmi, sì. Bonus X Factor, lo sa.
1: Ma là fa il giudice. Condurre per esempio Domenica In, secondo me.
0: Appunto,
1: è diverso.
0: Appunto, dicevo, Gigi D'Alessio, ci mettiamo vicino, chi potrebbe mettere vicino come conduttrice? Facciamo la coppa. Allora, mi pensa, mamma mia, stiamo facendo un cazzo, dammi una mano.
1: Gigi D'Alessio, non so perché a me mi viene in mente Fatima Trotta, che è bravissima.
0: Fatima è troppo giovane, non va bene.
1: Ma che significa che è troppo giovane? Scusa.
0: Troppo giovane, ci vuole una. Una 50,
1: sì, 55, la riflessione,
0: una clerici, bravo,
1: ma pure un amico,
0: bravo, clerici D'Alessio.
1: Vabbè.
0: Piace?
1: Sì, però scusami,
0: Giovega a D'Alessio, anche qui se il sud si vede la televisione. No, non facciamo cantare, senza cantare.
1: Gigi D'Alessio, una canzone ce la fai fare, scusa, ogni tanto.
0: La sigla.
1: Vabbè, ad ogni modo, però, scusatemi.
0: Gigi, ci ho provato. Gigi,
1: sì, però, scusami.
0: Giovega a D'Alessio, anche qui se il sud si vede la televisione. No, non facciamo cantare, senza cantare.
1: Gigi D'Alessio, una canzone ce la fai fare, scusa, ogni tanto.
0: La sigla.
1: Vabbè, ad ogni modo, però, scusatemi.
0: Gigi, ci ho provato.

0: veterani della televisione, quel concetto un po' del nuovo che avanza comunque manca.
1: Ma cioè, se è nuovo, non conosciamo, pensava, tu conosci nuovi, fammi di nome.
0: Qualche conduttore vediamo. Nuovo, cioè di nuova generazione, ci sarà da qualche parte. Pronto?
1: Ma se ne sa, pronto. Buongiorno.
0: Ciao.
2: Il mio nome è Rocco, io mi seguo sempre, lo chiamo una volta ogni tanto, una volta.
0: Rocco, sì. Leva auricolare viva voce, parla dal telefono, grazie.
2: Per il momento io sto parlando proprio con un telefono di 40 euro.
0: Ah, e se sente?
2: Presente, purtroppo non è auricolare, né viva voce.
1: Cosa vabbè. Ci volevi dire, scusami?
2: Volevo dire che io vedo molto bene, a posto della Mara Veniera, una bellissima persona, però...
1: Quale?
2: Trovate voi la femminile, Marcello Nespolo.
1: Marcello Niespolo ha condotto. Non ci vega Marcello.
0: Ho capito bene. Marcello chi? Non ho capito.
1: Marcello Niespolo. Marcello, Frater Antonio.
0: Ma non è un conduttore, Marcello.
1: Appunto, ha battuto, ma pensava all'esagerazione.
0: L'esagerazione,
1: capito? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, un abbraccio a Marco, un abbraccio a Rosario, lui che solo sa a me.
1: Grazie. Carlo
3: dal Furgone.
1: Ciao, vai giù.
3: Oggi stiamo facendo il budello, ma prima lui sarà lì, non faccio abbonamento in due.
1: Ma che dice a fare? Ma che lo dice a fare? Però non lo so se ha mai condotto lui sarà lì, non lo so. È difficile, ma ragazzi, condurre non è una cosa semplice.
0: Per esempio, Eleonora Daniele. Non male, brava, molto brava. Come non la conosci? Aspetta, la faccio vedere.
1: Fammi aprire, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, io metterei due cuffie. Allora, uno è Chiambretti, Hunziker. Però poi secondo me pure Rocco Siffredi e Laminetti.
1: Ma c'è la Hutzinger, non mi dite una cosa cattiva, non me l'hai detta cattiva la Hutzinger. Ci sta.
0: Penso sia abbastanza blindata.
1: Lasciando stare i contratti, diciamo i nomi che potrebbero farlo.
3: È frizzandino.
1: Chiambretti però no, Chiambretti. D'Alessio Hutzinger! Mi piace, D'Alessio Hutzinger, va bene? Perché da lei si mi acciappa il sud, capi? Mi acciappa Napoli, ma Sicilia, voglia, Napoli sta venendo. Hutzinger acciappa Svizzera, abbiamo fatto.
0: Ci dobbiamo conquistare solo il centro, ci dobbiamo conquistare, poi siamo a posto. Qualche altro messaggio?
1: Ma perché non lo vuoi mettere ad Alessia Domenica Indo? Pensai che ce l'hai con D'Alessio, non ho capito.
0: Assolutamente no.
1: E allora, scusa, perché
0: è un grande giudice a X Factor.
4: Ma più buongiorno, perché salita dai crescenti con la partecipazione di Veri e Sasi.
0: Mamma mia. Vabbè, chi di baracca?
1: A Giurim sarai a Sant Buoni.
0: Ma perché?
1: A Giurim proprio.
0: Diciamo che facciamo un esempio: la scelta dovrebbe muovere anche su quale canone. Se vogliamo mantenere intatto il format di Domenica In, quindi queste interviste.
1: Vabbè, pure cambiare un poco, ormai sono anni.
0: Facciamo un esempio: no? Queste interviste comunque anche un po' intime, molto emotive, se vogliamo, agli ospiti. Ci vuole una personalità che conduce e che abbia anche una certa empatia in generale con gli ospiti poi che si presentano. Pronto?
1: E chi è? Non fai un nome? Però chi è? Fai i nomi?
0: Sto dando abbiamo un capito, margine,
1: però,
0: sto dando
1: margine. Pronto?
5: Non c'è? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Gianni Vendemmia.
1: Gianni Vendemmia, prima serata. In diretta da Barrando e Vuglio e Portico di Case.
0: Ma Vendemmia è veramente il suo cognome.
1: Gianni Vendemmia. Ma avrete un po' così.
0: Domenica In si trasferisce a Caserta, tutti al bar. Va bene, andiamo avanti con qualche altro messaggio. Anche Biagio Izzo già sta in Rai. Però, capito, anche Biagio.
1: Biagio non come conduttore, ma come collatere andrebbe bene.
0: Bravo. Sì,
6: ragazzi, stamattina mi state facendo proprio fantasticare con questa ricerca.
1: Perché?
6: Della nuova conduzione. Se volete prendere tutto il Sud Italia, una parte nato, quella buona e quella malamente, ma poi secondo me fosse un programma una cosa esagerata. Francesco Emilio Borrelli con la spalla di Rita De Crescenzo.
1: Non voglio dire, è una grande idea, una grande idea. In onda
0: fai una, forse due puntate, poi si ferma, secondo me, per litigi tra i due conduttori. Ma io vorrei tanto voi due con Franchini. Ragazzi.
1: Cruciani, no,
0: che dov'era? Buongiorno ragazzi, poche cose al mondo. Lui non è, come dire, non è dell'Avenir, non è del team Venier. Però intanto piace molto.
1: Bisogna dire, l'Avenir acciappa un pubblico, insomma, anzianotto, 60, 70 anni, li acciappa, quindi dobbiamo mantenere.

0: Tenere quel pubblico là e dobbiamo attirare i giovani. 60, sì, anche 70 o gli 80, come no?
1: Vabbè, sentiamo vai. Anche un po' di musica, ragazzi, che c'è James Cacand, ve la ricordate questa?
0: Cacand, qui!
1: Cacand, you, vamos!
0: Sì, su 7-6.

0: Passati 20 anni, che facevi 20 anni fa?
1: Che pazzo fai? Non ne sacci, non mi ricordo. No.
0: Bello, sarebbe da fare, 20 anni tondi. Allora, andiamo ancora a leggere i vostri messaggi, ma se volete anche dire la vostra, lo 081-546-6873. Un'altra coppia, Serena Rossi e Peppe Iodice, anche più di un ascoltatore l'ha segnalata. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, chi sei?
2: Stefano da Santa Maria Capovetere.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
2: Anzi, secondo me un Paolo Del Debbio per l'anzianità, professionalità e serietà.
1: Ma Del Debbio è un giornalista, non...
2: Come fa? Anche conduttore, conduce fuori dal coro.
1: Ti piace? Va bene, Del Debbio.
0: Fuori dal coro lo fa... Oddio, non mi viene il nome adesso, diciamo, per Giordano, Maurizio Giordano. La televisione punta a Mario Giordano, no Maurizio. La televisione punta a fidelizzare gli anziani perché i giovani millennial non guardano più, visto che ci sono altre forme di intrattenimento, tipo quelle on demand o internet. Rino da Bologna.
1: Appunto per questo è giusto. Appunto per questo dico, te lo dico non da conduttore, ma te lo dico da dirigente Rai, bisognerebbe attirare i giovani, quindi in qualche modo bisognerebbe fare, no? Pronto?
3: Pronto?
1: Qui Enzo.
0: Eccolo, il giovane.
3: Non avete pensato una cosa importante? Mio figlio è entrato come Fabio Brescia.
0: Sì.
1: Insomma, troppo giovane.
0: Oddio, c'ha la sua età.
1: Poi a carattere
0: nazionale. Approfittiamo per salutarlo, Fabio. Un bacione. Però sai, quando tu fai questo ragionamento, no, sulle fasce di età, il rischio è che se poi la fascia della persona anziana...
1: ma senza rischio non si rosica.
0: Aspetta, sì, però se tu perdi un po' la fascia più grande di età, quella lì poi si riversa magari da qualche altra parte e non la recuperi più. Pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Rosario.
0: Ciao.
3: Sto cercando di ricordarmi il nome del conduttore di Radio Kiss Kiss Network, quello che fa Marino, come si chiama?
1: C'ha Pippo Pelo.
3: Pippo Pelo, bravo, Maronna mia, mamma mia, mi stai vedendo mai come. Lo vedrei come conduttore a Domenica Inna.
1: È una cosa... Una cosa diversa.
0: Di sicuro sarebbe una figura nuova televisivamente parlando, perché radiofonicamente parlando è consacrato.
1: Però quindi, per rispondere a Marco, questo è il problema che si pone la Rai, no? La Rai non vuole rischiare, dice io vado sul sicuro e basta. Però stando sempre sul sicuro, noi non ci allarghiamo in nuovi orizzonti, non riusciamo ad aprirci. Cioè, anche i giovani, no? Quando anche noi, no? Quando noi artisti facciamo dei colloqui, delle cose, dicono vabbè, ma tu dovresti essere già prima famoso, ma se non mi faccio te fa, come diventa famoso? Hai capito? Nessuno vuole rischiare, dicevo, vogliono andare tutti sul sicuro, ma sul sicuro non è tanto, bisogna anche rischiare. Pronto? Vabbè. Poi per esempio, caduto. Se su De Martino nessuno ci avesse puntato, no? Ci avesse un radioprogramma e l'avesse messo a condurre prima Made in Sud, poi altre cose, De Martino non sarebbe mai uscito. Bisogna anche puntare sui giovani.
0: Certo.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Chi è?
0: Ciao.
4: Sono nonna Gio.
1: Qui, ciao nonna. Ciao.
4: Ascoltami. Quella vecchia che sta sul primo, che rideva con Gina Lollobrigida, che stava morendo, non la dobbiamo più vedere.
0: Ah, sei critica nei confronti.
4: Barbara D'Urso, che è stata cacciata.
1: Ah, Barbara
4: D'Urso. Napoletana. Aprite un po' che ho cervello, voglio.
1: Che rideva mentre moriva la loro.
0: Vabbè, c'è tutta una questione legata alle interviste che fece probabilmente la Menier.
4: No, non mi piacciono proprio, è volgare.
1: Io in onore tuo non la pigliamo, guarda, che l'hai detto tu, non la prendiamo. Froio, cancella la Menier, cioè come si chiama la
4: Duce? Quella vecchia che si nasconde l'età.
1: Sì, vabbè, vecchia, insomma.
0: Vabbè, ma vuoi andare tu a condurre Domenica Inn?
4: No, per carità.
1: Non ci piace. Grazie nonna, vabbè, ciao, noi ciao. Ci fermiamo un attimino, canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo per l'ultima parte della prima ora di Yes.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ce l'ho il nome, ce l'ho. Senti Marco, sentite il genio.
1: Avvisate le testate giornalistiche.
0: Sentite il genio, perché io tengo questa cosa in capo.
1: Sei il genio?
0: No, di tengo in capo.
1: Ah sì, prego.
0: Tengo in capo. Signori.
1: Lasciamo perdere allora, i commenti.
0: Senti pure tu Calvano, stiamo trovando il nuovo conduttore al posto di Mare a venire per domenica in, va bene? Sentite un altro quel cascassam, ragazzi. Senti che tengo in capo, guarda un'ernia mentale. Cioè. Signori, Aurelio De Laurentiis, va bene? Aurelio De Laurentiis che presenta. Che dici Pisacane? Non mi fare quella faccia, non mi.
1: No, voglio capire l'idea da dove, cioè perché?
0: Che scassa, acchiappammo sud, acchiappammo tifoso, acchiappammo il pensamento parlammi calcio.
1: Ma che, cioè no, dai.
0: Aurelio De Laurentiis, Walter De Maggio, vai.
1: Non so.
0: Che scassa, su Walter De Maggio ha battuto,
1: no, direttore. Non so. Aurelio De Laurentiis che conduce un programma. Aurelio De Laurentiis che conduce un programma, non so, non vedo.
0: Sarebbe permetti. Per me. Permetti, non ci fa manco gli ospiti, fatto così si fa, capito?
1: Devi fare un contratto da 18 milioni e forse.
0: Perché sono 18
1: si
0: milioni?
1: Si sta affogando perché quello che
0: vabbè,
1: ha detto.
0: Vabbè, non vi è piaciuto, non vi è piaciuto di te. Non vi è piaciuto. L'ho buttata lì, ecco.
1: Ma vedete, adesso facciamo un'intervista al presidente. Poi
0: senti come suona.
1: Sì, c'è un'idea.
0: Adesso è venuto a trovare Franco Ricciardi. Non mi piace. No, vabbè.
1: Allora.
0: Scartiamo anche qui. Buttiamo.
1: Andiamo avanti. Ciao Rosario e Marco. Sono Francesco il performer per un programma come Domenica In. Non vedo l'importanza di un pubblico giovane minimo rispetto al resto dell'età che seguono davvero il programma. Per cui fossi un dirigente punterei per cambiare un minimo su questi nomi. Milly Carlucci, Michel Hunziker, Gigi D'Alessio e Fabrizio Biggio e ospite fisso Cicchella con i suoi interventi unici.
0: Mi piace Cicchella, D'Alessio, mi piace. Pronto?
1: Fabrizio Biggio.
2: Buongiorno.
0: Ciao. Sì, tu a chi metteresti? Sì.
2: Come?
0: A chi metteresti a condurre Domenica In?
2: Di tutto a tutti e due.
0: Vabbè, scartando noi che.
2: Buongiorno a tutti. Innanzitutto a tutti e due.
1: Ma abbiamo un cachet troppo alto
0: per la
1: non
0: Rai.
1: Non ci prenderanno mai.
2: No, senti, però mi dovete permettere che quando fate la domenica il lunedì dovete stare qua,
0: E certo, facciamo una tirata.
2: No, non esiste proprio.
0: Hai ragione. Diventerebbe no, domenica no, mappina, no, esatto. Domenica In.
2: Scusami, ma perché c'è stesso il coccoruno e le uie?
0: Insomma, un paio di centinaia ne troviamo.
1: Purtroppo alla Rai non la sanno questa cosa. Sì.
2: La moglie di Montalbano.
1: Luisa Raniera.
0: Luisa Raniera, reputiamo. Il Telerattus si conderebbe sicuro.
2: Ma perché? Con queste lì devono andare
0: dall'altro?
2: Niente.
0: Poi ti spiego i soldi. Vabbè, ciao Sissi. Ciao. Bene.
1: Ci va bene, chiudiamo qua questa prima ora e poi torniamo con Yesano Kiss subito dopo. Subito dopo il radiogiornale,
0: la buttiamo.
1: Ma soprattutto subito dopo il meteo e poi quindi restate con noi.

0: Premier la domenica a pranzo.
1: Manco ne siamo venuti a capo, ragionerai, ragionerai, però.
0: Però insomma abbiamo notato anche noi che c'è una certa difficoltà, perché si fa un nome, poi fai una riflessione e sorgono più dubbi che certezze. Però al di là di questo possiamo anche introdurre l'argomento della seconda ora.
1: E la seconda ora, visto che siamo su una radio sportiva, la maggioranza di voi sono tutti dei tifosi, soprattutto maschi, c'è questo studio del, ve lo dico subito, della Frontiers in Psychology.
0: Roba seria, ragazzi.
1: Evidenzia come molti uomini che fanno? Noi maschi tendiamo a nascondere i nostri sentimenti, no?
0: Vero.
1: Cioè, se per esempio vediamo un gattino, non ci mettiamo a chiagnare, vediamo una scena di un film toccante, resistiamo.
0: Oppure non facciamo un carino, piccolino, no, quelle smancerie. Io sì, abbondantemente.
1: Però essenzialmente i maschi, questo studio dice che si aprono solo in contesti di tifo. Mm. Ad esempio, secondo uno studio, gli uomini piangono di più per il calcio che per le donne. Cioè,
0: pazzesco.
1: Napoli ha vinto terzo, quarto scudetto, grande pianto.
0: Liberatorio proprio.
1: Riesco ad avere il gol della cosa, liberatorio, un pianto, mentre se devo piangere perché la mia fidanzata mi ha lasciato, oppure perché una cazziata, una cosa o una tenerezza, questo non lo faccio, perché praticamente dice che per noi maschi il contesto sportivo è più liberatorio rispetto ad altri contesti. Cioè per noi è più naturale piangere per una partita di calcio che per insomma un altro,
0: magari in quel pianto per la partita ci mettiamo i pianti che abbiamo nel cassetto da qualche anno, che ne abbiamo trattenuto probabilmente.
1: Non lo so, quell'articolo lo dice. In questo senso il calcio non è soltanto uno spettacolo sportivo, per molti tifosi rappresenta uno spazio collettivo in cui le emozioni possono emergere senza il timore di essere giudicati. Hai capito? Giudicati. I di solito chiagne per riebet, non conoscono te mollatione sui miei e
0: abbracciati,
1: pensando le varie cambiali. Ecco, fateci sapere al 342-00-00100 oppure 081-546-6873 come ha fatto l'amico o l'amica. Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno. È la prima volta che si studia e si scienziati dicono una cosa sensata, almeno
1: vedi?
2: Su di me.
1: Vedi?
2: È vero.
1: Tu piangi solo per lo sport?
2: No, piango solo per lo sport, no, sono una persona anche abbastanza emotiva, anche diciamo cose che attingono bambini a volte,
1: sì.
2: Anche in questo periodo difficile, i video dei bambini in guerra mi toccano tanto. Però il pianto liberatorio che ho avuto al primo scudetto del Napoli, io sono dell'89, quindi non ho vissuto scudetti, sono malatissimo del Napoli, e quando anche quando andò in Serie A all'epoca con Mister Rea, Calaiò, il vostro collega, però lo scudetto è stato un pianto liberatorio.
1: Cioè hai pianto, davanti agli altri
2: tanto,
1: poi.
2: Sì, mi danno qua a bottombre, mi ricordo io, ho visto i video pure, e ho pianto tanto. Però diciamo, tu dicevi se la fidanzata lo lascia o piange poco, voglio fare un appello a mia moglie, si muove per chiagnere pure, perché sto lasciamo ambresso, faccio
1: Addirittura vogliamo fare questo esperimento, dice lei ti lascia e vediamo se piangi. Ma
2: comunque è vero, sto studiando, ragazzi, sempre forza Napoli nel cuore.
1: Forza Napoli nel cuore, ciao amico mio, ciao. 081-546-6873 oppure 342-00-00100. Marco già ce li ha sotto, sotto.
0: No, questo che è bellissimo, ermetico ma preciso, dice confermo.
1: Confermi.
0: Dice semplicemente piange. Questo. Io non ho pianto per poco, ma mi sono trattenuto perché ero al lavoro dopo tanto tempo che non ascoltavo O Zappatur di Mario Merola.
1: Ma
0: Luigi
1: dai.
0: Purtroppo da Mantova.
1: Ma dai.
0: A volte le canzoni li fanno.
1: O Zappatur, dai.
0: Ragazzi, ho pianto nel vedere il film Lilli e il vagabondo. Vi lascio immaginare la mia emotività. Quindi questo studio non è per me. Quindi lui da uomo.
1: Ma sei tifoso, tu siccome me. Cioè, qua bisogna parlare con il tifoso.
0: Vedi, per esempio, c'è un altro amico, Walter 78, che dice: ci sono diversi tipi di pianto, però: isterico, di gioia, di disperazione, di paura. Beh, sì, diciamo che anche questo è vero, di gioia è forse uno dei pianti più belli. Ragazzi, ho pianto nel vedere No, questo l'abbiamo letto, scusami un attimo ragazzi, è assolutamente vero, non tifo molto la nazionale, ma nel 2006 avevo perso da un mese mio nonno che aveva predetto più per ottimismo la vittoria del mondiale e la promozione del Napoli l'anno dopo in Serie A. Quando vinse l'Italia piansi come un bimbo steso a terra. Stefano dal Pizzo Casale. Beh sì. Pronto?
1: Pronto.
2: Ciao, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno
2: ciao.
1: A te, ciao.
2: Sono Luciano, il fratello di Gianni della Ferrovia.
1: Oi, ciao, ciao, bello.
0: Quindi
1: ciao.
0: Sei Luciano dalla Ferrovia.
1: Noi ci siamo già conosciuti, al bar Umberto ci siamo conosciuti.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Mi ha offerto pure il caffè. E sto frenici ultimamente.
2: Vabbè, evidentemente tu era così sorda a coccruno.
1: Bravo, bravo. Dici tutto.
2: Senti, io pianto una sola volta nella mia vita.
1: Sì.
2: Quando mio fratello mi ha pagato il caffè.
1: Ah, vabbè, che
2: lo lo sai, è stato un evento storico.
1: Quando si è purgato, quella è pianta di gioia, quella è pianta di gioia.
2: Mamma mia, ma proprio gioia, disperazione, non ci volevo credere.
0: E magari era pure buono il caffè.
2: Ma ottimo,
1: perché lo pure nascere diventa buono, bravo, bravo. Ah, no, una mano pesante, Gianni, te una mano pesante.
2: Mamma mia, mano pesante,
1: è piombo.
0: Eppure quando parla con noi sembra così disponibile, è disposto.
1: No, ma mai parlato di soldi.
0: No, sai, però
2: perché quello è il telefono, hai capito? Adesso ci sono le offerte, quindi non lo fa, quindi... non lo fa disponibile.
1: Babbo, quando lo sentiremo glielo diremo.
0: Prevedo una telefonata di Gianni nei prossimi 7 minuti.
1: Babbo, ciao fratello, ciao.
0: Allora, a me con l'età mi capita di commuovermi più facilmente. A casa sono più io che lei a commuoversi facilmente, non ho nessuna vergogna poi quando mi capita. Addirittura è successo con alcune canzoni, in particolare le classiche napoletane. È una questione di sensibilità, dice Massimo. E anche questo è un dato interessante.
1: Che vergogna, ma tu piangi solo con Napoli.
0: Io pianto quando dopo un anno di tentativi mia moglie mi ha detto che era incinta. Sensazione
1: questa è gioia.
0: Inspiegabile. Fabio, ci credo, che bello. Poi io pianto quando Nico Robin ha urlato voglio vivere pure io Luigi, mamma mia, ma
1: chi?
0: Stiamo parlando di One Piece, lo sai.
1: Ah, il cartone animato,
0: manga, sì, il manga. Io ho pianto proprio col manga con quella scena,
1: sì,
0: bellissima.
1: Sì, sta con una fase di asen dell'ambasciata russa,
0: ambasciata
1: quella
0: russa.
1: La da dice questi cose per radio, è pericoloso.
0: Saga di Enes
1: è un fatto
0: Lobby.
1: Di sicurezza nazionale.
0: Quando Rufy salva Nico Robin, che spettacolo, ragazzi. Io piansi a 13 anni quando Baggio sbagliò il rigore nei mondiali USA 94.
1: Mi ricordo.
0: Forse lì ho pianto pure io, ero piccolo.
1: Pensi che pure Baggio,
0: parecchio.
1: Chi sei? Ciao.
3: Buongiorno, ciao Daniele.
1: Ciao Dani.
3: Io esco un po' fuori dalla media, diciamo. Io sono proprio piagnazzaro.
1: Piangi.
3: No, sì, io da quando si bello.
1: E piace.
3: No, secondo me, a parte gli scherzi, davvero, io sono proprio ogni qualsiasi cosa, tu pigli e mi metti a piangere.
1: Sei sensibile.
3: Soprattutto, sì, molto, soprattutto queste cose che riguardano il creatore, oppure cose proprio così, che mi toccano, insomma, davvero, molto.
1: Tu hai figli, naturalmente.
3: C'ho 3 figli.
1: Vedi.
3: Io sono diventato chiagnazzaro alla nascita del primo. Prima di allora, quello su tutti i popoli, niente di nessuno.
1: Quando si fanno i figli iniziali.
3: Poi è diventato proprio una cosa di pazzo, mi germano sfrutti, infatti.
1: Si sono matizzi. Vabbè, ciao fratello, grazie.
0: Vedi, l'amico di prima ha fatto una citazione che colpisce anche altri. Tutti abbiamo pianto con Nico Robin, anche questo. Io non sono dalla lacrima facile, ma non posso guardare il postino del nostro Troisi.
1: Pure io quando l'ho vista la prima volta ho pianto.
0: Ma io il pianto che mi sono fatto vedendo la mostra di Troisi al Castel dell'Ovo, lì proprio ragazzi a secchi, si piangeva a secchi lì dentro. Perché tu facevi tutto il percorso e arrivavi all'ultima parte che era proprio dedicata al postino con la musica di sottofondo e c'era questo ritratto di Massimo in fondo al corridoio. Ti sale un'emozione, almeno lì a me mi è salita un'emozione pazzesca, il pianto è partito proprio in automatico.
1: Ci fermiamo un attimo, vai.

0: calcio, questo dice lo studio, almeno da parte degli uomini tifosi, si piange più per una partita di pallone, per il calcio, per una vittoria, per maschi, una sconfitta, piuttosto che per le proprie fidanzati barra mogli, se succede qualche cosa. Fateci sapere se è così anche per voi. Andiamo al telefono, pronto?
1: Ciao Marco, voglio uscire un attimo fuori tema perché hai parlato di Troisi, no? Io l'ho vista pure quella della mostra che si è
0: di
1: nuovo.
0: Sì.
1: E ti voglio raccontare una cosa particolare. Io quando Massimo Troisi girò il film sembrava fosse Amore, invece era anche Alesse.
0: Sì.
1: Io lo feci nel Borgo Marinaro, no? E sì, io allora lavoravo con un fotografo, cioè mantenevo un flash praticamente.
0: Ok.
1: Comunque, lui dice, mi dice, fermo vicino a questi sposi, se c'è una foto vicino a questi sposi. E io mi facevo pure una fotografia di Cinelli.
0: Wow.
1: Ma mi credi? Però ti giuro, Marco, poi quando mi sono sposato, questa fotografia a casa di mamma io non l'ho trovata più. Cioè, è come se chiudo un freno. Un ricordo bellissimo, credimi. Cioè, mi è rimasto proprio nel cuore questa cosa. Era nel 92, 93, se non sbaglio. Adesso non ricordo preciso quando gli giro il film, il Borgo Marinaro di questo film. È un ricordo bellissimo. Ma parlando di Troisi,
0: è tornato alla mente.
1: Ecco, vedi. Ecco, io piango proprio quando vedo quel film. Quello là no, sembrava fosse Amore, invece era anche Alessio.
0: È anche molto
1: era
0: bello.
1: Era una cosa che volevo raccontare.
0: Va bene, grazie per averla condivisa, perché l'emozione condivisa fa sempre bene. Pronto?
2: Voglio io solo una volta ci chiamato, quando mi hanno chiamato con Pozzotto.
0: Migliaia di euro di multa, ragazzi. Lo so che non sto centrando in pieno il tema, ma una cosa che mi fa piangere quasi ogni volta che la sento è la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. Non so se è la disposizione delle note o che altro, ma è difficile trattenermi. E pensate che non ho mai visto il film. E allora ti dico, Marco, che se guardi il film, il momento in cui senti quella colonna sonora, se piangi solo sentendo la musica, guardando il film, penso che ti senti male. Ciao ragazzi, sono Luca. Io mi sono scoperto un grandissimo chiagnazzaro quando purtroppo mia moglie perse la gravidanza. Ora che è in attesa, ho fatto un lungo pianto quando mi è stato detto il mese scorso. Auguroni ancora a voi, ragazzi.
3: Ci stanno i più giovani di una volta.
0: Si piange.
3: Mi fate cadere lo studio del psicologo. Va bene.
0: Questa pure, vedi, io piango tutti i giorni. Sì, scusa un attimo, Ciro, davanti al genocidio che si sta svolgendo sotto i nostri occhi in Palestina. Anche qua ci sono grosse sensibilità, ragazzi. Pronto?
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Allora, l'unica volta che ho pianto per il calcio è stato quando il Napoli, se non erro, erano gli ottavi di Champions League, quando uscimmo con 12 punti.
5: Cuccioli, non è vero, anche mio marito piange per me. Quando arriva lo stipendio io già faccio shum shum, brucio tutto cosa,
3: brucio tutto cosa.
0: Ragazzi, questo se è vero è bellissimo, un bel messaggio da mandare proprio al protagonista. Io pianto a vedere Sal da Vinci all'Eurovision, che vi devo dire, mi ha emozionato.
6: Quella è un'emozione. Chiedo a te, perché sicuro Marco dice di no. Secondo te piangere davanti a una donna perdi la stima? Chiedo per un amico.
3: Perdi la stima? Non penso, perché le donne non sono come noi, la pensano in maniera diversa. No, non penso, non lo so.
7: Rosa, buongiorno. Buongiorno, ciao Marco. Chi c'è sta gnagnolo, frate? Quando arriva mamma che c'è l'uoccio per gnagnolo. Buongiorno.
0: Ciao caro.
8: Buongiorno, vado a Roda Scampia. Vado gnagno tutti i giorni. Quando metti in mano testa che quando la volta foglia, tutti i giorni gnagno. Pure voi.
3: Io piango.
0: Io mi emoziono fortemente quando il Napoli vince e i due scudetti, mi è scesa più di una lacrima. Ma come piango con il finale di Titanic, vedendo i video del mio matrimonio, non lo faccio con null'altro. Gaetano il Corriere.
9: Ma tu lo sai, io ti so devoto. Manu con le Maradona, scioglio sangari di vino.
10: Ragazzi, vado al lavoro, sto sotto London Bridge. Non ho mai pianto con pallone, ancora giri perché ho pianto quando ho perso il mio cagnolino l'ultima volta.
3: Quello pure io, non me l'aspettavo, perché vedevo piangere chi perdeva il cane, vedevi piangere, dicevo, guarda, scemità, è molto cane, che li piangi. Quando è morto il mio sono rimasto così male, piangevo come se mi
7: ero morto un parente. Ciao Marco, io quando vega la giù si mette a piangere?
3: Perché non la vino mai, giusto? Che
0: l'emozione.
11: Ciao Marco, ciao Rosario, buongiorno. Carletto Uscicata da Sanliana.
3: Ciao.
11: Per il calcio non neanche conosci, essendo io tifosissimo, però non mi piango proprio per il calcio. In Coppa UEFA, portiamo la settima Coppa UEFA, però quello che mi ha fatto veramente emozionare ancora oggi, essendo io amante di Pino Daniele, quando è morto Pino, alle 4 del mattino io 24 ore ho fatto proprio pianta Maddalena. E ancora oggi quando lo vedo mi emoziono ancora. Perché...
12: Guardio, ma voi quando andate a fare benzina, ma non c'è niente.
3: Sì.
0: Sì.
3: Vabbè, più che altro rimango male.
0: Anche se si è abbastanza stabilizzato il prezzo, per quanto alto.
3: Quasi 2 euro la cimisoccia.
0: Sì, sta tra poco meno di 2 euro e 2 euro e 10.
3: Si sta pure stabilizzando.
0: No, sai, però non ci sono stati più quegli scossoni o quelle risalite verso l'alto.
13: Allora, rispondendo all'amico di prima, se una donna perde la stima perché la pianta davanti a lei, dipende dal motivo. Se piange per una cosa grave, penso proprio di no. Si può piangere perché è finito Dragon Ball.
3: Là si sceglie, non c'è più Dragon Ball, è oppure la serie, come fa?
0: Se piangi perché sei stato sgamato, che hai fatto le corna, un tradimento, e piangi pensando di aver fatto, ho fatto un errore, là pure secondo me la perdi un po'.
3: Sei un pietà.
14: Piangere per One Piece. Putin da me, non devo piacere.
3: Per me, non voglio avere la tabla.
15: Tanti, Marco, buongiorno. Piangi per non ridere.
0: Sì. Io piango fra poco quando chiuderanno tutte le strade per il Giro d'Italia, che devo fare le consegne. Ragazzi, io vi do un consiglio: informiamoci e informatevi, perché farlo in radio sarebbe quasi impossibile. Tutte le strade, i punti chiusi, gli orari,
3: l'itinerario sui giornali.
0: Esatto, guardate un po' l'itinerario, perché se vi dovete muovere oggi c'è un piano traffico speciale in vista del Giro d'Italia. Fermi lì, torniamo subito.

0: trascorrere insieme e a quanto pare abbiamo gli ascoltatori dalla lacrima facile. Ragazzi, io pianto quando stavo guardando Malena ed è andata via la corrente, c'è rimasto male sul più bello, quindi. Poi l'ultima volta che ho pianto è stato quando ho visto Rosario da vicino in un pub.
1: Ovvero?
0: Facci sapere quando e dove. Paolo il postino, io piango quando suona la sveglia la mattina alle 5. Non proprio il miglior risveglio,
1: mamma mia. Tutte le mattine, amico mio.
0: Sì. Ragazzi, che bell'argomento questo della seconda ora. Io non faccio testo perché, come qualche altro amico, mi commuovo facilmente ed è un fatto di sensibilità. Non vorrei mai piangere, però, come stamattina, perché non vorrei mai leggere notizie come quella che parlava della scomparsa a solo 8 anni della bimba Alessia per un brutto male. Quella tifosa del Palermo è soprannominata dagli ultra la guerriera. Riposa in pace piccola, un abbraccio, vi voglio bene, Paolo da Torre del Greco.
1: Ci associamo.
0: Ovviamente sì. Io piango quando criticano Conte, ritorniamo nell'ambiente calcistico.
1: Ecco. Che è stato?
2: Io al primo scudetto del Napoli ero in curva B, il pianto che mi sono fatto quando Di Lorenzo ha alzato la coppa al cielo è stato un qualcosa di indescrivibile.
3: Ciao Marco, ciao Rosario, Carmine da Napoli.
0: Ciao Carmine.
3: Io ho pianto, ma tanto, tanto, tanto, quando andai a Piazza Plebiscito al funerale di Pino Daniele.
4: Ho già scritto prima, però volevo ricordare, come ha detto prima l'amico, la colonna sonora e la musica finale di Gran Cinema Paradiso, per me la più bella in assoluto.
0: Il maestro Morricone.
5: Ragazzi, buongiorno, so che è Cuccio dall'estremo nord. Ragazzi, io l'anno scorso, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, siamo partiti in macchina in quattro da Lecco, siamo venuti giù quando il Napoli, quando l'Inter era andato in vantaggio e il Napoli non faceva sto benedetto gol. Stevi innanzi cannavi di te,
6: ehi, pesaca tu non c'hai perché ho pieno tuo fognore tu.
1: Si posso dire.
0: Sì, magari.
7: Io piango quando abbusca la mogliere, ma.
0: E non era Antonio,
1: però
0: cioè,
1: siamo un po' usciti fuori tema.
7: Io pianto tanto, ma non fuori, sì, ma dentro, quando è morto Maradona. Pur essendo dell'88, diciamo tra virgolette, avevo 2 anni quando il Napoli ha vinto il secondo scudetto, non vedendo mai nulla, ricordando mai nulla, però pianto tantissimo dentro.
1: Sì, però siamo usciti un pochettino
7: fuori Maradona. Pur essendo dell'88, diciamo tra virgolette, avevo 2 anni quando il Napoli ha vinto il secondo scudetto, non vedendo mai nulla, ricordando mai nulla, però pianto tantissimo dentro.
1: Sì, però siamo usciti un pochettino fuori tema, ecco.

0: vedendo una scena di tenerezza o altro.
1: O come l'amico che dice che stanotte è andato a sbattere con il mignolo vicino allo spigolino del mobile.
0: Non è il caso questo qua. Tutti quanti piangiamo, anzi bestemmiamo tutto il calendario quando il mignolino va a sbattere.
1: Allora, sfido chiunque a non piangere quando Luffy colpisce con un pugno un drago celeste per salvare Octi, Nino da Sorrento. E anche lì, bellissima scena.
0: Non le ha legge questi messaggi, Marco. I tuoi adepti, non me li avete. Chi si casi, sento l'ambasciata russa.
1: Bellissimo.
0: Questi ci bombardano. Così si sente sta cosa, ci dice avotto.
1: Ma l'espressione che Oda ha disegnato in faccia a Luffy, quella è bella, quella è da piangere. Mamma.

0: Vabbè ragazzi, però così non vale. Voi mi provocate, mi mandate questi messaggi. Rosario dice che non li devo leggere, ma io come non faccio a non ricordare questo momento? Marco, a proposito di One Piece, non si può non piangere all'ultimo saluto alla Going Merry. Ma è così.
1: Voi andate contro la sicurezza nazionale. E se voi state provocando una terza guerra mondiale.
0: Andrea, che pianto pronto. Che mi feci, mamma mia, pronto.
2: Pronto,
1: buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, Salvatore da Pesaro.
1: Ma secondo te, Salvatore, una società che piange su One Piece,

0: Bene, una società di maschi che piange con One Piece sta manguaiato, no?
1: Rosa, una parola. Putin.
0: Minla, che lei, cioè,
2: voi non avete c'ha il mai cuore.
0: Singola, cioè,
2: voi non avete il cuore.
0: Dici tutto, amico, dimmi.
1: Ragazzi, vi chiamavo per la testimonianza, forse peggio One Piece, però sempre legato al discorso calcio.
0: Sì.
1: Niente, io praticamente mi dicevo non mi stavo lasciando, perché praticamente quando abbiamo vinto il primo scudetto, diciamo quello dopo 33 anni, con Spalletti, ragazzi, con l'Udinese ci hanno dato una nuttata sana. Ma una nuttata sana, mi chiedo, ma hai visto gli anni, hai visto nascere il direttore? Lo so, ma
0: se non li chiami,
1: hai capito? Quindi ognuno si pigliando suo, però One Piece non ce la faccio.
0: Non ce la faccio, manchino. Può piacevole essere una,
2: parlate
0: una
2: così,
0: cosa ludica, ma piangere addirittura su a partire dei valori, forse a me,
2: ragazzi,
0: ma piangere su
2: bellissima.
0: One Piece.
1: Sarebbe solo l'intervento di Sasamen.
0: Caccio Sasamen, frate, vabbè.
1: È l'unica.
2: Se voi non l'avete letto, non potete sapere. Cioè, quella è una storia scritta benissimo sotto questo punto di vista. Pronto?
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo, ciao Vincenzo.
3: Ciao, ciao. Io la prima volta che ho pianto, la prima volta che ho visto il film Love Story, ero da solo, per fortuna ho pianto. È una cosa che mi aveva molto molto colpito. E poi una.
0: Ma stai parlando del film anni 90, 80, credo?
3: Il primo con Ryan O'Neill e Ellie McGraw. Il primo proprio. Sì, sì. E poi quando io ho lavorato anche in Olanda,
0: sì,
3: è la prima volta che lasciavo la mia famiglia. Quando, ragazzi, quando è decollato l'aereo, ho visto Napoli che si allontanava. Ho fatto un pianto in aereo, non potete
0: distacco.
3: Non sapevo se rivedevo i miei a breve oppure chissà tra quanto tempo, però anche perché io sono una persona abbastanza emotiva, quella è una brutta cosa, perché prima ho sentito un radioascoltatore che ha detto se è brutto oppure no piangere davanti a una donna. A me mi è capitato, perché c'era stata una brutta situazione in famiglia, intendo economicamente, e cercavo un aiuto, non di soldi, ma un lavoro, e questa persona mi aveva sbattuto la porta in faccia.
0: Ah, bella storia.
3: E infatti poi mi sentivo un'amica e mi sfogai e piansi tantissimo.
2: Ma poi te ne sei pentito di questo pianto? Cioè, nel senso, ti ha mortificato tra te e te, come faceva alludere l'amico, oppure ti sei sentito meglio?
3: Vabbè, lei è una cara amica, ho detto scusami, lei mi disse non ti devi scusare, è umano ed è normale, stai attraversando un brutto
0: momento. Ma poi quando attaccato il mormugliaio, non ti chiedo,
2: ma che brutta questa storia.
0: No, sto scherzando. Vabbè, ma hai pianto per un motivo, cioè non
2: era oppure grande. Una volta attaccato il telefono, lei ha chiamato un'altra amica, ma hai capito
0: a chi sta?
3: No, io voglio sperare di no.
2: Non lo sapremo mai. Ciao,
0: ciao fratello, ciao. Pronto?
4: Pronto?
0: Dimmi tutto.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
4: Innanzitutto è un piacere parlare con voi, è la prima volta.
0: Grazie.
2: Benvenuto, caro.
4: Comunque, volevo precisare, sono Andrea del messaggio di One Piece della Going Merry.
0: No!
2: Ah, amico mio!
0: No! Dimmi tutto.
4: Niente, è emozionante. Purtroppo loro non possono capire, come alcuni non possono capire il pianto.
0: Ma ci capisce neanche il nemico, ci capisce.
2: Ma diciamo che Oda con la saga di Enies Lobby, tra Nico Robin prima e la Going Merry dopo, ha fatto un macello praticamente.
4: È vero, soprattutto nella versione giapponese poi.
2: Sì, sentitissima.
4: Un brivido.
0: Vabbè, mo già gni.
4: Vabbè, sempre.
2: Grazie Andrea, io chiudo con Barba Bianca e Ace, non voglio aggiungere altro, basta.
0: E non aggiungere, lascia stare, non aggiungere.
2: Fermi lì ragazzi, torniamo subito.

0: a chiudere la, almeno la musica per quanto riguarda Yesano Kiss Kiss, un messaggio interessante ce lo manda Flaviano, perché dice: io piango sempre, forse sarà perché sono cresciuto solo con mia madre. A volte riesco a trattenermi, ma quando vedo i miei figli felici automaticamente ripenso a come sono cresciuto io e iniziano fiumi di lacrime. Spesso non riesco nemmeno a riconoscere se piango per gioia o per dolore, o forse per entrambe le cose. Fatto sta che non vorrei essere così, vorrei essere un vero uomo.
1: Perché non sei uomo, scusa, anzi mi fai cadere tutta la... tutta questa questo studio che ha fatto questa società di psicologia, insomma, anzi.
0: Però io penso che il pensiero che fa Flaviano
1: sei sensibile.
0: Un grande come dire, è controverso, perché effettivamente noi viviamo con questo mito che il vero uomo non piange, il vero uomo è forte,
1: ma
0: il vero
1: mai.
0: Uomo sfugge alle sensibilità, mentre invece secondo me non c'è niente di male. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, colleghi.
0: Ah, Germani!
1: T'ho proposto per domenica in this.
2: No, grazie, no, però se ti dico la verità, io volevo fare una cosa attenta a questa cosa, no?
0: Sì.
2: Voi mi vedete, mi avete conosciuto da vicino, pariamo, no? Ma è l'ultima volta che pianto, è stato ieri sera perché ho portato mia figlia a pronto soccorso.
1: Aia.
2: Con dolore atroce, una cosa che addominava, voglio, ma quando vi figli, una caruccia sento buona,
1: certo.
2: A me, ma mente che la parano.
1: Ma come sta?
2: No, in casa di sta bene, gli ho dato con una curetta, sta a casa.
1: Okay.
2: Voglio, l'unica cosa che tengo in Davide a me è figli, ma è quando la fa male pure a capo, ma da grida diventa proprio. Non so, c'è una pezza, scemo, mi mette proprio paura.
1: Certo, no, non piangi quando, solo per il calcio.
2: Quando lei poi entrò per la visita, rimane tutto fuori, ovviamente. Mi mise nell'angolino e sfoga che mi viene da piangere, perché voglio io sono paranoico su queste cose, ho avuto la vita, no?
1: Beh,
2: non mi interessa niente, ma anche i muricci tardi, ma quando i caffetti mi cassa poco buono, mamma, ma come avevo avuto terremoto, ma da credere vengo a partire.
1: Un po' di mal di pancia hai comunque avuto, eh?
2: Sì, aveva, ma lei aveva questo mal di pancia dalla mattina e persistente il mal di stomaco. Tanto è vero che io gli dissi: Mary, ma tu ti prendi a mia figlia, no? Cioè, ma a me non mi piace che ti pigliamo vicino. Fa una cosa, perché poi il marito sta fuori, il compagno lavora fuori, fa, ti porto da qualche dottore, no, babbo, mo passa, mo passa. Mi chiamo la sera alle 6 che gli fece una busco panna a casa. E dopodiché poi mi chiama questi 7 mi hanno ospitale, ma stava piegato in due, insomma. Ci hanno fatto l'ecografia, Robby dice una colica addominale, quello che sia, una curetta a casa con le pasticche. E la stamattina il nuovo fidemoci, la gemma tutto andata 6 volte.
0: Ci credo. Dai,
2: tutto
0: vedi.
2: Questo già contattato a 7-8 dottori, meno forse quando spieghi quando.
1: Ma dimmi una cosa, ma mo si sentiva male per sacare, tu già niva.
2: No, io
1: sei insensibile, quello è, pensi solo ai tuoi familiari, i tuoi famini, hai capito? Si pensa che se sei male, tu non piangi, non piangi. Che sa l'umanità, pensa che.
0: Uno schifo.
1: Sputa sull'umanità.
0: No,
1: sputa,
0: non mi permetterei mai. Non mi permetterei.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Umberto, buongiorno.
1: Umberto, ciao.
3: Tutto bene, vaiù, ma allora, come diceva una canzone di Celentano, l'emozione non a voce, vaiù.
1: Certo.
3: Allora, piangere non, anzi, molte volte fa bene, l'emozionarsi va bene. A me capita pure quando ascolto qualche canzone particolare, vaiù, quando viene la pelle d'oca significa che comunque c'è uno c'ha una sensibilità.
1: Certo.
0: Poi la musica ha una vibrazione che ti prende senza nemmeno una ragione.
1: L'uomo si vibrazione a mezzo. L'uomo si vibrazione.
3: Poi allora voi sapete, io quando ecco mio figlio fa bugilato, io quando tutto quello che ha passato mio figlio lo vedo salire sul ring a combattere, qua giù è un qualcosa di particolare. Dopo
1: ma tu lo sai quando mi emoziona, quando mi stai a chiagnere? Quando il mio primo figlio fece la prima recita a scuola, siccome sapevo parlare napoletano, facettano fa un panettone. Io non ti so dire perché, chi niente facette, no? Lo vidi però salire sul palco, ma mi commovette.
0: Con quello zucchero a velo.
1: Cioè, proprio...
3: Vabbè, però la situazione è diversa, perché ecco, dopo tutto quello che è comunque tutta quella cosa che è successa, ecco, comunque poi vederlo salire, cioè combattere proprio è come se combattesse contro.
0: Ma scusami, non hai mai pianto col finale di Rocky 4?
3: No, ti dico la sincera verità, no.
0: Strano, quello
1: ma come Dragon Ball non ti fa piangere a te. Senti,
3: a me emoziono di più con la musica, col
1: io
3: teatro.
1: Dopo quest'ultima telefonata per Sacane posso dire, Frano, One Piece, un Dragon Ball, chi si cacca che piangere per canzone, io posso dire che non siamo pronti a fare la guerra.
0: Te ne sei accorto?
1: Non siamo proprio pronti.
0: Te ne sei accorto?
3: Vai giù.
0: Ciao caro, ciao.
1: Ciao bello, non siamo pronti. Qua abbiamo una classe maschia che non è più...
0: È caduto. Senti sto messaggio, ragazzi, ci sono tante volte che vorrei piangere per nervosismo, ma non riesco mai. Però ho pianto nel cinema mentre guardavo il film del terzo scudetto del Napoli e mi emoziono quando vedo i video di cagnolini sfortunati che hanno un lieto fine. Ma piangere per qualche altra cosa non riesco. Lo tengo dentro e non sono capace di piangere.
1: Insomma. Cagnolini io Napoli. Cagnolini.
0: La combo strana, se vogliamo.
1: Speriamo che non ci stanno sentendo l'ambasciata. Va bene. 081 546 6873. Siamo qua se volete. Ecco, pronto? Chi sei?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Un saluto da Scampia, perché io ti stimo e ti voglio bene.
1: Ciao fratello, ciao.
4: Allora, per fatto del pianto, io vi vorrei raccontare, no, brevemente, io ho pianto davanti al film Attraverso i tuoi occhi, un film che parla dell'amore tra un cane e diciamo una famiglia. Solamente chi tiene un cane può capire.
1: Può capire, sì, dove. È vero.
4: E poi io spesso su TikTok che mi escono storie che parlano della tifoso di Snoopy.
1: Ne ho visto qualcuno che lo mostra dall'algoritmo, ok?
4: Però ad aggrire che su cose talmente strazianti che l'affetto veramente quando si perde un cane è come si può dire un figlio, una cosa.
1: Io non ci credevo e ci sono caduto a due piedi.
0: Senti questo, il vero uomo non piange, non accetta via di mezzo, fa 3000 cose senza mai lamentarsi. Il vero uomo è una donna, Sergio.
1: Sì, alla fine sì. Pronto?
5: Pronto? Ragazzi, vabbè, me l'avete già detto quello che ho appena scritto, so io.
0: Ah, sei tu, Sergio.
5: Sei tu. È una donna, ma io non c'è niente da fare.
1: Sì.
0: Se vogliamo vedere questi tratti qui, sì sicuramente.
1: Mia moglie piange per tutto cose. Mia moglie piange per tutto, basta vedere i figli piange. Cioè. È atroce.
5: Il concetto è proprio quello, purtroppo. Però va bene così, siamo fatti così. Quindi va bene.
1: Babu, ciao, ciao fratello. Ciao.
0: Ragazzi, Carlo da Angri, ve lo giuro, il giorno che Diego andò via ho pianto per una giornata intera, avevo 21 anni. Poi ho pianto due volte per calcio e due volte per una serie di animazione. Per la serie di animazione ho pianto quando Kenny il guerriero fudo dalla montagna muore. Quando ho visto Coco il finale, sì. Coco ragazzi, sì, si piange con Coco.
6: Voglio un buongiorno pure quando ci ha conosciuto ognuno, mi pure capisco che significa voler bene un animale.
0: Che brutta
1: bastardo che non sei altro.
0: Che brutta situazione.
1: Bastardo che non c'è altro. Va bene, signore e signori, finisce questa puntata di Yes and Don Kiss. L'appuntamento è domani, dopo la telefonata. Pronto? Va bene, grazie.
0: Ragazzi, la morte di Atreyu nella storia infinita. Quella pure è una scena.
1: Lasciamo dove... aprire la storia infinita.
0: Non avete mai visto la storia infinita? Film epocale degli anni Ottanta.
1: No, mi sono preparato per fare la guerra. Allora ci vediamo domani tra le 10 e le 12, che è venerdì, poi sabato 3 ore con lui, Marco Pesacan.
0: Oh, la guerra manca l'hanno fatta, almeno ti vedevi un bel film con lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio, vi lasciamo a Miranda C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.